0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: E siamo alla 12ª domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Vi faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi. Allora, è un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
3: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
2: Capitolo 10 del Vangelo di Matteo, e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo, e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari, perché sono avversi al Vangelo. Del resto aveva poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore, ha riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti, al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi ci sono sempre delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione ha generato martiri. Il primo martire è Gesù, e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo, i martiri, diceva San Giuseppe, Giustino sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti, e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre a cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto, cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito. Dio lo vede e lo conosce, e il Padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo, ed è un'impresa direi abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del Padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del Figlio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero, eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza, e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

0: il 19 marzo 1994 a Casal di Principe un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe, questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete. Qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione, perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi due anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella, è colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: I giochi della Mia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quarto incontro. Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: A partire dall'incontro odierno entriamo nel vivo del rito della confermazione, dopo aver visto ad uno i doni dello Spirito Santo. Oggi ci parlerai del protagonista del rito, appunto lo Spirito Santo, ed in particolare nel Nuovo Testamento.
1: Di fatto noi siamo partiti proprio dalla formula della confermazione, dove il Vescovo, dopo aver invitato, dopo l'ascolto della parola, dopo l'omelia, dopo la professione della fede, dopo aver invitato l'assemblea a pregare per i crismandi, impone le mani e fa questa preghiera: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, e qui sta facendo riferimento logicamente al battesimo, infondi in loro, ecco quello che viene la nuova fase, il tuo santo spirito paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, riempite lo spirito del tuo santo dimore. Per Cristo nostro Signore, questa è la preghiera. Allora, noi abbiamo visto l'ultima parte, ma c'era quella definizione che viene data dello Spirito Santo, del tuo santo spirito paraclito. Ecco, il salto di qualità che dobbiamo fare oggi è venire alle categorie neotestamentarie sullo Spirito Santo. Appunto, stiamo enucleando ciò che è nascosto in questa preghiera di imposizione delle mani da parte del Vescovo. Abbiamo visto i sette doni, che appunto vengono dalla storia di Israele, vengono dalla profezia di Israele, e abbiamo questa definizione, Spirito Santo Paraclito. Questa definizione viene dal Vangelo di Giovanni ed è la definizione appunto dello Spirito Santo. E allora noi dobbiamo un po' capire oggi, in questo appuntamento, quali sono i dati che noi possiamo evincere a riguardo dello Spirito Santo, e quindi ci tufferemo un pochino in un testo, soprattutto uno in particolare di Giovanni, che ci permetterà di vedere alcuni aspetti di quello che il dono della confermazione, questo possesso dello Spirito Santo che viene elargito per grazia sacramentale al confermando, ecco che cosa porta, come opera. Entreremo un pochino nella sua attività, posto che, come punto fondamentale e importantissimo che non possiamo mai dimenticare, non stiamo parlando di una cosa. Lo Spirito Santo non è una cosa, è una persona. Non è una quantità, o tanto Spirito Santo o poco Spirito Santo. Io sono in relazione maggiormente o minormente con lo Spirito Santo, lo lascio operare in me di più o di meno, ma non che posso essere in relazione con lo Spirito Santo quantificandone la realtà. Innanzitutto viene descritto attraverso dei simboli. La sua opera viene presentata attraverso la presenza, per esempio, di una colomba. Lo Spirito Santo scende in forma di colomba. Ecco, per esempio, questo è un aspetto dello Spirito Santo. Una colomba è un animale da non confondere con i piccioni, perché noi abbiamo questa confusione. I piccioni sono animali che qui a Roma ne abbiamo tanti, che ci vengono addosso, che si avvicinano a noi e sono piuttosto coraggiosi nei nostri confronti. Invece la colomba è un animale gentile, è un animale rispettoso e timido, è un animale che si allontana facilmente. La colomba, infatti, è collegata come simbolo all'arca di Noè, questo animale che porta questo ramoscello d'olivo, segno che c'è terra emersa. Ed ecco, la colomba compare su Gesù Cristo, lo Spirito Santo appare in forma di colomba, per cui c'è un aspetto di gentilezza, un'evocazione di pace, ma contemporaneamente lo Spirito Santo anche viene decodificato con l'immagine del fuoco, di potenza. Allora, da una parte l'immagine di una realtà gentile e timida, dall'altra un fuoco gagliardo che si abbatte sulla casa nel giorno di Pentecoste e che scuote tutto e cambia tutto. Ecco, ma che cos'è? L'uno o l'altro? L'uno e l'altro. Lo Spirito Santo è gentile, non si impone, ma quando gli apriamo la porta è fuoco. Quando noi ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo opera in noi, è possente, è gagliardo, ma non secondo violenza, sempre secondo libertà. è colomba e fuoco insieme. Questo dualismo va ricordato. Questi sono dei simboli fra gli altri, molti altri potrebbero essere evocati, ma ci servono un pochino da introduzione. Il termine che il testo della preghiera del Vescovo nel giorno della Cresima evoca è Paracletos, Paraclito. Ecco, questo è un primo punto essenziale per capire lo Spirito Santo. La parola Paracletos viene da Paracaleo, Paraclito noi traduciamo in italiano, vuol dire appressarsi, para, essere vicini, una cosa che è vicino, e Caleo vuol dire chiamare. Qualcuno che è chiamato vicino, se noi dobbiamo tradurre il latino alla lettera, è advocatus. Praticamente è l'avvocato, il chiamato, il vocato presso di sé, para caleo. Perché questo è il termine dello Spirito Santo? A questo punto dobbiamo ricordare dei testi, per esempio del Vangelo di Luca, che al capitolo 12 dice: quando vi presenterete davanti ai tribunali e alle sinagoghe, non preoccupatevi in quel momento di come discolparvi e di cosa dire, perché lo Spirito Santo in quel momento vi dirà cosa dire. Ecco, appunto, lo Spirito Santo ha questa funzione qui. Dobbiamo aver presente la giurisprudenza ebraica del tempo e anche il modo naturale, normale, anche portato avanti presso i romani, di portare avanti il processo. Come avveniva un processo? L'accusato non aveva un avvocato, non aveva qualcuno che rispondeva per lui. Oggi come oggi noi, nei processi, nelle procedure, gli imputati parlano molto poco, solamente se interrogati. Tutto è portato avanti dai tecnici, che sono gli avvocati, che capiscono tutti i cavilli e tutte le difficoltà burocratiche e procedurali che sono implicate dal processo. Invece, al tempo, era l'imputato che doveva saper rispondere, era lui che doveva saper rispondere alle accuse e discolparsi. Se lo poteva permettere, chiamava presso di sé un esperto, l'advocatus, il paracletos, colui che gli si poneva accanto, vicino all'orecchio, e gli dava le imbeccate giuste per rispondere alle domande e per affrontare il processo. Per questo il Vangelo di Luca dice questa cosa qui, e il termine paracletos indica proprio questa realtà qui, lo Spirito Santo come colui che ci suggerisce come rispondere alla vita, come rispondere alle domande che la vita ci fa, a quel processo costante che è l'esistenza. È interessante, non risponde lui per noi, non ci agisce, ci consiglia come agire, è un consigliere meraviglioso, consigliere perfetto viene definito, colui che ci dice cosa fare, infatti è anche chiamato consolatore, colui che sta con il solo, colui che fa sì che il solo non sia solo, è il consolatore, colui che lo aiuta ad affrontare non da solo la realtà. Lo Spirito Santo quindi è colui che ci dà intuizioni, ci dà consigli su come rispondere alla vita e ai suoi cimenti, alle sue difficoltà.

0: Quindi Don Fabio, lo Spirito Santo è il nostro avvocato, il nostro suggeritore, ma come esplica questo compito?
1: Allora, noi dobbiamo attingere da qualche parte per capire questa cosa qui e pensare che in realtà cercheremo di mettere ordine a qualcosa di immenso. C'è un testo molto bello nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù sta facendo le consegne ultime, nell'ultima cena, ai suoi discepoli. A un momento, al versetto 26, dice: «Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Ecco, prendiamo un pochino questo testo per capire alcune delle sue azioni di maestro. Qui appunto è uno dei testi in cui viene definito il Consolatore o Paracletos, colui che è chiamato da presso, colui che sta con il solo. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, ecco, è coinvolto il Padre, è coinvolto il Figlio, non è un atto privato dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo parla, a noi ci parla del Padre e ci parla del Figlio e ci parla di loro, perché sono una cosa sola. Ecco, ma egli cosa farà? Per fare il nostro avvocato difensore, per aiutarci, prendiamo questa prima frase: egli ci insegnerà ogni cosa. Bene, dobbiamo scomporre bene questa frase. Primo, insegnare. Insegnare vuol dire scrivere dentro. Insegnare. Qualcuno che metterà dentro di noi qualche cosa di importante. Ma ci insegnerà che cosa? Qual è la sua materia? Entra un insegnante, ci aspettiamo sempre di capire qual è la sua materia. Entra un insegnante di italiano, entra un insegnante di arte. E... ecco, entra l'insegnante Spirito Santo e lui insegna ogni cosa. È un po' destabilizzante la faccenda, cioè lui insegna ogni cosa. Che cosa vuol dire? Cioè, ci deve insegnare che cosa? Ogni cosa. Vuoi questo insegnante? Va bene, sì, ma cosa mi deve insegnare? Tutto. Come tutto? Uno resta un attimino interdetto. C'è un problema con un insegnante. Se qualcuno degli ascoltatori ha esperienza di insegnamento, sa che le persone a cui è più difficile insegnare qualcosa sono quelle che credono di già sapere. Molto spesso quando si insegna qualcosa, i principianti autodidatti diventano quelli che non crescono più nel loro apprendimento, perché si sono fatti il loro sistema. È molto difficile dirgli qualcosa di nuovo. Ecco, questo allievo saccente siamo un po' tutti noi, quelli che crediamo già di sapere più o meno tutto. Ma mica mi dovrà insegnare ogni cosa? No, lo Spirito Santo deve insegnare ogni cosa. La vita nuova, la vita che viene dall'alto, la vita di un figlio di Dio, non è una cosa che si sa, si impara sempre, da capo, ogni giorno. Certo che lo Spirito Santo ci deve insegnare a fare tutto, perché c'è chi facendo le cose fa di testa sua e c'è chi facendo le cose sta obbedendo allo Spirito, sta facendosi insegnare da lui come fare. Noi abbiamo bisogno di imparare tutto, tutto, ogni cristiano, dai pastori che conducono la Chiesa, ai più piccoli bimbi che stanno imparando la fede, devono imparare a vivere da discepoli, vivere da discepolo. Questa giornata è una giornata meravigliosa se io vivo come discepolo dello Spirito Santo e mi deve insegnare tutto quello che credo di sapere, perché c'è sempre qualcosa che non so, c'è sempre qualcosa che mi sfugge, c'è sempre qualcosa che devo imparare da capo. Vivere da discepoli e non da maestri. Il nostro maestro è il Signore Gesù Cristo e il nostro maestro diventa lo Spirito Santo che Gesù Cristo ci manda e che, secondo intuizioni, secondo grazie, secondo luci che mette nella sua Chiesa, nei maestri che ci conducono, nella tradizione cristiana, nella Sacra Scrittura, nella forza dei sacramenti, continuamente ha il compito di insegnarci a vivere da capo. Se noi ci sclerotizziamo di fronte alle cose, stiamo di fronte, che ne so, di fronte al matrimonio, di fronte all'amicizia, di fronte alle relazioni di ogni tipo, di fronte al lavoro, pensando di aver già capito tutto, il Consolatore non ha niente a che fare con noi. Noi andiamo avanti secondo uno schema prefabbricato che peraltro non tiene conto della natura cangiante della realtà. Lo Spirito Santo ci deve insegnare ogni cosa, ogni istante della nostra vita. Tutto va appreso, qui si richiede umiltà. Lo Spirito Santo, per l'appunto, non può imporsi in chi lo rifiuta. Qui si richiede disponibilità ad apprendere da capo la vita, ad apprendere di nuovo tutto. Questa è la scuola dello Spirito Santo, questo è il suo stile di insegnamento.

0: Don Fabio, quindi l'umiltà è la condizione necessaria per poter far operare lo Spirito Santo, questo insegnante che insegna ogni cosa, però questo è un concetto un po' troppo vasto e quindi anche vago. Cosa insegna concretamente?
1: Normalmente quello che non ci vogliamo fare insegnare, quello che non mettiamo in discussione. Comunque ci chiede un atteggiamento di malleabilità, di apertura continua a quello che è la novità della storia, della provvidenza che Dio porta avanti con noi. Ma ciò che ha da insegnarci ha uno specifico ancor più definibile, perché ogni cosa è per aprirci a tutto, ma ha un suo campo ben preciso. Dice: egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ora, qui da una parte noi dobbiamo certamente accettare il primo dato importante, che vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, cioè le parole di Cristo. Avere la parola di Cristo nel cuore, ricordare sempre ciò che di bello Cristo dice alla nostra vita, ciò che il Vangelo ci dice, ciò che Cristo ha detto concretamente ai discepoli e quello che dice a ognuno di noi, perché c'è sempre stata quella volta che è stata più vicino al nostro cuore una parola di Dio. E quella cosa è entrata dentro di noi e ci ha aiutato, ed è una cosa che ricordiamo rasserenandoci, e certe volte ce la dimentichiamo e abbiamo bisogno di coltivare questa memoria. Però è interessante che il termine che Giovanni usa qui nel dire vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto non è il semplice verbo che si usa per ricordare, ma è un verbo un po' complicato. Hypomimnesco ha una composizione per cui indica un atto di cambiamento della memoria. Cioè lo Spirito Santo, in questo ambito, sotto questo punto di vista, opera così, lavorando sulla nostra memoria, cambiando la nostra memoria. Dobbiamo un po' ragionare su che cos'è la nostra memoria. La nostra memoria è quel complesso di cose che noi riteniamo in noi e che definisce la nostra personalità. Noi dobbiamo stare molto attenti a questo. La memoria non è semplicemente un database dove stanno le cose che ci sono successe, no. La memoria è affettiva, la memoria è selettiva. Ci ricordiamo alcune cose, altre cose le rimuoviamo, altre cose non le ricordiamo. I sensi che percepiscono i fatti non sono oggettivi, non sono una. Ci ricordiamo alcune cose, altre cose le rimuoviamo. Altre cose non le ricordiamo. I sensi che percepiscono i fatti non sono.

ricordano certe date, qualcuno si offende e ti dice: non hai a cuore questa cosa, non te lo ricordi nemmeno questo fatto qua. Conoscere di cuore è l'espressione inglese per dire cos'è la memoria. È interessante perché la nostra memoria, che ci segnala, che ci identifica, noi esprimiamo attraverso il nostro essere, attraverso la nostra personalità, quello che abbiamo ritenuto di importante, tutta una serie di priorità che abbiamo messo dentro di noi, delle indicazioni primarie, delle priorità che vengono da tutta una serie di esigenze che sono state generate dalla nostra lettura della storia. Noi abbiamo una storia, si vede subito se una persona viene da una famiglia numerosa, è figlio unico, viene da una storia di solitudine, viene da una storia di malattia, viene da una storia di incertezza, perché uno ha ritenuto certi fatti e noi nella nostra vita andiamo chiedendo al nostro presente e leggendo il nostro futuro secondo una serie di domande interiori che portiamo perché abbiamo una memoria, perché abbiamo letto così o cosà certi fatti della nostra vita. Cambiare una persona come si fa? Per cambiare una persona bisogna cambiargli il cuore. Come fa a cambiare il cuore una persona? Deve cambiare memoria. Deve essere resettata la sua lettura del passato. Propriamente questo significa questo verbo. Ricordare le parole di Cristo che hanno la capacità di cambiare la lettura del nostro passato. C'è qui una frase paradossale che io devo dire, che lo Spirito Santo ha la capacità di cambiare il nostro passato. Uno dice: ma come fai a dire questo? Il nostro passato è quello che è. Non è vero per niente. Noi abbiamo una lettura parziale, incompleta del nostro passato. Noi leggiamo nei personaggi del nostro passato tante cose che crediamo siano tutte, ma non sono tutte. Mancano tanti elementi. Quante volte, anche molto banalmente, succede che uno crescendo si rende conto di certe cose che ha vissuto, che uno si calma rispetto a certe rabbie avute per esempio verso i genitori o verso gli educatori e si rende conto che certe cose erano necessarie e legge quella che aveva visto come una durezza invece come una paternità, come una presenza, come una cura, e quella che era magari una apertura come un menefreghismo espresso attraverso un lassismo, una licenza data perché non ci si sporcavano le mani. Cambiare la memoria, lo Spirito Santo ha la capacità di cambiare la nostra lettura del passato, e come umanamente succede che uno resetta ogni tanto la lettura di certi fatti, lo Spirito Santo può togliere dal fondo del nostro essere certi punti neri che ci portiamo dentro, certe macchie che portiamo sulla nostra anima, la lettura disperata di certi fatti, aprendo la luce dell'amore di Dio, riconciliandoci con certi errori fatti e aprendoci al perdono verso gli errori altrui. Far ricordare qualcosa che è diverso, far comparire l'altro personaggio che uno non aveva calcolato nella propria esperienza. Questa è un'esperienza personale che si vive. La riconciliazione con la propria storia, che non è ingoiare un fatto a forza perché uno lo deve accettare, ma finalmente leggerlo secondo la prospettiva più ricca e più autentica della provvidenza di Dio e scoprire che tutto è grazia e scoprire che anche le cose che avevamo rifiutato della nostra vita sono potenzialità e scoprire che c'è qualcun altro che stava operando nella nostra vita e resettare la nostra memoria. Ahimè, qui si ferma la mia descrizione, perché da questo punto in poi bisogna continuare con una personalizzazione che andrebbe fatta nella preghiera, nel dialogo, nella direzione spirituale, nel cammino di fede. Da qui in poi bisogna andare avanti con qualche cosa che può dare veramente un senso di novità, di cambiamento, di evoluzione della persona. Ma l'unica cosa che possiamo dire qui è che nessuno può veramente lasciarsi lavorare dallo Spirito Santo finché non inizia seriamente a mettere in discussione la propria lettura del passato, a contestare le assolutizzazioni che ha di sé, degli altri, della propria infanzia, di come la vita è andata avanti.
Lo Spirito Santo ha molto da insegnarci a proposito di quello che ci è successo, ha da resettare la nostra lettura del passato.

e quando noi leggiamo il passato in un'altra maniera, cambiamo, siamo diversi, siamo persone riconciliate. Lo Spirito Santo conduce la nostra vita secondo una novità, una bellezza, un'allegria inaudite.

0: siamo in chiusura. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo come sempre che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e in replica la domenica alle 7 del mattino e poi di nuovo alle 21. Vi ricordo inoltre che è possibile riascoltare questa e le altre puntate di questa serie sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quarto incontro. Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.

0: Gesù Cristo, l'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre.

0: Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore

0: Signore, cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui cuori riposano gli spauriti e ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
1: Ventiduesima parte. La casa sulla roccia.
2: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente e bentrovati all'appuntamento conclusivo di questa serie di catechesi che Don Fabio ha dedicato al discorso della montagna. Buon ascolto.
3: Arriviamo con questa puntata al ventiduesimo appuntamento, che è anche l'ultimo, nella quale ascoltiamo le ultime parole che il Signore Gesù dice in questo sermone della montagna, ed è un pochino il punto sintetico in cui tutto questo viaggio ha però un discrimine finale. Si può dire tutto quel che di bello abbiamo detto, ma se uno tutto questo lo ascolta e basta, se uno tutto questo lo fa passare lontano dalla propria realtà concreta, è completamente inutile. E allora il Signore Gesù termina con una definizione, una diagnosi, un annunzio, una profezia sull'esito di queste sue parole. Ascoltiamo cosa dice nei versetti 24, 25, 26 e 27 di questo capitolo settimo del Vangelo di Matteo. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile ad un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Ecco, noi abbiamo ascoltato queste parole e dobbiamo un po' sfrondare il nostro ascolto da approcci non precisi, non oggettivi, quei soliti, normali, malintesi che sono collegati ad un ascolto primario, istintuale. Allora, sembrerebbe che le due case vengano costruite in due terreni diversi, e non è così. L'uomo saggio ha costruito la sua casa sulla roccia. L'uomo stolto sulla sabbia. Non sono due terreni diversi, ma sono due livelli diversi dello stesso terreno. Ovvero sia, la sabbia è la parte superficiale, cioè costruire senza scavare, costruire senza arrivare alla roccia, ad arrivare alla roccia madre, alla parte solida, al punto dove si mette il fondamento, cioè costruire senza profondità. Sappiamo che quando vogliamo iniziare una casa, un edificio, più vogliamo farlo alto, più dovremmo fondarlo in basso. Più sono profonde le fondamenta, più sarà possibile salire in alto nella costruzione. Ed ecco che questa analogia, questa sorta di parabola che il Signore Gesù dice al termine del discorso della montagna, ha una luminosità di applicazione ed è molto profonda nella logica, nella comprensione della vita spirituale. Il problema, infatti, non è tentare di costruire una cosa che appaia forte, ma che abbia buon fondamento. Ascoltare e costruire sulla sabbia vuol dire ascoltare senza interiorizzare. Tutto ciò che abbiamo cercato di fare in queste trasmissioni è stato quello di aiutare l'ascoltatore ad entrare più profondamente nella parola e andare appunto oltre un primo impatto istintuale, un po' collegato al primo approccio dei sensi, cioè alla sabbia. Cioè, abbiamo sempre cercato di trovare un pochino la roccia interiore, la parte dove si è veramente, e questa è una lettura molto importante. Attraverso questa frase che dice il Signore Gesù, noi capiamo qualcosa di essenziale a riguardo della sfida proprio della nostra vita. Noi molto spesso cerchiamo di cambiare gli atteggiamenti a valle, nel momento in cui arriviamo alle cose. Vogliamo fare diversamente le cose. E sembra che sia questa la strada per crescere, per arrivare a un atteggiamento più bello, migliore, più proficuo, più amorevole, più fraterno, e tutte le cose, tutte le gamme possibili della nostra vita relazionale. Ma il problema è che quelli sono sempre solo risultati. Se vediamo un pochino questa immagine delle due case, le due case apparentemente sono uguali, apparentemente possono presentarsi con lo stesso aspetto, con una struttura analoga perlomeno. Il problema è che una ha radice, l'altra no. Noi possiamo pensare che se un oggetto è d'oro o è placcato in oro, forse all'apparenza è simile, ma ciò che è placcato in oro la patina la può perdere, e ciò che invece è d'oro, anche se perde la patina, trovi altro oro. Allora il problema è se le cose hanno radice, appunto, e se noi capiamo a quale livello noi dobbiamo lavorare. Noi crediamo che la cosa più urgente, ripeto, è cambiare atteggiamenti. No, dobbiamo cambiare l'origine degli atteggiamenti.

0: Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è il saggio. Lo stolto è chiunque ascolta queste mie parole, quindi la prima parte è identica, e non le mette in pratica. Cosa vuol dire? Non le fa, dice il greco. Non le attua. Non si tratta qui tanto del problema della coerenza. Non è il discorso chi ascolta le mie parole e non è coerente con queste parole, no, non le usa, non le fa, non le pratica. È come comprare un libro e non leggerlo. È come comprare un elettrodomestico e non accenderlo. Il superficiale è quello che raccoglie i dati e basta. Il profondo è quello che li usa, chi li maneggia, chi li mette fra le sue dita e le fa. Qui si usa il verbo poieo, che è il verbo anche collegato un po' alla creatività, al produrre. Non si tratta tanto, ripeto, di essere secondo una uniformità con la parola. Sì, questo viene da sé, è di conseguenza, certo, sarà un tema anche di coerenza, è chiaro, ma si tratta di fare questo. Ascolti questa mia parola, provala, prova a entrarci dentro, prova a viverla, prova a farla questa cosa. Uno può pensare tutto il tempo, ma questa cosa qui che ho ricevuto sulla preghiera, per esempio, sul digiuno, sull'elemosina e tanti altri passi, sul perdono, sulla misericordia, tante cose che abbiamo detto sul rapporto con il denaro, prova a farle, prova a entrarci, prova a praticarle e allora metteranno radice in te. Ci sono cose che si assimilano solo facendole. Io posso spiegare come si guida, ma è quando ti metto il volante in mano e i piedi sulla pedaliera che inizi a capire qualche cosa. Prova queste parole, prova a praticarle, prova a fare. Si può parlare per esempio della carità tantissimo, poi prova a farla la carità. Quando la fai, scopri che cos'è e la impari. La apprendi lì, nel campo. Il Signore Gesù dice: ho detto delle cose bellissime, se le avete solamente capite, non avete fondamento. Provate a farle, provate a viverle. Fateci un giro in queste parole. Mettete fra le vostre mani queste cose, vediamo che succede. È un assaggio, è un'esperienza. C'è un provare il Signore, che è una profanazione del nostro rapporto con Lui, e c'è un provare il Signore che invece è sano e buono. Assaggiare com'è, di che sa. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, dice un salmo. Proviamo a entrare in queste parole. Chiediamo un'occasione per provare a vedere, ma sarà vero ciò che dicono le beatitudini? Ma sarà vero ciò che dà come istruzione per la preghiera il Signore? Ma sarà vero ciò che mi dà come istruzione per il rapporto con la provvidenza? Ecco, terminiamo questa avventura facendo a noi stessi e agli ascoltatori un augurio di trovarci dentro questa parola, di trovarci felicemente impicciati dentro i suoi meccanismi, di trovarci dentro questa parola e sperimentarla potente e vera.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
3: 22ª parte. La casa sulla roccia.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Buon ascolto.

oggi continueremo a lasciarci accompagnare da alcune figure del Vangelo e se abbiamo volto il nostro sguardo a quelle che possono essere delle derive della nostra vita interiore, no? Malattie della vita spirituale che hanno bisogno di trovare una loro soluzione, una loro guarigione. La guarigione della paranoia, la guarigione del vivere facendo rapportare Cristo solo ai nostri bisogni, la guarigione di una fede che finisce immediatamente davanti all'esperienza della delusione. Oggi pomeriggio, credetemi, non per una par condicio voluta, se questa mattina abbiamo preso 3 donne, oggi pomeriggio prenderemo 3 uomini. Tre uomini che ci aiuteranno a leggere, questa volta, 3 cose positive invece, 3 aspetti assolutamente positivi che abbiamo bisogno di recuperare nella vita spirituale. Ve li elenco, così faccio subito lo spoiler della meditazione, poi entreremo dentro. Sono l'obbedienza, la gratitudine e la fiducia senza condizione. Avevo bisogno soprattutto di soffermarmi su questa prima parte della meditazione, cioè spiegare in che senso l'obbedienza ci salva la vita. Perché quando noi pensiamo all'obbedienza la pensiamo semplicemente come l'esecuzione di un comando. Ma in realtà c'è un'esperienza dell'obbedienza nella vita spirituale che è liberante. Quando una persona non sta bene, quando una persona è confusa, per salvarsi la vita ha bisogno di avere qualcuno a cui obbedire, cioè qualcuno che in quel momento gli fa da parametro oggettivo. Quando la tempesta c'è intorno a noi e ci attacca, a volte noi non sappiamo come fare ad attraversare quella tempesta, abbiamo bisogno di un'ancora che ci permetta di non essere sballottolati a destra o a sinistra. Ognuno di noi ha bisogno di sperimentare dentro la propria vita delle relazioni di obbedienza, perché l'obbedienza nella sua radice più profonda è stare ad ascoltare qualcuno, cioè che nella nostra crisi almeno qualcuno lo ascoltiamo. Obaudire, questo significa mettersi in ascolto di, e dire lui o lei è più affidabile di me in questo momento. Cioè tutti noi nella vita a un certo punto abbiamo bisogno di individuare qualcuno a cui poter dire questa persona è più affidabile di me e mi può salvare la vita, obbedirli, cioè ascoltarla. Quindi la prima grande cosa che vorrei fare è liberare il panorama da una sorta di difesa di ufficio dell'obbedienza intesa in termini legalistici. Sta scritto nella regola, sta scritto nelle costituzioni, sta scritto negli articoli del codice civile, sta scritto da qualche parte, quindi l'obbedienza intesa come lo stare semplicemente a una regola. Qui sto parlando dell'obbedienza come una disposizione della vita spirituale, cioè una persona che ha un'autentica vita spirituale deve essere disposta a obbedire a qualcuno, cioè a considerare qualcuno più affidabile di se stesso, specialmente nei momenti più difficili della propria vita. Io sono in confusione e vado a parlare con Tizio, con Caio, sapendo che la sua parola è più affidabile dei miei ragionamenti, che io non so cosa fare in quel momento e ho bisogno che qualcuno mi indichi cosa fare in quel momento. Non so se vi siete accorti, cioè la vita spirituale si manifesta sempre come una rinuncia all'autosufficienza, cioè a bastare a noi stessi. I non protagonisti di oggi pomeriggio sono una categoria che molto spesso noi incontriamo nel Vangelo e li incontriamo sempre nel fondale di molti racconti, di parabole raccontate da Gesù, di episodi raccontati dal Vangelo. E questa volta sono andato a prendere un episodio famosissimo che troviamo al capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, sono le nozze di Cana. Ovviamente noi citiamo spesso questo brano per 2 o 3 motivi principali. Il primo motivo è che Gesù inizia la sua vita pubblica attraverso questo segno potente della trasformazione dell'acqua in vino. È un segno importantissimo nella vita di Gesù, questo cambio. Ancora citiamo questo brano perché questo brano è la sintesi
più mirabile della mariologia, cioè quando uno vuole capire chi è Maria deve leggersi questo brano, capisce subito qual è il ruolo di Maria nell'economia della salvezza, nel modo che il Signore ha di salvarci, di salvare la storia, di salvare ciascuno di noi. E quindi è leggendo questo brano che capiamo che relazioni con Maria possono aiutarci a rimettere in circuito una grazia, la trasformazione del possibile in vino, in gioia. Ma molto spesso noi trascuriamo alcuni personaggi presenti in questo racconto, ed è quello che, a cui vorrei dare voce oggi pomeriggio, che sono i servi. I servi sono in mezzo a questa storia, sono la manodopera di questo miracolo, cioè se questo miracolo accade è perché questi servi prestano le mani a delle cose molto concrete. Ora, credo che nessuno di voi abbia bisogno che io faccia sintesi di questo miracolo, però mi serve semplicemente inquadrare la scena. C'è una festa di nozze, quindi il clima è un clima di festa, di gioia, e in questa festa di nozze si sta per consumare una grande tragedia, cioè la mancanza di ciò che rende una festa una festa. Tutto è simboleggiato dalla mancanza di vino, nessuno si accorge di questo, solo Maria si accorge di questo. Ancora una volta, perché Maria si accorge? Perché lei ha immediatamente chiaro che cosa sta andando a finire in tragedia? Perché Maria non ha nessuna sovrastruttura nel suo sguardo, a differenza nostra invece, che ci mettiamo un po' prima di capire le cose. Maria le comprende subito, ad esempio quando c'è una logica di male, Maria la comprende subito perché lei è libera da quella logica, quindi si accorge subito di ciò che stona in qualcosa. E poi perché ella è donna innanzitutto ed è madre, ha delle caratteristiche che la portano a guardare le cose con una profondità che tutti gli altri che sono presenti a quella festa non hanno. È lei che si accorge che non hanno vino. La prima volta che Maria nel Vangelo di Giovanni apre bocca è per dire non hanno vino. Manca loro qualcosa. Manca loro qualcosa che renda la loro vita piena di gioia, la loro vita interessante, la loro vita significativa. E voi sapete che comincia questo dialogo con Gesù, con il figlio, che sembra prendere le distanze da questa donna, perché le dice appunto non mamma, ma dice donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Le allusioni che Giovanni usa in questo racconto le ritroveremo sotto la croce, eh? Lì sotto la croce è Maria presente insieme alle altre donne, al discepolo amato, cioè a Giovanni, e Gesù dalla croce, rivolgendosi alla madre, dice donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, eh? È tutto intrecciato nel Vangelo di Giovanni, tutto è legato, il primo miracolo è collegato all'ultimo, la trasformazione del vino in sangue. Ma il miracolo accade certamente attraverso l'attenzione di questa donna, l'intuizione di questa donna, l'intercessione di questa donna e la fede di questa donna. Questa donna si accorge, intuisce, intercede, prega e nella sua esperienza di preghiera fa un'esperienza deludente di fede. Questa mattina dicevamo che quando la fede ci delude noi ce ne andiamo. E Maria si trova davanti a un'esperienza di delusione, perché Gesù invece di dirle oh grazie che mi hai avvisato, così adesso posso finalmente fare il mio primo miracolo, le dice non mi interessa, fondamentalmente questo sta dicendo Gesù, non è ancora giunta la mia ora, non sono venuto per fare questo, cioè per salvare la festa di un matrimonio, sono venuto per salvare il mondo. E Maria invece di reagire andandosene o reagendo male, reagisce al figlio come se il figlio gli avesse detto ok, farò qualcosa. Questo è l'atteggiamento di fede, sapere che è impossibile. Gesù lo spiega così nel Vangelo: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà a voi lo Spirito Santo, ad esempio, se lo domanderete. Cioè, se noi che siamo cattivi
Solitamente alle persone che amiamo diamo cose buone. Com'è possibile pensare che Dio, che ci ama, non ascolti la nostra preghiera, anche quando abbiamo la sensazione che non la sta ascoltando? Come possiamo pensare che Lui è indifferente al nostro destino? Come possiamo pensare lontanamente che Lui resista davanti alla possibilità di una tragedia nella nostra esistenza? Maria con questa fede agisce, si muove. Cioè, la delusione che vive della risposta di Gesù non la smuove assolutamente da un atteggiamento ostinato di fede. Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori, cioè si rivolge ai servi, ecco che finalmente fanno la comparsa questi servi, e si sentono rivolgere da Maria questo invito: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Ecco, questa è la definizione di obbedienza. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. L'obbedienza non implica tanto analizziamo, vediamo, troviamo, convincimi. L'obbedienza è preceduta da un atto di fiducia. È un accordare affidabilità a qualcuno o a qualcosa che precede qualsiasi altro tipo di convinzione. Maria domanda ai servi di obbedire. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. E la bellezza di questi discepoli sta nel fatto che ascoltano profondamente quello che dice Maria loro e quello che Gesù dice loro, cioè sono campioni di obbedienza. Ora, è ovvio che il miracolo lo fa Gesù e che questo miracolo avviene per intercessione di Maria, ma la manovalanza di questo miracolo, diciamolo ancora in una maniera più profonda, la possibilità di questo miracolo è tutta fondata sull'obbedienza di questi servi. Cioè, è perché loro obbediscono che tutto diventa poi possibile. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». Gli chiede di fare una cosa che non è direttamente collegata con la mancanza di vino. Innanzitutto perché non dice: prendete le bottiglie di vino vuoto e andate a riempirle di acqua. Dice di andare a riempire di acqua le anfore che servono per la purificazione. Ora, uno che un po' usa la testa comincia a dire: sì, ma che c'entra? I servi invece non parlano, non rimangono male davanti a questa richiesta. Fanno quello che Gesù dice loro, anche se non comprendono subito la portata di quella richiesta. Danno fiducia, stanno ad ascoltare, obbediscono. E le riempirono fino all'orlo. Quindi non soltanto le riempirono, dice il Vangelo di Giovanni che le riempirono fino all'orlo. Fanno tutto quanto loro è possibile fare, punto. Questo significa: io non posso fare nient'altro in alcuni momenti della mia vita che obbedire a qualcuno che mi dice di fare questo. E io con fiducia cerco di fare bene quello che mi è chiesto di fare da quelle persone che io reputo affidabili. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Beh, qua la questione diventa più complicata, perché se prima tu mi domandi di andare a riempire dei recipienti di acqua, vabbè, è una questione nostra, andiamo, lo riempiamo. Ora, qui implica una brutta figura dei servi che si vanno a presentare al maestro di tavola con delle anfore che servono per la purificazione, piene fino all'orlo di acqua. E qui l'obbedienza comincia a diventare eroica. Eppure questi servi obbediscono. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori. Che bella questa cosa, eh? Nessuno lo sa. Loro, sì, loro che hanno obbedito lo sanno da dove viene quel miracolo. Chiamò lo sposo e gli disse:
Tutti mettono a tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Ecco il miracolo. La bella figura che fa anche lo sposo, no? Davanti al maestro di tavola. Ma tutto questo matrimonio è salvato da Cristo per intercessione di Maria e attraverso l'obbedienza dei servi. Ora, i miracoli nella nostra vita li fa Gesù e forse li compie per intercessione di qualcuno, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. La nostra parte è l'obbedienza. È impossibile pensare alla nostra vita cristiana, è impossibile poter pensare a una sana vita spirituale se non si ha un'obbedienza. Io non voglio che andiate via dagli esercizi con qualche confusione rispetto a questa cosa che sto dicendo. E per questo voglio ripeterlo bene e chiaramente. Sto dicendo che ognuno di noi ha bisogno di avere una relazione talmente tanto affidabile da ritenerla oggettiva rispetto a se stesso, cioè più certa di lui. Sapete come nella storia della Chiesa questo è stato chiamato? Guide spirituali, accompagnatori spirituali, il confessore, il padre, la madre spirituale, metteteci tutto quello che volete, però sono figure significative, persone a cui tu ti rivolgi, perché tu dici questa persona è più affidabile di me e se io ho obbedienza a questa persona forse posso avere anch'io la vita salva, come questo matrimonio è stato salvato, come questa festa di nozze è stata salvata. Chi non ha un riferimento così nella propria vita spirituale rischia di cadere in paranoia, confondersi, fraintendere, chiamare una cosa per un'altra, convincersi di alcune cose che invece di portare beneficio fanno male. Noi dobbiamo far irrompere nella nostra vita spirituale una relazione significativa. Non possiamo giocarci in maniera forse eccessivamente protestante l'idea che il nostro rapporto con Cristo è un rapporto che inizia e finisce tra la mia coscienza e Gesù e basta, senza nessun'altra mediazione. Noi stiamo dicendo che abbiamo sempre bisogno della mediazione di qualcuno che ci aiuti a leggere, che ci aiuti a guardare le cose in maniera più oggettiva. Chi rappresentano questi servi? Ancora una volta, questi servi rappresentano la Chiesa. E la Chiesa è al tempo stesso colei che obbedisce e colei che diventa qualcuno a cui obbedire. Ma abbiamo bisogno, ripeto, di poter dire se nella nostra vita c'è qualcuno che funge come punto affidabile di obbedienza. In questa umiltà, nell'umiltà dell'obbedienza, noi sperimentiamo davvero dei miracoli, soprattutto perché le decisioni più stupide che prendiamo dentro la nostra vita le prendiamo spinti da stati emotivi confusi, da momenti in cui siamo agitati o siamo andati di pancia nelle situazioni, oppure situazioni in cui abbiamo ragionato così tanto da confonderci. E voi mi direte, ma non sempre abbiamo nella nostra vita persone affidabili fino al punto in cui tu obbedisci a queste persone e tu dici, beh, andrà sempre bene. E questo per un motivo molto semplice, perché l'obbedienza non deve mai trasformarsi in un'idolatria. Come fai ad accorgerti se quell'obbedienza ti sta salvando o no la vita? Fratelli e sorelle mie carissimi, la chiave di lettura è sempre la stessa. Devi capire se in quell'obbedienza si sta consumando o no i frutti dello Spirito. Se obbedendo senti che sta crescendo in te pace, gioia, benevolenza, mitezza, dominio. Perché a volte, ma non sarà il vostro caso, per carità, ma a volte succede che l'obbedienza è semplicemente un modo per rinunciare al nostro libero arbitrio. Che l'obbedienza è solo un modo per toglierci dall'imbarazzo della scelta. Che l'obbedienza è un modo per deresponsabilizzarci. Beh, me l'ha detto il confessore, quindi è sicuro che lo devo fare.
noi dobbiamo conservare sempre un atteggiamento autentico, anche nell'obbedienza, accorgendoci che l'obbedienza ci salva la vita, ma quell'obbedienza che, mentre io faccio un atto di fiducia, mi accorgo dei frutti dello Spirito. Sento dentro di me che questa cosa mi sta salvando la vita. Non è consegnarsi o consegnare la propria libertà a qualcun altro, ma lasciare che qualcun altro possa aiutarci a far funzionare la nostra libertà. Non è un sostituirsi, ma è un aiuto, un accompagnamento, un sostegno. Ed è una cosa che non può essere

non lo danno per scontato. Signore, ti ringrazio per il dono della vita, ma perché dici grazie? Perché te ne sei accorto che è un dono la vita. Ti ringrazio che oggi sono arrivato fino a questa sera, perché ti sei accorto che non era scontato che tu arrivassi fino a questa sera. La gratitudine è il segno più forte della consapevolezza del bene che il Signore ti ha fatto. Se tu non sei allenato a guardare il bene, sapete che cosa attira molto la nostra attenzione? Il male. E quindi, invece di lamentarti del bicchiere mezzo vuoto, dovresti imparare a ringraziare per il bicchiere mezzo pieno. Anche questo, la preghiera di lode guarisce da molte paranoie. Perché? Qual è la preghiera che ci riesce meglio? Quella di richiesta. Ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro, fammi questo, fammi quest'altro, mi manca questo, ma perché così, ma perché colà? No, c'è qualcosa che racchiude tutto e meglio, è lodare. Lodare e ringraziare. Lodare e ringraziare. È un atteggiamento di una libertà pazzesca, le persone che riescono a dire grazie, ad essere grati, a coltivare nella vita spirituale il bene silenzioso che è presente dentro la loro vita. A me è capitato, per motivi di studio, di approfondire la figura di Etty Hillesum, questa donna straordinaria morta giovanissima nei campi di concentramento. Questa donna scrive, in un campo di concentramento a poche settimane dalla sua morte, liberamente scelta tra l'altro, perché lei poteva salvarsi la vita, ma decide di andare comunque deportata per condividere il destino del suo popolo. Dice intorno e descrive l'atrocità del campo di concentramento e dice: ma non posso fare a meno di dirti grazie, Signore, per quel cielo azzurro che si intravede dalla finestrella della mia cella. Ma come fai ad accorgerti di un frammento di cielo azzurro quando intorno a te c'è l'inferno che imperversa? La vita spirituale è non soccombere al buio, perché tu sei allenato ad accorgerti della luce. Questa è la gratitudine. E che per quanto la percentuale di buio possa aumentare in maniera esponenziale dentro la tua vita, tu sei capace di accorgerti del bene, del poco bene, del quasi niente bene, che però è il tutto. C'è un miracolo più grande qui, che è più grande della fede di queste persone. Uno dice: tu c'hai la fede, sì, ma non basta avere la fede. Una persona può avere la fede e non avere la gratitudine. Una fede senza gratitudine ti guarisce, ma non ti salva. Una fede senza gratitudine può spostare le montagne, direbbe Paolo, se dovessimo parafrasare la lettera ai Corinzi. Lui dice: che me ne faccio di avere una fede che sposta le montagne ma non ho l'amore? E questo ci dà una lezione immensa, che avere la fede non significa avere automaticamente tutto il resto di cose buone. Tu puoi avere la fede e mancare di cose essenziali, ad esempio avere la fede ma non avere l'amore. Volete che vi cito una persona che ha la fede ma non ha l'amore? Il demonio. Pensate che il demonio manchi di fede? Ha più fede di noi, molto più di noi, e lo sa dire meglio di noi. Ma l'unica cosa che lui non ha è la carità. Lì è la differenza. Allora, anche noi possiamo essere diabolici, avere molta fede ma non avere amore, avere molta fede ma non essere capaci di gratitudine. Saper pregare fino da ottenere un risultato, ma non saper ringraziare per quel risultato. E quindi, quando tu non sei consapevole del bene che hai ricevuto, sapete cosa succede? Che lo sprechi quel bene, perché lo dai per scontato quel bene. Quando ti accorgi di quel bene, quando lo perdi, quando ti viene tolto, te ne accorgi che era un bene. La gratitudine è una cosa immensa, bellissima, e la preghiera di lode è forse la manifestazione più grande di questa sensibilità interiore. Non è sforzarsi di farsi piacere tutto, saltellare, danzare. La preghiera di lode

È un atteggiamento del cuore, è l'attenzione a ciò che non attira l'attenzione, il bene non attira l'attenzione, il male sì. Del bene devi fare attenzione per accorgertene. Ora, uno che è stato per tanto tempo malato di lebbra e si ritrova guarito, si è accorto di essere guarito. Forse voleva correre a casa, abbracciare i suoi, dire finalmente, rientrare nel villaggio, dare una lezione a tutti quelli che lo avranno insultato. Invece quest'uomo capisce che c'è qualcosa che deve precedere tutto, tornare a dire grazie. Io mi domando se noi siamo i cristiani che hanno capito che cos'è rendere grazie. Che hanno capito che la traduzione di rendimento di grazie è eucaristia. Il motivo per cui noi andiamo a messa è per gratitudine. Altro che precetto. Per gratitudine. Non possiamo non fare a meno di ringraziare il Signore. Ma c'è un ultimo step, un altro non protagonista, sempre spinto dai sensi di colpa, perché mi sono soffermato su Gairo, perché sono andato a recuperare Morroissa e ci mancava il centurione romano che ha a che fare con la costruzione della sinagoga di Gairo. Allora ho preso il brano del centurione romano, Matteo 8, spero che questa volta sia giusto, Matteo 8, versetti 5 e 13. Ho scelto questa versione di Matteo perché Matteo descrive questo miracolo sostando di più nei dialoghi e facendoci capire di più perché quest'uomo è un uomo speciale, perché questo non protagonista è un uomo davvero speciale. Vi anticipo questo: raramente Gesù nel Vangelo si riesce a coglierlo di sorpresa, è sempre molto preparato. Ad esempio, quando i farisei tentano di metterlo alla prova, lui ha sempre una risposta geniale, oppure, dice il Vangelo, conoscendo quello che pensavano nel loro cuore, disse. Quindi non è facile stupire Gesù, cioè uno che sa leggere dentro non lo puoi stupire. Due o tre volte si stupisce Gesù. Uno, l'abbiamo visto questa mattina, è davanti l'insistenza e la fedeltà e la grande fede della cananea. È impressionato dalla risposta di quella donna. Un altro è la risposta che gli dà il giovane ricco, quando gli dice: ma sta roba qui io la faccio da quando ero bambino, no? Gesù è colpito da sta cosa, infatti da uno sguardo che non è rivolto a quel ragazzo dice, allora fissatolo lo amò, è impressionato da aver trovato una persona così, un giovane ricco, veramente un giovane che tutti vorrebbero avere in parrocchia, capite? Anche se purtroppo è uno dei rari momenti in cui Gesù fallisce a livello pastorale, perché il giovane ricco torna a casa triste, non c'è nessun cambiamento di vita di quest'uomo, di questo ragazzo. Il terzo caso in cui Gesù si lascia colpire e meravigliare è proprio il caso di questo centurione romano, ma vediamo insieme. È entrato in Cafarnao, apro e chiudo una parentesi su Cafarnao, lo so che Gesù tutti lo chiamiamo il Nazareno perché viene da Nazaret, perché lì è cresciuto, perché si sono stabiliti lì, però ricordatevi che la città più citata nei Vangeli non è Nazaret ma è Cafarnao. Cafarnao è il vero palcoscenico dove accade la vita pubblica di Gesù, Nazaret si trova nell'entroterra, Cafarnao invece si trova lungo il mare di Galilea, Galilea delle genti, cioè è un posto significativo perché lì le tribù di Israele hanno trovato l'occasione per frantumarsi tra di loro e lì Gesù riparte per rimettere insieme i dodici, ricostruisce Israele. Cafarnao è una città significativa in questo senso. E se vi capiterà di andare in Terra Santa,
gli archeologi francescani soprattutto sono riusciti non soltanto a ritrovare i resti della Cafarnao originale, hanno trovato persino la casa di Pietro, che certamente era la casa dove Gesù dormiva, i resti della sinagoga, che non era esattamente la sinagoga dell'epoca di Gesù, ma è costruita sulla sinagoga dove Gesù ha insegnato. Insomma, c'è qualcosa di molto importante a Cafarnao, tenetelo a cuore, eh? Quando sentite Cafarnao sappiate che lì c'è il centro dell'azione pastorale missionaria di Gesù. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Molto spesso Gesù risponde in questo modo, eh? La prassi dei miracoli è quasi sempre la stessa. Allora, ai figli di Israele chiede la professione di fede: tu credi che io possa guarirlo? Ok. Se c'è questa professione di fede, alla professione di fede segue il miracolo. Ma quando ci sono personaggi che sono fuori dal recinto, non chiede la professione di fede, ma Gesù comunque si compromette nella vita di queste persone, dice: vengo a casa. La sua è una smania di entrare nelle vicende, non semplicemente di risolvere le vicende, ma il suo è un desiderio profondo di abitare nelle circostanze delle persone, non solo di salvarle dalle loro circostanze. Verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo Gesù si meravigliò. Ecco, vedete? Si meraviglia, cioè viene sconvolto dalla risposta di questo centurione. E disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Purissimo Gesù, eh? E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Allora, ripercorriamo la storia. C'è una supplica, c'è una preghiera, c'è un'intercessione. Bene, niente di nuovo sotto il sole. C'è un dolore. Il dolore per un servo che è molto malato e che soffre terribilmente, e che questo centurione porta con la sua preghiera davanti a Gesù. Gesù vuole andare lì, ma la rinuncia a farlo venire a casa è la grande rinuncia di far compiere a Gesù un gesto esteriore. Cioè, se fosse andato a casa, entrato, toccato, rimesso in piedi, vedete, c'è tutta una gestualità esteriore, un segno appunto. Subito dopo questo racconto, sapete cosa c'è? C'è la guarigione della suocera di Pietro, che avviene in questo modo: le toccò la mano e la febbre la lasciò, poi ella si alzò e lo serviva. C'è una gestualità, no? C'è un segno. Umanamente parlando, tutti noi abbiamo bisogno di segni, tutti abbiamo bisogno di segni. Vi capita mai di partecipare, non lo so, a un momento di preghiera? E magari in questi momenti di preghiera c'è quel momento in cui magari vai davanti al Santissimo e prendi la frase della parola di Dio messa in un cestino, no? È una cosa molto bella. Quanta gente se ne torna a casa consolata, perché quella parola sembrava proprio una parola rivolta a te, perché è una parola rivolta a te. Con la grande differenza che tu ti sei accorto che è rivolta a te, perché sei andato con una disposizione del cuore che ti ha fatto accorgere. Tutta la parola è rivolta a te, ma in quel momento lo capisci in una maniera
particolare, perché sei anche disposto ad ascoltare in una maniera unica. È un segno. Allora, chi di noi non vuole avere segni? Chi di noi non vorrebbe aprire la Bibbia a caso, no? Voi certamente non fate queste cose, vero? Di aprire la Bibbia a caso, magari invocando anche lo Spirito Santo, e poi di leggere, no? Quante volte magari il Signore effettivamente ci corrisponde con un brano? Oppure, non lo so, nelle piccole grandi vicende della nostra vita il Signore dissemina di delicatezze, di cose che succedono, che tu dici: ma com'è possibile questa persona, questa cosa, questo evento? Tutto segno, no? I segni sono una cosa che ci consola, che ci aiuta, che ci fa funzionare. Mettete tutto quello che volete, è un bisogno umano. Noi abbiamo bisogno di esperienza, noi abbiamo bisogno di toccare. Giovanni, quando deve raccontare del cristianesimo, dice: quello che noi abbiamo veduto, quello che i nostri occhi hanno contemplato, quello che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, eccetera eccetera, noi lo annunciamo a voi. Quindi tutti noi siamo bisognosi di segni, ma la vera fede è la fede che crede senza segni. Perché qual è il cortocircuito che molto spesso si crea nella nostra vita spirituale? Se c'è il segno, allora noi crediamo. Se viene a mancare il segno, la nostra fede vacilla. Il cristianesimo funziona così. La fede cristiana non è basata sui segni. I segni possono essere frutto della fede, ma non il motivo della fede. Perché se tu credi a partire dai segni, quando finiranno i segni, finirà la tua fede. Anzi, tutta la vita cristiana è un imparare man mano a fare a meno dei segni. Perché? Perché non metti più in discussione che tu sei amato e non hai bisogno più di conferme. Avete presente quando due persone si vogliono bene e un po' ogni tanto uno mette alla prova l'altro, no? Dice: ma vediamo se veramente mi vuoi bene, no? Magari non lo dice esplicitamente, però mette alla prova perché vuole la conferma, vuole essere confermato in quella relazione. Quando tu smetti di tormentare un coniuge o un amico o un confratello o una consorella, quando non metti più in dubbio il bene che c'è tra di voi, non cerchi più il segno che ti confermi, perché tu ci credi al di là del segno. Allora, man mano che si cresce nella vita spirituale, diminuiscono gli effetti speciali. Man mano che si progredisce nella vita spirituale, tu comprendi che non hai più bisogno di segni, perché l'essenziale lo hai sperimentato come una, direbbe Benedetto XVI, una vittoriosa certezza dentro di te, che è un dono, non è uno sforzo. Il centurione romano colpisce Gesù perché mostra una fede che non chiede nessuna prova. Esattamente come Gesù, che ha creduto che il Padre lo amava fino alla fine, anche quando il Padre non gli dà nessun segno. Gliene aveva già dato uno, poche ore prima, pochi giorni prima. La risurrezione di Lazzaro avviene dopo la preghiera, Alzò gli occhi al cielo, pregò e disse: io so che tu mi ascolti sempre, e prega e domanda la risurrezione di Lazzaro. Tutta la vita di Gesù è una vita costellata dai segni, dai miracoli che ha compiuto, ma la fede di Gesù si vede quando il Padre gli toglie tutti i segni, e gli toglie anche i segni umani. Pensate alla solitudine umana che Gesù vive in quel momento, il sonno degli amici ad esempio, Pietro, Giacomo e Giovanni che dormono, tutti che scappano, l'ingiustizia, l'ignominia, viene picchiato, sputato, insultato, chiuso, viene fatto un processo farsa.
lo condannano. Viene interrogato da Pilato, ma non parla. E Pilato gli dice: ma se sei re, perché non vengono a salvarti? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, arriverebbe l'esercito a difendermi, no? Gesù si trova lì nudo, senza segni. Nulla dice che lui è il figlio, anzi, tutto dice il contrario. Mi scherniscono quelli che mi vedono. Storcono le labbra, smuovono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo salvi. Lo liberi se è suo amico, dice il Salmo. O ancora, se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Fino alla fine a Gesù domandano un segno che mostri che è figlio. Ma Gesù non dà nessun segno e non riceve nessun segno dal Padre. Ma questo è il massimo della manifestazione della fede di Gesù. Non pensate che la vostra vita è una vita lontana da Dio semplicemente perché non riuscite a vedere o ad avere più segni. La nostra vita non può mai essere misurata dai segni. Solo quando tu credi all'amore del Signore, contro tutto e contro tutti, allora ogni cosa diventa segno. Ogni cosa diventa segno. Ecco la fiducia del centurione. Non ho bisogno che tu mi dimostri di riuscire a guarirlo. Io ci credo che tu riesci a guarirlo. Non ho bisogno che tu faccia niente. Non sono nemmeno degno che tu vieni a casa mia. Non sono degno che tu entri sotto il tetto di casa mia. Basta che tu apri la parola. Apri la bocca, pronunci quella parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù fa il miracolo dicendo: avvenga per te come hai creduto. E in quell'istante il suo servo fu guarito, cioè la guarigione avviene istantaneamente senza segni. Ora, cos'è l'obbedienza, la gratitudine e la fiducia senza segni? Cose che noi abbiamo perfettamente sempre in ogni istante della nostra vita? No, amici, sono cose a cui noi dobbiamo tendere tutta la vita. Noi non sappiamo che cosa significa essere al 100% grati, ma dobbiamo lottare tutta la nostra vita cercando di essere grati, cercando di obbedire, cercando di fidarci anche quando mancano i segni. È come se queste cose che vi ho appena condiviso oggi pomeriggio rimanessero come dei grandi ideali, delle stelle nel firmamento della nostra vita spirituale, a cui noi dobbiamo tendere costantemente. Perché c'è un'obbedienza facile, certo, è l'obbedienza che va secondo quello che tu ti aspetti. Prova a obbedire quando l'obbedienza invece è fare una cosa che tu non vuoi fare. È faticoso obbedire mettendoti contro te stesso, ma devi essere leale nel dire se quell'obbedienza porta sì o no un miracolo. Che facile essere grati in maniera superficiale, ma che trasformare la nostra vita in gratitudine quando tutto ti dice di lamentarti e basta, è uno sforzo a cui noi dobbiamo tendere costantemente. E che il bisogno umanissimo di avere segni non può essere il motivo per cui abbiamo la fede, e che non abbiamo più bisogno di mettere alla prova l'amore di Dio, perché noi ci crediamo a questo amore anche quando questo amore non ci dà più segni. Questo amore non smette di amarci e di aver cura di noi e di aver dato la vita per noi e di continuare a dare la vita per ciascuno di noi. Ecco, nella vita spirituale noi costantemente dobbiamo fare i conti con l'obbedienza, la gratitudine, la fiducia senza segni e domandarci a che punto siamo, in che senso stiamo tendendo a questo, che percentuale ha nella vita concreta della nostra spiritualità.
Solo in questo modo queste cose positive rimarranno positive. Perché ricordatevi che una cosa positiva possiamo anche perderla. Una persona che smette di essere grata, dimentica che cos'è la gratitudine, passerà tutta la vita solo a salmodiare le proprie sofferenze. Ma non si accorgerà più dell'altra parte del cielo, dell'altro pezzo del bicchiere, quello pieno. Non si accorgerà più di quel silenzioso bene, di quella silenziosa luce che abita la sua esistenza. Allora, vi lascio alla vostra meditazione personale con questi tre non protagonisti: i servi, questo lebbroso grato e il centurione romano. Anche qui, non perché per forza dovete fermarvi su ognuna di queste scene evangeliche, che forse c'è una parola in più rispetto a tutte e tre che forse noi abbiamo più bisogno di tornare ad approfondire, di tornare ad appropriarci, di tornare a rimettere al centro della nostra vita spirituale. Perché forse, per come siamo fatti, magari riusciamo a lodare Dio, ma facciamo fatica a obbedire. Oppure riusciamo ad obbedire, ma cerchiamo costantemente conferme che quelle cose che abbiamo fatto sono quelle giuste. Oppure non cerchiamo segni, ma allo stesso tempo non lodiamo più. Insomma, ognuno di noi deve guardarsi e rendersi conto in che cosa forse debba essere più fortificato. Buona preghiera.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.
1: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
2: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
2: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
1: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
2: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta.
2: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri. Degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
1: Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto.
2: Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo.
1: Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza.
2: Non ritirare da noi la tua misericordia per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
1: ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
2: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
1: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
2: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
1: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
2: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
1: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio, e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
2: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
2: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
1: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
2: Signore, pieghi il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia fregge, sconvolgili.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
2: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
1: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: O voi tutti assetati, venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
2: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
3: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
2: Donaci l'umiltà del cuore,
1: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
2: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
1: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

nacque a Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco, il 15 gennaio 1811 e morì a Torino il 23 giugno 1860. Giuseppe Cafasso fu un sacerdote santo che, direttamente o indirettamente, formò a sua volta sacerdoti santi e rimase accanto ai carcerati, accompagnando al patibolo i condannati a morte. A giudizio unanime, è una delle radici profonde della cosiddetta Torino dei Santi Sociali, maturata in un contesto socio-economico non facile, segnato dai moti risorgimentali, da elite liberali spesso laiciste, massoniche e anticristiane, dalla crescente industrializzazione che portò a fenomeni migratori dalle campagne verso la città, che generarono un inurbamento caotico e gravido di tensioni.

Nato in una famiglia contadina, Giuseppe Cafasso era terzo di tre figli. La sorella Marianna divenne la madre del beato Giuseppe Allamano, rettore del convitto e del santuario della Consolata, nonché fondatore dell'Istituto Missioni della Consolata. Fu sempre gracile e minuto. Era quasi tutto nella voce, diceva Don Bosco, eppure fu un gigante nello spirito.

ordinato prete il 21 settembre 1833 nella chiesa dell'arcivescovado di Torino e l'anno dopo avvenne l'incontro con Don Luigi Guala, dalla spiritualità ignaziana, insigne moralista e teologo, di cui il Cafasso fu collaboratore e con il quale fondò il convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, volto alla formazione del clero torinese, dove Don Cafasso entrò nel 1834.

padre spirituale, direttore di anime, consigliere di vita ascetica ed ecclesiastica, formatore di preti, a loro volta formatori di altri preti, religiosi e laici, in una sorprendente ed efficace catena, Cafasso fu rettore per 24 anni del convitto ecclesiastico, che nel 1870 si trasferì al santuario della Consolata, dove oggi riposano le sue spoglie. Le sue lezioni erano attraenti, osserva la storica Cristiana Siccardi, perché costruite sulle verità di fede e sul sapiente bagaglio di conoscenze, ma anche palpitanti di documentazione raccolta dal vivo nel confessionale, al capezzale dei morenti, nelle missioni predicate al clero e al popolo e nelle carceri, luogo a lui molto caro.

uomo di sintesi e non di pedanti trattazioni, combatté il rigorismo di matrice giansenista. Voleva fare di ogni sacerdote un uomo di Dio splendente di castità, di scienza, di pietà, di prudenza e di carità. Assiduo alla preghiera, alle funzioni religiose, al confessionale, devoto di Maria Santissima e attingente forza dal Santo Sacrificio. Primo dovere del prete, diceva, era quello di essere santo per santificare.

confessore della serva di Dio Giulia Falletti di Barolo e fra i sacerdoti da lui formati vanno ricordati San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, il beato Francesco Fa di Bruno, fondatore dell'opera di Santa Zita e della congregazione delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio, il beato Clemente Marchisio, fondatore dell'Istituto delle figlie di San Giuseppe, Lorenzo Prinotti, fondatore dell'Istituto dei sordomuti poveri, e Adolfo Barberis, fondatore delle suore del famulato cristiano.

si adoperò molto per la conversione dei peccatori. Non a caso era assiduo delle prigioni cittadine, tanto da rimanervi fino a tarda notte, a volte tutta la notte. Portava sigari e tabacco da fiutare al posto delle calce che i carcerati raschiavano dei muri, ma soprattutto portava alla conversione ladri e assassini efferati. Talvolta, annota ancora la storica Cristiana Siccardi, erano lenti e tormentati i pentimenti. Altre volte, invece, si trattava di conversioni immediate, che avvenivano anche a pochi istanti prima dell'impiccagione. Il prete della forca, così è stato chiamato, usava immensa misericordia, possedendo un'intuizione prodigiosa dei cuori, e trattava i suoi santi impiccati come galantuomini, tanto che il colpevole sentiva così forte l'amore paterno di Dio da volersi unire a lui, come il buon ladrone crocefisso accanto a Gesù sul Calvario.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia e una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei e a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo. Ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione diciamo.
1: Tra l'altro la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto diciamo sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo, però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti

0: tanti miei amici, con tanti ragazzi, però hanno anche, diciamo, altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto: ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
0: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma, questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia, sì. No? Si fanno anche cose magari, ecco, per contrariare tra virgolette la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
0: Devo dire un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo, devo dire, non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto, molto libero, mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco, però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Sì, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no? nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, certo. Così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
0: Si mischiano molti, molti pensieri, da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa, ecco. Poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità è qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
0: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco, e questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
0: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo. Sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
0: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni in modo abbastanza casuale mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza. E poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante. Devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato, tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
0: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio, e lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
0: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Pagner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Penso di sì, in realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi. Questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Se lo vuole spiegare lei?
1: Sì, un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva, all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme, penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi. A me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo, e questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica. Dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno, e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo, mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere, toccare. E poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo nelle scuole, facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse, e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
0: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
1: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? Qual è, alla fine potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono, cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
0: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
1: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà, affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scontato. Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero.

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì, è proprio così. Così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua. Però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare, diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatto di tempi lunghi, è fatto di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
1: Non me l'ho accorto, ma sono felice.
0: Anche io, molto, molto, di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie, grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice, mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Preghiamo.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

della quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro, pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare.

0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

nacque a Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco, il 15 gennaio 1811 e morì a Torino il 23 giugno 1860. Giuseppe Cafasso fu un sacerdote santo che, direttamente o indirettamente, formò a sua volta sacerdoti santi e rimase accanto ai carcerati, accompagnando al patibolo i condannati a morte. A giudizio unanime, è una delle radici profonde della cosiddetta Torino dei Santi Sociali, maturata in un contesto socio-economico non facile, segnato dai moti risorgimentali, da elite liberali spesso laiciste, massoniche e anticristiane, dalla crescente industrializzazione che portò a fenomeni migratori dalle campagne verso la città, che generarono un inurbamento caotico e gravido di tensioni.

Nato in una famiglia contadina, Giuseppe Cafasso era terzo di tre figli. La sorella Marianna divenne la madre del beato Giuseppe Allamano, rettore del convitto e del santuario della Consolata, nonché fondatore dell'Istituto Missioni della Consolata. Fu sempre gracile e minuto. Era quasi tutto nella voce, diceva Don Bosco, eppure fu un gigante nello spirito.

ordinato prete il 21 settembre 1833 nella chiesa dell'arcivescovado di Torino e l'anno dopo avvenne l'incontro con Don Luigi Guala, dalla spiritualità ignaziana, insigne moralista e teologo, di cui il Cafasso fu collaboratore e con il quale fondò il convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, volto alla formazione del clero torinese, dove Don Cafasso entrò nel 1834.

padre spirituale, direttore di anime, consigliere di vita ascetica ed ecclesiastica, formatore di preti, a loro volta formatori di altri preti, religiosi e laici, in una sorprendente ed efficace catena, Cafasso fu rettore per 24 anni del convitto ecclesiastico, che nel 1870 si trasferì al santuario della Consolata, dove oggi riposano le sue spoglie. Le sue lezioni erano attraenti, osserva la storica Cristiana Siccardi, perché costruite sulle verità di fede e sul sapiente bagaglio di conoscenze, ma anche palpitanti di documentazione raccolta dal vivo nel confessionale, al capezzale dei morenti, nelle missioni predicate al clero e al popolo e nelle carceri, luogo a lui molto caro.

uomo di sintesi e non di pedanti trattazioni, combatté il rigorismo di matrice giansenista. Voleva fare di ogni sacerdote un uomo di Dio splendente di castità, di scienza, di pietà, di prudenza e di carità. Assiduo alla preghiera, alle funzioni religiose, al confessionale, devoto di Maria Santissima e attingente forza dal Santo Sacrificio. Primo dovere del prete, diceva, era quello di essere santo per santificare.

Fu confessore della serva di Dio Giulia Falletti di Barolo e fra i sacerdoti da lui formati vanno ricordati San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, il beato Francesco Fa di Bruno, fondatore dell'opera di Santa Zita e della congregazione delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio, il beato Clemente Marchisio, fondatore dell'Istituto delle figlie di San Giuseppe, Lorenzo Prinotti, fondatore dell'Istituto dei sordomuti poveri, e Adolfo Barberis, fondatore delle suore del famulato cristiano.

adoperò molto per la conversione dei peccatori. Non a caso era assiduo delle prigioni cittadine, tanto da rimanervi fino a tarda notte, a volte tutta la notte. Portava sigari e tabacco da fiutare al posto delle calce che i carcerati raschiavano dei muri, ma soprattutto portava alla conversione ladri e assassini efferati. Talvolta, annota ancora la storica Cristiana Siccardi, erano lenti e tormentati pentimenti. Altre volte, invece, si trattava di conversioni immediate, che avvenivano anche a pochi istanti prima dell'impiccagione. Il prete della forca, così è stato chiamato, usava immensa misericordia, possedendo un'intuizione prodigiosa dei cuori, e trattava i suoi santi impiccati come galantuomini, tanto che il colpevole sentiva così forte l'amore paterno di Dio da volersi unire a lui, come il buon ladrone crocefisso accanto a Gesù sul Calvario.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.
1: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
2: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
2: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
1: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
2: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta.
2: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
1: Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto.
2: Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo.
1: Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza.
2: Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
1: ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
2: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
1: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
2: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
1: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
2: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
1: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
2: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
2: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
1: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
2: Signore, pieghi il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia fregge, sconvolgili.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
2: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
1: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
2: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
3: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
2: Donaci l'umiltà del cuore,
1: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
2: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
1: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Gesù ritirarsi in preghiera, il dialogo con il Padre suscitava dentro di lui una maggiore adesione alla vita quotidiana, agli incontri con i fratelli, ed è proprio dopo un incontro di preghiera, un dialogo con il Padre, che lui pone quella domanda. Non è mossa da curiosità, come chi vuol fare un sondaggio, piuttosto vuole capire in che modo la gente, i discepoli e stasera ciascuno di noi considera lui, la sua opera, i suoi gesti, le sue parole. Per molti Gesù è uno della serie di quei personaggi che hanno lasciato un'impronta nella storia. Il popolo ricordava alcune di queste figure, si erano distinte in una particolare passione verso Dio e nel servizio alla causa della fede. Anche Gesù sembra collocarsi tra costoro. Poi quella domanda più diretta: ma voi chi dite che io sia? E ce la sentiamo questa sera rivolta a ciascuno di noi, perché il Signore attende la nostra risposta. Il rapporto con Lui, quello che chiamiamo fede, è sempre un incontro tra due persone legate da affetto, da stima, da simpatia. La risposta che dà Pietro è una risposta vera, autentica, da catechismo, ma Gesù non si accontenta. Ecco perché chiede di tacere, di non rivelare in pubblico quella verità. Lui è vero, è l'ultima definitiva parola del Padre per il mondo, è il Dio con noi. Ma dentro questa risposta ci sono ancora delle aspettative che vanno purificate, guarite, e a guarire sarà l'evento della croce. Anche noi potremo essere attratti da una simpatia verso Gesù. Qualcuno apre il Vangelo solo in quelle pagine che gli danno ragione o che confermano le sue idee. È difficile accogliere il Cristo totale e considerarlo il fondamento della nostra vita. Manca spesso, anche nella nostra fede, quel tassello fondamentale, quel mattone che è la croce. Molti si allontanano, immaginano una religione più superficiale, un rapporto con Dio che va bene solo quando le cose funzionano bene secondo i nostri desideri. Sarà invece, dice Gesù, proprio la croce a completare il quadro della sua presenza tra noi. Diceva il profeta Zaccaria che il nostro Dio è un Dio trafitto, non insensibile, non una immaginazione da parte nostra, ma colui che si è lasciato squarciare dall'amore. Ecco perché Gesù parla azione da parte nostra, ma colui che si è lasciato squarciare dall'amore.

alla contemplazione, a una preghiera che magari suscita commozione dentro di noi. La croce va presa come bussola, orientamento della nostra vita. Ciascuno di noi, giorno dopo giorno, si carica della croce, dice Gesù, non quindi di quel pizzico di fortuna che ci permette di sopravvivere, ma della croce, della realtà, cioè di andare controcorrente. Ecco chi è il cristiano. Uno che non si adegua, che non sta dalla parte dei vincitori, ma di coloro che sono vinti, spesso criticati, tante volte minacciati. Il cristiano va controcorrente seguendo le orme del suo Signore. Questa croce da abbracciare dice prima di tutto fedeltà nel posto dove ci troviamo. Sì, Gesù non è andato a cercarsela, gliel'hanno buttata addosso perché lui ha voluto restare fedele alla sua missione, non è fuggito, ha amato fino all'ultimo i suoi fratelli e ha amato fino all'ultimo il Padre suo, non voltandogli mai le spalle. Croce nell'asse verticale dice il sì che siamo chiamati a pronunciare, ma nell'asse orizzontale dice il no altrettanto numerosi che ogni giorno dovremmo dire per non scendere a compromessi con il male. Questa croce va adattata alla nostra vita e la lettura del mondo e delle nostre responsabilità come un dono, come un'offerta di noi stessi. Non siamo nel mondo per arricchirci e accaparare, ma siamo qui solo per donare fino alla morte tutto di noi stessi, sull'esempio di Cristo che non si è mai risparmiato. E non cerchiamo di buttare un po' di acqua su questo messaggio, non vogliamo addolcirlo, prendiamolo in tutta la sua radicalità. Ci fa bene, soprattutto quando ci lamentiamo che le cose vanno male, che noi non siamo compresi dagli altri. Abbraccia la tua croce, in Cristo troverai l'energia, la luce necessaria per continuare il tuo cammino. Spesso usiamo queste sottigliezze che sanno un po' di compromesso con il nostro nome di cristiani. Gesù usa la parola rinnegare, che vuol dire un no sicuro al nostro egoismo e ripeterlo tutte le volte che siamo assaliti da questa smania di mettere noi stessi al centro della nostra vita, di ergerci noi come unico criterio delle nostre scelte, anche morali, pratiche, insomma di difendere a tutti i costi il nostro nome, il nostro io. Dice Gesù, rinnega, taglia, è una parte sbagliata, ti condurrà al fallimento. Impara invece a offrire te stesso, allora salverai la tua vita, le darai cioè quella luce, le darai quella pienezza per cui sei qui sulla terra. Troverai un senso completo, soprattutto assomiglierai a Cristo Gesù, il modello della tua vita, il fondamento di ogni tua decisione. Un discorso difficile, quello che Gesù ci rivolge oggi. Con le nostre forze non ce la faremo. Per questo ci mettiamo anche noi in preghiera come lui e chiediamo di poter essere profondamente leali nel rispondere.

0: a quella domanda: chi sono io per te? Chi è Gesù Cristo per ciascuno di noi? Diamola questa risposta.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Rocca di Cave in provincia di Roma. Il comune si trova a 933 metri sul livello del mare e conta 371 abitanti. Il paese è conosciuto per la sua barriera corallina fossile risalente a 100 milioni di anni fa. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco.

0: Barca di Cave è un piccolo e bellissimo borgo situato su una montagna posta a 933 metri sul livello del mare, che si trova al margine meridionale dei Monti Prenestini. La nostra montagna è una scogliera fossile marina risalente a 100 milioni di anni fa. Infatti, con un decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 ottobre 2016 è stato istituito proprio il monumento naturale della scogliera marina fossile qui a Rocca di Cave. Ecco, possiamo dire che il nostro territorio è un museo a cielo aperto. Si possono infatti ammirare affioramenti fossiliferi percorrendo i nostri bellissimi sentieri ed approfittando delle escursioni organizzate dai nostri operatori museali. Attorno al tema del fossile è stato infatti ideato e sviluppato il Museo Geopaleontologico Ardito Desio, collocato all'interno del nostro bellissimo castello, dal quale si può ammirare un panorama unico, un panorama spettacolare. Qui nel nostro territorio nel 2016 è stata rinvenuta la vertebra del primo dinosauro sauropode italiano, una scoperta sensazionale e che noi abbiamo percepito come un premio per aver investito sul tema del fossile, un tema su cui continueremo a scommettere anche nel futuro. Rocca di Cave è altresì la Rocca delle Stelle. Infatti abbiamo un planetario didattico e un osservatorio astronomico. Tutte queste strutture sono gestite dall'Università Roma 3, con la quale il Comune ha stipulato un'apposita convenzione. Di Cave si possono ammirare anche degli importanti luoghi di culto. Tra questi abbiamo la chiesa dedicata al nostro compatrono San Nicola Vescovo da Bari, la chiesa centrale principale di Rocca di Cave che domina la nostra piazza chiamata appunto Piazza San Nicola. Il nostro invece patrono è Sant'Egidio Abate, a cui è dedicata la chiesa collocata all'interno del nostro cimitero comunale. La festa di Sant'Egidio Abate si svolge il 1° settembre ed è una festa molto sentita dagli abitanti di Rocca di Cave e anche dai paesi limitrofi. Tra gli altri luoghi di culto abbiamo anche la chiesa della Madonna della Neve, dedicata ai caduti delle due guerre mondiali e situata all'interno della nostra bellissima pineta comunale. Qui a Rocca di Cave si festeggia inoltre Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio da Padova, San Francesco, San Giovanni Bosco. Inoltre gli abitanti sono molto devoti alla Divina Provvidenza. Un altro evento molto importante è la festa del Sacro Cuore. Si festeggia la prima domenica di luglio e in tale occasione i ragazzi sono impegnati nella realizzazione di una bellissima infiorata. A Rocca di Cave, oltre a godere dei paesaggi, delle bellezze naturali, si possono anche assaporare molti prodotti tipici come il formaggio, la ricotta, la pecora ed inoltre dei piatti squisiti che i nostri ristoratori e anche le nostre associazioni locali sanno ben promuovere.
1: Nel ristorante storico di Rocca di Cave con Antonio Di Domenico Antonio andiamo a scoprire alcuni piatti della tradizione locale.

0: Benvenuti, siamo nella trattoria Dario Giuseppina, un locale che è stato iniziato dai miei nonni e portato avanti da mio padre e di mia madre. Quello che noi prepariamo è la cucina locale, tradizionale, con gli antipasti, oltre agli affettati, prosciutti, salame lonza. Tipiche sono le coppiette di suino e le salsiccette secche, che non possono mancare all'inizio del pasto o per concludere in allegria. Le fettuccine di Giuseppina sono all'uovo e sono tagliate da mamma e una volta anche da papà a mano. E sono il piatto principe, ci sono dei clienti che dicono Giuseppina la regina della fettuccina, e noi ringraziamo per questa onorificenza che gli danno. Gli gnocchi di patate nel piatto del giovedì, gli gnocchi a cova di soria, che è un piatto tipico della zona, il nome perlomeno è tipico perché non si tratta altro che di pasta con farina tirata a mano, e qui siccome prende la forma della coda di topo si chiamano gnocchi a cova di soria, in altre zone li chiamano pici, in altre celletti, in altri strangozzi, grosso modo è quel tipo di pasta. L'altro piatto particolare sono gli gnoccacci, pasta acqua e farina. Probabilmente il nome deriva dal fatto che quando veniva tirata a mano la pasta si sfaldava e quindi a vederla sembrava quasi rovinata, però sono eccellenti, conditi con la pecora. Quindi, parlando dei primi, i condimenti tradizionali sono il pomodoro, il ragù fatto in casa con la carne di vitellone, il sugo di pecora e i funghi porcini. Per passare ai secondi, sempre la cucina tradizionale: la trippa alla romana, l'abbacchio alla cacciatora, il coniglio alla cacciatora e la coratella, che è il piatto tipico del centro Italia. Gli arrosticini di pecora non mancano, unitamente al formaggio che viene fatto qui su in montagna. Dimenticavo il piatto tradizionale, che era una volta il piatto unico, purtroppo, che i nostri nonni avevano, che è la verdura ripassata in padella stagionale. Noi la ripassiamo in padella con le patate, perché dava un po' più di sostanza al piatto. Quindi ci sono nel periodo invernale i broccoletti e i cavolacci, il cavolo nero, e adesso le cicorie. E i vini che noi serviamo ai nostri clienti sono quelli dei paesi limitrofi, che qui non ci sono vigne, però siamo nella zona del Cesanese, e quindi tra Genazzano e Leone Romano sono i nostri fornitori di vini, con il Cesanese, i vitigni autoctoni, quindi il Cesanese, il Bellone, per andare a finire a un vino rosso frizzante che accompagna i dolcetti fatti in casa. E quindi ecco, quello che noi abbiamo il piacere di servire ai nostri clienti sono questi piatti semplici della cucina romana, fatti come se li stessimo facendo ai nostri genitori e ai nostri fratelli. Invitiamo quindi tutti voi a venire a Rocca di Cave a godere di un magnifico panorama fresco d'estate e un frizzantino fresco d'inverno, perché è un paese dove si sta bene, si sta tranquilli, si respira un'aria eccezionale e, dicono i clienti, si mangia bene. Vi aspettiamo a Rocca di Cave!
1: Con Maurizio Chirri andiamo a visitare il Museo Civico Geopaleontologico, che ingloba anche il planetario.

Ci troviamo nella sala del planetario di Rocca di Cave. Questa struttura è stata inaugurata a fine agosto del 2018. Come sapete, i planetari sono dei luoghi dove si proietta la volta celeste, si proiettano immagini dallo spazio profondo, dei pianeti. Sono delle strutture importanti per la divulgazione e per la didattica, in quanto rappresentano i posti più idonei per poter osservare in maniera virtuale il cielo, tenendo presente che molte volte possiamo avere problemi nell'osservazione notturna del cielo per motivi legati alla meteorologia oppure all'inquinamento luminoso tipico dei centri cittadini. Sono utili sia per le scuole che per il pubblico per riappropriarsi pienamente della conoscenza del cielo, che è un'antica conoscenza dell'uomo. Noi qui abbiamo un programma di attività che sono collegate anche al Museo di Rocca di Cave, perché al Museo di Rocca di Cave, come avete visto, abbiamo la presentazione dell'antico mondo delle barriere coralline, del passato geologico della nostra regione, ma contemporaneamente abbiamo anche delle splendide terrazze e una stazione osservativa dalle quali è possibile osservare corpi celesti come i pianeti, le nebulose, le galassie e naturalmente dalla terrazza, quando le condizioni lo consentono, poter osservare il cielo vero, non quello virtuale. Le due strutture sono collegate tra loro in un unico progetto con il Comune di Rocca di Cave e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Scienze, che coordina la parte scientifica delle attività del nostro complesso. Qui attorno abbiamo una bellissima serie di affioramenti di fossili, i quali ci raccontano appunto la storia di com'era questa zona 90-100 milioni di anni fa, quando c'era un immenso mare tra le terre chiamato la Tetide. Nelle isole sparse in questo mare prosperavano barriere coralline e anche circolavano i grandi rettili tipici del Mesozoico, cioè i dinosauri, come esattamente alcuni resti che sono stati trovati proprio nel comune di Rocca di Cave 3 anni fa e sono stati presentati con la scoperta al Museo di Scienze Naturali di Milano da parte del più importante studioso italiano di dinosauri, che è il dottor Cristiano Dal Sasso. Tutto quanto questo complesso di cose ci racconta un mondo scomparso ormai, che ha lasciato le belle montagne che osserviamo, e però ci racconta anche la possibilità di vedere nello spazio profondo e quindi in qualche modo di collegare tra loro la terra e il cielo. La terra e il cielo sono due aspetti distinti della medesima cosa, che è l'universo nel quale viviamo. Le montagne che sono vicino Roma, che presentano questi panorami molto particolari, tra l'altro anche molto belli dal punto di vista morfologico, sono anche la ricchezza d'acqua della nostra città. Cioè qui attorno si vedono le forme del territorio che sono state lavorate dalla pioggia nel corso di centinaia di migliaia e milioni di anni, ma queste piogge entrano nel sottosuolo, danno origine alle forme varie che si osservano e contemporaneamente creano dei giganteschi bacini sotterranei nelle nostre montagne pieni d'acqua, e l'acqua è la risorsa principale della nostra città, che ha consentito a Roma di essere quello che è stato e quello che è. Questo poi ci porta a una storia ancora più recente, sotto un certo punto di vista, che è quella degli acquedotti che dalle montagne arrivano a Roma e che portavano l'antica acqua. Ho fatto questo esempio per dirvi come si interseca con la realtà urbana di oggi e la realtà del passato storico in un intreccio fitto che, se presentato in maniera adeguata, ci consente di comprendere quello che è stato il passato, il presente e anche i problemi di oggi. Per il cielo vale in un certo qual senso la stessa cosa.

In un agriturismo della campagna di Rocca di Cave andiamo a presentare altri piatti e tipicità del luogo. Ascoltiamo Angelo Lunghi.

Benvenuti all'agriturismo La Mandera, attività inizialmente iniziata con il solo allevamento ovicaprino, trasformazione del latte in azienda con i nostri formaggi, formaggio primo sale stagionato erborinati al peperoncino, successivamente integrata con l'attività agrituristica, ristorazione e pernotto. Per quanto riguarda gli antipasti abbiamo i nostri affettati, lonza, prosciutto, salamino, salsicce stagionate. Formaggi che serviamo sempre con noci, mandorle e miele. Abbiamo anche la trippa alla romana, a volte la coratella e a volte codiche e fagioli. Le fettuccine con i funghi, un nostro piatto tipico, dato che la nostra attività si trova proprio immersa nei castagneti, quando è il periodo di funghi. Ne abbiamo in abbondanza di vario tipo, dal porcino ai funghi di prato, gnocchi, ricotta e borragine, ravioli pieni di ricotta e zucca. Frittelle di borragine con acciuga dentro. Uova del nostro allevamento. Poi andando avanti abbiamo qui altri prodotti, oltre ai formaggi, prodotti dell'orto, i piatti, i contorni, abbiamo delle carni. Pecora al sugo, coniglio con le olive, pecora al callaro fatta con degli odori, carote, cipolle, sedano.

contorni come cicoria ripassata con le patate, patata al rosmarino, carciofo alla romana. E dolci tipici, ciambelletta al vino e crostata con le nostre marmellate di produzione. Un vino cesanese per accompagnare il tutto, genziana come digestivo finale. Vi presento Anna, mia moglie, l'artefice di tutto quello che vedete qui, che avete visto qui, di tutta la nostra azienda, e insieme a lei vi invito a venirci a trovare nel nostro agriturismo. Vi aspettiamo a Rocca di Cave.

partito da Rocca di Cava all'età di 11 anni e sono tornato a 60 anni. Una volta compiuto il mio percorso lavorativo, sono tornato finalmente alle mie radici, perché qui c'è la mia radice, qui c'è mio padre, mia madre, i miei fratelli, la mia famiglia. Perciò, cari amici, adesso ve lo dico in dialetto: se volete sta bene, venite alla Rocca, che qua si mangia bene, si beve meglio e soprattutto si rifiata.

Rocca di Cave vi aspetta con tutti i suoi panorami. Buone passeggiate a Rocca di Cave, paese della barriera corallina fossile risalente a 100 milioni di anni fa. Ciao!

0: Soddisfazione e ottimismo all'indomani del round di colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran in Svizzera. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf ha espresso fiducia per l'esito delle sessioni di lavoro. Dal mio punto di vista, questo viaggio ha portato a grandi successi, in particolare per quanto riguarda le discussioni sullo stretto di Hormuz, quelle sul Libano, la questione delle deroghe petrolifere e lo sblocco dei beni congelati, che è uno dei progressi che stiamo compiendo. Così Ghalibaf ha tracciato il bilancio di un negoziato che tocca i nodi dell'economia e della sicurezza della regione. Il capo negoziatore ha confermato lo sblocco immediato di due tranche di fondi iraniani congelati all'estero per un valore complessivo di 12 miliardi di dollari. I colloqui tecnici si sono conclusi dunque con la creazione di 4 gruppi di lavoro: cessazione delle sanzioni, affari nucleari, ricostruzione e sviluppo economico e monitoraggio e attuazione. Soddisfatto anche il vicepresidente USA Vance, i colloqui con alti funzionari iraniani hanno creato una buona base per un accordo finale per porre fine alla guerra, ha affermato Vance, annunciandolo che l'Iran al ritorno degli ispettori AIEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha specificato.
1: Andiamo in Ucraina, un raid effettuato dalle forze armate di Kiev sulla città russa di Voronezh ha causato 5 vittime e decine di feriti. Intanto il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve, lo ha annunciato il Cremlino, dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina. E ora siamo nel Regno Unito con la corsa alla successione del premier Keir Starmer, che ieri ha annunciato le sue dimissioni. L'attuale premier già da luglio potrebbe lasciare la guida del Labour Party e il posto da primo ministro. Il 74% degli inglesi ritiene che Starmer non abbia fatto un buon lavoro. A questo si aggiunge la vittoria nelle suppletive di Andy Burnham, che appunto correrà per succedere a Starmer alla guida dei Labour. Alessandro Guarasci ha sentito Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio italiana a Londra.
2: Il partito pare spaccato ormai da diverso tempo, non da adesso. C'è stato un segnale molto forte da parte dei Labour, perché Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, ha vinto le elezioni contro Farage. Hanno fatto una cosa secondo me molto intelligente adesso al governo, perché hanno eletto un tavolo per gestire la crisi, ma supponiamo che ci siano poi delle primarie per cambiare appunto il premier, e ci sono grandi probabilità che il nuovo stia avanzando con Andy Burnham.
3: Ecco, la Brexit quanto ha inciso sull'economia del paese?
2: Lo scambio bilaterale comunque continua ad esserci, ma ha sicuramente inciso moltissimo. La burocrazia è aumentata e i costi in qualche modo sono aumentati, dei trasporti e tutto il resto. Non eccessivamente, ma c'è una grandissima confusione.
1: L'ondata di calore soffocante che sta attanagliando l'Europa occidentale si intensificherà ancora oggi, costringendola alla chiusura delle scuole in Francia, dove il servizio meteorologico ha emesso un'allerta rossa, il livello più alto per metà del paese. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che reintroduce norme sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso alla cassa integrazione a causa delle eccezionali ondate di calore. Andiamo in Canada, dove 3 persone, tra cui un agente di polizia e il presunto autore dell'attacco, sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere ebraico a Montreal. Le autorità non hanno fornito indicazioni sulle circostanze della sparatoria né sul movente, ma fonti vicine alla comunità ebraica parlano di un atto terroristico. Andiamo all'attività del Santo Padre. Le guerre risultano alimentate meglio delle persone. Per sconfiggere la piaga della fame sul pianeta serve rilanciare la cooperazione multilaterale tra gli stati. Sono alcune delle considerazioni centrali fatte da Leone XIV durante la visita ieri alla sede del Programma Alimentare Mondiale a Roma. La cronaca di Alessandro De Carolis.
4: La stortura, ma sarebbe meglio dire dramma, l'aveva notata già Papa Francesco. Tanta estenuante burocrazia per far arrivare cibo e aiuti a chi sta morendo, mentre altrove il mercato delle armi corre via libero. È una delle sottolineature che colpisce dell'ampio discorso di Papa Leone ai membri del PAM. In effetti, i conflitti, dice, vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà rispecchia non soltanto le carenze operative, ma anche uno squilibrio fondamentale nelle priorità politiche e morali. Il Papa analizza il lavoro delle agenzie di solidarietà e denuncia che il cibo è troppo spesso condizionato da considerazioni economiche o strategiche. Il suo appello alla comunità internazionale è il ritorno al multilateralismo, indebolito oggi dalle troppe crisi planetarie. E più tardi, parlando allo staff e ai familiari del PAM, prima di congedarsi, Papa Leone ricorda loro il valore alto della missione che svolgono.
5: You represent hope.
4: Voi rappresentate la speranza e il vostro lavoro, soprattutto nel raggiungere i più bisognosi, è assolutamente un segno di speranza, un'espressione concreta di quella speranza che tutti stiamo cercando.
1: Ma in quale aree del mondo oggi imperversa di più la fame? Lo abbiamo chiesto al direttore della divisione programmi del World Food Program, Marco Cavalcante.
6: Il Sudan, dove c'è una guerra da diverso tempo, è uno dei paesi in cui i nostri riflettori sono puntati maggiormente. La Repubblica Democratica del Congo, dove tra l'altro c'è anche una crisi umanitaria a seguito dell'epidemia di Ebola, è un altro dei punti caldi. La Somalia, Gaza, lo Yemen, la parte nord della Nigeria, il Sudan, Haiti. Potrei continuare purtroppo a lungo, perché sono tantissimi posti dove ancora oggi nel 2026 la fame è una realtà quotidiana.
1: Gli Stati Uniti hanno avvertito che atrocità di massa potrebbero presto essere perpetrate in Sudan, mentre le forze paramilitari ribelli circondano la città di El Obeid, facendo eco alle crescenti preoccupazioni espresse anche dalle Nazioni Unite. Secondo il Dipartimento di Stato americano ci sono indicazioni allarmanti che atrocità di massa potrebbero essere imminenti. La guerra civile in Sudan, stando ai rapporti delle Nazioni Unite, ha provocato la peggiore crisi umanitaria in corso. E nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola ha causato finora 250 vittime, si sono registrati più di 1000 casi di infezioni, secondo gli ultimi dati ufficiali. Quasi tutti i casi sono stati segnalati nell'Ituri, una remota provincia nel nord-est del paese. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. La Galleria Borghese di Roma apre Metamorfosi, Ovidio e le arti, mostra curata da Francesca Cappelletti e Fritz Scholzen, realizzata in collaborazione con il Risk Museum di Amsterdam. L'esposizione sarà visitabile fino al 20 settembre. Sentiamo il servizio di Maria Milvia Morciano.
7: Le metamorfosi di Ovidio hanno ispirato per secoli pittori e scultori. Da questa eredità nasce la nuova mostra della Galleria Borghese, che riunisce opere provenienti da importanti istituzioni europee. Come spiega la direttrice Francesca Cappelletti,
8: cerchiamo di raccontare nelle 8 sezioni in cui si articola la mostra alla Galleria Borghese, che vanno appunto dalla creazione del mondo fino alla creazione artistica, fino all'operazione degli artisti e quindi alla trasformazione della materia e alla trasformazione dell'aspetto degli esseri umani in opere d'arte.
7: Il percorso accosta i racconti del poeta latino a opere che spaziano dal Rinascimento alla scultura moderna, in dialogo con i celebri gruppi mitologici di Bernini custoditi nella villa. Ne emerge un viaggio tra mito, storia e secoli di ricezione dell'immaginario ovidiano.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Tra le rappresentazioni bibliche dell'unione matrimoniale di Dio con il suo popolo, il Cantico dei Cantici occupa un posto particolare. In realtà, esso non contiene nessuna affermazione dottrinale riguardo a tale unione e non indica mai esplicitamente che Dio è lo sposo, né presenta il popolo giudeo come la sposa. L'assenza di identificazione del fidanzato con Dio e della fidanzata con il popolo ha spinto alcuni esegeti a riconoscere semplicemente nel Cantico un canto di amore profano che poteva essere usato nelle feste di matrimonio, ma che non aveva un significato religioso particolare. La bellezza di questo canto era tale da assicurargli una larga diffusione, e poiché il matrimonio era stato voluto da Dio nella sua opera creatrice, il valore di tale unione dell'uomo e della donna formata a immagine e somiglianza di Dio poteva essere giustamente esaltato. Questo fondamento biblico poteva giustificare l'inserimento del Cantico tra i libri santi. Eppure, una interpretazione che limiti il tema di questo scritto al matrimonio terreno, senza allusione all'unione matrimoniale di Dio e del suo popolo, sembra abbastanza ristretta. Anche se in origine il Cantico tendeva solo a mostrare la bellezza dell'amore, del fidanzamento e del matrimonio, sembra che poi sia stato arricchito con alcune allusioni alle relazioni del popolo con Dio, ed è probabile che sia stato inserito tra i libri ispirati solo in funzione di questo orientamento superiore. In ogni caso, i commentatori giudei hanno interpretato il canto in un senso allegorico, identificando il fidanzato con Dio e la fidanzata con il popolo, cosicché, in quanto libro biblico, esso è stato sempre visto come attestazione dell'unione matrimoniale più alta. Gli autori cristiani più in generale hanno seguito tale via di interpretazione, riconoscendo nella sposa sia la Chiesa intera, sia l'anima individuale del cristiano. In particolare hanno trovato nel Cantico preziose indicazioni sullo sviluppo delle esperienze mistiche e sulle profondità dell'intimità divina. Noi ci limiteremo a considerare alcuni tratti essenziali dell'apporto del Cantico alla rivelazione dell'amore divino. Diversamente dalle descrizioni e affermazioni dottrinali che troviamo negli scritti profetici sulle relazioni di Dio con il suo popolo, è un'esperienza concreta di amore quella che qui ci viene offerta. È l'esperienza del fidanzamento che si orienta verso il matrimonio. Vivendo tale esperienza ed esprimendola con una serie di canti di amore, i fidanzati ci invitano a condividere la loro gioia.

Così si afferma una verità. L'alleanza che Dio ha voluto stabilire con il suo popolo ha tutta la ricchezza di amore dell'esperienza coniugale. Tutta la varietà delle emozioni che possono trovare i fidanzati è presente in questo amore. La ricerca dell'amato, la paura di perderlo, la tristezza di vederlo scomparire, la gioia di ritrovarlo, la felicità serena di essere con lui, mostrano la profondità dell'attaccamento. La primavera che sparge i profumi della natura e dei fiori favorisce lo sbocciare di una primavera interiore, piena di ardore e di speranza. Le esclamazioni di ammirazione suscitate dalla bellezza dell'amata e dell'amato affermano l'aspirazione a vivere insieme. Al di sotto di tutta questa rappresentazione dei sentimenti che animano il fidanzamento, c'è la convinzione che un equivalente di tutto questo si trova nell'alleanza che unisce Dio al suo popolo. L'amore divino non è meno ricco dell'amore umano, ma noi facciamo fatica a capirlo e saremmo portati a pensare che sia più astratto. Il cantico ci aiuta a capire la vita intensa che si nasconde nell'amore divino dello sposo. Questo sposo è spinto da un vivo desiderio di unione con il suo popolo. Non cessa di cercare la sua amata, che spesso gli sfugge, ed è pronto a fare ogni sforzo e a impegnare tutte le sue risorse per trovare colei che egli invita all'intimità più completa. Offre in abbondanza la gioia della sua presenza. I piccoli drammi che caratterizzano la ricerca reciproca dei fidanzati e che talvolta fanno pensare a un gioco in cui si ravvivano i sentimenti devono essere considerati come le immagini di un dramma molto più profondo che colpisce lo sposo divino nei suoi rapporti con esseri umani troppo facilmente influenzati dalle circostanze ed esposti a cambiamenti inattesi. La presentazione di un amore di fidanzamento mette l'accento sulla giovinezza dell'amore e quindi sulla giovinezza dello sposo. Spesso, quando si tratta di Dio, questo aspetto di giovinezza non viene preso in considerazione. Dio rischia di essere concepito e rappresentato come un vecchio. Tale maniera di pensare Dio si spiega con il fatto che egli, per la sua eternità, è di gran lunga anteriore al mondo e che, esistendo da così gran tempo, facilmente può venire assimilato ad un essere carico di anni, evidentemente vecchio. In realtà, Dio è l'essere più giovane che ci sia, perché a causa della sua eternità vive nel momento presente, non ha passato e il suo essere non può invecchiare.

0: Il cantico ha il merito di farci vedere un amato pieno di giovinezza. Se l'amore dello sposo è eterno, non perde mai la sua giovinezza iniziale. Quando Dio comunica ad altri il suo amore, è un amore giovane quello che egli condivide. All'amata, secondo il linguaggio del cantico, egli offre un amore la cui giovinezza non dipende dall'età ed è destinata a durare. Inoltre, si tratta di un amore traboccante di poesia. Il cantico ha uno stile molto diverso dagli altri scritti biblici. Certamente tra questi scritti alcuni hanno un grande valore poetico, pur esprimendo forti riflessioni dottrinali, come ad esempio il libro di Giobbe. Ma il cantico sviluppa le sue intuizioni poetiche nelle delicate rappresentazioni della ricerca di amore e dell'unione di amore, come pure nell'evocazione delle meraviglie della natura e nella descrizione della bellezza umana. Così completa ciò che era stato detto nella Bibbia riguardo all'alleanza. L'amore dello sposo si fa scoprire nella sua vera portata solo se avvolto in un clima di poesia. A questo proposito si può osservare che Dio non è colui che spegne la poesia, ma colui che la ravviva. Quando entra con il suo amore nel contesto delle relazioni umane, Dio desidera suscitare nei cuori l'entusiasmo per il destino superiore che egli offre all'umanità. Vuol far apprezzare la grandezza e la bellezza della sua opera, che può essere accolta degnamente solo in un fervore poetico. La poesia è l'emozione provata davanti a una realtà meravigliosa che supera tutti i limiti e le possibilità della persona umana. Questa poesia non è un'evasione dalla realtà presente verso mondi immaginari. Essa attinge il suo ardore dalla realtà immediata, colta con un'esperienza piena di calore. L'esperienza dell'affetto reciproco fa apprezzare l'appartenenza reciproca, che era stata affermata come proprietà caratteristica dell'alleanza. Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me, leggiamo nel cantico. In precedenza questa appartenenza era stata enunciata con una formula spesso ripetuta: io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Questa formula acquista nel cantico un significato più vivo, più vibrante, come appartenenza reciproca dell'amato e dell'amata. La verità dell'amore dello sposo non è più garantita soltanto dalla molteplicità dei benefici ricevuti da parte sua, ma dal dono supremo che egli fa della propria presenza personale, consegnandosi all'amata. Si capisce meglio la generosità con cui lo sposo, che è Dio, ha voluto diventare possesso della sua creatura. Il cantico invita a prendere più sul serio nei rapporti con Dio l'intensità dell'amore divino che crea tutto il clima della vita interiore, profonda, della persona. Dà il gusto di approfondire il mistero che si nasconde in fondo all'esistenza cristiana, che non è un'esistenza solitaria, ma una vita di unione e di dialogo con colui che deve essere riconosciuto come lo sposo. Stimola uno sguardo più attento ai movimenti segreti dell'intimità divina, incoraggia a discernere le applicazioni che possono avere in ogni individuo le parole ispirate dall'amore più delicato, come ad esempio queste: io vi scongiuro, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché non lo voglia. Il cantico è destinato in particolare a mostrare che l'esperienza concreta dell'amore non è soltanto quella del fidanzamento e del matrimonio umani, ma che essa esiste con tutta la sua ricchezza nelle relazioni di Dio con l'umanità. La dichiarazione che conclude il poema mette in luce la forza dell'amore, come si è fatta sentire presso l'amato e l'amata. L'amore è forte come la morte, ossia nessuna forza di questo mondo può misurarsi con l'amore e solo una potenza dell'aldilà potrebbe dominarlo. Solo lo sposo divino possiede l'onnipotenza dell'amore.
1: Al centro dell'amore, il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. proposte al microfono da Monia Parente.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Oggi ci affidiamo al cuore immacolato di Maria, nostra madre, e per mezzo suo al cuore sacratissimo di Gesù, per poter vivere una giornata di pace e di comunione fraterna nella salute, nella operosità e nella comunione profonda con il Signore. E noi lodiamo e benediciamo il nome di Dio nella operosità e nella comunione profonda con il Signore. E noi lodiamo e benediciamo.

ci faccia meditare nel cuore nostro tutte le verità che la fede ci suggerisce e che noi possiamo realizzare negli avvenimenti di questa nostra giornata, che sono la nostra storia sacra, poiché è proprio attraverso questi avvenimenti che noi conosciamo il Signore e possiamo raggiungere una sempre più profonda comunione con Lui. Nella Chiesa, difatti, noi siamo in questa profonda comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo, perché siamo un solo corpo in Cristo e abbiamo ricordato come il rapporto affettivo che c'è tra Gesù Cristo e noi è un rapporto che la Sacra Scrittura definisce sponsale, una sponsalità che crea unità profonda e che nello stesso tempo crea comunione, rapporto, dialogo, donazione, rispetto massimo nel Signore. E quindi il matrimonio diventa anche il segno espressivo dell'amore sponsale di Cristo per la Chiesa, che è la sua sposa, e la sposa dà la sua risposta all'amore dello sposo con la testimonianza della vita e anche talvolta con la testimonianza del sangue. L'Apostolo San Paolo presenta la Chiesa e ogni fedele che è membro del suo corpo come una sposa, una fidanzata a Cristo Signore per formare con Lui un solo spirito. E leggiamo difatti nella prima lettera ai Corinti, al capitolo sesto, nel quale San Paolo ci invita a fuggire la fornicazione, perché è la profanazione del corpo di Cristo. Dice la parola del Signore: i due nel matrimonio saranno un corpo solo, e così chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Siamo in Gesù Cristo, una profonda unità, una comunione profonda. Per questo dobbiamo fuggire da ogni fornicazione, perché dice San Paolo: qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori dal suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. E poi San Paolo dice: o non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. È proprio in questa profonda comunione sponsale con il Signore che noi dobbiamo attingere la forza e la grazia della nostra santificazione per formare un solo corpo con il Cristo e poter ricevere la pienezza della grazia e dell'amore che ci fa crescere nella santità. La Chiesa è la sposa senza macchia dell'Agnello Immacolato. Gesù Cristo è uno sposo che ha dato testimonianza massima di amore per la sua sposa. E così anche nella stessa Apocalisse, proprio alla fine di questo libro profetico, al capitolo 22, San Giovanni, nella sua visione della Gerusalemme celeste, che è la nuova sposa che celebrerà le nozze eterne con l'Agnello, San Giovanni dice: lo Spirito e la sposa dicono: vieni. E ci sarà proprio questa celebrazione eterna delle nozze con la sposa che è la Chiesa, l'umanità, e con Gesù che è l'Agnello Immacolato. A chi ascolta ripeta, e chi ascolta ripeta: vieni. Chi ha sete venga, chi vuol attinga gratuitamente l'acqua della vita. Siamo quindi in attesa di queste nozze eterne, poiché Cristo ci ha
amare.

amati, ti ha amati di un amore infinito. E per noi, per la Chiesa, Dio ha dato se stesso affinché questa Chiesa sia santa e immacolata. Siamo stati creati per essere santi, immacolati al cospetto di Dio. E Gesù Cristo, con il suo infinito amore, ha unito a sé, con una alleanza eterna, la Chiesa, e continua a prendersi cura della Chiesa come il proprio corpo, così come San Paolo ci parla nella lettera agli Efesini, parlando del grande sacramento del matrimonio, in cui gli sposi diventano una cosa sola. E San Paolo parla della Chiesa come questa realtà profonda di comunione. E voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Questa è l'opera che lo Spirito Santo sta compiendo nel mondo per mezzo dello Spirito Santo, affinché la Chiesa possa realizzare la pienezza della santità e sia degna del suo sposo. Sant'Agostino così si esprime: ecco il Cristo totale, capo e corpo, uno solo formato da molti. Abbiamo ricordato questa totalità del corpo di Cristo, che è costituito da Cristo come capo, come testa, e noi come membra del suo corpo, in profonda comunione e in rapporto di amore sponsale. Continua Sant'Agostino dicendo: sia il corpo a parlare, o siano le membra, è sempre Cristo che parla. Ed è bellissimo tutto questo, perché abbiamo ricordato ormai che Gesù ha comunicato il suo corpo alla Chiesa, a tutti noi, le sue stesse caratteristiche, soprattutto le caratteristiche di re, di sacerdote e di profeta. Per questo Gesù dice anche ai suoi discepoli: chi ascolta voi, ascolta me. Perciò sia Gesù Cristo che parla, siano le sue membra, è sempre Cristo che parla. E così noi, ascoltando anche la parola della Chiesa, è come che ascoltiamo la parola di Cristo. Non c'è differenza. Cristo parla per mezzo delle sue membra. Parla nella persona del capo e parla nella persona del corpo. Che cosa infatti sta scritto, si domanda Sant'Agostino, a riguardo del matrimonio? Saranno due in una carne sola. Questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. E Cristo stesso nel Vangelo, ricordando questo grande sacramento del matrimonio, dice: non sono più due, ma una carne sola. E continua ancora Sant'Agostino dicendo: difatti, come ben sapete, queste persone sono sì due nel matrimonio, ma poi diventano una sola nell'unità sponsale. Dice di essere sposo in quanto capo e sposa in quanto corpo. Ecco allora che noi siamo la presenza, la visibilizzazione del capo come Chiesa. E Gesù Cristo, per mezzo della sua Chiesa, si comunica al mondo, comunicando alla sua Chiesa la sua stessa autorità. E così la Chiesa diventa questo sacramento di salvezza per tutto il mondo. Vogliamo sempre più chiedere allo Spirito Santo luce, affinché noi possiamo comprendere questa dignità altissima alla quale noi siamo stati elevati con il battesimo, essendo diventati il corpo di Cristo ed essendo entrati in questa comunione di amore sponsale con Gesù.
ricordando che non siamo noi che amiamo il nostro sposo, ma è Cristo che ama la sua sposa. E noi dobbiamo solo credere a questo amore e accoglierlo e affidarci totalmente allo sposo, perché è lui che ci comunica la vita divina e ci porta in comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. O non sapete che siete tempio dello Spirito Santo e che la Santissima Trinità abita in voi? Ecco perché non possiamo permettere che nel nostro corpo abiti il peccato. Sarebbe una sconsacrazione sacrilega di questo tempio, perché noi abbiamo questa possibilità, che potremmo dire sacrilega, di scacciare lo Spirito Santo, di scacciare la Santissima Trinità da noi, dal nostro corpo, se accogliamo al posto di Dio il peccato. Ecco il più grande male che c'è nel mondo, il peccato che si contrappone a Dio. E noi ci rendiamo conto quale differenza vivere con la presenza di Dio e vivere con il peccato nel nostro cuore. È il contrasto che noi viviamo tutti i giorni nella tentazione, che il maligno sempre cerca in tutte le maniere di ingannarci, perché noi abbiamo da dire di sì a Barabba e no a Gesù Cristo, sì al nostro egoismo, alla nostra passione, al nostro piacere e no all'amore di Dio. Così comprendiamo ancora più profondamente la gravità del peccato, che è la nostra rovina e che diventa la rovina anche del corpo di Cristo, perché se noi nel corpo siamo macchiati di peccato, è come che tutto il corpo si macchiasse di peccato. Se un membro del nostro corpo è ammalato, tutto il corpo soffre. Così il nostro peccato non è mai un qualche cosa di individuale, di isolato, di personale, ma ha un'infezione, un contagio che si diffonde nel corpo. Noi abbiamo questo potere di far crescere la santità del corpo di Cristo se corrispondiamo alla grazia, ma anche di far crescere la gravità della malattia, della mediocrità, della morte del corpo di Cristo se noi siamo nel peccato e nella morte. Leggiamo ancora in Sant'Agostino che quello che il nostro spirito, ossia la nostra anima, è per le nostre membra, lo stesso è lo Spirito Santo per le membra di Cristo, per il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Siccome noi siamo questo tempio dello Spirito Santo e siamo animati quindi dallo Spirito Santo come corpo mistico di Gesù Cristo, e noi abbiamo come anima vivificante di questo corpo, cioè di tutti noi cristiani, uniti insieme in Gesù Cristo, abbiamo lo Spirito Santo come anima. E siccome il nostro corpo fisico vive per la presenza dell'anima, e quando l'anima si separa dal corpo noi siamo morti, perché è lo Spirito che ci dà vita, così nel corpo mistico di Cristo, cioè tutti noi cristiani uniti a Gesù Cristo che formiamo il suo corpo, viviamo per lo Spirito Santo. E quindi se noi contristiamo lo Spirito Santo, se spegniamo lo Spirito Santo con il peccato, e noi facciamo entrare la morte nel corpo di Cristo. Bisogna attribuire allo Spirito di Cristo, come ad un principio nascosto, il fatto che tutte le parti del corpo siano unite tanto fra loro quanto con il loro sommo capo, poiché è lo Spirito Santo che risiede tutto intero nel capo e tutto intero nel corpo, tutto intero in ciascuna delle sue membra. Lo Spirito Santo fa della Chiesa il tempio del Dio vivente. Noi restiamo sempre più stupiti di fronte a queste meravigliose verità. E allora, ancora una volta, con Sant'Ireneo da Lione vogliamo riflettere su questa verità così, diciamo, anche sconvolgente, meravigliosa, che si riempie di stupore. Dice Sant'Ireneo che è alla Chiesa
che è stato affidato il dono di Dio. È nella Chiesa che è stata posta la comunione con Cristo, cioè lo Spirito Santo, caparra della incorruttibilità, confermazione della nostra fede, scala per ascendere a Dio. Che cosa di più bello? Che nella nostra debolezza e fragilità possiamo trovare questa scala che ci porta fino a Dio. Infatti, dice Sant'Ireneo di Lione, dove è la Chiesa, ivi è anche lo Spirito di Dio. E dov'è lo Spirito di Dio, ivi è la Chiesa e ogni altra grazia. Perché è nella Chiesa che noi riceviamo la pienezza della vita divina, per mezzo dello Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo, difatti, il principio di ogni azione vitale e veramente salvifica in ciascuna delle diverse membra del corpo. Ecco dove nasce anche la solidarietà, la comunione con i fratelli, il perdono, la riconciliazione, il portare gli uni i pesi degli altri, il gioire quando gli altri gioiscono, il soffrire quando gli altri soffrono. Perché è lo stesso Spirito che è in me e anche in ciascuno dei miei fratelli. E questo Spirito unisce me e tutti i fratelli, formando di tutti noi un unico corpo, che è il corpo di Cristo. Gesù dice: voi siete il mio corpo. E quando noi sacerdoti celebriamo la Santa Messa e prendiamo in mano il pane e pronunciamo le parole di Gesù e diciamo: questo è il mio corpo, quel pane diventa il corpo di Cristo. Ma anche noi come assemblea diventiamo il corpo di Cristo. E questo l'abbiamo ricordato più volte, ma è sempre importante che richiamiamo questo fatto. Quando ascoltiamo la Santa Messa avvengono due profonde trasformazioni. Lo Spirito Santo prima trasforma il pane nel corpo di Cristo e il vino nel sangue di Cristo, ma poi c'è la seconda preghiera allo Spirito Santo, attraverso la quale il sacerdote nella persona di Gesù dice allo Spirito: fai di tutti noi un solo corpo, che è il corpo di Cristo. Allora tutta l'assemblea, per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, diventa, tutta l'assemblea diventa il corpo di Cristo. Ecco allora che è nell'Eucaristia che si realizza questo mistero di comunione e di unità e di santificazione del corpo. E lo Spirito Santo presente in me è presente in ciascuno dei miei fratelli. E lo Spirito Santo fa di tutti noi, che siamo diversi, un corpo solo. Per cui non possiamo odiare la nostra carne, odiare o dividerci dal mio fratello, che è il corpo di Cristo, che fa parte come me dello stesso Spirito. E lo Spirito Santo opera in molti modi l'edificazione dell'intero corpo nella carità. Prima di tutto opera mediante la parola di Dio, perché è la parola di Dio che ha il potere di edificare, di costruire la Chiesa, la comunità. Poi lo Spirito Santo opera mediante il battesimo, con il quale forma il corpo di Cristo, perché noi nel battesimo diventiamo questo corpo di Cristo, siamo liberati dalla morte, dal peccato e resi partecipi della risurrezione del Signore, inseriti nel suo corpo. E lo Spirito Santo agisce ancora mediante i sacramenti, che fanno crescere e guariscono le membra di Cristo. Per cui i sacramenti sono indispensabili perché noi possiamo diventare un corpo santo, perfetto, entrando sempre più profondamente nella perfezione del Padre. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Quindi il cristiano vive nella Chiesa, ma è per mezzo di sacramenti che può continuare a crescere nella perfezione insieme con i fratelli, per essere degno del capo che è Gesù Cristo, e perché lo Spirito Santo possa portare a compimento la perfezione di questo Cristo totale, che è Cristo con noi. Allora il battesimo ci fa rinascere e ci inserisce nel corpo di Cristo, la cresima ci fa crescere nella nostra intimità profonda con lo Spirito Santo, la confessione ci guarisce, è il sacramento della nostra guarigione, è una terapia di liberazione. E quindi è un battesimo che si rinnova, l'Eucaristia è la pienezza della nostra partecipazione al corpo di Cristo.
E ancora lo Spirito Santo opera per mezzo di tutti gli altri sacramenti, quindi attraverso il matrimonio, attraverso l'ordine sacro, attraverso l'unzione degli infermi. E così la grazia degli apostoli, che fra i vari doni viene al primo posto, è un'opera, una grazia di Spirito Santo che ci unisce sempre di più alla Chiesa, poiché i pastori rappresentano Gesù che guida la Chiesa alla vita eterna. E lo Spirito Santo opera nella Chiesa mediante le virtù che fanno agire secondo il bene, le virtù soprattutto teologali della fede, della speranza, della carità e di tutte le altre virtù. E inoltre lo Spirito Santo agisce nel corpo mediante le molteplici grazie speciali che sono chiamate carismi, con le quali rende i fedeli, ognuno di noi, adatto e pronto ad assumersi le varie opere, i vari uffici utili al rinnovamento della Chiesa e allo sviluppo della sua costruzione. Quindi noi nella Chiesa non siamo dei passivi, di gente che si adatta, che si lascia trascinare, ma lo Spirito Santo ci rende servi attivi, capaci di operare. Tutti siamo apostoli, tutti siamo profeti, tutti siamo sacerdoti, tutti siamo missionari, tutti siamo testimoni, annunciatori della parola di Dio. Lo Spirito Santo vuole che la Chiesa sia questo corpo vitale, missionario, impegnato a continuare la missione di Gesù Cristo. Per cui Gesù può dire: voi, miei discepoli, che siete il mio corpo, siete le mie mani che continuano ad operare, i miei piedi che continuano a camminare nel mondo, siete la mia bocca che continua a parlare, il mio cuore che continua ad amare, siete tutto me stesso che continua l'opera di salvezza perché tutto il mondo sia salvo. Ecco la Chiesa, la continuazione di Gesù nella potenza dello Spirito Santo, a gloria di Dio, per la salvezza di tutti. Quanto grande il Signore, quanto grande la nostra responsabilità, quanto dobbiamo restare uniti in ascolto della parola, nutrirci di sacramenti, vivere in comunione e anche nella gioia per queste meraviglie che lo Spirito Santo sta compiendo in noi come Chiesa, come corpo di Cristo.

riguardo dell'azione dello Spirito Santo nella nostra vita e nella nostra comunione ecclesiale del corpo di Cristo. Concludo leggendovi la prima parte del capitolo 12 della prima lettera di San Paolo ai Corinti, dove San Paolo dice riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti senza secondo l'impulso del momento. Ebbene, io vi dichiaro, come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Quando possediamo lo Spirito Santo non possiamo più bestemmiare. Chi bestemmia non possiede più lo Spirito Santo, non ha lo Spirito Santo. Chi ha lo Spirito Santo in sé non può bestemmiare, perché lo Spirito non può bestemmiare dentro di noi. Nello stesso tempo non possiamo dire una preghiera, non possiamo invocare il nome del Signore Gesù, non possiamo fare un'opera buona senza lo Spirito Santo. Allora, quando ci accorgiamo che noi camminiamo verso il Signore, vuol dire che stiamo camminando con la potenza dello Spirito. E poi continua ancora San Paolo dicendo: vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti, e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. È importante allora che noi oggi abbiamo da conoscere quali sono i doni dello Spirito che possediamo. Non c'è nessuno che sia senza lo Spirito e senza qualche dono di Spirito. Magari i doni più umili, i doni più semplici, quelli che ci danno la capacità di continuare a servire i nostri familiari, a essere pazienti, umili, disponibili, generosi, al perdono, all'accoglienza, alla pazienza. Sono doni di Spirito Santo che ci danno la grazia di vivere secondo la volontà di Dio, edificando i nostri fratelli, dicendo buone parole, dando dei buoni suggerimenti, oppure dentro di noi, sentendoci trasportare dallo Spirito a una più intensa e profonda preghiera, a chiedere perdono dei nostri peccati, a riconoscere i nostri sbagli, a porci in atteggiamento di umiltà verso i nostri fratelli. Allora sempre più dobbiamo invocare lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito di Dio, riempi la mia vita dei tuoi doni e accendi in me il fuoco del tuo amore. Rivolgiamoci alla Vergine Maria, che è stata la creatura che più di tutti ha accolto lo Spirito Santo. L'ha accolto in maniera così efficace che lo Spirito le ha fatto concepire il Figlio di Dio nel suo seno ed è diventata la madre del Figlio di Dio per la potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio operi profondamente anche in noi e porti i frutti dell'amore, della pace, della gioia, della pazienza, della benevolenza, dell'amore verso tutti. E così invochiamo la benedizione di Dio per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulla vostra famiglia, sulla vostra giornata, sul mondo intero e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, buona giornata nella docilità e nell'obbedienza allo Spirito Santo con la Vergine Maria, nostra Madre. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 23 giugno 2026, sono le 9:02. Questo è il nostro palinsesto del giorno. Alle 9:05 trasmetteremo Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 ascolteremo in diretta la Caritas diocesana, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12:30 la grafologia, studio della scrittura. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16:40 verrà illustrata l'enciclica Magnifica Humanitas a cura di Don Luca Buzziol, che dunque illustrerà questa prima enciclica del Papa. Proseguiremo poi alle 18 con Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di attualità e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata agli anziani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

come anticipato, oggi parleremo di anziani. Innanzitutto va detto che l'anziano deve costituire per gli adulti e per i giovani un sicuro polo di orientamento in tempi di incertezza. Un incitamento a vivere i valori superiori dello spirito che non invecchiano mai. E ancora un prezioso collegamento tra le generazioni passate e quelle presenti. Ciò esige però che egli sia considerato non solo per quello che ora dà, ma anche per quello che è. Occorre, in una parola, che gli sia riconosciuto ed apprezzato quel ricco tesoro di esperienza e di saggezza di cui è portatore. Non deve sfuggire quanto egli sia utile alla famiglia e alla società, con il suo consiglio equilibrato e con la sua sapiente testimonianza. Davanti a questa società che emargina pietà, i suoi figli già consumati dal lavoro, la Chiesa non può non ribadire il valore assoluto della persona umana, in qualunque fase essa si trovi. La Chiesa, sull'esempio di Gesù che tanto si prodigò per i deboli e per i sofferenti, non cessa di proclamare la dignità degli anziani e l'onore che è loro.

0: E per parlare di anziani ci colleghiamo ora con Palermo, dove ad attenderci c'è il presidente della Carolo Strutture Sanitarie, il dottor Marco Zumbo. Dottor Zumbo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito.
1: No, è un onore da parte mia.
0: Allora, dottor Zumbo, le strutture sanitarie è un gruppo che nasce, leggevo sul vostro sito, nel 2014 e che opera nel settore delle fragilità, il cui nome e il logo si ispirano alla figura bellissima di Giovanni Paolo II e al suo alto magistero sulla sofferenza. Innanzitutto, a cosa punta e quando è stata avviata la prima struttura?
1: La Carol, come evidenziato nella sua domanda, nasce con identità di valori. Non può non farsi riferimento alla lettera apostolica del Santo Padre San Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, dedicata agli infermi e agli operatori sanitari, dove la sofferenza non è il luogo della disperazione e dell'emarginazione, ma è un luogo privilegiato di incontro con se stessi, il che impone un confronto con i fondamenti della propria esistenza e con gli altri, che condividono con chi soffre tale esperienza. È un luogo sostanzialmente di scambio, dove ciascuno, aprendosi con amore, dona qualcosa all'altro e si sperimenta quell'umanità che il dolore non riesce a distruggere. La Carol quindi punta a realizzare questa esperienza di accoglienza e di condivisione. La prima struttura che ha aperto, che oggi è indicata quale eccellenza della sanità siciliana, è la RSA Alzheimer di 44 posti a Palermo. All'uopo voglio citare il messaggio dell'allora presidente del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari, Sua Eccellenza Zygmunt Zimowski, inviò alla Carol. In un passaggio così ci scriveva il Santo Padre Giovanni Paolo II, parlando della figura del buon samaritano, ha citato questa bellissima frase: fare del bene a chi soffre e fare del bene con la propria sofferenza. Caro dottore, questo è l'augurio per lei e per i suoi collaboratori, che queste parole costituiscano sempre la vostra guida nell'agire quotidiano verso i malati e i sofferenti. Il valore che quindi la Carol punta ad affermare nella propria attività è quella di riuscire a testimoniare che il dolore non è un'esperienza di disperazione, ma è un luogo di testimonianza dei valori della vita.

0: E dottor Zoom, ogni anno il 1° ottobre si celebra la giornata internazionale delle persone anziane, stabilita dal voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1990. E questa è una giornata di solidarietà che ci invita a celebrare e apprezzare l'importante ruolo che gli anziani svolgono nella nostra società. Mi vengono in mente le parole di Papa Benedetto XVI, che disse: la qualità di una società, di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. Dottore, l'attenzione agli anziani fa la differenza, secondo lei, di una civiltà?
1: Certamente. Il rapporto tra anziani e civiltà di una società è lo stesso rapporto che sussiste tra un albero e le sue radici. Storicamente nella civiltà preindustriale gli anziani erano portatori anche del sapere indispensabile per lo sviluppo di una società. Nella società agricola, artigiana, il sapere degli anziani era centrale. Nella società moderna, tecnologica e industriale, in effetti l'anziano è stato via via emarginato, ma in realtà è portatore di sapienza, che è qualcosa anche di più importante del sapere tecnico e del è tecnologico. San Tommaso d'Aquino affermava: contemplata alis tradere, ovvero si possono trasmettere agli altri solo le cose vissute intimamente. E l'anziano appunto rappresenta il vissuto della nostra società, che solo gli anziani possono trasmettere con la loro testimonianza, che è una testimonianza di vita, di valori. Sono le nostre radici culturali ed etiche della nostra società. Una società che scarta gli anziani e si chiude agli anziani diventa una società quindi che implode, perché è priva delle sue radici più profonde. Questo è il rapporto tra anziani e civiltà.
0: Come dicevo, io citavo Benedetto XVI, sempre parlando da anziani, disse: dove non c'è amore per gli anziani non c'è futuro per i giovani. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento. I figli diminuiscono e i vecchi aumentano. Questo sbilanciamento ci interpella, anzi è una grande sfida per la società contemporanea.
1: Assolutamente, diciamo che mentre la società si andava sviluppando secondo logiche, si è sviluppata secondo logiche dominanti di una falsa cultura, il materialismo, edonismo, dove l'anziano, visto come soggetto poco efficiente, è stato scartato, quei disvalori hanno fatto sì che si perdesse di vista globalmente il valore della famiglia, con l'effetto di produrre, rispetto agli obiettivi che questa finta cultura si prefiggeva, una società di anziani. Questa oggi certamente rappresenta una sfida sociale che impone da un lato la migliore accoglienza, il migliore sviluppo del sistema di assistenza sociosanitaria per il benessere dei nostri anziani, ma dall'altro impone certamente una profonda revisione delle politiche sulla famiglia per agevolarne lo sviluppo e promuoverne i valori. Occorre che la società occidentale in sostanza ripensi a se stessa e che sia una società anche aperta all'integrazione. Ogni crisi rappresenta una grande opportunità, occorre acquisire consapevolezza, accettare le sfide e operare.
0: E gli anziani, io dico spesso che hanno soprattutto bisogno del nostro affetto, del nostro amore. Cioè, viene in mente quel detto popolare che dice: un bambino senza affetto cresce male, un anziano senza il nostro affetto muore.

0: Senta, dottor Zummo, la giornata internazionale delle persone anziane è rivolta in modo particolare a tutti coloro, qui apro la parentesi, sono tantissimi, che vivono in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, spesso ricoverati per ricevere le cure adeguate e la migliore assistenza.
1: Sì, bisogna ripensare al sistema di assistenza, perché quello che occorre è un'assistenza che sia globale, che sia un'assistenza sanitaria, ma che sia di recupero sociale e spirituale, cioè bisogna dare tutti i supporti perché la persona umana possa trovare la realizzazione in quella comunità in cui vive. Occorre quindi ripensare profondamente il sistema di assistenza. Assistenza, se è tale, non può essere un'assistenza fredda, ma deve coniugare l'umanità e l'assistenza sanitaria, sociale e spirituale.

0: farti scordare di volermi bene.
1: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: su un programma di Monica Mondo. Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok? Prestata anche alla politica, docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
1: sì.
0: E poi ministro dell'Università della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi. Quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano. Ha scelto l'Italia, nonostante gli studi all'estero, no?
2: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse. La mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia. Poi
0: secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma non vi parliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
2: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero, e la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto sicuramente l'avrebbe fatta. Invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, Massimo ha trasmesso da subito la passione per la medicina.
0: E invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato, e ne ha parlato per un motivo ovviamente, che non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, lei ha due figli e un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto, eh?
2: Ogni tanto capita.
0: Succede. Medico anche egli, no?
2: È medico anche lui, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
0: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno che tacchi a spillo, pronto a calpestare i colleghi. Ma deve essere stato complicato, però, sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero, forse, essere bravi ed essere apprezzati, o no, come donna?
2: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un presidente.
0: Tra l'altro, tra le prime rettrici universitarie.
2: Sì, a Milano. A Milano la prima. Non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità, che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo. Quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose che è una cosa un po' diversa.
0: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
2: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
0: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che, come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con il lavoro famiglia. Però immagino che, come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con il lavoro famiglia sia stato.

0: come dire, deviata da quello che vorresti fare. Ecco, questo sì, essere come dire, soprattutto rispetto alle altre mamme, alle altre famiglie, più avere una vita un po' più normale, ecco.
1: Dicevamo prima della scelta di rimanere in Italia, troppe giovani, soprattutto in campo medico e infermieristico, scelgono di andare all'estero. E concretamente, non utopisticamente, come sostenerli?
0: Il motivo di andare all'estero è cambiato nel corso del tempo. Noi andavamo all'estero perché la ricerca e l'avventura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato, nel nostro caso alla medicina, come scelta, per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti, anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
1: Si parlava in campo medico, ma soprattutto per gli infermieri, questo
0: soprattutto per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità, lo vedo anche adesso in Don Gnocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato. Immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto. E sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
1: Questo è un giusto compenso, probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
0: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita.
1: Lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, ma non solo? Solo questioni di soldi, non credo.
0: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti, sono tante, più che in altri paesi, spesso piccole, si dice che sono in rete, però non è una rete proprio diciamo così molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche le università cinesi, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi.

0: mancanza di fondi, questo
1: e la
0: sì.
1: E i fondi non siano mai adeguati. Siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
0: Lei è stata ministro, perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
1: Intanto io sono... ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da Presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori. Quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte del ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
0: Fai politiche.
1: Fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. E insomma, un'occasione unica, direi.
0: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
1: Tantissime.
0: Ah.
1: Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi. C'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale, molto rilevante, e questo, come insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione, per quanto riguarda università e ricerca, di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
0: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
1: Era molto fiera di me.
0: Ah, sì?
1: Sì,
0: ah, okay.
1: Sì.
0: Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Don Gnocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, nella casa della città di Don Gnocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi begli 80 anni. E innanzitutto, perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge, e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città, e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
1: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche una, quasi una sorpresa. E niente del terzo settore. Io ho fatto, certo, sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico a San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, questa, ritornare anche alla comunità, quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi poi il tipo di ricerca che viene fatta in Don Gnocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati,
0: disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani,
1: su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora adesso tutti parlano della riabilitazione, perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche oltre a quelle che avevamo già prima.
0: Sono le malattie rare.
1: E ci sono le malattie rare, ma è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà ha delle, soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, esatto, devo dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Don Gnocchi possiamo affrontare tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti, ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni diverse.
0: Possiamo dire che il core della fondazione da Don Gnocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca,
1: sì,
0: aveva detto Don Gnocchi, no?
1: Baracca, sì.
0: Ma e forse l'attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua?
1: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Okay. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Sono una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone. Quindi questo sicuramente.
0: Che è la base della cura, no?
1: Che è una base importante, non basta, bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante.
0: Sì, lo sguardo alla persona, alla sua interezza in questo, sì, senso, no? Quindi, sì, c'è, è questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col groppo in gola, immagino, no?
1: È capitato anche di perdere le persone, certo, quindi da medico devi un pochino come dire cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
0: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' una nebulosa che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo medico riabilitativo.
1: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le file.
0: Da fiato agli ospedali anche?
1: Da fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi.
0: Paesino, l'anziano che non si muove.
1: Non solo, pensiamo alla montagna, cioè, pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. E a Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli. Intelligenza artificiale, voglio dire, a parte che c'è, quindi è come dire fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, va, ne vanno comprese anche i metodi. Io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università ai nostri medici a capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quanto, quale deve essere la qualità dei dati. Quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che risolve.
0: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale.
1: Il metodo sperimentale va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Mm-hmm. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà, precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici, non sapendolo io comunque limito.
0: Certo, troppa prudenza non è più una virtù ma è un freno.
1: Esattamente.
0: Lei è anche presidente della fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo, ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
1: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire poi i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la fondazione Premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
0: Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
1: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera, e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza del di passare il testimone.
0: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città, Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare, non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora, Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per la corruzione, scandali vari.
1: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità, ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
0: Lei ama molto la sua città,
1: sì.
0: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
1: Sì, sì.
0: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
1: non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
0: Vabbè, allora questo è un programma di vita, eh?
1: È un programma di vita.
0: Grazie moltissimo.
1: Grazie, grazie molto.
0: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento alla seduta. Partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran dopo i colloqui in Svizzera. Sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, dal partito laburista. Il passaggio di consegne potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace. Da distanza ravvicinata è inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno di un nuovo spazio mensile insieme all'Associazione Caritas. Quest'oggi insieme a Lisa Cinto e a Ferruccio Merisi. Diamo quindi subito la parola a Lisa Cinto. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, sono Lisa Cinto, operatrice della Caritas diocesana di Concordia Pordenone e tra le varie mansioni mi occupo anche di organizzazioni di eventi e in particolare oggi vi parliamo della nostra rassegna di teatro e quant'altro, di tutto di più, nel nostro parco di Casa Madonna Pellegrina in questo periodo estivo. Infatti torna questa nostra rassegna nel nostro bellissimo parco ed è giunta alla 11ª edizione. Quest'anno la rassegna si intitola Nel giardino del mondo, spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Il titolo proprio vuole sottolineare l'orizzonte di solidarietà e di inclusione in cui si pone questa iniziativa. Da sempre, infatti, la rassegna mira a valorizzare l'incontro delle diversità, creando, attraverso lo spettacolo dal vivo, occasioni di dialogo e favorendo l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione, quindi tutti i valori che come Caritas portiamo avanti da sempre. La rassegna è realizzata dalla Scuola Sperimentale dell'Attore e dalla Caritas diocesana, con il supporto del Comune di Pordenone, assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con la cooperativa Nuovi Vicini e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Fondazione Friuli. Come sempre la direzione artistica e organizzativa della Scuola Sperimentale dell'Attore in sinergia con l'Arlecchino Errante di Pordenone. Quest'anno cambiamo un po' la formula e proponiamo due weekend, ciascuno con uno spettacolo e un laboratorio. Quindi ci sarà il venerdì alle ore 19 lo spettacolo, come sempre nel parco, per valorizzare ogni angolo appunto di questo bellissimo parco e ciascuna compagnia sceglie l'angolo che più si addice allo spettacolo che propone. Il sabato mattina dalle 10 alle 11.30 ci sarà il laboratorio gestito sempre dagli stessi artisti dello spettacolo della sera prima, laboratorio aperto a partecipanti di ogni età. Gli spettacoli e i laboratori sono a ingresso libero. In caso di pioggia abbiamo sempre il piano B e gli appuntamenti si terranno nel chiostro. Quindi i due weekend che noi proponiamo sono il weekend del 26 e 27 giugno e il weekend del 3-4 luglio. Si parte con la compagnia Camp Sirago Residenza di Lecco, che appunto venerdì 26 giugno alle ore 19 proporrà lo spettacolo Innaturale, dove uno scienziato molto originale conduce il pubblico alla ricerca di strane creature. Il giorno dopo, sabato 27 giugno, a partire dalle 10, si darà il laboratorio alla ricerca di strane creature, far vivere la fantasia, un'esperienza tattile e poetica per l'invenzione e lo studio di strane creature. Il weekend successivo si prosegue con la compagnia Abraxa Teatro di Roma, quindi venerdì 3 luglio, sempre alle 19, lo spettacolo La Festa dei Colori, una allegrissima processione con musica e trampolieri scandita da stazioni con numeri acrobatici. Il sabato successivo, 4 luglio, sempre alle 10, il laboratorio Come diventare giganti, dai piccoli trampoli all'anima, quindi per provare fisicamente a diventare più grandi, anche di pochi centimetri, con i mini trampoli adatti. Poi Ferruccio Merisi, della Scuola Sperimentale dell'Attore, scenderà un po' più nel dettaglio degli spettacoli e dei laboratori. Per tutti gli appuntamenti, il ritrovo è nel chiostro di Casa Madonna Pellegrina, uno spazio di ristoro e di ritrovo per fare due chiacchiere in compagnia prima dei diversi appuntamenti. Per informazioni vi do il numero di telefono da contattare: 351 839 2425. Ecco, quindi dicevo, siamo arrivati all'11ª edizione di questa rassegna, che quindi nasce nel 2016, due anni dopo il trasferimento della Caritas diocesana in questa nuova sede di Casa Madonna Pellegrina. che inizialmente era destinata soprattutto all'accoglienza di richiedenti asilo. E proprio in quel contesto, in quel frangente, abbiamo avvertito la necessità di costruire relazioni positive a livello di quartiere, anche alla luce di alcune difficoltà nei rapporti con parte del vicinato, proprio in riferimento alla presenza di immigrati nella struttura. E quindi il teatro quella volta ci è sembrato un ottimo modo per veicolare messaggi di accoglienza e condivisione, favorire quindi anche la reciproca conoscenza. E per questo nel 2016 abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della scuola sperimentale dell'attore di aprire al pubblico il nostro parco e ospitare quindi delle rappresentazioni teatrali, con il coinvolgimento attivo proprio degli ospiti di Casa Madonna Pellegrina, richiedenti asilo provenienti da diversi paesi, sia africani che asiatici. Ecco, all'interno di questi progetti di accoglienza, in particolare la scuola sperimentale dell'attore aveva realizzato dei laboratori di ascolto dedicati alle espressioni artistiche dal vivo, che avevano quindi preparato i richiedenti asilo coinvolti a introdurre ogni spettacolo con canti, musiche, danze, racconti. E a ciò avevamo anche aggiunto un momento conviviale al termine di ciascuno spettacolo con la condivisione di cibo multietico, quindi proprio tutto all'insegna del favorire la conoscenza reciproca delle altre culture. Questa formula poi è stata riproposta per le prime edizioni della rassegna con una buona risposta di pubblico. Negli anni poi abbiamo introdotto nuovi elementi, sia per dare sempre nuovo slancio alla rassegna, sia perché nel tempo si è modificata anche la tipologia di persone accolte in Casa Madonna Pellegrina. Ma ciò che non cambia è lo spirito della rassegna, quindi avvalersi del potente mezzo del teatro per proporre messaggi di accoglienza, condivisione e inclusione. La scelta poi degli spettacoli e delle compagnie teatrali si pone anch'essa su questa scia, quindi si tratta di performance che valorizzano l'incontro tra culture differenti, la diversità e il dialogo. E quindi tutti gli spettacoli da sempre sono adatti a un pubblico ampio, a partire dai più piccoli, proprio nell'ottica dell'inclusione. Ora lascio la parola a Ferruccio Merisi, che appunto vi illustrerà più nel dettaglio la rassegna di quest'anno. Grazie e ci aspettiamo numerosi.

0: Ecco, e adesso diamo subito la parola a Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Buongiorno e bentrovato.
1: Salve, sono Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Siamo i responsabili della parte artistica del progetto Nel Giardino del Mondo, e che gestiamo con entusiasmo insieme a Caritas Diocesana e Casa Madonna Pellegrina. Il progetto Nel Giardino del Mondo si riferisce da sempre, da 11 anni, come diceva Lisa, al parco. È come se in controluce volessimo far alludere che il parco rappresenta il giardino del mondo. Il giardino del mondo perché, insomma, non so bene cosa è successo con l'Eden, le mele, i serpenti, eccetera. Di fatto siamo ancora in un giardino, si è complicato, e forse all'uomo e alla sua fede tocca scomplicarlo. Per esempio, certe volte mi trovo ad immaginare con curiosità, no? Cosa succede se insegniamo anche al gelso a non ammazzare il ciliegio per ansia di fame, no? Quindi chi lo sa, un giorno magari ci riusciremo, però quello è il nostro compito. E il parco di Casa Madonna Pellegrina si presta molto bene ad essere il teatro, perdonate il gioco di parole, il teatro delle avventure teatrali che vanno in quella direzione lì. Come diceva Lisa, le compagnie autonomamente scelgono gli angoli in cui rappresentare le loro opere artistiche, le loro piccole opere d'arte, che hanno la qualità importante di essere riferite a tutto il pubblico, non solo in senso etnico, culturale, religioso, ma anche nel senso delle età. È riferito a tutto il pubblico, non vuol dire che sono spettacoli per bambini, per cui ai quali i genitori fanno il favore di essere dei buoni accompagnatori, tutto il contrario. Certe volte sono spettacoli per tutti, in cui i bambini sono degli ottimi guardiani dei genitori, nel senso bello del termine, no? Guardiani della qualità dell'ascolto, eccetera. E quest'anno, insieme alla Caritas, abbiamo deciso di diminuire il numero degli appuntamenti e di puntare sulla qualità e sull'approfondimento. Abbiamo inoltre scelto spettacoli itineranti, in cui ogni compagnia sceglierà più di un luogo del parco in cui ambientare la propria proposta artistica. Portiamo, rispetto alla qualità, due pezzi di storia del teatro italiano indipendente. Questi sono veramente due pezzi di storia. Campsirago Residenza, la prima delle compagnie che arriva, è situata in un posto che si chiama Campsirago, sulle pendici del Monte Brianza, nel comune di Colle Brianza, che negli anni 80, all'inizio degli anni 80, forse addirittura sulla fine dei 70, all'inizio degli anni 80 di sicuro, una compagnia molto famosa nel teatro per l'handicap ha scoperto questo villaggio che era stato abbandonato, e l'hanno fatto diventare sede di un festival delle differenze, e sono riusciti ad invitare dei contadini biologici a ristabilirsi lì per fare allevamento, formaggi, eccetera. A poco questa cosa si è sviluppata, il comune e la regione Lombardia hanno accettato di investire restaurando più case possibile. Adesso è un centro di residenze artistiche, per cui le compagnie che vogliono cercare qualcosa di nuovo possono andare lì per un periodo variabile tra la settimana e il mese, lavorare lì in pace e invitare il pubblico alla fine del loro processo di lavoro. Il luogo è ancora immerso in un bosco, perciò la specificità di chi lavora lì è quello di lavorare in stretto rapporto con la natura. Lo spettacolo che porteranno qui al Parco della Madonna Pellegrina si chiama In Naturale. Non c'è la lineetta, ma lo stacco l'hanno fatto in maiuscolo, poi naturale minuscolo, ed è una piccola allusione al fatto che, utilizzando i luoghi naturali, faranno delle proposte non naturali, e cioè ci condurranno attraverso sogni, storie, poesie, canti relativi ad animali di fantasia. Lo laboratorio del giorno dopo, che sottolineo è sempre dedicato a famiglie e si basa, è un'idea di approfondimento elementare, ma che abbiamo visto che funziona. Si basa sul fatto che la famiglia partecipa a un gioco di cui poi può portare a casa le regole e farselo da sole, o addirittura farselo in condominio se vuole, se ci sono altri bambini. E questo gioco, nel caso della compagnia Campsirago Residenza, tra l'altro, parentesi, Campsirago in antico dialetto celtico lombardo significa campo nel sole, perché era proprio un pascolo circondato dal bosco, pulito, era bellissimo. E proporrà proporranno ai bambini di inventare i loro animali di fantasia e di portarseli a casa, soltanto che in 2 ore non è che si riesce a costruire un intero animale e portarlo a casa, e la genialità della compagnia consiste nel fatto che i bambini disegnano l'animale e poi insieme alla compagnia costruiscono l'uovo di questo animale e si porteranno a casa l'uovo. Naturalmente sarà un uovo molto speciale. Il secondo spettacolo, che arriva la settimana successiva, 3 luglio, anche lì è un pezzo di storia. Addirittura questa compagnia è nata a Roma nel 1979. È titolare di un libro che si chiama Il teatro urbano. Adesso il teatro urbano esiste anche a Pordenone, bellissima accezione, che è quella che attraverso proiezioni, una scenografia naturale, che è quella di Piazza della Motta, viene fatta transcolorare in fantasie, in scenografie fantastiche. Un'ottima idea. Questi invece facevano teatro urbano per fare uno step in più rispetto al teatro di strada, per cui non solo tanto numeri di cioccoleria, comicità, buon umore negli angoli, ma qualcosa di più, una specie di drammaturgia. Loro sono il rappresentante italiano, nonché l'inventore del teatro urbano, inteso come sviluppo di una drammaturgia itinerante in uno spazio cittadino. Qui trasporteranno la loro proposta all'interno dello spazio del parco. È una proposta semplicissima che si basa sulla animazione con la A maiuscola, cioè loro passano e vogliono lasciare dietro di sé allegria, gioia, collaborazione, senso di comunità, capacità di vedere lo spazio in termini collettivi, eccetera eccetera. Quindi anche di questo spettacolo, di questo invito, siamo molto orgogliosi nella sua semplicità. Il laboratorio che proporranno la mattina dopo è ecco, siccome lo spettacolo lavorerà su trampoli in gran parte, il laboratorio che propongono si chiama Come diventare giganti e racconta come si costruiscono i trampoli, anche i casalinghi, farà provare dei trampoli di 20 centimetri ai bambini in modo che non siano pericolosi, e gli farà venire la voglia di provare la responsabilità di sentirsi più grandi, non la competizione di sentirsi più grandi, perché cioè, tu poi diventi un simbolo e poi lo devi gestire. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Veramente chi ti ascolta venga e sparga la voce, perché veramente vale veramente la pena, per scoprire il parco, per scoprire queste compagnie che, come vi dicevo, sono due pezzi di storia importantissimi. Mi sono dimenticato di dire, quelli di Campsilago sono nati come compagnie nel 2008, dopo 20 anni di sperimentazione in questo campo al sole, e quindi insomma, da non perdere, veramente, per favore, spargete la voce.
0: E allora ringraziamo Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore e Lisa Cinto della Caritas per averci accompagnato all'interno di questa puntata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Getsemani vuol dire torchio d'olio e si chiamava così un orto di ulivi in cui spesso Gesù, specie di notte, si rifugiava a pregare, molto liberamente perché esso era proprietà di qualche suo discepolo o di qualche suo ammiratore. Dopo la cena in cui aveva fatto il dono più grande del suo amore, l'Eucaristia, Gesù con gli apostoli si recò lì per prepararsi nella preghiera al martirio imminente. Uscirono dal cenacolo che era già notte alta, mentre Gerusalemme, avvolta dal chiarore della luna, era immersa nel silenzio. Gesù, seguito dagli apostoli, oltrepassando i bastioni della città e la valle di Giosafat, giunse sulle sponde del torrente Cedron, che in ebraico, con nome profetico, suona scuro, nero. Gesù lo valicò sul medesimo ponte su cui passò Davide quando fuggiva per sottrarsi alla furia di Assalonne. La zona era deserta perché in quella notte pasquale tutti si erano ritirati nelle proprie case e la città, a poco, si immergeva nel sonno. Però i nemici di Gesù, ai quali si era unito Giuda, vegliavano in attesa dell'ora opportuna per il tradimento e la cattura. Risalito per breve tratto il torrente dalla parte sinistra, la comitiva entra nel famoso giardino. Sono le 11 di notte. Sul paesaggio si diffonde quell'incanto di cui sono tanto ricche le notti d'Oriente. Il silenzio solenne regna in questa gola rinchiusa fra le alte mura della città e il Monte degli Ulivi. La luna, già alta sul monte, avvolge il paesaggio nel suo malinconico chiarore e fa risplendere le guglie e le alte torri del tempio, però rischiara a malapena il giardino degli ulivi e lascia nell'oscurità la parte più remota di esso, la grotta in cui forse è collocato il torchio per le ulive che dà il nome all'orto. Qui il Redentore dà inizio alla sua agonia. O Vergine Santa, se tu fossi stata presente a quell'agonia, certo la tristezza di Gesù non sarebbe stata così mortale. Se Gesù, vacillante, fosse caduto col capo sul petto tuo come quando era bambino, se tu, con la tua mano, che conosce tutte le delicatezze dell'amore, avessi potuto tergergli le gocce di sangue che sprizzavano dai suoi pori, almeno non si sarebbe sentito solo quel cuore divino. Più tardi, Gesù, sul Golgota, quando avrà messo termine alla sua agonia, donerà alla madre. Però, all'inizio della sua agonia, come ogni mortale schiantato dal dolore, certamente invoca la madre. Quando dona la madre, si rivela più Dio che uomo, ma ora che invoca la madre, si rivela più uomo che Dio. Tu sei spiritualmente presente all'agonia di Gesù, ma fisicamente ne sei assente. Sei assente, o Vergine, perché faccia tutto il suo corso la giustizia divina che si scatena contro la vittima coperta dai peccati dell'umanità, ma sei spiritualmente presente perché l'agonia del Redentore sia condivisa appieno dalla corredentrice. In quella notte, se non sudasti sangue come Gesù, le tue lacrime di sicuro emularono il suo sudore. Ad ogni gemito di Gesù, certamente rispondeva il tuo: figlio, figlio mio adorato.

Il cuore di Gesù è il desiderato dei colli eterni. I santi si elevano sulle anime mediocri come i colli si elevano sulla pianura. Perciò sono chiamati dalla Sacra Scrittura colli e siccome essi svettano nell'eternità, sono chiamati eterni. Il desiderato dei colli eterni vorrebbe dire perciò il desiderato dei santi, il sospiro dei loro cuori. La Sacra Scrittura raccoglie molti di questi desideri che esplodono dalla profezia come scoppio di pianto. Distillate, o cieli, la vostra rugiada, e le nubi piovano il giusto. S'apra la terra e germini il Salvatore. Su questi colli festanti il Sacro Cuore regna con la sua grazia, con la sua bellezza e col fascino prodigioso del suo amore. Noi, assetati di amore, passiamo di creatura in creatura, come di sorgente in sorgente, ma non riusciamo mai a spegnere la nostra sete. E per far fronte al torrido domani ci scaviamo cisterne screpolate che non possono contenere acqua. I giusti, invece, le anime luminose, abbandonano i pozzi scavati dalle creature, tutti più o meno screpolati, e bramano fino allo spasimo la vera sorgente, il cuore di Gesù, che disseta per la vita eterna. Anima mia, cerca il bene, in cui sono contenuti tutti gli altri beni. Cerca il cuore di Gesù, il desiderato dei santi, e pregusterai, già sulla terra, le gioie dei colli eterni.

0: Il cuore di Gesù è paziente e ricco di misericordia. La sapienza prepara le strade alla misericordia. Il Signore, dice la Sacra Scrittura, è misericordioso, clemente, paziente e di molta misericordia. Si direbbe che il Signore è ricco di misericordia proprio perché è giusto, ossia, Egli è con noi longanime proprio perché conosce bene la creta di cui siamo impastati. Gesù viene per i malati e non per i sani. Viene per essere il divino samaritano delle anime nostre. Egli lascia le 99 pecorelle al chiuso per ricercare tra i rovi quella smarrita. In Gesù è apparsa tutta la benignità e l'umanità del nostro Salvatore. Il figliol prodigo ora può gridare al Signore: «Guardate, o Padre, al volto del vostro unigenito ed usatemi pietà». E può dire a Gesù: «Le ferite tue sono meriti miei». Adunque è merito mio anche la ferita del Sacro Cuore. Quel cuore che dispone dell'eternità non si stanca di aspettare il peccatore anche una vita intera, e forse per merito di quel cuore l'ultima scena di ogni dramma umano è sempre di Dio, anche se Satana ha tiranneggiato tutta la vita. Gemendo accanto a Gesù per i nostri cari, lontani da Lui, sappiamo attingere conforto e pienezza da quel cuore divino che non frantuma la canna già rotta e non spegne già mai il lucignolo fumigante. Indulgente e misericordioso è il Signore, lento nello sdegno e ricco nel favore. Quanto si innalza il cielo sopra la terra, così salda Egli rese la sua misericordia per quelli che lo temono. L'uomo come un fiore di campo fiorisce. Il vento ci passerà su e più non sarà, ma la bontà del Signore dura in eterno, canta il salmista. Quella bontà infinita che dura in eterno nel cuore di Gesù acquista tutte le sfumature della tenerezza umana per godere con chi gode e per piangere con chi piange.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco del quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale caduto con la sua moto per cause in corso ancora di accertamento. Sequestrate dalla Guardia di Finanza in 17 mesi disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato è riferito al periodo dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio ed è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti. È tutto. Torniamo a mezzogiorno.

nacque a Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco, il 15 gennaio 1811 e morì a Torino il 23 giugno 1860. Giuseppe Cafasso fu un sacerdote santo che, direttamente o indirettamente, formò a sua volta sacerdoti santi e rimase accanto ai carcerati, accompagnando al patibolo i condannati a morte. A giudizio unanime, è una delle radici profonde della cosiddetta Torino dei Santi Sociali, maturata in un contesto socio-economico non facile, segnato dai moti risorgimentali, da elite liberali spesso laiciste, massoniche e anticristiane, dalla crescente industrializzazione che portò a fenomeni migratori dalle campagne verso la città, che generarono un inurbamento caotico e gravido di tensioni.

Nato in una famiglia contadina, Giuseppe Cafasso era terzo di tre figli. La sorella Marianna divenne la madre del beato Giuseppe Allamano, rettore del convitto e del santuario della Consolata, nonché fondatore dell'Istituto Missioni della Consolata. Fu sempre gracile e minuto. Era quasi tutto nella voce, diceva Don Bosco, eppure fu un gigante nello spirito.

Fu ordinato prete il 21 settembre 1833 nella chiesa dell'arcivescovado di Torino e l'anno dopo avvenne l'incontro con Don Luigi Guala, dalla spiritualità ignaziana, insigne moralista e teologo, di cui il Cafasso fu collaboratore e con il quale fondò il convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, volto alla formazione del clero torinese, dove Don Cafasso entrò nel 1834.

padre spirituale, direttore di anime, consigliere di vita ascetica ed ecclesiastica, formatore di preti, a loro volta formatori di altri preti, religiosi e laici. In una sorprendente ed efficace catena, Cafasso fu rettore per 24 anni del convitto ecclesiastico, che nel 1870 si trasferì al santuario della Consolata, dove oggi riposano le sue spoglie. Le sue lezioni erano attraenti, osserva la storica Cristiana Siccardi, perché costruite sulle verità di fede e sul sapiente bagaglio di conoscenze, ma anche palpitanti di documentazione raccolta dal vivo nel confessionale, al capezzale dei morenti, nelle missioni predicate al clero e al popolo e nelle carceri, luogo a lui molto caro.

uomo di sintesi e non di pedanti trattazioni, combatté il rigorismo di matrice giansenista. Voleva fare di ogni sacerdote un uomo di Dio splendente di castità, di scienza, di pietà, di prudenza e di carità. Assiduo alla preghiera, alle funzioni religiose, al confessionale, devoto di Maria Santissima e attingente forza dal Santo Sacrificio. Primo dovere del prete, diceva, era quello di essere santo per santificare.

confessore della serva di Dio Giulia Falletti di Barolo, e fra i sacerdoti da lui formati vanno ricordati San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, il beato Francesco Fa di Bruno, fondatore dell'opera di Santa Zita e della congregazione delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio, il beato Clemente Marchisio, fondatore dell'Istituto delle figlie di San Giuseppe, Lorenzo Prinotti, fondatore dell'Istituto dei sordomuti poveri, e Adolfo Barberis, fondatore delle suore del famulato cristiano.

si adoperò molto per la conversione dei peccatori. Non a caso era assiduo delle prigioni cittadine, tanto da rimanervi fino a tarda notte, a volte tutta la notte. Portava sigari e tabacco da fiutare al posto delle calce che i carcerati raschiavano dei muri, ma soprattutto portava alla conversione ladri e assassini efferati. Talvolta, annota ancora la storica cristiana Siccardi, erano lenti e tormentati i pentimenti. Altre volte, invece, si trattava di conversioni immediate, che avvenivano anche a pochi istanti prima dell'impiccagione. Il prete della forca, così è stato chiamato, usava immensa misericordia, possedendo un'intuizione prodigiosa dei cuori, e trattava i suoi santi impiccati come galantuomini, tanto che il colpevole sentiva così forte l'amore paterno di Dio da volersi unire a lui, come il buon ladrone crocifisso accanto a Gesù sul Calvario.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Proseguiamo la nostra lettura del Decalogo con il quinto comandamento: non uccidere. Anche qui, come per gli altri comandamenti, a volte siamo fuorviati da una interpretazione molto superficiale, cioè solamente letterale, della parola di Dio. In questo senso, il comandamento rischia quasi di passare inosservato. Chi infatti oggi uccide in senso proprio? Per fortuna l'omicidio vero e proprio non è così comune come poteva essere solo fino a qualche secolo fa, quando non c'era la polizia e ognuno doveva difendersi da solo. Naturalmente l'aborto è un omicidio e ne è colpevole anche chi lo incoraggia o suggerisce, ma non possiamo passare oltre il quinto comandamento semplicemente pensando che su questo siamo a posto. Esso infatti ha un significato più profondo e ci aiuta a riflettere su come sono vissute le nostre relazioni interpersonali e precisamente sulla violenza che si può nascondere in esse, cioè sulle tante uccisioni che compiamo nella nostra vita. Per capire questa parola dobbiamo innanzitutto riflettere su quello che nella scrittura è il primo di tutti gli omicidi, quello di Caino e Abele. La loro storia è infatti quella di una fraternità spezzata dalla violenza, che può essere il riflesso di molte nostre storie. Come ricorderete, Caino uccide Abele perché il Signore gradì l'offerta di quest'ultimo e non la sua. Il brano biblico non ci permette di conoscere il perché di questo e di fatto non lo dice, ma il punto è che non vuole nemmeno dirlo. Il racconto di Caino e Abele mira a dire che alle radici di ogni violenza c'è sempre quell'atteggiamento che si chiama propriamente gelosia. In altri termini, siamo gelosi quando pensiamo: lui è più fortunato di me, lui ha quel che a me è stato negato, il bene che quello possiede è stato tolto a me. Certo, il brano attribuisce a Dio il fatto che l'offerta di Caino non sia stata gradita. Noi possiamo, per così dire, laicizzare questa espressione e intendere al posto di Dio la fortuna, oppure il caso, oppure la volontà di qualcuno, papà, mamma, il datore di lavoro. Il risultato non cambia. Rimane sempre il fatto che pensiamo che qualcuno sia stato privilegiato rispetto a me, che sia stato preferito in qualche cosa. Ad esempio perché è più bello, ha più soldi, ha più successo, ha un lavoro migliore o altre cose simili. La gelosia è un sentimento molto profondo negli uomini. Capirete che essa non significa in questo caso la gelosia di cui si parla tra innamorati, che è un atteggiamento immaturo. Piuttosto si identifica con il rancore che si accompagna a noi come un male oscuro dentro la nostra anima per qualcosa che percepiamo come un'ingiustizia della quale siamo fatti oggetto. Le frasi più rivelatrici sono: che cos'ha quello che io non ho? Oppure: perché lui sì e io no? O anche: guarda che fortuna ha avuto quello. Dalla gelosia nasce l'invidia, che significa pensare che il bene dell'altro è tolto a me, è stato fatto a mie spese. Dunque posso riprendermelo e non fare altro che compiere una cosa giusta. Se Dio o gli uomini sono stati ingiusti permettendo questa situazione, io posso aggiustarla, rifarla giusta. A volte semplicemente le persone sono così frustrate che non sopportano che gli altri stiano bene e devono umiliare e svilire il loro prossimo.

È un atteggiamento molto diffuso e, come tutti gli atteggiamenti, molto comuni, proprio perché ci siamo tutti un po' immersi, non ce ne rendiamo conto, come il pesce non vede l'acqua in cui nuota. Il risultato è che Caino uccide Abele. La sua ira perché Abele era stato preferito si è così sfogata. Nella parlata quotidiana anche noi spesso diciamo di qualcuno che ci ho messo una croce sopra, cioè l'ho seppellito, dunque l'ho ucciso. Quello non esiste più per me come amico, come fratello o sorella, di sangue non in senso spirituale, come madre o padre, cioè non c'è più niente tra me e lui, come anche si dice significativamente. Ecco, tutte le volte che viviamo così abbiamo realmente, e non solo in senso devoto, ucciso qualcuno. Di fatto quello non esiste più per me. La morte o l'omicidio è la morte della relazione. Non si tratta solo di morte in senso fisico, l'omicidio in senso stretto o letterale, ma è la morte di uno in senso metaforico, l'averci messo appunto una croce sopra. Se noi viviamo con una persona qualsiasi in questo modo, abbiamo commesso omicidio, abbiamo mancato contro il quinto comandamento.

0: Abbiamo già usato l'esempio di Caino e Abele per provare a narrare la storia di una fraternità spezzata dalla gelosia e dall'invidia. L'omicidio, in questa storia, è una realtà simbolica. Mio fratello muore come fratello e diventa un estraneo, uno con il quale non ho più niente in comune. In questo senso, uccidere qualcuno, dicevamo, è forse più frequente di quanto non sembri. La fraternità, in realtà, non è un rapporto a due, io e il mio fratello, ma un rapporto a tre, io, il mio fratello e colui rispetto al quale io e l'altro siamo fratelli. Un grosso equivoco nel quale invece cadiamo è di pensarla come un rapporto a due, come è la simpatia o l'amore. Questi rapporti sono a due perché sono materia di scelta. La fraternità, invece, non è questione di scelta. Mi spiego. Io posso legittimamente scegliere il mio amico o la mia sposa. L'amicizia o l'amore sono infatti rapporti a due, basati su di una affinità, e se sono amico di uno posso a pieno titolo non essere amico di un altro. Invece, fratelli si nasce, non ci si sceglie. E per questo, quando Gesù ci dice che noi siamo tutti fratelli, non fa un'affermazione sentimentale, come pare, non ci invita a una specie di intimismo basato sulle emozioni, ma ci rivela la realtà fondante di ogni rapporto umano, cioè che tu e l'altro siete stati messi accanto da uno che è al di sopra di voi e che vi costituisce, lui, in un rapporto trascendente, che è la fraternità. In questo caso i fratelli non si scelgono. Mio fratello potrebbe anche essere un disgraziato, un senza Dio, il peggio del peggio, ma rimane mio fratello. Ed è proprio per questo che le storie tra fratelli sono così difficili, perché si tratta di ricomporre qualche cosa che spesso è interrotta o spezzata.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'information.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 23 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Domande, preghiere, lavori di gruppo. Il 26 e 27 giugno il Concistoro del Papa coi cardinali. Nel fine settimana, a ridosso della solennità di Santi Pietro e Paolo, la seconda riunione di Leone XIV dopo quella di gennaio coi membri del Collegio Cardinalizio per discutere, riflettere e approfondire tematiche sull'attualità della Chiesa e del mondo. I porporati, divisi in 20 gruppi, lavoreranno secondo la metodologia sinodale in 4 sessioni dedicate a 4 temi. Richiesta loro massima riservatezza sui lavori per conservare un clima di confronto fraterno. Il Papa al PAM: le guerre sono alimentate più delle persone, non bisogna mercificare i bisogni. Leone XIV ha detto così in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, PAM, e ha incontrato il Consiglio Esecutivo. Ha individuato quindi il paradosso di un'espansione produttiva senza precedenti che convive con quella di aree di povertà, burocratizzando la solidarietà e condizionando la fame a considerazioni strategiche. Per farvi fronte, auspica un rinnovato ricorso dei governi allo stanziamento di fondi e cooperazione multilaterale. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così ha affermato Leone XIV ricevendo i membri della fondazione Jérôme Lewin, medico che scoprì la trisomia 21. Il Papa ha esortato a non usare la tecnica contro la medicina, a non far prevalere calcoli di efficacia, di redditività o di utilità. Il valore della persona, ha spiegato il Papa, non dipende da ciò che realizza o produce. Gaza, nuova visita pastorale di Pizzaballa e Teofilo. Tra le macerie e i dolori della popolazione provata dalla guerra, il patriarca latino di Gerusalemme e quello greco ortodosso hanno iniziato a incontrare il clero, le comunità religiose, le famiglie cristiane locali e le persone colpite dalla crisi umanitaria. La gioia grande dei fedeli della Sacra Famiglia si è fatta sentire, unica parrocchia latina della città. Sudan, è stato ucciso un parroco che aveva denunciato furto di medicinali. Padre Yuan al-Amin, parroco della chiesa di San Vincenzo a Kauda, è stato ucciso venerdì 19 insieme ad altre due persone sui Monti Nuba. A darne notizia, la Fondazione di Diritto Pontificio Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha citato fonti locali secondo le quali il crimine sarebbe stato un atto di rappresaglia contro il sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali che la chiesa custodiva per la popolazione. Il Papa ai ragazzi ha detto: Dio guarda il cuore, non il telefonino. Attenti alla dipendenza da app, doni cucinali che la Chiesa custodiva per la popolazione. Il Papa ai ragazzi ha detto: Dio guarda il cuore, non il telefonino. Attenti.

Episcopale del Presidente della Pontificia Accademia per la Vita nel Santuario di Santa Maria Madre della Provvidenza a Sarmeola di Rubano, Padova, che fa parte dell'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio, dove il presule durante gli anni del seminario prestava servizio volontario come medico. Unitalsi al via il pellegrinaggio dei piccoli verso Lourdes. Prenderà il via proprio oggi il pellegrinaggio nazionale dei piccoli con oltre 500 persone che raggiungeranno Lourdes e vivranno una settimana di fede, di speranza, di autentica condivisione. Per l'Unitalsi, in tutte le sue centinaia di ramificazioni sparse per l'Italia, questo pellegrinaggio coi bambini è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno associativo. Notizie del mondo. Ieri due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno di un'auto parcheggiata fuori dalla loro casa a Carpentras, nel dipartimento della Vaucluse, vicino ad Avignone, in Francia. I vigili del fuoco hanno riportato di averli trovati in arresto cardiaco dopo aver ricevuto una chiamata intorno alle 13:20 da un vicino. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, non è stato possibile rianimarlo. Probabilmente sono morti per il caldo. Gli Stati Uniti hanno sospeso per 60 giorni le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano, come previsto dal memorandum d'intesa firmato giovedì scorso tra i presidenti dei due paesi e su cui sono in corso i negoziati, che dovrebbero portare a un accordo definitivo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. È una decisione piena di conseguenze. Le sanzioni erano in vigore da decenni, in varie forme, e la loro rimozione permetterà al regime di ottenere entrate consistenti. Le transazioni inoltre potranno avvenire in dollari, quindi l'Iran potrà ottenere la valuta estera di cui ha molto bisogno per riassestare le proprie finanze. Per quanto possa sembrare strano, uno dei problemi principali dell'economia mondiale sono i consumatori cinesi. A maggio le vendite al dettaglio in Cina sono calate dello 0,6% rispetto al maggio di un anno fa. È il primo calo dal dicembre del 2022, quando la Cina stava ancora uscendo dai suoi durissimi lockdown anti-Covid, ed è un dato preceduto da molti anni di stagnazione. Dunque i cinesi spendono poco ed è un problema anche nostro. Le industrie e le aziende cinesi, infatti, visto che non riescono a crescere vendendo al mercato interno, si stanno espandendo impetuosamente all'estero. La concorrenza cinese ha messo in grave difficoltà le industrie locali un po' dappertutto, dall'Europa al sud-est asiatico. Non è un caso che mentre i consumi interni calavano, le esportazioni verso l'estero aumentassero del 20% su base annuale. A Londra i medici del pronto soccorso hanno dato un nome specifico alle fratture alle gambe che sempre più persone si procurano cadendo dalle biciclette elettriche e dei servizi di bike sharing. Lime Leg, che può essere tradotto come gamba da lime, dal nome della più diffusa tra le aziende che forniscono questi servizi. Quando arriva un infortunio di questo tipo, negli ospedali londinesi ipotizzano già cosa è successo: la bici è caduta sulla gamba o sul ginocchio del ciclista e li ha schiacciati contro l'asfalto o il marciapiede, causando lesioni anche serie, gravi lesioni cutanee, muscolari, fratture esposte e scomposte di tibia e piede. Dopo le dimissioni di Keir Starmer come primo ministro britannico e leader dei laburisti, il suo successore sarà scelto con un processo di selezione interno al partito che dovrebbe concludersi in estate. Nel frattempo resterà in carica Starmer. Al momento l'unico candidato è Andy Burnham, di gran lunga il favorito, e l'incognita è vedere se ce ne saranno altri. Adesso dunque nel Regno Unito bisognerà scegliere il prossimo primo ministro. Per ora però sembrerebbe esserci solo il candidato suddetto. El Niño è tornato, ma il caldo di questi giorni non è colpa sua. El Niño è un fenomeno climatico periodico che riscalda l'Oceano Pacifico equatoriale e può presentarsi ogni 2-7 anni circa, con una durata di 9-12 mesi in media. Si verifica quando i venti alisei del Pacifico si indeboliscono e l'acqua calda dell'oceano viene spinta verso est in direzione della costa occidentale delle Americhe. Questo fenomeno causa maggiori precipitazioni in parti del Sud America, negli Stati Uniti meridionali e nel Corno d'Africa, portando invece maggiore siccità su America centrale, Australia, Indonesia e parti dell'Asia meridionale. L'ondata di caldo eccezionale di questi giorni in Europa, con temperature superiori ai 40 gradi, non è però colpa del Niño. Il vero responsabile è l'anticiclone subtropicale che, spinto dal riscaldamento globale e pompato dalla goccia fredda atlantica, un vortice ciclonico freddo, ha trovato la strada spianata verso l'Europa. L'Europa non subirà, tra l'altro, gli effetti diretti di El Niño, che colpisce soprattutto altre zone del mondo. Da noi gli effetti in Europa arriveranno in ritardo, di solito l'anno dopo l'inizio del fenomeno, con il rischio di temperature più alte della norma.

Notizie dall'Italia. La preoccupazione di ricadute economiche e commerciali, il rischio di dazi sui prodotti agroalimentari. Ci sono anche timori di questo tipo nella scelta del governo di abbassare i toni sullo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Una dinamica da contenere nelle tensioni personali senza rompere a livello diplomatico, perché non si possono mettere in predicato gli storici rapporti bilaterali. Tanto che anche per archiviare le tensioni, spiegano dalla Farnesina, Roma e Washington stanno finalizzando i dettagli per la firma del memorandum sui minerali e per l'adesione dell'Italia alla Pax Silica, l'alleanza guida USA sui minerali critici, considerata il primo passo sulla roadmap per rinsaldare le relazioni. Dopo la telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, non si registrano contatti sul tema nelle ultime ore tra Colle e Palazzo Chigi, ma il Presidente della Repubblica si augura che le polemiche si ridimensionino. Nel frattempo il presidente americano Trump ribadisce: l'Italia si è comportata molto male. Il decreto infrastruttura approvato dal Consiglio dei Ministri reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore, e quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi sul CDM. Tutto questo in un contesto dove sale l'emergenza caldo ed è impennata delle città italiane da bollino rosso. Sono 12 contro le 8 previste precedentemente le città con il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, indicato nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 centri urbani. Nei prossimi giorni il numero delle città rosse salirà ulteriormente a 15, per poi salire ancora a 16. I centri urbani oggi da bollino rosso sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a massimo rischio caldo ci sono anche Venezia, Viterbo e Ancona. Nuovo slittamento per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR e all'intelligenza artificiale. Questo all'interno della stessa norma, che contiene all'interno le indicazioni di cui vi abbiamo appena parlato per lo stop delle attività a causa delle ondate di calore. Gli italiani continuano a considerare le vacanze una priorità nonostante l'aumento dei prezzi e un contesto economico che impone maggiore attenzione alle spese. Piuttosto che rinunciare a partire, un italiano su 3 sceglie di contenere altri consumi o di ridurre la durata del soggiorno. È questo quello che emerge da una ricerca realizzata dall'agenzia di ricerca Eumetra sui comportamenti di consumo legati al turismo. L'indagine evidenzia come la vacanza sia sempre meno associata all'idea di status e sempre più percepita come uno strumento di benessere personale. Per il 51% degli intervistati, infatti, le ferie rappresentano soprattutto l'occasione per interrompere il ritmo frenetico della vita quotidiana, allontanandosi dal lavoro, dallo studio e dagli impegni accumulati durante l'anno. Tra i giovani fra i 18 e i 34 anni questa esigenza è ancora più marcata e coinvolge quasi 6 persone su 10. Il quadro che emerge dunque racconta un paese che continua ad investire nelle ferie come momento di recupero personale e relazionale, in un periodo caratterizzato da rincari e incertezze economiche. Le vacanze vengono percepite come una componente importante della qualità della vita. E questo è anche uno degli elementi che non aiutano ad abbassare i prezzi, in quanto il turismo è sempre molto alto. E quindi i gestori delle strutture, ma in generale anche i ristoranti, i bar e i vari negozi, non intendono abbassare i prezzi, proprio perché la domanda resta comunque molto alta, nonostante i rincari, specialmente nelle località estive, siano i massimi storici. Il Mediterraneo di Giorgio Armani chiude la Milano Fashion Week. Lui c'è sempre, dicono Leo Dell'Orco e Silvana Armani. Due proposte, il cui tema è dunque il Mediterraneo. Una ricerca dell'essenza che nasce dal confronto tra la sartorialità italiana e ciò che sta oltre l'orizzonte. I gioielli di Claudia Cardinale vanno all'asta. 24 preziosi monili, più volte indossati dall'indimenticabile Angelica del Gattopardo, sono in vendita online da Christie's fino al 26 giugno. Cardinale è morta 87 anni lo scorso settembre a Nemours, in Francia. Parte degli incassi andrà alla Fondazione per Giovani Artiste. Notizie locali. Un'altra ondata di maltempo ha colpito la zona di Pordenone nella serata di ieri. Le precipitazioni unite a raffiche di vento hanno causato disagi in varie zone della destra Tagliamento. I primi segnali del peggioramento delle condizioni meteorologiche si sono manifestati intorno alle 20, prima con l'aumento del vento e poco dopo con l'arrivo delle precipitazioni. A Torre di Pordenone i disagi si sono manifestati in particolare in via San Valentino. Il forte vento e la pioggia hanno provocato la caduta di un grosso ramo da un albero, che si è abbattuto su un'auto parcheggiata nei pressi di una palestra in piazzale dei Mutilati.
Stati. È il terzo giorno consecutivo in cui, dopo giornate caratterizzate dal caldo e da temperature elevate, la destra Tagliamento viene colpita dai temporali nelle ore serali. Il primo episodio è avvenuto proprio in occasione del concerto di Riccardo Cocciante, interrotto verso le 22 per il violento nubifragio che ha reso impossibile continuare lo spettacolo. Domenica un'altra acquazzone ha colpito il Pordenonese, generando disagi agli automobilisti e ai residenti in alcune zone della provincia. Le previsioni per i prossimi giorni le andremo a vedere tra qualche minuto nella sezione apposita del nostro Lade Giornale. Intanto per ora sono stati registrati oltre 290 interventi sul territorio. La bufera ha spazzato via gli alberi anche nel veneziano e tetti scoperchiati nel trevigiano. Un sostegno economico per le attività penalizzate dai cantieri pubblici. La giunta comunale di Pordenone ha approvato all'unanimità una delibera che introduce una riduzione del 50% della quota variabile della TARIC, la tariffa corrispettiva sui rifiuti, a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati lungo strade interessate da lavori di durata superiore a 3 mesi. Tra i casi più recenti ricordiamo Viale Cossetti, dove gli interventi di rifacimento di marciapiedi attesi da tempo hanno subito un prolungamento rispetto alle tempistiche iniziali. Pendolari esasperati, studenti costretti a partire con largo anticipo per raggiungere gli esami e viaggiatori alle prese con cancellazioni scoperte soltanto una volta arrivati in stazione. È il bilancio delle settimane segnate dai cantieri ferroviari tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno provocato pesanti ripercussioni sulla mobilità regionale e acceso anche la protesta politica. Ieri la responsabile regionale lavoro del PTFVG, Valentina Francescon, ha denunciato la carenza di informazioni e i continui disagi per lavoratori e utenti. Ora però il conto alla rovescia è iniziato, si avvia infatti alla conclusione il calendario dei cantieri che da giorni manda in tilt la rete ferroviaria. Gli interventi di manutenzione programmata nelle stazioni di Treviso, Sacile, Pordenone, Casarsa e Udine, partiti l'8 giugno, si chiuderanno il 25. La cerimonia dei neodiplomati dell'ITISC Academy Alto Adriatico cambia sede, non più davanti alla loggia del municipio al centro di interventi di restauro, ma in piazza Cavour, sempre a Pordenone. Si tratta di un appuntamento che celebra i traguardi raggiunti dai neodiplomati, un momento che rappresenta il culmine di un percorso intrapreso dagli studenti che hanno frequentato i corsi di specializzazione e che hanno concluso il percorso biennale di alta formazione. La cerimonia si terrà questo venerdì 26 giugno alle ore 18 nei pressi della zona traffico limitato di via Mazzini. Trionfa le Olimpiadi di Fisica, due studenti italiani d'argento a Göteborg, i complimenti di Federica. Sugli scudi due studenti della quinta E dei licei Le Filandiere di San Vito al Tagliamento, che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi Internazionali in Colombia. Notizie dal Bellunese, il Piave si conferma il fiume più pulito del Veneto, ma resta sotto pressione per l'impatto delle opere sulle risorse idriche. È il quadro che emerge dalla campagna Operazione Fiumi Esplorare per Custodire di Legambiente, che ha monitorato 13 corsi d'acqua regionali. I dati 2026 premiano il fiume che attraversa il Bellunese, il Trevigiano e il Veneziano, 7 punti di campionamento analizzati dalla provincia di Belluno fino alla foce. Si chiude la campagna contro molestie, violenze e discriminazioni nei luoghi di lavoro, ma resta attiva la rete di supporto per lavoratrici e lavoratori bellunesi. Dopo 3 mesi di attività, da marzo a maggio, l'iniziativa promossa dalla consigliera di parità della provincia di Belluno, Flavia Monego, lascia in eredità strumenti concreti e un messaggio chiaro: non si è soli. In questi mesi sono stati affrontati temi spesso taciuti o sottovalutati, come appunto molestie, mobbing e discriminazioni, situazioni che hanno nomi precisi e che, come è stato ribadito durante la campagna, non devono essere normalizzate. La campagna è stata realizzata grazie al coinvolgimento di numerosi soggetti istituzionali, sindacati e associazioni di categoria, nell'ottica di una responsabilità condivisa. Gruppo del Civette della Mojazza, Pale di San Lucano, Framont, sono queste le mete preferite dei base jumper. Un'estate che è iniziata con una tragedia, quella del 26enne francese Charles Tranqui, che sabato ha perso la vita nel volo dal castello delle Nevers. Ma è molto lunga la scia di incidenti mortali sulle montagne della Gordino. Quello dello sport estremo è un fenomeno in crescita. Le cifre sono sicuramente da record, ma i drammi non mancano. Anche il jumper professionista Diego Bogo ha analizzato i rischi della disciplina dopo l'ennesimo incidente mortale sulle Dolomiti.

0: Notizie dal mondo dello sport, mondiale di calcio 2026, la notte nordamericana ha regalato spettacolo puro. Il protagonista assoluto è ancora una volta Messi, che con una doppietta memorabile all'Austria stacca Miroslav Klose e diventa il marcatore più prolifico della storia dei mondiali, con 18 gol complessivi. Non sono da meno i giganti del calcio europeo, Mbappé e Haaland. Andando a vedere nel dettaglio i risultati delle partite, Argentina-Austria si è conclusa per 2-0, Francia-Iraq 3-0, Norvegia-Senegal 3-2. Giordania-Algeria 1-2. Le prossime partite che verranno giocate quest'oggi alle ore 19 italiane: Portogallo contro Uzbekistan, alle 22 italiane Inghilterra contro Ghana, all'1 di notte italiana Panama contro Croazia e alle 4 del mattino di domani Colombia contro RD Congo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 23 giugno avremo cielo sereno, poco nuvoloso e caldo, venti a regime di brezza. Durante il pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesce temporali sparsi, che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte. Domani, mercoledì 24 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà borino, farà caldo. Nel pomeriggio e in serata sulla zona montana ancora possibili rovesce temporali sparsi, che poi potrebbero ancora interessare localmente pianure e costa. Qualche isolato temporale potrebbe nuovamente essere anche più forte. Tendenza per dopodomani, giovedì 25 giugno, cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura al mattino, caldo persistente con venti a regime di brezza. Sulla zona montana al pomeriggio ancora possibile qualche rovescio temporale, possibile anche qualche isolato temporale più forte. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 36. Noi concludiamo così, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona continuazione di ascolto, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione, pensata e organizzata per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudisci.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro queste esortazioni. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: E cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, fratelli, opera in tutti i settori della vita dell'uomo, compreso quello politico, compreso quello amministrativo. Perché? Perché Dio è dappertutto, Dio è in ogni luogo, tutto gli appartiene. Quindi ogni attività umana passa attraverso la grazia di Dio e la sua azione benefica, salvatrice, purificatrice, santificatrice passa. Tocca ogni settore, ogni aspetto della vita dell'uomo. Una volta si parlava dei guarigioni dei denti, ma di solito non si parla mai di denti. Che Dio abbia guarito qualche dente non è una cosa che uno si aspetta. Eppure, mi ricordo una volta, ebbe a che fare con un testo di un famoso padre domenicano americano, Francis McNutt, che è stato un pioniere del servizio di guarigione della Chiesa Cattolica, e lui riportava la storia di tre indiani che raccontavano come il Signore aveva guarito i loro denti, e c'era qualche pastore addetto al ministero di guarigione che mandava centinaia di guarigioni, addirittura diversi casi di ricrescita dei denti. Ma possibile che Dio si occupi anche dei denti? La nostra sorella Aldo, quando esercitava il ministero di guarigione, più volte a testimoniare, a proclamare che il Signore aveva guarito delle persone non solo dal mal di denti, ma anche se si erano trovati i denti curati, perché tutto è nelle mani del Signore, anche le cose più innocue, anche le cose più semplici, le più ovvie. Dio è dappertutto. Relegarle in qualche settore, come diceva una volta, un signore diceva, io mi interesso di Dio solo quando penso alla vita eterna, perché su questa terra mi arrangio io, so io come comportarmi. No, Dio vuole esserci vicino anche nelle cose più ovvie, più elementari, più semplici della nostra vita. E quante volte è intervenuto il Signore nel dare da mangiare? Ho citato più volte quell'amico diacono che raccontava che una sera aveva soltanto un barattolino di fagioli che bastava per una persona o due massimo, e pregò il Signore che provvedesse, perché non aveva neanche un soldo per fare la spesa. Ebbene, il Signore provvide. Mangiarono due piatti in sette persone, due piatti di fagioli ciascuno, e ne avanzò abbondantemente per il giorno dopo. La cosa fu così vistosa, così ovvia, che non si poteva dubitare. Un barattolino bastava, se no, per un paio di persone, uno o due. Ebbene, fratelli, il Signore opera in ogni settore della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di crescere nella fede, nel suo amore, e anche di crescere anche nella preghiera, aprire il cuore alla preghiera, alla contemplazione del Signore, di morare con Lui, perché il suo Spirito ci invada. E il Signore non sempre fa opere miracolose, fa anche trovare il giusto al momento giusto, fa crescere anche la frutta al momento giusto, provvede in tante maniere. Nella storia di Israele si racconta che il Signore tante volte ha liberato questo popolo dalla schiavitù di altri popoli, cominciando da quella dell'Egitto, ma successivamente al tempo dei giudici. E tante volte il Signore liberò il popolo attraverso la preghiera, ma intervenendo e ascoltando la preghiera del popolo. Da ultimo, tutti quanti ricordiamo la guerra in Jugoslavia negli anni fino agli anni 80 e 90, come avvenne che a Međugorje, dove si pregava tanto, non avvenne nulla. Cadde una bomba di cannone che neanche esplose, cadde vicino alla chiesa, ma ci furono danni. La Madonna aveva promesso: pregate, pregate, sarete liberate dalla guerra. E ai nostri giorni la Madonna fa altrettanto, chiede a noi pregare, pregare, ma prima di tutto aprirci alla parola di Dio, aprirci alla visione di Dio, allo spirito di Dio, conoscere, lasciarci avvolgere, permeare da questo spirito di bontà, di amore. Tutti abbiamo prove, anche in campi in cui non ci aspetteremo, prove da persone al di sopra di ogni sospetto. Dio è più grande di ogni prova. E nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa ci presenta un brano dal libro Le Re, in cui si racconta che dopo la caduta del Regno del Nord, con capitale Samaria, e la deportazione degli ebrei in Assiria, a Ninive, Sennacherib attaccò Gerusalemme e mandò dei messaggeri a dire al re che governava allora Gerusalemme, Ezechia, che era un santo re, che era stato guarito miracolosamente anche attraverso il profeta Isaia da un tumore, che aveva rinnovato il popolo, aveva rinnovato la liturgia, aveva riscoperto la parola di Dio in mezzo al popolo, aveva distrutto gli idoli e tutte le pratiche pagane e oscene. Bene, Sennacherib mandò a questo re una lettera per dire: non confidare nel tuo Dio, perché anche gli altri popoli che hanno confidato nei loro dei sono stati distrutti da me, per cui arrenditi. E il re Ezechia, prima di convocare la sua assemblea, andò davanti al Signore a pregare e presentò la lettera di Sennacherib, che e il Signore mandò il profeta Isaia a dirgli che Gerusalemme sarebbe stato un resto, mentre tutti i popoli vicini erano caduti sotto il potere degli Assiri, Gerusalemme non sarebbe caduta, anzi si sarebbe fatto una risata dei suoi avversari. Ed ecco che durante la notte il Signore fece sì che i suoi angeli toccassero 185.000 soldati nell'accampamento degli Assiri, e il re Sennacherib, visto ciò, fu costretto a tornare in patria, poi dove fu assassinato anche lui, che pretendeva di piegare Dio con le forze armate. Così ai nostri giorni stiamo vedendo che tutti i popoli più potenti stanno mostrando i muscoli, a vedere chi è più forte, chi è capace di vincere l'altro. Noi dobbiamo vincere la nostra battaglia, fratelli, con la preghiera, con la fede, aprirci al cuore di Dio che sa venire incontro ai suoi figli, come ripeto, anche nelle piccole cose, come nelle grandi cose. Il Signore è il Dio che salva, il Signore che ha tutto nelle mani. E Gesù, lo ascoltiamo nel Vangelo, dice: tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. E Gesù dà una munizione dicendo di non dare le cose sacre ai cani, di non dare le perle ai porci, perché non sono in grado di valutare il loro valore. Così la fede è un dono grande su cui non si può accostarsi ridendo e scherzando. No, le cose di Dio si capiscono con lo Spirito, mediante la potenza dello Spirito di Dio. E questo Spirito, Signore Gesù, noi ti chiediamo, tu metti davanti ai nostri occhi quanto è fatto anche nella storia della Chiesa, quante volte delle guerre sono state sventate attraverso la preghiera. Ricordiamo che la liberazione in modo particolare del popolo polacco in due circostanze: salvato prima dagli svedesi, poi salvato dai sovietici, un esercito piccolo, quasi disarmato, era un nulla di fronte a quelli degli avversari. Poi gli avversari si piegarono, anzi non fu sparato neanche un colpo di fucile, gli avversari tornarono indietro. Signore, tu sei l'Onnipotente, tu sei la grazia, tu sei il Re vittorioso, Governa tu il nostro popolo, ti preghiamo, e fa che ti obbediamo, che prima di tutto torniamo ai tuoi piedi, a darti lode, a sottometterci alla tua grazia, a contemplare la tua gloria e la tua potenza, a inebriarci del tuo spirito di santità, di verità. Fa che non ci perdiamo dietro le cose futili, passeggeri che occupano la maggior parte del nostro tempo e delle nostre occupazioni. Signore, donaci di tornare a te con tutto il nostro cuore. Manda tuo Santo Spirito a guidare i nostri passi nella via della pace e soccorrici, oh Signore. Questo ti chiediamo, da gloria al tuo nome. Non ti chiediamo nulla per noi, chiediamo che tu sia glorificato in mezzo a tutta l'umanità e che quando confidano in te non restino delusi. A te Gesù, lode, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima Medjugorje, tante volte hai assicurato la tua mano potente durante la guerra, hai fatto vedere quando la preghiera otteneva dal cuore di Dio. Oggi tu stai guidando tutta la Chiesa nella preghiera, invitandoci tutti a lodare il Padre, a glorificare Gesù Cristo, ad aprirci allo Spirito Santo, a sottometterci al tuo amore di madre. Piega le nostre resistenze, il nostro orgoglio. Fa che confidiamo unicamente nel Figlio tuo Gesù Cristo, che per noi è morto ed è risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, scenda la gloria del Signore e vi rende vittoriosi in ogni battaglia, sia quella dello spirito che quella della carne. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, ancora voi tutti ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, mezzogiorno e 22 minuti di martedì 23 giugno 2026. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 la grafologia Studio della Scrittura, a cui seguirà poi la messa in onda del notiziario delle 13 e alle 13.12 al vostro servizio. Alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.40 trasmetteremo un'illustrazione dell'enciclica Magnifica Humanitatis a cura di Don Luca Buzziol, un intervento che durerà fino a circa le ore 18, quando poi riprenderemo la programmazione con Borghi d'Italia, a cui seguirà alle 18.20 il Santo del Giorno, alle 18.30 il Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, a seguire interviste e argomenti di attualità, alle 22 Vite e Avvenimenti di Beati e Santi e infine alle 23.30 la Compieta e gli argomenti di attualità. Una buona giornata a voi tutti, un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: storie, personaggi, vicende,
1: persone.
0: Storie.
1: Un incontro che dura 30 minuti.
0: Storie.
1: Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Oggi raccontiamo la storia di una professione davvero affascinante, anche se misconosciuta, o meglio di una disciplina affascinante e misconosciuta, e forse anche poco esplorata, soprattutto in Italia, che ci aiuta ad avvicinarci alle pieghe così più nascoste, più recondite dell'animo umano. La grafologia, e lo facciamo attraverso la testimonianza e il racconto, la presenza qui in studio con noi di una esperta, di una rappresentante di questa scienza, Giovanna Sellaroli. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Quando nasce questa disciplina, dottoressa Sellaroli? All'incirca.
2: Il termine grafologia per la prima volta è stato coniato dall'abate Michon nel 1800 circa, nei primi del 1800, e il quale ha praticamente coniato proprio questo termine. Sino ad allora la grafologia era fondamentalmente magia, divinazione, così si guardavano le firme, soprattutto dei grandi personaggi.
1: Un abate, è strano, ma forse neanche tanto, che un rappresentante della Chiesa, erede di tutta una tradizione di contatto, di vicinanza appunto con i manoscritti, no? Si sia per la prima volta avvicinato in maniera diversa ai manufatti, appunto.
2: Sì, era uno
1: scrittura.
2: Studioso ed era un personaggio che si interessava di tantissime discipline, tante scienze.
1: Quindi una mente enciclopedica,
2: era,
1: diciamo.
2: Sì, era una persona che era davvero molto portato ad indagare l'animo umano, ed era comunque uno studioso di filosofia, di scienze e discipline che si avvicinavano molto all'uomo e la personalità dell'essere umano, un grande viaggiatore. E tra l'altro aveva raccolto, lui era molto appassionato proprio di firme, ed era, ne aveva raccolte a migliaia, aveva un archivio ricchissimo di firme di varie persone, personaggi di vario genere, di vario ceto sociale.
1: E lei citava poco fa, a proposito di questo abate che per primo appunto nomina la grafologia, la riconosce, citava il fatto che invece prima della comparsa di questo personaggio questa disciplina era così guardata con, immagino, con la sufficienza, o comunque con l'atteggiamento con cui si guardano discipline come la astrologia. Quindi mi chiedo, cioè so, perché lei me l'ha anticipato, che la grafologia è un po' così vittima di pregiudizi ancora oggi, no? Forse si porta dietro ancora questa parentela.
2: Sicuramente sì, e questo devo dire forse proprio per colpa di quei grafologi o di persone, diciamo, che amano definirsi così, portano in giro in maniera troppo leggera, troppo divertente, e così banalizzando invece una disciplina che, le confesso personalmente, non so se posso proprio definirla scienza, nel senso che sicuramente non ha il rigore di una scienza matematica, perché c'è un sistema. Ecco, proprio nel 1875 Michon scrisse proprio il suo sistema di grafologie, cercando appunto di dare diciamo una veste rigorosa ai suoi studi, che erano comunque agli inizi, e dare diciamo una veste rigorosa ai suoi studi, che erano comunque agli inizi, e è sicuramente

0: di noi lascia cadere appunto degli aspetti reconditi, inconsci, no? Del proprio io, della propria personalità. E per questo appunto una lettura attenta della calligrafia può aiutare lo specialista a capire. Però, non so, è conferma, è così? Sì.
1: Sicuramente sì, è molto importante anche la preparazione, l'intuizione e la sensibilità del grafologo, esatto. Soprattutto l'intuizione.
0: Ma la scrittura di per sé è quanto di più lontano dall'inconscio. Chi scrive teoricamente è sempre ben presente a se stesso, si scrive perché si vuole fissare un pensiero, anche un promemoria, la lista della spesa, non so, un conto, un calcolo matematico. Quindi non c'è un po' una contraddizione in questa questo programma di avvicinarsi a un manufatto che è figlio della coscienza vigile dell'uomo per coglierne invece, per cogliere in castagna la persona,
1: questo,
0: se vogliamo.
1: Questo è sicuramente vero, però l'essere umano è una macchina così complessa e così ricca che anche nelle piccole cose, nelle cose più banali, più quotidiane, comunque entra il nostro, cioè la nostra personalità, anche il nostro umore. Se noi scriviamo, per fare un esempio banalissimo, una lista della spesa in un momento in cui siamo nervosi o abbiamo un problema che ci prende, che ci fa soffrire, sicuramente ci sarà qualche segno in quella lista che fa parte della nostra personalità, del nostro stato d'animo, del nostro carattere, perché comunque il nostro stato d'animo si manifesta sempre non disgiunto da quelli che siamo poi interiormente, anche nei gesti più banali, più quotidiani.
0: Cari amici, ricordo che sono a colloquio con Giovanna Sellaroli, grafologa, sta per raccontarci la sua storia di grafologa. Abbiamo iniziato dalla porta principale questa conversazione, la scienza della grafologia. Dottoressa Sellaroli, lei come è arrivata, come si è avvicinata a questa disciplina?
1: Io sono sempre stata molto attratta dalle scienze umane, dalle discipline che riguardano, che indagano, diciamo, la personalità, l'uomo, il comportamento delle persone. Ho studiato lettere e proprio mentre facevo i miei studi universitari lessi così casualmente un articolo in cui appunto si parlava di grafologia e all'epoca non ne sapevo assolutamente nulla, nel senso che proprio neanche lontanamente sapevo di che cosa si trattasse, e la cosa mi colpì molto, mi iniziai così a, diciamo, ad interessarmi a questa cosa, mi informai per frequentare proprio un corso di studi perché avevo voglia di approfondire l'argomento, e sono rimasta colpita la mia prima lezione, la mia prima insegnante si chiamava Katia, era una psicologa, e mi colpì moltissimo questo suo modo proprio di presentarmi questa disciplina, si parlava proprio degli uomini, degli esseri umani, di come siamo complessi, di quante sono le sfumature che ci accompagnano anche nella quotidianità, nella banalità, nelle cose più banali, diciamo. Per cui decisi appunto di frequentare questo corso di studi, poi mi sono diplomata e poi insomma è ancora da approfondire. Peccato che in Italia non ci sia diciamo la possibilità anche di approfondire certi studi, non abbiamo insomma una grande tradizione. Come dire, tradizione in questo senso, ma insomma speriamo di...
0: Ha detto poco fa che nelle cose più banali emerge l'umanità. E questo mi sembra importante, mi sembra da sottolineare. A me sono concesso che la scrittura sia un aspetto banale della vita, nella storia di una persona. Ci sono altri elementi di apparente insignificanza che la colpiscono nelle storie umane, nei rapporti umani?
1: Ma guardi, io credo che nelle storie

0: E umane poi alla fine nulla sia insignificante.
1: Ci sono quelli che studiano i gesti, per esempio.
0: Sì, certamente ci sono coloro che studiano, ma anche la danza, la stessa danza è uno studio di una manifestazione del nostro corpo, della nostra, nella gestualità stessa. La scrittura è qualcosa di molto profondo in realtà. È un gesto che parte proprio
1: Automatico,
0: automatico
1: apparentemente.
0: apparentemente, ma che parte dalla base del cervello, per cui insomma si investono, diciamo, non solo l'aspetto fisico, la fisicità, ma è una cosa molto complessa. E quello che sarebbe auspicabile è che anche i ragazzi non smettessero più di scrivere e di parlarsi tra loro solo utilizzando
1: Questo è un altro
0: un
1: discorso.
0: cellulare, ma si ricordassero
1: Le
0: che
1: tastiere.
0: perdono qualcosa proprio della loro crescita, che è importante, fondamentale. E quindi io inviterei tutti invece a tornare un po' alla carta e alla penna.
1: Tornare sembra un po' un invito al passato, invece forse dovremmo
0: Sì, ahimè, oggi si scrive pochissimo, tant'è vero che le firme ormai sono diventate quasi delle sigle, no? Soprattutto nei manager, le persone, insomma, che hanno tante cose da fare, che devono fare velocemente tante cose in una giornata. Insomma, scrivere è diventato un po' d'impaccio, fa perdere un po' tempo. E quindi, insomma, bisognerebbe sì un attimino riflettere sul patrimonio che perdiamo, perché è un nostro patrimonio la
1: La
0: scrittura.
1: scrittura. E lei ricorda come ha imparato a scrivere?
0: Ma guardi, mi fa una domanda che mi colpisce un po', perché io ho imparato a scrivere in un modo molto particolare, nel senso che io sono cresciuta da 0 a 6 anni con dei nonni, quasi analfabeti, direi, nonni contadini, e io vivevo con questi miei nonni, e mio nonno, pur non essendo una persona capace di scrivere in maniera, come dire,
1: Letteraria.
0: preparata, lettera, era però un amante della lettura, tutte le sere leggeva il giornale, e io a 4 anni insieme a lui in pratica ricopiavo le lettere, i caratteri di questo giornale. E loro erano dei contadini, vivevano in un paesino, quindi non avevano la televisione, la radio era il loro unico diciamo momento di evasione e insomma, sostituiva quasi i libri in un certo senso, però il giornale era quotidianamente. Mio nonno tutte le sere leggeva il
1: E questo
0: giornale.
1: processo di copiatura delle lettere del giornale è per lei un ricordo piacevole?
0: Sicuramente sì, ho imparato a scrivere, a ricopiare i caratteri del quotidiano, e non avevo neanche 4 anni, scrivevo velocemente quasi tutte le lettere, prima le lettere più grandi, poi pian piano ho imparato a ricopiare anche quelle più piccole, e mio nonno poi mi insegnava a leggerle, per cui a 4-5 anni ero in grado di leggere e di scrivere.
1: Attraverso l'esperienza di un contadino semi-nonno.
0: Sì, mio nonno,
1: Meraviglioso.
0: sì.
1: E che cos'è? Che cosa vuol dire imparare a scrivere? È un processo di astrazione, no? La scrittura, perché le lettere a rigore non esistono nella realtà, eppure poi ci introducono, sembrano introdurci in un mondo molto più grande della realtà stessa. E questo mistero, insomma, mi viene in mente l'esperienza di Anna dei Miracoli che reimpara ad impadronirsi della realtà attraverso delle lettere scritte sulla mano, questa vicenda di questa bambina sordomuta cieca che solo attraverso il tatto, no? In fondo c'è qualcosa di tattile anche nella scrittura, anche se è un tatto mediato, no? Tra la mano, la pelle, la mano e la carta, la penna. È un processo di una complicazione immensa. La grafologia destruttura questa complicazione per ricavare degli indizi dal complicato al
0: Per
1: facile.
0: ricavare degli indizi, delle informazioni, per chiarire anche determinate, diciamo che è un po' una sorta di radiografia, di lastra della nostra personalità, ed è ecco, tutti noi ci conosciamo, tutti noi sappiamo come siamo fatti, quali sono le nostre, i nostri punti forti, i nostri punti deboli, le defianze, quali possono essere le nostre reazioni in determinati momenti, ma la grafologia veramente mette a fuoco, è una lente di ingrandimento, è una lente di ingrandimento della nostra personalità.
1: Sto parlando con Giovanna Sellaroli, cari amici, la protagonista della nostra storia di oggi, la storia di una grafologa che ci introduce, ci sta avvicinando appunto ai misteri di questa scienza un po' reietta, soprattutto in Italia, considerata affine così delle pratiche quasi magiche, divinatorie, che in realtà invece presuppone degli studi ben precisi, una scienza che nasce o è particolarmente diffusa oggi in Francia. Ho delle curiosità, i grafologi in generale si avvicinano anche, ecco, abbiamo detto, abbiamo fatto l'esempio, le firme, le liste della spesa, non so, anche i ghirigori telefonando, anche i disegni casuali.
0: Il disegno non è, diciamo, la nostra il nostro campo di indagine, però ad esempio soprattutto per quanto riguarda i bambini è importante per i più piccoli
1: passare attraverso
0: la loro, quello che loro insomma riescono a, che ci vogliono dire, che vogliono dimostrare anche attraverso il disegno, il disegnino, anche la cosa più semplice, non so, la casa, l'albero, esprime un po' proprio il loro mondo, no? Quindi una casa senza finestre sicuramente esprime una certa sofferenza, quindi un motivo così di disagio che poi va approfondito ed è campo di indagine degli psicologi sicuramente.
1: Destri Mancini, hai idea del perché una volta si tendeva a correggerli, no? La sinistra, la mano del diavolo.
0: La mano del diavolo, io ho ben idea di che cosa significhi, perché sono mancina, e sono una mancina che però non scrive più con la sinistra, perché appunto sono stata
1: corretta
0: in maniera anche abbastanza energica
1: come
0: direi.
1: Succedeva tempo fa. Oggi invece c'è la scuola contraria,
0: sì,
1: si asseconda.
0: Perché si è capito che comunque si sviluppa un'altra parte è proprio un fatto fisico, insomma il cervello, diciamo il mancino sviluppa l'altra parte e non va assolutamente corretto, anche se ovviamente scrive in maniera più disordinata, fa anche più fatica perché è più scomodo, proprio letteralmente scomodo, il gesto non è fluido come scrivere con la destra, ma comunque non va assolutamente corretto il mancino, anzi i mancini sono delle persone il più delle volte molto creativi e quindi vanno, anzi sicuramente assecondati.
1: I mancini corretti rimangono creativi?
0: Sicuramente sì, dipende appunto come hanno poi reagito,
1: elaborato
0: questa piccola violenza, perché possiamo definirla sicuramente così.
1: Scoperte eclatanti in cui l'ha condotta la sua disciplina, non so, magari lei aveva una certa immagine di una persona, so anche da ragazza ci ha raccontato che si è avvicinata a questa disciplina appunto da universitaria, lei aveva una certa idea di un'amica, di un fidanzato, poi studiando la grafologia, vedendosi leggendo una lettera, un biglietto d'augurio, ma allora qui c'è qualcosa che non immaginavo.
0: Ma guardi, la scoperta, diciamo così, proprio più eclatante, come dice lei, sta nel fatto, sì, anche su me stessa, insomma, è scoprire che in realtà non esiste una bella scrittura così come la comunemente si intende. Esattamente.
1: No?
0: E calligrafia è un termine appunto che deriva dal greco e già significa bella scrittura. Esistono le scritture con delle caratteristiche ben precise, non è detto che una scrittura precisa, ordinata, sia poi una bella scrittura. In grafologia non lo è assolutamente.
1: Non capisco bene.
0: Una scrittura ordinata, precisa, può
1: svelare
0: esattamente. Sono normalmente scritture di persone, sì, che hanno bisogno, per sentirsi
1: ordine,
0: tranquille, per sentirsi sicure, di avere una di mettere tutto in ordine, però poi possono magari nascondere problemi di altro genere.
1: Allora,
0: nel senso,
1: una calligrafia, non voglio dire una bella calligrafia, perché secondo quanto ci ha ricordato adesso, bella calligrafia è un po' una ripetizione, perché calligrafia significa già bella scrittura. Una calligrafia ordinata, elegante, non corrisponde necessariamente ad una persona equilibrata.
0: Assolutamente
1: celare delle nevrosi.
0: Anzi, a volte un ordine eccessivo
1: è sospetto.
0: È chiaro che la scrittura va sempre analizzata nel suo insieme.
1: Nel contesto,
0: nel suo insieme, non è assolutamente possibile estrapolare un solo elemento per poi dire è così. È l'insieme che ci dà poi il quadro della personalità.
1: Normalmente un eccesso di mutuo di ordine.
0: Un eccesso di ordine, così, insomma, per dirla in maniera molto
1: banale,
0: semplicissima, poi è come un eccesso di disordine, e quindi ovviamente i segni vanno valutati nel complesso.
1: Personalmente non so se condivide con me, ho avuto questa impressione anche entrando in una casa troppo ordinata, no? Una casa troppo ordinata,
0: certo,
1: troppo pulita.
0: Sì.
1: Può apparire sospetta, non so.
0: Sì, perché c'è un'ansia, di solito l'ordine eccessivo nasconde delle ansie. Ecco, ad esempio, potrei ricordare che le anoressiche, le persone che soffrono di disturbi alimentari, in particolare nel caso dell'anoressia, spesso e volentieri hanno delle scritture pulitissime, ordinatissime, che sono quasi maniacali, insomma, che è impossibile che una persona che scrive in maniera così fluida, agevole, senza essere sottoposta a una scrittura forzata, possa poi esprimersi con un ordine così davvero maniacale, insomma, ecco.
1: La grafologia così reietta, dicevamo, perché invece a suo parere, dottoressa Sellaroli, la scuola italiana dà tanto risalto alla scrittura? Io direi che educa quasi solo alla scrittura, quasi solo all'universo delle lettere, dimenticando totalmente per esempio le arti figurative, la musica. C'è questa doppiezza, no? Forse la grafologia ci aiuta a svelare questa doppiezza nella scuola italiana, nella cultura italiana. Da una parte questa devozione, no? Appunto al mondo delle lettere, e dall'altra così la tiepidezza nei confronti della scrittura, quando questa appunto si manifesta come umanità, come...
0: Sì, effettivamente noi che siamo, insomma, conosciuti come un popolo di artisti, insomma, in Italia abbiamo quasi la metà delle opere d'arte,
1: così forse Verdi.
0: Fatichiamo un po' a capire che anche la scrittura è un po', in un certo senso, un'opera d'arte, è la nostra piccola opera d'arte quotidiana.
1: Cosa legge quando legge una grafologa? A parte quando non legge, ecco, le firme, i manoscritti.
0: Ma personalmente amo leggere un po' di tutto. Amo in particolare la narrativa, la poesia, però davvero mi piace leggere un po' di tutto.
1: Per esempio è venuta qui in borsa il saggio di Paola Urbani, Processo alla grafologia, Magia, arte o scienza, edizioni Dedalo, e mi diceva che Paola Urbani è la presidente
0: dell'AGIF,
1: l'Associazione Italo-Francese di Grafologia,
0: sì.
1: Quindi era un'esperta,
0: un'esperta grafologa, sì.
1: E in questo piccolo manuale, che abbiamo il piacere così di segnalare la vostra attenzione, è abbastanza recente, edito nel 2004, si cerca un po' di presentare al grande pubblico con un apparato scientifico ineccepibile, ma anche con linguaggio semplice e accattivante, appunto i misteri della vostra disciplina. Quindi questo è il suo vademecum,
0: sì,
1: sua Bibbia.
0: Io lo porto con me spesso spesso, perché è proprio, a parte che è molto interessante il titolo Processo alla grafologia, perché effettivamente si tratta proprio di capire se la grafologia è, può essere un valido strumento di valutazione della personalità, sicuramente
1: attuale.
0: Lo è, però fino a che punto e come poi questo, diciamo, questo, questa valutazione, questo strumento di valutazione viene presentato, diffuso, che uso se ne fa, insomma, di questa disciplina.
1: Ma lei le manda le email?
0: Io mando le email sicuramente, sì, perché non bisogna assolutamente chiudersi, insomma, in un mondo nell'era della tecnologia è assolutamente fondamentale
1: e
0: mandare le email e gli sms, e così come è altrettanto importante scrivere.
1: E così come rimane importante scrivere, mantenere questo rapporto fisico, no? Con la penna, con la carta, con l'inchiostro, e sentire la mano.
0: Sì, al grafologo interessa anche lo strumento, se si utilizza una penna rossa, una penna nera, una penna blu.
1: Anche il colore
0: perché ha un significato. Scrivere con il rosso è un colore aggressivo, quindi è una persona, non voglio dire aggressiva, perché assolutamente non emettiamo giudizi di questo tipo, però sicuramente
1: è una scelta importante
0: di una persona che ha bisogno di imporsi.
1: Dovendo trascrivere questa conversazione, che colore userebbe?
0: Io userei il blu, che è il colore che normalmente utilizzo per scrivere.
1: E quando non guarda righe di scrittura, che cosa guarda lei? Il suo occhio su che cosa ha piacere di posarsi?
0: Beh, sicuramente sul bello, se posso dire così, le cose belle, che insomma sono tante nella nostra vita.
1: L'ultima immagine che guarda la sera prima di chiudere gli occhi, proprio quella su cui fisicamente si posa lo sguardo prima di crollare.
0: La foto di mio figlio
1: vicino a lei.
0: Banale, ma
1: è un'immagine che è uno scritto. Ringrazio molto cordialmente Giovanna Sellaroli.
0: Grazie a voi.
1: Che ci ha avvicinato così ai misteri della grafologia, esperta grafologa, e la invito a continuare a spiare con sempre la stessa attenzione, appunto, nei segni della calligrafia, delle calligrafie. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.

0: In Blu 2000 News.
1: Fine vita alla consulta. Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata un posto di blocco, il cordoglio del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frulone.
2: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo appunto sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili, che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative, preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
3: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra, mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
1: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. L'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrare. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
5: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, a Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri aerei durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
6: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
7: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovato di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
8: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
7: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai 16esimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
9: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai 16esimi alle semifinali, eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite. E ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
1: Fuzzi MIB nettamente negativo alla borsa di Milano, -1,30%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo di occupazione, di lavoro, con questi dati che sono particolarmente interessanti sulle opportunità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi, in particolar modo nel periodo estivo. La ricerca è targata Assolavoro e noi siamo in collegamento con Michele Ferrauto, Communication and Events Manager di Assolavoro. Benvenuto Ferrauto. Allora, innanzitutto le chiedo, il numero è elevato che emerge da questa vostra ricerca, si parla di 500.000 offerte di lavoro, opportunità di lavoro.
3: Esattamente, si parla di 500.000 opportunità di lavoro, di cui 50.000 tramite agenzie per lavoro. Parliamo di lavori prevalentemente per la buona stagione, quindi da oggi fino a settembre, lavori che vanno ad accompagnare tutti quei servizi maggiormente turistici che si registrano appunto in questa stagione. Tra l'altro gli ultimi dati Istat ci dicono proprio che c'è una crescita del turismo nel nostro paese e di conseguenza anche le offerte di lavoro vanno di pari passo.
2: Ecco, le chiedo subito, sono offerte di lavoro che riguardano tutto il mondo produttivo dell'occupazione o soprattutto il cosiddetto lavoro somministrato, cioè quello che offrono le agenzie di lavoro temporaneo?
3: Allora, si parla di lavoro in somministrazione, che giova a ricordare può essere sia di natura temporanea, quindi a tempo determinato, che a tempo indeterminato, quindi è un lavoro tramite agenzia. Nel nostro caso, delle 500.000 che richiamava lei, 50.000 sono offerte direttamente dalle agenzie per il lavoro e si tratta prevalentemente, almeno per questo studio, di lavori legati alla bella stagione, quindi legati al turismo, legati all'Horeca, molto legati alla GDO. Quindi per esempio si vanno a ricercare tutte quelle figure che sono legate alla bella stagione. Mi vengono in mente gli shop assistant, sono molto richiesti ad esempio quest'anno, i performer che si ricercano proprio magari per i villaggi turistici, gli operatori di animazione in notturna, ma poi ci sono anche quei grandi classici come ad esempio gli chef, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, i bagnini, gli assistenti bagnanti. Quindi insomma ci sono sicuramente tutte tante figure legate prevalentemente alla bella stagione, al turismo, ai servizi legati all'Horeca, ma anche l'assistenza ad esempio alle persone durante queste fasi. Accanto a questo poi, diciamo prima, c'è una grande esplosione della grande distribuzione, quindi si ricercano moltissime figure collegate, come ad esempio si ricercano molti magazzinieri, molti addetti alla logistica. Ma a tutto questo numero di figure poi si vanno a sommare una serie di opportunità professionali invece su tutti i settori, come richiamava lei, e in questo caso ad esempio per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, entro settembre noi abbiamo una ricerca di nuovi assunti pari a 400.000 persone.
2: Insomma, in qualche modo possiamo dire che comunque incrocio domande e offerta di lavoro, nonostante le difficoltà presenti nel nostro paese, in qualche modo potrebbero incontrarsi positivamente.
3: Assolutamente sì, sappiamo che quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro paese è un problema. Noi abbiamo settori dove addirittura raggiungiamo circa il 60% di mismatch, no? Quelli bravi lo chiamano mismatch, ma non è altro che il mancato incontro tra il lavoro che i lavoratori offrono e il lavoro che le imprese domandano, proprio perché molte volte vi è un disallineamento tra quelle che sono le competenze che hanno i professionisti e le competenze che le aziende richiedono. Quindi resta comunque il nodo, il grande problema del mismatch nel nostro paese, ma è anche vero che a fianco a questo ci sono tutta una serie di lavori che si possono fare, ad esempio per la bella stagione, lavori che non debbono essere necessariamente il lavoro definitivo, anzi possono essere anche dei lavori che aiutano, mi viene in mente un giovane alla prima esperienza, ad orientarsi proprio nel mercato del lavoro, anche perché tramite questi lavori, i cosiddetti lavori estivi, si vanno ad acquisire tutte quelle cosiddette soft skills, quindi tutte quelle, la capacità relazionale, la capacità di risolvere i problemi, tutte quelle competenze e capacità che sono oggi estremamente richieste dalle aziende. Quindi fare un lavoro di questo tipo è un ottimo primo ingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un ottimo modo per arricchire il proprio curriculum anche per esperienze di lavoro successive.
2: Le chiedo quali sono i requisiti. Nella seconda parte della trasmissione analizzeremo le figure professionali che emergono dalla ricerca e anche alcune che sono particolari, ma intanto sostanzialmente quali sono i requisiti per poter lavorare oggi nel nostro paese?
3: Beh, allora, per esempio di queste figure professionali nello specifico sicuramente costituisce una via preferenziale la conoscenza di una lingua inglese. Chiaramente parlando di figure professionali legate al turismo, mi viene da sé che molte volte si ha la possibilità di avere a che fare con persone che magari non sono della nostra stessa, non parlano la nostra stessa lingua. Ottime capacità comunicative, queste sono importantissime, ma così come la flessibilità, per esempio, negli orari, la volontà, la disponibilità a lavorare nel weekend e nei giorni festivi. Ricordiamoci che molte volte magari si lavora anche nei giorni di festa, proprio perché sono attività legate prevalentemente all'oreca e al turismo. Queste sono molto spesso le caratteristiche più ricercate, almeno per queste tipologie di lavori, per le famose 50.000 che dicevamo prima.
2: E a proposito dei weekend, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, perché tanti non vogliono lavorare, non hanno questa flessibilità, come lei la chiamava, di poter occupare e lavorare soprattutto nei fine settimana, soprattutto tra le giovani generazioni?
3: Sicuramente è un problema, può essere un problema, è anche vero che ci sono molti giovani volenterosi che poi in realtà queste esperienze le ricercano, perché è vero che lavori nel weekend, ma magari lavori nel weekend molte volte in posti molto belli, in posti turistici, la possibilità di conoscere persone, insomma anche la possibilità di sviluppare quella capacità di adattamento che poi è fondamentale oggi nel mercato del lavoro, perché oggi ti può essere richiesto di lavorare nel weekend perché questa tipologia di lavoro magari lo richiede, ma la capacità di adattamento in generale oggi è una caratteristica fortemente ricercata da qualsiasi datore di lavoro. E poi c'è anche un tema, penso per esempio alla rivendibilità futura, no? Di un'esperienza di questo tipo. Un datore di lavoro che legge sul tuo curriculum che tu magari hai fatto l'animazione in notturna in un villaggio turistico per 3 mesi durante il tuo periodo universitario o magari come primo lavoro, capisce che sei una persona che sicuramente non ha paura di faticare, anzi che sei una persona che ha molta voglia di mettersi in gioco, di adattarsi ai contesti, e quindi costituiscono sicuramente delle caratteristiche fortemente ricercate che fanno crescere la persona e arricchiscono il CV. Quindi sì, è complesso trovare queste figure, sappiamo benissimo che lo shortage, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia di lavori in una determinata fase della vita possono essere un ottimo modo per iniziare al lavoro.
2: Da quanto lei ci racconta, quindi le esperienze comunque contano poi nella valutazione di un colloquio?
3: Le esperienze sono fondamentali. Per credere oggi che basti la cosiddetta formazione hard, quindi quella formazione che noi impariamo, no, a scuola prima, poi al liceo e poi magari all'università o in un ITS, sì, quelle sono importanti magari per accedere, perché possono costituire un titolo preferenziale rispetto ad una determinata posizione lavorativa, ma non bastano affatto. Oggi noi vediamo che il mondo cambia in una velocità repentina e quindi cambiano di conseguenza anche le caratteristiche che si ricercano, le capacità delle persone che devono sapersi adattare di continuo. La formazione oggi, noi nel nostro settore, per noi la formazione è veramente un faro, perché noi formiamo in un anno più di 400.000 persone gratuitamente e hanno un obbligo di placement, quindi questo vuol dire che la formazione viene finanziata all'agenzia per il lavoro perché sono obbligate ad assumere quei lavoratori. Perché avviene questo? Avviene questo perché quella formazione è mirata a rendere quel lavoratore sempre occupabile. Questo ci porta a dire che queste tipologie di esperienza sono importanti perché, come abbiamo già detto, ci rendono, diciamo, ci danno quella capacità di adattamento, e quella capacità di adattamento molte volte la ritroviamo anche nella volontà di formarsi di continuo. Oggi la formazione è continua, oggi non si può pensare, con la formazione che si è acquisita magari durante il periodo universitario, di poter fare tutto l'arco lavorativo della persona. Viviamo in un mondo sempre più transizionale, in un mondo, ce lo dicono i dati, dove anche il cosiddetto posto fisso che ti porti avanti per tutta la vita non esiste più. Oggi dati sulle durate dei contratti, e non parliamo di contratti a termine, attenzione, parliamo di contratti a tempo indeterminato, ci dicono davvero che quasi uno su due non supera l'anno e mezzo di durata. Questo perché? Perché è appunto un mercato transizionale, evolvono le figure professionali, evolve il lavoro e di conseguenza la formazione diventa determinante per poter, insomma, così sopravvivere all'interno di un mercato che sicuramente non è semplice.
2: Ci fermiamo solo qualche istante con Michele Ferrauto di Mara, il manager di Assolavoro, per poi riparlare con lui anche di vedere in concreto quali sono queste figure professionali ricercate lungo la penisola. Ci fermiamo per un brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di questa notizia appunto rilanciata da Assolavoro di 500.000 opportunità, offerte di lavoro, opportunità per l'estate 2026, sicuramente qualcosa di importante per tanti giovani e non solo. Stiamo parlando con Michele Ferrauto, appunto manager di Assolavoro. Le chiedo, si parla molto di giovani e per chi ha qualche capello bianco, che ha perso il lavoro, c'è la possibilità di trovare degli spazi adeguati?
2: Certo, assolutamente. Noi diciamo sempre che la somministrazione di lavoro e le agenzie per il lavoro sono la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro, e questo è un dato perché circa un occupato su due dei nostri ha meno di 35 anni. Ma noi abbiamo anche una grossa fetta di over 50, parliamo all'incirca del 10% della nostra platea, che sono occupati tramite agenzie per il lavoro. Quindi le nostre aziende danno davvero la possibilità a tutti di potersi collocare e ricollocare, così come queste figure professionali nello specifico. Non è detto che queste siano figure necessariamente a vocazione giovanile, anzi, a volte, molte volte si richiede anche l'esperienza, no? Mi viene in mente ad uno chef che va a fare per esempio una stagione. È chiaro che questo chef, se ha esperienza, sarà, insomma, le aziende saranno ben liete di assumerli. Quindi assolutamente, giovani, meno giovani, over 50, insomma tutte le categorie possono essere da noi accompagnate al lavoro tramite appunto le agenzie.
1: Quali sono le figure professionali maggiormente ricercate allora da questa vostra indagine?
2: Allora, sono anzitutto tutte figure legate prevalentemente all'accoglienza, all'animazione turistica, all'accompagnamento e all'assistenza e al benessere, quindi c'è sempre la persona un po' al centro, proprio perché parlavamo prima di figure legate alla cosiddetta stagione turistica. Quindi si ricercano per esempio molti commessi stagionali, si ricerca molto personale per la GDO, quindi per la grande distribuzione, c'è sicuramente bisogno di cassieri, di personale di sala per venire alla ristorazione, ma per restare ad esempio nell'ambito dei villaggi turistici, quest'anno più che mai si ricercano molti animatori, anche molti promoter da poter impiegare all'interno appunto magari dei villaggi o degli spazi dove c'è particolare afflusso durante le stagioni estive. Si ricercano molti receptionist, molte persone anche che sono addette al cosiddetto front office, no? O all'accoglienza all'interno di una struttura. Poi, per esempio, volendoci spostare sulla logistica, si ricercano molti addetti alla logistica e molti magazzinieri. Tra l'altro queste sono figure ricercate non solo per l'estate, ma ricercate in generale nel mercato del lavoro. Poi anche molti camerieri ai piani, molti addetti alle pulizie. Quindi insomma le figure sono diverse. Tra l'altro io invito ad andare sul nostro sito assolavoro.eu, dove è possibile ritrovare non solo le 10 figure professionali più ricercate per l'estate 2026, ma anche proprio su una sezione del sito chiamata Spazio Orientamento le 30 figure professionali più ricercate in Italia. Perché come ricordavamo in apertura di trasmissione, se noi da un lato abbiamo 50.000 richieste tramite agenzie per queste professioni estive, ne abbiamo 400.000 da qui a settembre su tutti i settori, quindi non quelli necessariamente legati alle attività stagionali.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, secondo una recente indagine, 2 persone su 3 non si presentano, soprattutto tra i giovani, al colloquio di lavoro. È davvero così? E soprattutto che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna avere quando si va a un colloquio di lavoro? Diamo un suggerimento?
2: Beh, questo può succedere, ma questo può succedere perché molte volte il candidato, quando cerca lavoro, e qui viene quindi un consiglio indiretto, si candida ad una pluralità di offerte di lavoro senza neanche leggere poi fino in fondo la descrizione di quel lavoro. Quindi io mi candido, tanto prima o poi qualcuno mi chiama. Questo sicuramente non è un approccio estremamente, diciamo così, corretto, anche perché il selezionatore, poi nel caso tu andrai a fare questo colloquio, capisce se tu effettivamente vuoi fare quel lavoro o non lo vuoi fare. Quindi il primo consiglio che io do è: candidatevi per offerte di lavoro, di lavori che sentite a voi affini e che volete realmente fare, ma anche nell'inviare il curriculum. Quando si invia un curriculum, ad esempio, in modo lo stesso curriculum a 10 aziende diverse che operano in 10 settori differenti, è chiaro che il selezionatore capisce che quel curriculum è un curriculum standard che tu stai inviando tanto per. Invece il curriculum va sempre customizzato, ovviamente con delle esperienze reali, ma affini all'azienda per la quale ci candidiamo. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Il secondo consiglio che mi sento di dare è: mandate dei curriculum coerenti, mandate dei curriculum stilisticamente corretti, giusti, con tutte le informazioni, senza refusi, perché mandare un curriculum con degli errori, ad esempio di ortografia, per chi legge è sintomo di un candidato che in quel momento non sta prestando attenzione a quello che sta facendo. E chiaramente uno che non sta prestando attenzione a quello che sta facendo, mi viene in mente che probabilmente non possiede tutte quelle soft skills di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, ma che in realtà oggi sono fondamentali, come ad esempio l'attenzione, perché nel lavoro si richiede attenzione.
1: L'errore più frequente che facciamo quando andiamo a sostenere un colloquio di lavoro qual è?
2: Non essere curiosi. Quando si fa un colloquio di lavoro bisogna essere curiosi, perché c'è una parte, il colloquio è un incontro, no, che avviene tra l'azienda e tra la persona che si candida per quel posto di lavoro, quindi non deve essere un momento unidirezionale, perché in quel momento bisogna, tra virgolette, incontrarsi, bisogna scegliersi. Quindi un errore è quello di non essere curiosi, di dare tutto per scontato, perché oggi la curiosità è sicuramente un motore importante per questo mercato del lavoro e anche per generare valore in un mercato oggi sempre più dominato da transizioni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione. Quindi bisogna essere curiosi, va dimostrato fin dal primo momento.
1: Ma pur avendo un curriculum di valore, mostrarsi umili paga quando si fa un colloquio di lavoro?
2: L'umiltà è fondamentale, ma credo sia fondamentale in ogni contesto, perché non va mai confusa con la consapevolezza. Bisogna essere consapevoli e sicuri e autorevoli nel proprio ruolo, quindi bisogna sapere ciò che si sa fare. Molte volte tra l'altro non c'è neanche bisogno di ostentare, perché ciò che è scritto sul curriculum, se è reale, in realtà ti restituisce già, no, una figura di quello che sei, il tuo ritratto professionale. Quindi l'umiltà è sicuramente importante. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso tra questo e tutto quello che dicevamo prima. Quindi bisogna essere curiosi, ma soprattutto bisogna essere onesti, bisogna essere reali in quello che si racconta, in quello che si chiede, in quello che si fa, perché in questo modo ne esce davvero il ritratto della persona realistico, perché poi ricordiamoci sempre che se uno viene assunto poi deve lavorare, dal momento in cui devi lavorare entri all'interno di un contesto nel quale devi stare, quindi davvero deve essere una scelta reciproca, mostrarsi per ciò che non si è, o anche dall'altra parte promettere cose che non sono reali, che poi non si ritrovano nel contesto lavorativo, è sicuramente qualcosa che fa del male ad entrambe le parti. Quindi onestà, ecco.
1: Nell'era digitale, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna legare, mettere la foto quando si manda un curriculum, o è qualcosa che viene subito penalizzata la persona e viene cestinato il curriculum?
2: Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato mettere la foto, mettere tutti quegli elementi essenziali che ci dicono, ad esempio la città nella quale ci troviamo, se si ha disponibilità a fare trasferte, disponibilità alla mobilità. E poi io consiglio sempre una cosa: inserite, anche in questo caso non è obbligatorio ma rende più fluido, più snello il processo di selezione, di inserire all'interno del curriculum le indicazioni relative alla privacy, perché se io già dal curriculum do il trattamento ai dati, alla privacy, beh, allora vuol dire che magari ci evitiamo tanti passaggi successivi e rendiamo più fluido, più veloce il processo di selezione.
1: Sembra
2: elementi che sono importanti.
1: Sembra una banalità, ma non lo è. Grazie davvero per questi preziosi suggerimenti a Michele Ferrauto, manager di Asso Lavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio, l'ultima puntata in questa stagione. Non mi resta che ringraziare Alvetro in regia, Livio Cosentini e tutta la struttura tecnica per la disponibilità e per la generosità. Grazie a Fabio Cruciani per l'organizzazione preciso e puntuale e paziente in tutto questo percorso di lavoro che abbiamo svolto quest'anno, così come a Donatella D'Amato per quanto riguarda la produzione, per la serenità e l'intraprendenza. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto, abbiamo cercato di darvi delle informazioni utili a tutti quanti voi che siete consumatori, cittadini, risparmiatori, quindi attenti a tutto quello che sta cambiando. Grazie davvero da parte di Giuseppe Caporaso e a tutti quanti voi una serena estate.
0: Al vostro servizio. We'll be right back.

nacque a Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco, il 15 gennaio 1811 e morì a Torino il 23 giugno 1860. Giuseppe Cafasso fu un sacerdote santo che, direttamente o indirettamente, formò a sua volta sacerdoti santi e rimase accanto ai carcerati, accompagnando al patibolo i condannati a morte. A giudizio unanime, è una delle radici profonde della cosiddetta Torino dei Santi Sociali, maturata in un contesto socio-economico non facile, segnato dai moti risorgimentali, da elite liberali spesso laiciste, massoniche e anticristiane, dalla crescente industrializzazione che portò a fenomeni migratori dalle campagne verso la città, che generarono un inurbamento caotico e gravido di tensioni.

Nato in una famiglia contadina, Giuseppe Cafasso era terzo di tre figli. La sorella Marianna divenne la madre del beato Giuseppe Allamano, rettore del convitto e del santuario della Consolata, nonché fondatore dell'Istituto Missioni della Consolata. Fu sempre gracile e minuto. Era quasi tutto nella voce, diceva Don Bosco, eppure fu un gigante nello spirito.

ordinato prete il 21 settembre 1833 nella chiesa dell'arcivescovado di Torino e l'anno dopo avvenne l'incontro con Don Luigi Guala, dalla spiritualità ignaziana, insigne moralista e teologo, di cui il Cafasso fu collaboratore e con il quale fondò il convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, volto alla formazione del clero torinese, dove Don Cafasso entrò nel 1834.

padre spirituale, direttore di anime, consigliere di vita ascetica ed ecclesiastica, formatore di preti, a loro volta formatori di altri preti, religiosi e laici, in una sorprendente ed efficace catena, Cafasso fu rettore per 24 anni del convitto ecclesiastico, che nel 1870 si trasferì al santuario della Consolata, dove oggi riposano le sue spoglie. Le sue lezioni erano attraenti, osserva la storica Cristiana Siccardi, perché costruite sulle verità di fede e sul sapiente bagaglio di conoscenze, ma anche palpitanti di documentazione raccolta dal vivo nel confessionale, al capezzale dei morenti, nelle missioni predicate al clero e al popolo e nelle carceri, luogo a lui molto caro.

uomo di sintesi e non di pedanti trattazioni, combatté il rigorismo di matrice giansenista. Voleva fare di ogni sacerdote un uomo di Dio splendente di castità, di scienza, di pietà, di prudenza e di carità. Assiduo alla preghiera, alle funzioni religiose, al confessionale, devoto di Maria Santissima e attingente forza dal Santo Sacrificio. Primo dovere del prete, diceva, era quello di essere santo per santificare.

confessore della serva di Dio Giulia Falletti di Barolo e fra i sacerdoti da lui formati vanno ricordati San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, il beato Francesco Fa di Bruno, fondatore dell'opera di Santa Zita e della congregazione delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio, il beato Clemente Marchisio, fondatore dell'Istituto delle figlie di San Giuseppe, Lorenzo Prinotti, fondatore dell'Istituto dei sordomuti poveri, e Adolfo Barberis, fondatore delle suore del famulato cristiano.

si adoperò molto per la conversione dei peccatori. Non a caso era assiduo delle prigioni cittadine, tanto da rimanervi fino a tarda notte, a volte tutta la notte. Portava sigari e tabacco da fiutare al posto delle calce che i carcerati raschiavano dei muri, ma soprattutto portava alla conversione ladri e assassini efferati. Talvolta, annota ancora la storica cristiana Siccardi, erano lenti e tormentati i pentimenti. Altre volte, invece, si trattava di conversioni immediate, che avvenivano anche a pochi istanti prima dell'impiccagione. Il prete della forca, così è stato chiamato, usava immensa misericordia, possedendo un'intuizione prodigiosa dei cuori, e trattava i suoi santi impiccati come galantuomini, tanto che il colpevole sentiva così forte l'amore paterno di Dio da volersi unire a lui, come il buon ladrone crocefisso accanto a Gesù sul Calvario.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita.

tutte le volte che la provvidenza mi mette in contatto con la vita consacrata e ancora di più con la vita monastica, ho la grande opportunità di poter toccare con mano quello che Gesù definisce nel Vangelo l'essenziale, quello cioè che non sarà tolto. Gesù entra nella casa di Marta e Maria e davanti all'esperienza di queste due sorelle indica l'essenziale in un atteggiamento di Maria. Non dice che Maria è migliore di Marta, ma che Maria ha avuto un'intuizione che Marta, nel suo fare preoccupato, ancora non ha raggiunto. Alla fine della storia, così come ce la racconta il Vangelo secondo Giovanni, troveremo una Marta convertita, che però rimane per sempre Marta. Pochi giorni prima dell'inizio della Passione, Gesù andò a Betania. Lo ritroviamo ancora una volta in casa dei tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro. Con loro un panorama di personaggi convertiti. Gesù era a tavola e Lazzaro era uno di coloro che sedevano con lui. Nel precedente brano, il maggior contributo di Lazzaro è stato quello di morire. Ora lo ritroviamo vivo e seduto a tavola. Maria, che si era limitata all'essenziale, cioè l'ascolto, ora compie un gesto meraviglioso, di un misticismo straordinario. Cosparge i piedi di Gesù con un unguento che riempie tutta la casa di profumo. Marta serve a tavola, ma questa volta non ha perso di vista l'essenziale. Non ha perso di vista, cioè, la persona per cui si affaccenda, per cui lavora. Nella Chiesa non ci sono vocazioni migliori o peggiori. Ciascuno di noi ha il proprio posto. A volte si è Marta, altre volte si è Maria. Ma non è detto che prendere il posto di Marta o di Maria ci permetta di essere nel giusto o nel torto. La domanda da fare a noi stessi è: nel vivere la nostra vocazione, ci siamo convertiti? Cioè chiederci se la nostra vocazione è fondata su Cristo, se ha in Lui il suo centro. Questo fa del monachesimo un monachesimo santo e di ogni vocazione una vocazione santa. Ci può essere un monachesimo che non è centrato su Cristo e che conserva tutte le caratteristiche, per esempio, della vita contemplativa, della vita consacrata, della vita religiosa, ma ha perso di vista l'essenziale. E poi c'è un ulteriore piccolo tassello da aggiungere. Sapete qual è il rischio di Maria? Ce ne accorgiamo quando il Vangelo ci racconta una difficoltà. Lazzaro si ammala e dopo poco tempo muore. Gesù tarda a venire. E proprio questo suo tardare fa accadere l'irreparabile, se lui fosse stato lì. Ma Lazzaro muore. E davanti alla morte non si può fare più nulla. Davanti alla drammatica esperienza della morte del fratello, chi è colei che va incontro a Gesù? Marta l'attivista o Maria la contemplativa? È Marta. La contemplativa Maria, proprio per questa sua caratteristica, cade in una tentazione, la depressione, cioè quel rimanere intrappolati dentro l'angoscia, nella tristezza. E ciò perché la vita contemplativa, o chi ha un'attitudine alla contemplazione, ha anche una sensibilità molto spiccata. Questa può essere una benedizione, ma se non la si sa gestire, si può trasformare anche in un grande problema. Occorre quindi stare sempre molto attenti nel dire, o semplicemente nel pensare, di essere dalla parte giusta o sbagliata, semplicemente per un abito o per un posto che si occupa. Noi possiamo dire di trovarci al posto giusto soltanto quando siamo convertiti, quando cioè il nostro sguardo è centrato su Cristo. È Lui l'essenziale da mettere al centro della vita e della Chiesa. Voi siete la parte più nascosta e per questo anche quella più preziosa. Il Vangelo, infatti, propone un'ottica completamente diversa rispetto a quella del mondo. Pensate al profeta Samuele. Deve andare a Betlemme per cercare il successore di Saul. Va nella casa di Jesse, ma quando si trova davanti ai figli del Betlemita comincia a guardarli con occhi puramente umani. La sua attenzione si ferma direttamente sul primogenito. Il Signore, pensa, non può non scegliere un primogenito. Di solito è così che si scelgono i re. Eppure, davanti alla bellezza e alla possanza, alla forza di questo ragazzo, Samuele si sente dire da Dio: «Io non guardo quello che guardano gli uomini. Gli uomini guardano all'apparenza,
io guardo il cuore. Ecco allora, c'è una chiesa visibile, una chiesa che fa rumore, che va sui giornali, che parla attraverso i social, una chiesa in prima linea, ma non è ancora la porzione di chiesa più preziosa. La parte più preziosa, quella nascosta, quella delle radici, è la chiesa che prega, la chiesa che intercede, che sente di dover essere il lievito che fermenta la pasta. E il lievito non lo si vede. È dentro la pasta, per farla fermentare tutta. Ecco, voi siete davvero la porzione preziosa della Chiesa. Partiamo allora da queste premesse, per andare nel cuore della parola fedeltà. Una parola che, insieme ad altre due parole chiave, ordinarietà e straordinarietà, impegna moltissimo. Entriamo quindi in queste parole, perché solo se chiariamo la loro natura e il loro significato, possiamo lasciarci provocare dalla parola di Dio. Se noi dovessimo dare una definizione di fedeltà, dovremmo dire che la fedeltà è l'affidabilità della relazione. Io posso comprendere cosa sia la fedeltà quando vivo una relazione affidabile. Tutti noi fondamentalmente abbiamo bisogno di relazioni affidabili, la nostra vita è una costante ricerca di punti di appoggio. Allora la domanda a cui rispondere è: di chi mi posso fidare? A chi mi posso affidare? Su che cosa posso appoggiare la mia vita? Che cos'è fedele nella mia vita? Che cos'è affidabile? Rispondere a queste domande è una tappa importante nella vita spirituale di ciascuno di noi, di ogni battezzato. Soltanto quando tu avrai scoperto che cos'è affidabile, chi è affidabile, allora su questo puoi appoggiare le decisioni, le scelte, una vocazione. Se non troviamo niente nella vita che sentiamo come affidabile, allora la vita stessa sarà precaria, non avrà nulla di certo su cui fondarsi. Ecco perché la parola fedeltà è una parola preziosa e va messa davanti rispetto a qualsiasi altra riflessione, perché ci porta a meditare sulla relazione affidabile per eccellenza.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 23 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Domande, preghiere, lavori di gruppo. Il 26 e 27 giugno il Concistoro del Papa coi cardinali. Nel fine settimana, a ridosso della solennità di Santi Pietro e Paolo, la seconda riunione di Leone XIV dopo quella di gennaio coi membri del Collegio Cardinalizio per discutere, riflettere e approfondire tematiche sull'attualità della Chiesa e del mondo. I porporati, divisi in 20 gruppi, lavoreranno secondo la metodologia sinodale in 4 sessioni dedicate a 4 temi. Richiesta loro massima riservatezza sui lavori per conservare un clima di confronto fraterno. Il Papa al PAM: le guerre sono alimentate più delle persone, non bisogna mercificare i bisogni. Leone XIV ha detto così in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, PAM, e ha incontrato il Consiglio Esecutivo. Ha individuato quindi il paradosso di un'espansione produttiva senza precedenti che convive con quella di aree di povertà, burocratizzando la solidarietà e condizionando la fame a considerazioni strategiche. Per farvi fronte, auspica un rinnovato ricorso dei governi allo stanziamento di fondi e cooperazione multilaterale. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così ha affermato Leone XIV ricevendo i membri della fondazione Jérôme Lewin, medico che scoprì la trisomia 21. Il Papa ha esortato a non usare la tecnica contro la medicina, a non far prevalere calcoli di efficacia, di redditività o di utilità. Il valore della persona, ha spiegato il Papa, non dipende da ciò che realizza o produce. Gaza, nuova visita pastorale di Pizzaballa e Teofilo. Tra le macerie e i dolori della popolazione provata dalla guerra, il patriarca latino di Gerusalemme e quello greco ortodosso hanno iniziato a incontrare il clero, le comunità religiose, le famiglie cristiane locali e le persone colpite dalla crisi umanitaria. La gioia grande dei fedeli della Sacra Famiglia si è fatta sentire, unica parrocchia latina della città. Sudan, è stato ucciso un parroco che aveva denunciato furto di medicinali. Padre Yuan Al-Amin, parroco della chiesa di San Vincenzo a Kauda, è stato ucciso venerdì 19 insieme ad altre due persone sui Monti Nuba. A darne notizia, la Fondazione di Diritto Pontificio Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha citato fonti locali secondo le quali il crimine sarebbe stato un atto di rappresaglia contro il sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali che la chiesa custodiva per la popolazione. Il Papa ai ragazzi ha detto: Dio guarda il cuore, non il telefonino. Attenti alla dipendenza da app. Leone XIV, prima di recarsi al PAM, ha fatto visita al centro estivo Estate Ragazzi in Vaticano e risposto alle domande di alcuni dei partecipanti. Ha messo quindi in guardia dai rischi delle nuove tecnologie e raccontato alcuni aneddoti personali legati ai suoi viaggi nel mondo. Impariamo, ha detto, a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie e a pensare. Parolin all'ordinazione dell'arcivescovo Pegoraro ha affermato: non bisogna temere le scelte coraggiose. Così il segretario di Stato presiedendo l'ordinazione episcopale del presidente della Pontificia Accademia per la Vita nel santuario di Santa Maria Madre della Provvidenza a Sarmeola di Rubano, Padova, che fa parte dell'opera della Provvidenza di Sant'Antonio, dove il presule durante gli anni del seminario prestava servizio volontario come medico. Unitalsi al via il pellegrinaggio dei piccoli verso Lourdes. Prenderà il via proprio oggi il pellegrinaggio nazionale dei piccoli con oltre 500 persone che raggiungeranno Lourdes e vivranno una settimana di fede, di speranza, di autentica condivisione. Per l'Unitalsi, in tutte le sue centinaia di ramificazioni sparse per l'Italia, questo pellegrinaggio coi bambini è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno associativo. Notizie dal mondo. Ieri due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno di un'auto parcheggiata fuori dalla loro casa a Carpentras, nel dipartimento della Vaucluse, vicino ad Avignone, in Francia. I vigili del fuoco hanno riportato di averli trovati in arresto cardiaco dopo aver ricevuto una chiamata intorno alle 13:20 da un vicino. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, non è stato possibile rianimarlo. Probabilmente sono morti per il caldo. Gli Stati Uniti hanno sospeso per 60 giorni le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano, come previsto dal memorandum d'intesa firmato giovedì scorso tra i presidenti dei due paesi e su cui sono in corso i negoziati, che dovrebbero portare a un accordo definitivo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. È una decisione piena di conseguenze. Le sanzioni erano in vigore da decenni, in varie forme, e la loro rimozione permetterà al regime di ottenere entrate consistenti. Le transazioni inoltre potranno avvenire in dollari, quindi l'Iran potrà ottenere la valuta estera di cui ha molto bisogno per riassestare le proprie finanze. Per quanto possa sembrare strano, uno dei problemi principali dell'economia mondiale sono i consumatori cinesi. A maggio le vendite al dettaglio in Cina sono calate dello 0,6% rispetto al maggio di un anno fa. È il primo calo dal dicembre del 2022, quando la Cina stava ancora uscendo dai suoi durissimi lockdown anti-Covid, ed è un dato preceduto da molti anni di stagnazione. Dunque i cinesi spendono poco ed è un problema anche nostro. Le industrie e le aziende cinesi, infatti, visto che non riescono a crescere vendendo al mercato interno, si stanno espandendo impetuosamente all'estero. La concorrenza cinese ha messo in grave difficoltà le industrie locali un po' dappertutto, dall'Europa al sud-est asiatico. Non è un caso che mentre i consumi interni calavano, le esportazioni verso l'estero aumentassero del 20% su base annuale. A Londra i medici del pronto soccorso hanno dato un nome specifico alle fratture alle gambe che sempre più persone si procurano cadendo dalle biciclette elettriche e dei servizi di bike sharing. Lime Leg, che può essere tradotto come gamba da lime, dal nome della più diffusa tra le aziende che forniscono questi servizi. Quando arriva un infortunio di questo tipo, negli ospedali londinesi ipotizzano già cosa è successo: la bici è caduta sulla gamba o sul ginocchio del ciclista e li ha schiacciati contro l'asfalto o il marciapiede, causando lesioni anche serie, gravi lesioni cutanee, muscolari, fratture esposte e scomposte di tibia e piede. Dopo le dimissioni di Keir Starmer come primo ministro britannico e leader dei laburisti, il suo successore sarà scelto con un processo di selezione interno al partito che dovrebbe concludersi in estate. Nel frattempo resterà in carica Starmer. Al momento l'unico candidato è Andy Burnham, di gran lunga il favorito, e l'incognita è vedere se ce ne saranno altri. Adesso dunque nel Regno Unito bisognerà scegliere il prossimo primo ministro. Per ora però sembrerebbe esserci solo il candidato suddetto. El Niño è tornato, ma il caldo di questi giorni non è colpa sua. El Niño è un fenomeno climatico periodico che riscalda l'Oceano Pacifico equatoriale e può presentarsi ogni 2-7 anni circa, con una durata di 9-12 mesi in media. Si verifica quando i venti alisei del Pacifico si indeboliscono e l'acqua calda dell'oceano viene spinta verso est in direzione della costa occidentale delle Americhe. Questo fenomeno causa maggiori precipitazioni in parti del Sud America, negli Stati Uniti meridionali e nel Corno d'Africa, portando invece maggiore siccità su America centrale, Australia, Indonesia e parti dell'Asia meridionale. L'ondata di caldo eccezionale di questi giorni in Europa, con temperature superiori ai 40 gradi, non è però colpa del Niño. Il vero responsabile è l'anticiclone subtropicale che, spinto dal riscaldamento globale e pompato dalla goccia fredda atlantica, un vortice ciclonico freddo, ha trovato la strada spianata verso l'Europa. L'Europa non subirà, tra l'altro, gli effetti diretti di El Niño, che colpisce soprattutto altre zone del mondo. Da noi gli effetti in Europa arriveranno in ritardo, di solito l'anno dopo l'inizio del fenomeno, con il rischio di temperature più alte della norma.
4: Notizie dall'Italia. La preoccupazione di ricadute economiche e commerciali, il rischio di dazi sui prodotti agroalimentari. Ci sono anche timori di questo tipo nella scelta del governo di abbassare i toni sullo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Una dinamica da contenere nelle tensioni personali senza rompere a livello diplomatico, perché non si possono mettere in predicato gli storici rapporti bilaterali. Tanto che anche per archiviare le tensioni, spiegano dalla Farnesina, Roma e Washington stanno finalizzando i dettagli per la firma del memorandum sui minerali e per la adesione dell'Italia alla Pax Silica, l'alleanza guida USA sui minerali critici, considerata il primo passo sulla roadmap per rinsaldare le relazioni. Dopo la telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, non si registrano contatti sul tema nelle ultime ore tra Colle e Palazzo Chigi, ma il Presidente della Repubblica si augura che le polemiche si ridimensionino. Nel frattempo il presidente americano Trump ribadisce: l'Italia si è comportata molto male. Il decreto infrastruttura approvato dal Consiglio dei Ministri reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore, e quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi sul CDM. Tutto questo in un contesto dove sale l'emergenza caldo ed è impennata delle città italiane da bollino rosso. Sono 12 contro le 8 previste precedentemente le città con il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, indicato nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 centri urbani. Nei prossimi giorni il numero delle città rosse salirà ulteriormente a 15, per poi salire ancora a 16. I centri urbani oggi da bollino rosso sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a massimo rischio caldo ci sono anche Venezia, Viterbo e Ancona. Nuovo slittamento per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi, al 1 ottobre, l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR e all'intelligenza artificiale. Questo all'interno della stessa norma, che contiene all'interno le indicazioni di cui vi abbiamo appena parlato per lo stop delle attività a causa delle ondate di calore. Gli italiani continuano a considerare le vacanze una priorità nonostante l'aumento dei prezzi e un contesto economico che impone maggiore attenzione alle spese. Piuttosto che rinunciare a partire, un italiano su 3 sceglie di contenere altri consumi o di ridurre la durata del soggiorno. È questo quello che emerge da una ricerca realizzata dall'agenzia di ricerca Eumetra sui comportamenti di consumo legati al turismo. L'indagine evidenzia come la vacanza sia sempre meno associata all'idea di status e sempre più percepita come uno strumento di benessere personale. Per il 51% degli intervistati, infatti, le ferie rappresentano soprattutto l'occasione per interrompere il ritmo frenetico della vita quotidiana, allontanandosi dal lavoro, dallo studio e dagli impegni accumulati durante l'anno. Tra i giovani fra i 18 e i 34 anni questa esigenza è ancora più marcata e coinvolge quasi 6 persone su 10. Il quadro che emerge dunque racconta un paese che continua ad investire nelle ferie come momento di recupero personale e relazionale, in un periodo caratterizzato da rincari e incertezze economiche. Le vacanze vengono percepite come una componente importante della qualità della vita. E questo è anche uno degli elementi che non aiutano ad abbassare i prezzi, in quanto il turismo è sempre molto alto. E quindi i gestori delle strutture, ma in generale anche i ristoranti, i bar e i vari negozi, non intendono abbassare i prezzi, proprio perché la domanda resta comunque molto alta, nonostante i rincari, specialmente nelle località estive, siano i massimi storici. Il Mediterraneo di Giorgio Armani chiude la Milano Fashion Week. Lui c'è sempre, dicono Leo Dell'Orco e Silvana Armani. Due proposte, il cui tema è dunque il Mediterraneo. Una ricerca dell'essenza che nasce dal confronto tra la sartorialità italiana e ciò che sta oltre l'orizzonte. I gioielli di Claudia Cardinale vanno all'asta. 24 preziosi monili, più volte indossati dall'indimenticabile Angelica del Gattopardo, sono in vendita online da Christie's fino al 26 giugno. Cardinale è morta a 87 anni lo scorso settembre a Nemours, in Francia. Parte degli incassi andrà alla Fondazione per Giovani Artiste. Notizie locali. Un'altra ondata di maltempo ha colpito la zona di Pordenone nella serata di ieri. Le precipitazioni unite a raffiche di vento hanno causato disagi in varie zone della destra Tagliamento. I primi segnali del peggioramento delle condizioni meteorologiche si sono manifestati intorno alle 20, prima con l'aumento del vento e poco dopo con l'arrivo delle precipitazioni. A Torre di Pordenone i disagi si sono manifestati in particolare in via San Valentino. Il forte vento e la pioggia hanno provocato la caduta di un grosso ramo da un albero, che si è abbattuto su un'auto parcheggiata nei pressi di una palestra in piazzale dei Mutilati. È il terzo giorno consecutivo in cui, dopo giornate caratterizzate dal caldo e da temperature elevate, la destra Tagliamento viene colpita dai temporali nelle ore serali. Il primo episodio è avvenuto proprio in occasione del concerto di Riccardo Cocciante, interrotto verso le 22 per il violento nubifragio che ha reso impossibile continuare lo spettacolo. Domenica un'altra acquazzone ha colpito il Pordenonese, generando disagi agli automobilisti e ai residenti in alcune zone della provincia. Le previsioni per i prossimi giorni le andremo a vedere tra qualche minuto nella sezione apposita del nostro lato giornale. Intanto per ora sono stati registrati oltre 290 interventi sul territorio. La bufera ha spazzato via gli alberi anche nel veneziano e tetti scoperchiati nel trevigiano. Un sostegno economico per le attività penalizzate dai cantieri pubblici. La Giunta Comunale di Pordenone ha approvato all'unanimità una delibera che introduce una riduzione del 50% della quota variabile della TARIC, la tariffa corrispettiva sui rifiuti, a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati lungo strade interessate da lavori di durata superiore a 3 mesi. Tra i casi più recenti ricordiamo Viale Cossetti, dove gli interventi di rifacimento di marciapiedi attesi da tempo hanno subito un prolungamento rispetto alle tempistiche iniziali. Pendolari esasperati, studenti costretti a partire con largo anticipo per raggiungere gli esami e viaggiatori alle prese con cancellazioni scoperte soltanto una volta arrivati in stazione. È il bilancio delle settimane segnate dai cantieri ferroviari tra Friuli, Venezia, Giulia e Veneto, che hanno provocato pesanti ripercussioni sulla mobilità regionale e acceso anche la protesta politica. Ieri la responsabile regionale lavoro del PTFVG, Valentina Francescon, ha denunciato la carenza di informazioni e i continui disagi per lavoratori e utenti. Ora però il conto alla rovescia è iniziato. Si avvia infatti alla conclusione il calendario dei cantieri che da giorni manda in tilt la rete ferroviaria. Gli interventi di manutenzione programmata nelle stazioni di Treviso, Sacile, Pordenone, Casarsa e Udine, partiti l'8 giugno, si chiuderanno il 25. La cerimonia dei neodiplomati dell'ITISC Academy Alto Adriatico cambia sede, non più davanti alla loggia del municipio al centro di interventi di restauro, ma in piazza Cavour, sempre a Pordenone. Si tratta di un appuntamento che celebra i traguardi raggiunti dai neodiplomati, un momento che rappresenta il culmine di un percorso intrapreso dagli studenti che hanno frequentato i corsi di specializzazione e che hanno concluso il percorso biennale di alta formazione. La cerimonia si terrà questo venerdì 26 giugno alle ore 18 nei pressi della zona traffico limitato di via Mazzini. Trionfa alle Olimpiadi di Fisica, due studenti italiani d'argento a Göteborg, i complimenti di Federica. Sugli scudi due studenti della quinta E dei licei Le Filandiere di San Vito al Tagliamento, che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi Internazionali in Colombia. Notizia dal Bellunese, il Piave si conferma il fiume più pulito del Veneto, ma resta sotto pressione per l'impatto delle opere sulle risorse idriche. È il quadro che emerge dalla campagna Operazione Fiumi Esplorare per Custodire di Legambiente, che ha monitorato 13 corsi d'acqua regionali. I dati 2026 premiano il fiume che attraversa il Bellunese, il Trevigiano e il Veneziano, 7 punti di campionamento analizzati dalla provincia di Belluno fino alla foce. Si chiude la campagna contro molestie, violenze e discriminazioni nei luoghi di lavoro, ma resta attiva la rete di supporto per lavoratrici e lavoratori bellunesi. Dopo 3 mesi di attività, da marzo a maggio, l'iniziativa promossa dalla consigliera di parità della provincia di Belluno, Flavia Monego, lascia in eredità strumenti concreti e un messaggio chiaro: non si è soli. In questi mesi sono stati affrontati temi spesso taciuti o sottovalutati, come appunto molestie, mobbing e discriminazioni, situazioni che hanno nomi precisi e che, come è stato ribadito durante la campagna, non devono essere normalizzate. La campagna è stata realizzata grazie al coinvolgimento di numerosi soggetti istituzionali, sindacati e associazioni di categoria, nell'ottica di una responsabilità condivisa. Gruppo del Civette della Mojazza, Pale di San Lucano, Framont, sono queste le mete preferite dei base jumper. Un'estate che è iniziata con una tragedia, quella del 26enne francese Charles Tranqui, che sabato ha perso la vita nel volo dal castello delle Nevers. Ma è molto lunga la scia di incidenti mortali sulle montagne della Gordino. Quello dello sport estremo è un fenomeno in crescita. Le cifre sono sicuramente da record, ma i drammi non mancano. Anche il jumper professionista Diego Bogo ha analizzato i rischi della disciplina dopo l'ennesimo incidente mortale sulle Dolomiti.

0: Notizie dal mondo dello sport. Mondiale di calcio 2026. La notte nordamericana ha regalato spettacolo puro. Il protagonista assoluto è ancora una volta Messi, che con una doppietta memorabile all'Austria stacca Miroslav Klose e diventa il marcatore più prolifico della storia dei mondiali, con 18 gol complessivi. Non sono da meno i giganti del calcio europeo, Mbappé e Haaland. Andando a vedere nel dettaglio i risultati delle partite, Argentina-Austria si è conclusa per 2-0, Francia-Iraq 3-0, Norvegia-Senegal 3-2, Giordania-Algeria 1-2. Le prossime partite che verranno giocate quest'oggi alle ore 19 italiane, Portogallo contro Uzbekistan, alle 22 italiane, Inghilterra contro Ghana, all'1 di notte italiana, Panama contro Croazia e alle 4 del mattino di domani, Colombia contro R di Congo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 23 giugno avremo cielo sereno, poco nuvoloso e caldo, venti a regime di brezza. Durante il pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci temporali sparsi, che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte. Domani, mercoledì 24 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà borino, farà caldo. Nel pomeriggio e in serata sulla zona montana ancora possibili rovesce temporali sparsi, che poi potrebbero ancora interessare localmente pianure costa. Qualche isolato temporale potrebbe nuovamente essere anche più forte. Tendenza per dopodomani, giovedì 25 giugno, cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura al mattino, caldo persistente con venti a regime di brezza. Sulla zona montana al pomeriggio ancora possibile qualche rovescio temporale, possibile anche qualche isolato temporale più forte. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 36. Noi concludiamo così, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona continuazione di ascolto, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione, pensata e organizzata per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque, solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo, inoltre, potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Getsemani vuol dire torchio d'olio e si chiamava così un orto di ulivi in cui spesso Gesù, specie di notte, si rifugiava a pregare, molto liberamente perché esso era proprietà di qualche suo discepolo o di qualche suo ammiratore. Dopo la cena in cui aveva fatto il dono più grande del suo amore, l'Eucaristia, Gesù con gli apostoli si recò lì per prepararsi nella preghiera al martirio imminente. Uscirono dal cenacolo che era già notte alta, mentre Gerusalemme, avvolta dal chiarore della luna, era immersa nel silenzio. Gesù, seguito dagli apostoli, oltrepassando i bastioni della città e la valle di Giosafat, giunse sulle sponde del torrente Cedron, che in ebraico, con nome profetico, suona scuro, nero. Gesù lo valicò sul medesimo ponte su cui passò Davide quando fuggiva per sottrarsi alla furia di Assalonne. La zona era deserta perché in quella notte pasquale tutti si erano ritirati nelle proprie case e la città, a poco, si immergeva nel sonno. Però i nemici di Gesù, ai quali si era unito Giuda, vegliavano in attesa dell'ora opportuna per il tradimento e la cattura. Risalito per breve tratto il torrente dalla parte sinistra, la comitiva entra nel famoso giardino. Sono le 11 di notte. Sul paesaggio si diffonde quell'incanto di cui sono tanto ricche le notti d'Oriente. Il silenzio solenne regna in questa gola rinchiusa fra le alte mura della città e il Monte degli Ulivi. La luna, già alta sul monte, avvolge il paesaggio nel suo malinconico chiarore e fa risplendere le guglie e le alte torri del tempio, però rischiara a malapena il giardino degli ulivi e lascia nell'oscurità la parte più remota di esso, la grotta in cui, forse, è collocato il torchio per le ulive che dà il nome all'orto. Qui il Redentore dà inizio alla sua agonia. O Vergine Santa, se tu fossi stata presente a quell'agonia, certo la tristezza di Gesù non sarebbe stata così mortale. Se Gesù, vacillante, fosse caduto col capo sul petto tuo come quando era bambino, se tu, con la tua mano, che conosce tutte le delicatezze dell'amore, avessi potuto tergergli le gocce di sangue che sprizzavano dai suoi pori, almeno non si sarebbe sentito solo quel cuore divino. Più tardi, Gesù, sul Golgota, quando avrà messo termine alla sua agonia, donerà alla madre. Però, all'inizio della sua agonia, come ogni mortale schiantato dal dolore, certamente invoca la madre. Quando dona la madre, si rivela più Dio che uomo, ma ora che invoca la madre, si rivela più uomo che Dio. Tu sei spiritualmente presente all'agonia di Gesù, ma fisicamente ne sei assente. Sei assente, o Vergine, perché faccia tutto il suo corso la giustizia divina che si scatena contro la vittima coperta dai peccati dell'umanità.

ma sei spiritualmente presente, perché l'agonia del Redentore sia condivisa appieno dalla corredentrice. In quella notte, se non sudasti sangue come Gesù, le tue lacrime di sicuro emularono il suo sudore. Ad ogni gemito di Gesù, certamente rispondeva il tuo: Figlio, figlio mio adorato.

Il cuore di Gesù è il desiderato dei colli eterni. I santi si elevano sulle anime mediocri come i colli si elevano sulla pianura. Perciò sono chiamati dalla Sacra Scrittura colli e siccome essi svettano nell'eternità, sono chiamati eterni. Il desiderato dei colli eterni vorrebbe dire perciò il desiderato dei santi, il sospiro dei loro cuori. La Sacra Scrittura raccoglie molti di questi desideri che esplodono dalla profezia come scoppio di pianto. Distillate, o cieli, la vostra rugiada, e le nubi piovano il giusto. S'apra la terra e germini il Salvatore. Su questi colli festanti il Sacro Cuore regna con la sua grazia, con la sua bellezza e col fascino prodigioso del suo amore. Noi, assetati di amore, passiamo di creatura in creatura, come di sorgente in sorgente, ma non riusciamo mai a spegnere la nostra sete. E per far fronte al torrido domani, ci scaviamo cisterne screpolate che non possono contenere acqua. I giusti, invece, le anime luminose, abbandonano i pozzi scavati dalle creature, tutti più o meno screpolati, e bramano fino allo spasimo la vera sorgente, il cuore di Gesù, che disseta per la vita eterna. Anima mia, cerca il bene, in cui sono contenuti tutti gli altri beni. Cerca il cuore di Gesù, il desiderato dei santi, e pregusterai, già sulla terra, le gioie dei colli eterni.

0: cuore di Gesù è paziente e ricco di misericordia. La sapienza prepara le strade alla misericordia. Il Signore, dice la Sacra Scrittura, è misericordioso, clemente, paziente e di molta misericordia. Si direbbe che il Signore è ricco di misericordia proprio perché è giusto, ossia, Egli è con noi longanime proprio perché conosce bene la creta di cui siamo impastati. Gesù viene per i malati e non per i sani. Viene per essere il divino samaritano delle anime nostre. Egli lascia le 99 pecorelle al chiuso per ricercare tra i rovi quella smarrita. In Gesù è apparsa tutta la benignità e l'umanità del nostro Salvatore. Il figliol prodigo ora può gridare al Signore: «Guardate, o Padre, al volto del vostro unigenito ed usatemi pietà», e può dire a Gesù: «Le ferite tue sono meriti miei». Adunque è merito mio anche la ferita del Sacro Cuore. Quel cuore che dispone dell'eternità non si stanca di aspettare il peccatore anche una vita intera, e forse per merito di quel cuore l'ultima scena di ogni dramma umano è sempre di Dio, anche se Satana ha tiranneggiato tutta la vita. Gemendo accanto a Gesù per i nostri cari lontani da Lui, sappiamo attingere conforto e pienezza da quel cuore divino che non frantuma la canna già rotta e non spegne già mai il lucignolo fumigante. Indulgente e misericordioso è il Signore, lento nello sdegno e ricco nel favore. Quanto si innalza il cielo sopra la terra, così salda Egli rese la sua misericordia per quelli che lo temono. L'uomo come un fiore di campo fiorisce. Il vento ci passerà su e più non sarà, ma la bontà del Signore dura in eterno, canta il salmista. Quella bontà infinita che dura in eterno nel cuore di Gesù acquista tutte le sfumature della tenerezza umana per godere con chi gode e per piangere con chi piange.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: del tuo Diletissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

All'avvenimento tragico della morte sulla croce fa seguito un trionfo di gloria. L'amore che aveva perseverato fino all'estremo nel sacrificio diventa un amore vincitore che diffonde i frutti della sua oblazione. La manifestazione del trionfo avviene per tappe, perché diverse tappe sono necessarie per far apparire in una maniera più chiara i risultati ottenuti a favore dell'umanità dall'offerta redentrice. Subito dopo la morte, Cristo entra con la sua anima nella gloria celeste e fa ricadere su tutta l'umanità del passato i frutti della grazia salvifica. Alle anime dei defunti che hanno accolto questa grazia dà accesso alla felicità celeste. Poi, il terzo giorno dopo la morte, il suo corpo esce dalla tomba. Egli stesso fa constatare questa risurrezione con un certo numero di apparizioni, in cui mostra l'evidenza dell'identità del suo corpo attualmente vivente con il corpo che è stato immolato sulla croce. Dopo 40 giorni di questo periodo di apparizioni c'è la dipartita definitiva. Cristo lascia sulla terra i suoi discepoli, si eleva verso il cielo e scompare agli occhi di tutti, per stabilirsi ormai nella gloria celeste. Questa ascensione lo rende invisibile, ma annuncia una presa di possesso del suo regno e una manifestazione della sua sovranità sulla terra. Al momento della Pentecoste, Cristo invia lo Spirito Santo, come aveva promesso, perché è per mezzo dello Spirito che si manifesterà tutta la portata del suo trionfo. È per mezzo dello Spirito che si instaurerà e si svilupperà il suo regno, destinato a impiantarsi in tutte le nazioni e a invadere l'universo. In effetti, a Pentecoste lo Spirito Santo fa nascere la Chiesa come Chiesa di Cristo. È Lui che provvede all'espansione apostolica della Chiesa, formando gli apostoli come testimoni di Cristo. Dal giorno di Pentecoste, Egli anima la loro predicazione, rendendo efficace la loro testimonianza, perché si moltiplichino conversioni, che sono tutte conversioni a Cristo. Pertanto è proprio la potenza irradiante di Cristo che si esprime per mezzo dello Spirito.

Quando si vuole esprimere la vittoria di Cristo sulla morte, ci si limita a parlare di risurrezione. Non si fa attenzione all'intervallo di 3 giorni che separa i 2 avvenimenti e si è tentati di riassumere l'ingresso di Cristo nello stato glorioso con il fatto del suo ritorno alla vita. Tuttavia, un primo ingresso nella gloria celeste è avvenuto per Gesù nel momento successivo alla sua morte. Da quel momento, mentre il suo corpo stava per essere deposto nella tomba, la sua anima è stata elevata allo stato glorioso. Questo passaggio allo stato glorioso non sempre è stato ben capito, perché si è affermato che Gesù era disceso agli inferi. Questa discesa agli inferi poteva sembrare poco compatibile con uno stato glorioso. In realtà, la discesa agli inferi significa un ingresso nel regno della morte. Qui gli inferi non designano l'inferno, il luogo in cui si trovano i dannati, bensì il luogo in cui, secondo la credenza giudaica, erano radunati i morti. Affermare che Gesù è disceso agli inferi significa affermare che egli ha fatto esperienza della morte e che in questo senso ha raggiunto tutti i defunti. Gesù ha fatto questa esperienza durante 3 giorni. Questa esperienza consisteva nel fatto che l'anima era separata dal corpo. In questa separazione dal corpo, l'anima di Cristo entrava già in uno stato glorioso. Noi sappiamo che tale è lo stato dei defunti che si trovano attualmente nel cielo e godono di tutta la felicità celeste, sebbene le loro anime siano separate dai corpi, e lo resteranno sino alla fine del mondo e alla risurrezione generale dei corpi. Gesù è stato il primo a trovarsi in uno stato di morte che era nello stesso tempo uno stato glorioso. La prima lettera di Pietro descrive questa situazione. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Pertanto, con la morte del corpo, si è effettuata una vivificazione spirituale che implica una glorificazione dell'anima. Quando nel momento di spirare Gesù aveva dichiarato che consegnava il suo spirito nelle mani del Padre, questo spirito aveva ricevuto dal Padre una nuova vita, una vita gloriosa. La glorificazione spirituale che trasformava l'anima di Gesù si è compiuta nel momento in cui il Figlio raggiungeva il Padre. Questo era l'orientamento di tutta la sua esistenza terrena. Dopo aver lasciato il Padre per venire nel mondo, ora lasciava il mondo per tornare al Padre. L'incontro è stato un'effusione di amore che noi possiamo difficilmente immaginare. Il cuore filiale di Cristo, trascinato con un indicibile slancio verso il volto amorevole del Padre.

0: questo amore in cui si uniscono padre e figlio si volge verso l'umanità. Infatti è per lei, in particolare per l'umanità del passato, che Gesù riceve dal Padre nella sua anima pienezza di gloria. Dice la prima lettera di Pietro, e in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Così, anche ai morti è stata annunziata la buona notizia, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano, secondo Dio, nello spirito. L'idea fondamentale dell'autore è che al battesimo, che attualmente assicura la salvezza, corrisponde per le generazioni incredule del passato una possibilità di salvezza dovuta alla predicazione che è stata loro rivolta da Cristo glorioso. Questo è un modo di affermare che il sacrificio di Cristo ha avuto un'efficacia salvifica per tutti gli uomini, anche per coloro che sono vissuti nelle origini e per coloro che erano riconosciuti come grandi peccatori. Per quelli che sono vissuti nel passato, si potrebbe parlare di valore retroattivo dell'opera redentrice. L'autore si accontenta di affermare un'efficacia universale, senza precisare come essa si manifesti. Attribuendo a Gesù una predicazione o annuncio della buona notizia ai defunti, egli riteneva che questa predicazione avesse suscitato conversioni, senza le quali essa avrebbe fallito il suo obiettivo. Il fallimento sarebbe stato impossibile per una predicazione che proveniva da Cristo glorioso. Ma non viene data nessuna precisazione sulle modalità concrete di tale efficacia. In ogni modo, l'azione salvifica di Cristo glorioso sugli uomini delle generazioni precedenti ha potuto esercitarsi soltanto durante il tempo della loro vita terrena. Una volta trascorso questo tempo, la conversione sarebbe stata impossibile, poiché è nell'ora della morte che viene fissato definitivamente l'orientamento della volontà. Pertanto, tutti gli esseri umani ricevono, prima della loro morte, un dono divino di grazia che permette loro di accogliere la salvezza e di beneficiare di tutti i beni che il Redentore ha voluto procurare all'umanità. Questa grazia speciale può prendere una forma particolare per ciascun uomo, in virtù delle sue condizioni personali di esistenza, dell'ambiente in cui vive e dell'educazione che ha ricevuto. Essa può essere molto diversa da un individuo all'altro, ma di solito richiede un consenso dell'offerta divina di salvezza. Essa può manifestarsi attraverso una molteplicità di tradizioni e credenze religiose, ma reca sempre in sé il marchio dell'amore salvifico di Cristo, che per mezzo del suo spirito l'adatta ad ogni persona. Oltre a questo influsso universale per mezzo della diffusione della grazia in tutta l'umanità, lo stato glorioso ottenuto da Cristo subito dopo la sua morte ha prodotto un altro effetto non meno degno di ammirazione. A tutti quelli che nel passato avevano accolto la sua grazia, egli ha aperto la porta della felicità celeste. La gloria che Gesù aveva ricevuta nella sua anima l'ha condivisa con tutti quelli che, essendo vissuti bene, non avevano ancora ricevuto la ricompensa della loro buona condotta e attendevano una risposta divina. Ciò significa in particolare che Gesù ha voluto comunicare immediatamente a tutti gli uomini del passato la sua gioia di vedere il Padre e di possederlo. Sulla terra egli non aveva vissuto nello stato di visione beatifica, ma dal momento della sua morte era entrato in tale stato, che in lui acquistava un carattere unico, perché egli era il figlio unico di Dio ed era Dio. È in questa visione, che nello stesso tempo era un possesso, che Gesù introduceva ormai i defunti. Alla morte sul Calvario ha fatto dunque seguito, nell'invisibile al di là, un'immensa esplosione di gioia, quella dell'umanità che entrava nella felicità celeste. Così, l'amore redentore di Cristo ha fatto apprezzare i frutti meravigliosi che provenivano dal suo sacrificio.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Dio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo la chiesa dei figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

Antonio Ventura, noi la risollecita verso tutti i dolori.

felice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: Vergognati, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, e benedicici, oh Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, fratelli, opera in tutti i settori della vita dell'uomo, compreso quello politico, compreso quello amministrativo. Perché? Perché Dio è dappertutto, Dio è in ogni luogo, a tutti gli appartiene. Quindi ogni attività umana passa attraverso la grazia di Dio e la sua azione benefica, salvatrice, purificatrice, santificatrice, passa, tocca ogni settore, ogni aspetto della vita dell'uomo. Una volta si parlava dei guarigioni dei denti, ma di solito non si parla mai di denti. Che Dio abbia guarito qualche dente non è una cosa che uno si aspetta. Eppure, mi ricordo una volta, ebbe a che fare con un testo di un famoso padre domenicano americano, Francis McNutt, che è stato un pioniere del servizio di guarigione della Chiesa Cattolica, e lui riportava la storia di tre indiani che raccontavano come il Signore aveva guarito i loro denti. E c'era qualche pastore addetto al ministero di guarigione che vantava centinaia di guarigioni, addirittura diversi casi di ricrescita dei denti. Ma possibile che Dio si occupi anche dei denti? La nostra sorella Aldo, quando esercitava il ministero di guarigione, più volte a testimoniare, a proclamare che il Signore aveva guarito delle persone non solo dal mal di denti, ma anche se si erano trovati i denti curati, perché tutto è nelle mani del Signore, anche le cose più innocue, anche le cose più semplici, le più ovvie. Dio è dappertutto. Relegarlo in qualche settore, come diceva una volta, un signore diceva io mi interesso di Dio solo quando penso alla vita eterna, perché su questa terra mi arrangio io, so io come comportarmi. No, Dio vuole esserci vicino anche nelle cose più ovvie, più elementari, più semplici della nostra vita. E quante volte è intervenuto il Signore nel dare da mangiare? Ho citato più volte quell'amico diacono, raccontava che una sera aveva soltanto un barattolino di fagioli che bastava per una persona o due massimo, e pregò il Signore che provvedesse, perché non aveva neanche un soldo per fare la spesa. Ebbene, bene, il Signore provvide. Mangiarono due piatti in sette persone, due piatti di fagioli ciascuno, e ne avanzò abbondantemente per il giorno dopo. La cosa fu così vistosa, così ovvia, che non si poteva dubitare. Un barattolino bastava, se no, per un paio di persone, uno o due. Ebbene, fratelli, il Signore opera in ogni settore della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di crescere nella fede, nel suo amore, e anche di crescere anche nella preghiera. Aprire il cuore alla preghiera, alla contemplazione del Signore, di morare con Lui, perché il suo Spirito ci invada. E il Signore non sempre fa opere miracolose, fa anche trovare il giusto al momento giusto, fa crescere anche la frutta al momento giusto, provvede in tante maniere. Nella storia di Israele si racconta che il Signore tante volte ha liberato questo popolo dalla schiavitù di altri popoli, cominciando da quella dell'Egitto, ma successivamente al tempo dei giudici. E tante volte il Signore liberò il popolo attraverso la preghiera, ma intervenendo e ascoltando la preghiera del popolo. Da ultimo, tutti quanti ricordiamo la guerra in Jugoslavia negli anni, fino agli anni 80 e 90, come avvenne che a Međugorje, dove si pregava tanto, non avvenne nulla. Cadde una bomba di cannone che neanche esplose, cadde vicino alla chiesa, ma ci furono danni. La Madonna aveva promesso: pregate, pregate, sarete liberate dalla guerra. E ai nostri giorni la Madonna fa altrettanto, chiede a noi pregare, pregare, ma prima di tutto aprirci alla parola di Dio, aprirci alla visione di Dio, allo spirito di Dio, conoscere, lasciarci avvolgere, permeare da questo spirito di bontà, di amore. Tutti abbiamo prove, anche in campi in cui non ci aspetteremo, prove da persone al di sopra di ogni sospetto. Dio è più grande di ogni prova. E nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa ci presenta un brano dal libro Le Re, in cui si racconta che dopo la caduta del Regno del Nord, con capitale Samaria, e la deportazione degli ebrei in Assiria, a Ninive, Sennacherib attaccò Gerusalemme e mandò dei messaggeri a dire al re che governava allora Gerusalemme, Ezechia, che era un santo re, che era stato guarito miracolosamente anche attraverso il profeta Isaia da un tumore, che aveva rinnovato il popolo, aveva rinnovato la liturgia, aveva riscoperto la parola di Dio in mezzo al popolo, aveva distrutto gli idoli e tutte le pratiche pagane e oscene. Bene, Sennacherib mandò a questo re una lettera per dire: non confidare nel tuo Dio, perché anche gli altri popoli che hanno confidato nei loro dei sono stati distrutti da me, per cui arrenditi. E il re Ezechia, prima di convocare la sua assemblea, andò davanti al Signore a pregare e presentò la lettera di Sennacherib, che e il Signore gli mandò il profeta Isaia a dirgli che Gerusalemme sarebbe stato un resto, mentre tutti i popoli vicini erano caduti sotto il potere degli Assiri, Gerusalemme non sarebbe caduta, anzi si sarebbe fatto una risata dei suoi avversari. Ed ecco che durante la notte il Signore fece sì che i suoi angeli toccassero 185.000 soldati nell'accampamento degli Assiri, e il re Sennacherib, visto ciò, fu costretto a tornare in patria, poi dove fu assassinato anche lui, che pretendeva di piegare Dio con le forze armate. Così ai nostri giorni stiamo vedendo che tutti i popoli più potenti stanno mostrando i muscoli, a vedere chi è più forte, chi è più capace di vincere l'altro. Noi dobbiamo vincere la nostra battaglia, fratelli, con la preghiera, con la fede, aprirci al cuore di Dio che sa venire incontro ai suoi figli, come ripeto, anche nelle piccole cose, come nelle grandi cose. Il Signore è il Dio che salva, il Signore che ha tutto nelle mani. E Gesù, lo ascoltiamo nel Vangelo, dice: tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. E Gesù dà una munizione dicendo di non dare le cose sacre ai cani, di non dare le perle ai porci, perché non sono in grado di valutare il loro valore. Così la fede è un dono grande su cui non si può accostarsi ridendo e scherzando. No, le cose di Dio si capiscono con lo Spirito, mediante la potenza dello Spirito di Dio. E questo Spirito, Signore Gesù, noi ti chiediamo, tu metti davanti ai nostri occhi quanto hai fatto anche nella storia della Chiesa, quante volte delle guerre sono state sventate attraverso la preghiera. Ricordiamo che la liberazione in modo particolare del popolo polacco in due circostanze: salvato prima dagli svedesi, poi salvato dai sovietici, un esercito piccolo, quasi disarmato, era un nulla di fronte a quelli degli avversari. Poi gli avversari si piegarono, anzi non fu sparato neanche un colpo di fucile, gli avversari tornarono indietro. Signore, tu sei l'Onnipotente, tu sei la grazia, tu sei il Re vittorioso, Governa tu il nostro popolo, ti preghiamo, e fa che ti obbediamo, che prima di tutto torniamo ai tuoi piedi, a darti lode, a sottometterci alla tua grazia, a contemplare la tua gloria e la tua potenza, a inebriarci del tuo spirito di santità, di verità. Fa che non ci perdiamo dietro le cose futili, passeggeri che occupano la maggior parte del nostro tempo e delle nostre occupazioni. Signore, donaci di tornare a te con tutto il nostro cuore. Manda il tuo Santo Spirito a guidare i nostri passi nella via della pace e soccorrici, oh Signore. Questo ti chiediamo, da gloria al tuo nome. Non ti chiediamo nulla per noi, chiediamo che tu sia glorificato in mezzo a tutta l'umanità e che quando confidano in te non restino delusi. A te Gesù, lode, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, a Medjugorje tante volte hai assicurato la tua mano potente, durante la guerra hai fatto vedere quando la preghiera otteneva dal cuore di Dio. Oggi tu stai guidando tutta la Chiesa nella preghiera, invitandoci tutti a lodare il Padre, a glorificare Gesù Cristo, ad aprirci allo Spirito Santo, a sottometterci al tuo amore di madre. Piega le nostre resistenze, il nostro orgoglio. Fa che confidiamo unicamente nel Figlio tuo Gesù Cristo, che per noi è morto ed è risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, scenda la gloria del Signore e vi rende vittoriosi in ogni battaglia, sia quella dello spirito che quella della carne. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.

illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.

fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale, ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli. Progresso e l'ascesa di tutti i popoli.

0: raccolti alla tua presenza, o Dio, invochiamo la tua misericordia. Fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci propone la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.
1: Quello che faremo in realtà è una cosa molto semplice, più o meno, è un intermezzo tra uno studio della Magnifica Humanitas. Dall'altra parte invece andremo a scorgere, a leggere alcuni punti chiave di questa enciclica che ha fatto discutere e parlare di sé, perché a prima vista doveva essere un'enciclica contro il pericolo dell'AI o dell'intelligenza artificiale, e il bello è che questo volantino qua è proprio prodotto con l'intelligenza artificiale, lo si vede subito, no? Quindi da una parte magari ci spaventiamo e andiamo contro, dall'altra invece la utilizziamo in diverse forme senza magari neanche rendersi conto. In realtà scopriremo che questa prima enciclica di Papa Leone ha una visione molto più ampia, e secondo me Papa Leone ha avuto la grazia di riordinare un attimo un ramo della dottrina sociale della Chiesa che fa parte della teologia morale. Ora, io sono un canonista, non sono un moralista, sono rami diversi seppur convergenti, però in un capitolo, e lo vedremo tra poco, il Papa proprio riprende in mano un po' tutto quanto e fa ordine, che è un po' quello che stiamo vedendo in questo anno di pontificato di Papa Leone. Ha un po' ripreso in mano la vista lunga di Papa Francesco, alcune intuizioni molto belle, alcune rotture che aveva fatto, che però non basta solamente rompere, ma è necessario anche in una qualche maniera ridefinire, rimprontare, reindirizzare. Perché ho voluto fare questo incontro? Un po' per valorizzare questa enciclica, che quando l'ho letta veramente è un'enciclica molto, molto profonda, molto bella, ma anche perché è giusto, visto che già da Papa San Giovanni XXIII aveva cominciato a scrivere le encicliche non più settoriali, poi scopriremo anche cos'è un'enciclica, ma per tutti, quindi non solo per i cardinali, non solo per i dotti, non solo per gli studiosi, ma ha allargato l'enciclica per tutti quanti, per tutti i cristiani e anche per gli uomini di buona volontà, quindi non solo i fedeli, ma anche coloro che in una qualche maniera, pur non essendo cristiani, sono vicini ai valori del Signore. Topo. Allora, prima di addentrarci in semplicità, quindi cercherò di usare un linguaggio semplice e il più immediato possibile, Papa Leone, scopriremo alcuni linguaggi molto belli, ha uno stile di scrittura interessante. Papa Benedetto aveva un stile di scrittura erudito, puntuale. Papa Francesco era un po' prolisso nel parlare, no, ma nello scrivere sì, tanto prolisso, anche se alcune cose erano proprio anche a livello filosofico ancora bello, lo spazio del tempo eccetera eccetera, ma Papa Leone invece mette insieme una mistura di saperi che ha. Ricordiamo che lui è dottorato in diritto canonico, è dottorato in matematica e anche in filosofia, quindi mette insieme questi tre linguaggi, li cerca di amalgamare al meglio per rendere semplice un'idea che in realtà è un po' più complessa. Giustamente noi parliamo di enciclica, la prima enciclica del Papa. Ma che cos'è un'enciclica? L'enciclica, come leggete, è considerata la più alta espressione del magistero ordinario dei pontefici, cioè l'insegnamento che il Papa dà, offre alla Chiesa, ordinario e straordinario. straordinario è quando si esprime ex cattedra, si dice, quindi quando esprime dei dogmi. L'ultimo è del 1954, Pio XII, mentre il ministero ordinario del Papa sono un po' a seconda dei livelli, livelli meno importanti a quelli più importanti, tutto ciò che dice alla comunità cristiana, al mondo, a tutti quanti, quindi a partire dai discorsi, dalle catechesi, dalle lettere apostoliche, dalle esortazioni apostoliche, fino ad arrivare all'enciclica. Cosa serve un'enciclica? È fornire insegnamenti ufficiali e orientamenti su questioni di fede e morale. Questo è importante, La Chiesa si esprime sempre, può esprimersi come opinione dappertutto, ma quando si esprime su questioni di fede e morale ha la pretesa sana di essere ascoltata. Perché? Perché ci è stato affidato, è stata affidata alla Chiesa la parola di Dio dal Signore stesso, ed è la parola di Dio, e Papa Leone, lo anticipiamo già adesso, su questo focalizza, mette un po' il centro, e abbiamo la parola di Dio che ci guida alla verità, al bene e a tutto questo aspetto di fede e di morale. Poi affronta temi sociali, economici e culturali di grande attualità dalla prospettiva della Chiesa, quindi anche la Chiesa può dire qualcosa, e diremo anche questo tra poco il perché. Può guidare, giustamente guida i fedeli, anche noi, quindi con l'enciclica di per sé è un modo anche del Papa per dire a noi come affrontare determinate tematiche, tra poco vedremo, affrontare i problemi della società e offrire riflessioni morali e spirituali. Quindi l'enciclica è fondamentalmente quello che il Papa ci dice, in una qualche maniera ci chiede di attuare nell'oggi il Vangelo. Come attuare nell'oggi il Vangelo? Come in una qualche maniera vivere il Vangelo nella sfida del quotidiano? E la sfida del quotidiano non è solamente l'intelligenza artificiale, ma se andiamo dietro nel tempo, ogni epoca, ogni decennio, ogni momento della storia ha avuto le sue problematicità. Sotto ci sono questi disegnini, sono in realtà le encicliche, non sono encicliche a caso, sono un po' le encicliche che hanno segnato il percorso della dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum, quella più alla vostra destra, alla Dilexit Nos, che è l'ultima di Papa Francesco, fino all'ultima Magnifica Humanitas. Allora, un po' ho creato il contesto e capito che l'enciclica è ciò che il Papa ci chiede, ci dice, con la sua visione illuminata dallo spirito, ovviamente, dalla preghiera, ma non solo, ma anche dalla ragione, dagli studi, ci dice come affrontare le sfide di oggi. Nello specifico, Magnificat Humanitas è stata firmata, non pubblicata, il 15 maggio del 2026. Le date non sono a caso, ma è nel 135esimo anno della Rerum Novarum. Il Papa Leone, fin dall'inizio, aveva detto che aveva preso questo nome un po' perché voleva improntare il suo magistero secondo il magistero di Leone XIII, che è stato un pontificato assai lungo e con delle sfide veramente importanti nel tempo, tanto che c'è stato il passaggio dall'Ottocento al Novecento e c'è stato anche il passaggio della nascita dell'industrializzazione, del problema della proprietà privata, eccetera eccetera. Ed è, ragionandoci sopra, interessante, perché mentre Papa Leone XIII difendeva la proprietà privata, da tutto ciò che era legato al socialismo, al comunismo, a queste ideologie, eccetera, siamo arrivati all'estremo opposto in cui Leone XIV ricorda che la proprietà privata non è l'uso discriminato dei beni per il tuo bene, ma che deve esserci sempre il fine al bene comune di tutti, alla dignità dell'uomo. Tant'è vero che anche in aspetto civile, se un bisognoso ti entra in casa, ti ruba la coperta perché non ha di che coprirsi, eccetera, eccetera, non è reato, perché la dignità della persona è più importante del bene in quel momento. Ma ogni tanto ce lo dimentichiamo, ogni tanto abusano anche, per carità. E allora è giusto arrivare un po' nel mezzo, come la virtù che sta nel mezzo. Cosa dice, così spoileriamo già subito, fin da adesso, il cuore dell'enciclica? Cosa ci sta a dire? È riscoprire e custodire la dignità e la bellezza di ogni persona umana nella sua limitatezza e finitudine, creata ad immagine e somiglianza di Dio, come fondamento per la pace, il dialogo e la cura della casa comune. Sembra semplice, in realtà non lo è, questa sintesi. Perché il cuore? Il Papa si sofferma molto nell'enciclica a ridire e riaffermare della dignità dell'uomo, che si può perdere in tantissimi modi, in tante maniere. E il Papa addirittura le accenna alcune, tra cui vedremo anche la tratta degli schiavi. Ed è interessante perché proprio in quel paragrafo lì, addirittura il Papa alla fine chiede scusa a tutto il mondo se, per esempio, la Chiesa sul fatto della schiavitù è arrivata dopo. Non è arrivata subito. Ci sono voluti alcuni secoli prima che la Chiesa condannasse la schiavitù. E il Papa, con un grande gesto di umiltà, proprio scrive a tutti: chiedo perdono a nome della Chiesa per questo fatto che ci siamo arrivati dopo. Secondo me è un grande segno di umiltà. Se da una parte c'è la Chiesa che ha la pretesa di dire qualcosa, dall'altra, come ribadisce in un altro passo anche Papa Leone, la Chiesa non ha paura di fare verifica e un esame di coscienza su ciò che è, su ciò che sta facendo. E allora già qua, dal cuore dell'enciclica, intuiamo quali sono i problemi, in una qualche maniera, che il Papa va a affrontare. Va a affrontare il problema appunto di ciò che mina la dignità dell'uomo, che è la parte minima di esistenza per ognuno di noi, e quindi anche la bellezza della persona umana, che quindi tutto ciò che rende brutto l'umano, tra cui citerà la guerra, ovviamente, ma non solo. E poi, questo è interessante, nella sua limitatezza e finitudine, il Papa, in maniera esplicita e in maniera implicita, ricorda continuamente che noi siamo finiti, abbiamo una finitudine qua in questo mondo, abbiamo una data di nascita, avremo una data di rinascita, secondo la visione nostra, di vita eterna. Perché questo? Ma qui è il professor Marchetto che ne saprebbe molto più di me del postumanesimo e transumanesimo. Perché il Papa dice che la deriva attuale, anche non solo della filosofia, ma anche della morale, è proprio questo, il postumanesimo e il transumanesimo. Ho avuto la grazia di studiare a Roma, e nello studiare a Roma ho diversi amici che stanno facendo il dottorato proprio sull'intelligenza artificiale e su ciò che ne deriva. E c'è un ramo della filosofia, ma non solo, anche della prassi, in cui si sta in una qualche maniera cercando di eliminare la morte. Quindi l'uomo non sperimenterebbe più la morte. e sono in stato sempre più di crescita, alcune mettono in pratica alcune cose da criogenesi. Per esempio, ovviamente è vietato congelarsi da vivi, ma se uno muore e scrive che vuole essere criogenato, arriva, ci sono delle bussole colme di azoto liquido in cui tu paghi circa 12.000-20.000 euro e ti mettono, ti stivano lì, ti tolgono tutto il sangue, ti mettono l'antigelo e ti cacciano lì. Perché? Perché mi devo criogenare? Perché sono convinti che con la tecnologia prossima, in una qualche maniera, poi vengono scongelati come la carne dal frigo e ritornano a vivere per altri tot di anni. Pazzia? No, non è una pazzia. Forse per noi, perché siamo lontani, ma non è una pazzia, perché gli studi e tutto quanto stanno vedendo questa cosa qua. Stanno capendo come in una qualche maniera metticciare l'umano con la tecnologia. E guardate che questa cosa qua passa in sordina, ma ce l'abbiamo già con Meta, Facebook, quello che è, con coloro che si piantano i microchip sotto pelle per pagare, con coloro che le tecnologie sì, eccedono nell'uso della tecnologia. E quindi il Papa dice calma, che l'uomo è tale proprio perché ha una finitudine che non è fine a se stessa, ma è aperta a una visione antropologica, cioè la visione dell'uomo, che per noi cristiani la morte non è il fine di tutto, è l'esperienza che Cristo ha fatto, tra l'altro, che noi faremo per entrare nell'eternità vera, cioè nel stare con Dio. E poi ritorna, è bello perché dice creata immagine e somiglianza di Dio, quindi un ritorno a dire guardate che l'uomo è creatura, non creatore. E il Papa lo dice anche con diverse metafore, che siamo creature, quindi finiti, eccetera, eccetera, perché nel momento in cui tu ti riscopri creatura, allora è il fondamento, il modo con cui costruire la pace, la cura e la cura per la casa e il dialogo della casa comune. Allora adesso, scusate che sono andato troppo avanti, volevo farvi vedere questo qua.

è il filmato che è stato fatto vedere alla presentazione dell'enciclica, in cui, pensate, è la prima volta che il Papa ne prende parte, quindi ha un primato anche Leone XIV a presentare lui stesso la sua enciclica, non è mai successo fino ad ora. E in questi pochi minuti è la sintesi di tutta la dottrina sociale della Chiesa, da dove è partita, dal primo frame che è Leone XIII, fino ad arrivare a Leone XIV, e nei vari pontificati che magari più di qualcuno ha visto, li ha vissuti, spero non Giacomo della Chiesa, Benedetto XIV, ma un po' più in avanti, un po' più avanti. E è interessante perché fa vedere che ad ogni pontificato, più o meno, anche c'è sempre un qualcosa di nuovo che la Chiesa affronta, non ha paura di affrontare. La Chiesa affronta con ovviamente il fondamento importantissimo evangelico della parola di Dio, di Cristo risorto, che poi ognuno con il suo stile ovviamente. Un altro Papa importante, sarebbe interessante studiarlo e interessante in una qualche maniera anche proporlo, in realtà sono due, sono Benedetto XIV e Pio XII, i due papi più o meno della guerra, poi non sono proprio, ce ne sono anche altri, però anche loro, per esempio Pio XII usava molto i radiomessaggi di Natale, questo. E quindi l'ho fatto vedere perché fa vedere un attimino la storia, che non è che Papa Leone si inventa qualcosa, no, è nella continuità del magistero. Come qualcuno vuole insinuare, no, già insinuato che Leone è contro il Papa, non è assolutamente vero, anzi, Leone prende un'eredità e lo rimarcherà forte verso la fine del ricordo della storia, prende l'eredità degli altri pontificati, li porta avanti e li traduce nell'era e nell'oggi che stiamo vivendo. E questo lo si vede in maniera esplicita quando si vanno a vedere le citazioni. Io ho un pallino, ogni volta che vado a vedere i libri vado a vedere le citazioni. Se si vanno a vedere le citazioni delle encicliche, si vede che Papa Leone cita tutti questi papi che abbiamo fatto, che abbiamo visto in questo minuto e mezzo, due minuti di video. Cosa significa? Una cosa importante, che lui prende da ciò che era, porta avanti, in una qualche maniera analizza, risistema e lo traduce nell'oggi. Allora, in modo un po' veloce, più o meno, adesso cerchiamo di estrapolare il meglio di tutti i cinque capitoli, compreso l'introduzione e la conclusione, in modo da capire, intuire i passaggi fondanti, fondamentali di questa enciclica. Innanzitutto, la cosa che mi ha stupito è che Papa Leone inizia con la magnifica umanità creata da Dio, si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Intanto il termine la magnifica umanità. Tutta l'enciclica non è contro la tecnologia e non è una lagna. Tutta l'enciclica, ma tutta, è aperta ad una speranza e ad una ripresa che veramente fa respirare a pieni polmoni. E questo secondo me è una cosa bella. Un po' come tutte le encicliche dei papi, però mentre qualcuno era un po' più utopico, e pensiamo al Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, meravigliosa, guai chi la tocca, però di un'utopia grande secondo l'umanità, per quanto riguarda l'umanità, Papa Leone invece ha una speranza sana, non che l'altra non fosse, ma incarnata.
e l'incarnazione tornerà fuori anche questo, l'importanza dell'incarnazione, di stare nella storia. Però dice stare nella storia con gli occhi da credente, e non detta una linea, lui dice bisogna allenare fondamentalmente la libertà, dove stare e come stare. Allora, allenando la libertà, usa due immagini bibliche. Io non sono un biblista, ma ho avuto la grazia di sentire qualche giorno fa Don Stefano Guaran che citava l'inizio, l'incipit di questa enciclica, e la rubo. È interessante perché Papa Leone non usa immagini bibliche comuni, che quasi quasi sono abitudinarie. Usa due immagini bibliche che in realtà non sono proprio così, né comuni ma neanche scontate. La prima è la Torre di Babele, Genesi, dovrebbe essere 17, se non sbaglio, ed è interessante, la conosciamo tutti. Perché cita questo? Perché è l'esempio dell'umanità che si volge contro Dio e che, nonostante si metta insieme per farsi un nome proprio e costruire una torre che arriva fino a Dio, in realtà poi non si capisce e comincia la divisione e da lì in poi la tragedia. Dall'altra invece usa questa immagine di edificare la città dove Dio, che è un episodio di Neemia quando ricostruisce le mura di Gerusalemme. Perché il Papa cita questo episodio? Perché dice Neemia, prima di ricostruire le mura, e prega e chiede alla gente di Gerusalemme, della città di Gerusalemme, di pregare. Una volta che ha pregato, che hanno instaurato un'unione nella diversità, allora veramente ricostruiscono le mura. È una visione di umanità diversa. Mentre stesse cose, la torre e le mura sono costruite ugualmente, solo che la torre ognuno va per conto suo perché si allontanano da Dio. Le mura di Gerusalemme, la prima parte è la consapevolezza che siamo fondati in Dio, in Cristo, e lo dice, siamo fondati su Cristo, e quindi per contribuire con impegno a tutte quelle iniziative che costruiscono un mondo più giusto. Già qua abbiamo capito dove vuole andare a parare poi il Papa. Lo mette subito all'inizio come introduzione, cioè il fatto di dire che la solidarietà e la fraternità, come siamo qua a dire, come vedete anche scritto, sono le fondamenta per costruire un'umanità che è capace di pace, di dialogo, eccetera, eccetera, cioè è capace di mettere insieme le diversità che in una qualche maniera creano accredine, creano distacco. Andando avanti dice, con questo ho voluto, va bene, ricordare la Rerum Novarum e dire che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Un'altra frase secondo me importante. L'annuncio del Vangelo non è spiritualismo, la tendenza adesso, il mio Dio, sto io, ma la fede è un'altra cosa, ma cosa c'entra la Chiesa? La Chiesa non deve parlare di queste questioni, non può, deve interessarsi di quella. No. L'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta e quindi ristabilisce un altro punto fondante anche della dottrina sociale. La Chiesa ha diritto, alle volte il dovere, di parlare, proprio perché io non posso tacere la parola di Dio. E andando avanti sempre dice oggi la dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio di saggezza, principi per pensare, criteri per discernere, giudicare, orientare concretamente l'agire umano. Quindi dice, guardate che la dottrina sociale della Chiesa
cioè, come abbiamo detto prima, come la Chiesa guarda al mondo di oggi con lo sguardo del Vangelico del Vangelo, è per noi fedeli, ma per tutti, è la base, come abbiamo detto, per pensare, discernere, giudicare, orientare, agire. E quindi, cioè, non è che sia proprio una robetta da così, da nulla. Cosa importante questa cosa qui. E andando avanti dice, in questo tempo ci sono diverse sfide in cui è bene parlare, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica. Si pensava fosse concentrata tutta sull'intelligenza artificiale, in realtà non lo è. Questa enciclica spazia veramente tanto sul mondo di adesso. Poi andando avanti, siamo al numero 11, a un certo punto dice, anzi il numero 10, dice la Torre di Babele, in questo mondo stiamo costruendo questa Torre di Babele e c'è il rischio della disumanizzazione. Per evitare questo c'è bisogno di costruire sul bene, e il bene esige ed elenca quattro principi. Edificare sulla roccia della relazione con Dio, vedete per primo, quindi il fatto che noi siamo creature di Dio, il rapporto con Dio. Il secondo è accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere, postumanesimo, transumanesimo. La nostra fragilità è da correggere, noi dobbiamo essere eterni. La corresponsabilità coraggiosa, e poi edificare nel bene, questa domanda, un linguaggio evangelico. È interessante perché a un certo punto il Papa ci dice chiaro e tondo che il nostro parlare deve cambiare, il nostro modo di esprimersi deve orientarsi ad essere meno rabbioso e meno volgare. Qua faccio anche mia colpa, ogni tanto scattano i 5 minuti, però è vero, ciò che noi diciamo è ciò che noi abbiamo dentro. Sappiamo che le parole poi sono peggio di una spada a doppio taglio, come ci ricorda la lettera agli ebrei. Quindi il Papa tocca veramente un sacco di aspetti, ma li tocca tenendo questi quattro principi fondanti: la relazione con Dio, la nostra fragilità, il fatto che c'è bisogno di corresponsabilità coraggiosa nella diversità e che c'è bisogno di un linguaggio evangelico, un linguaggio non ricco di odio, ma un linguaggio ricco di apertura alla diversità. E allora, passando, andiamo nel capitolo primo, che titola Un pensiero dinamico fedele al Vangelo. Nel capitolo primo ecco che il Papa in una qualche maniera riassume la dottrina sociale della Chiesa e la mette in ordine. Dice che Leone XIII fu il primo Papa che ebbe questa intuizione di scrivere ai fedeli cattolici all'epoca su questioni sociali. La questione sociale è la prima enciclica, che è un po' la Magna Carta, come diranno poi i pontificati successivi, i papi successivi, è la Rerum Novarum, che è un po' la pietra miliare dell'evoluzione del magistero sociale, dove al centro della sua riflessione ci sta la dignità del lavoro e del lavoratore. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi capite la portata, l'intelligenza, ma soprattutto la veduta che tra l'altro parlerebbe bene ancora adesso la Rerum Novarum su certi aspetti, perché tante cose non è che siano cambiate, altre anzi sono peggiorate. E poi fa tutto un elenco
di tutti i pontificati, che è un po' la ripresa del video che abbiamo visto. Quindi cita Pio XI, la quadragesimo anno, che allarga lo sguardo alla configurazione complessiva dell'ordine economico e politico, quindi 40 anni dopo. Pio XII cita i messaggi radiofonici natalizi, poi Pio XII il ruolo decisivo delle associazioni professionali, sodalizi dei lavoratori, corpi intermedi della vita economica e sociale. Vedete come piano piano prende e sviluppa. San Giovanni XXIII con le due encicliche Mater e Magistra e Pacem in Terris, e che quella lì sarebbe da fare di nuovo un monumento. Sappiamo per certo che San Giovanni XXIII fu lui in una qualche maniera a fare in modo che non si scatenasse un'ulteriore guerra mondiale più violenta, perché lì c'erano le armi atomiche pronte, la guerra fredda che stava arrivando all'apice. La pace in Terris, anche quella una pietra miliare per la pace che andrebbe riscoperta. E la pace in Terris mette una delle prime volte in cui si cita la dignità della persona al riconoscimento di diritti e doveri fondamentali, e propone un ordine di convivenza, cioè la dignità della persona e i diritti, i doveri universali, che Leone XIV ricita e rivalorizza. Poi abbiamo il Concilio Vaticano II, come già visto con la Gaudium et Spes, poi San Paolo VI con la Populorum Progressio, e lo sviluppo integrale che noi pensiamo di Papa Francesco, in realtà lo aveva detto Paolo VI, lo sviluppo integrale non solo dell'umanità, dell'economia integrale, di tutto, non solo di alcuni settori, se no si creano divari. E lì, quando è che l'ha scritta? Nel boom economico. Io ho una stima immensa di tutti i papi, perché sono stati scelti dallo Spirito al momento giusto e sono stati messi al posto giusto. Perché Paolo VI, per esempio, su tante cose ha seguito la minoranza a livello morale, dove andava bene, ricordiamo divorzi, aborti, eccetera, eccetera. Lui invece ha seguito un altro filone, ma qui ha avuto una visione anche lui lungimirante, lo sviluppo integrale e il fatto, insomma, di dire che bisogna stare attenti a non creare di nuovo un'epoca medioevale, nel senso in cui la intendiamo noi, che dopo il Medioevo in realtà è stata un'epoca meravigliosa, però c'era un divario tra i ricchi e i poveri che non è il gruppo musicale. Poi abbiamo ancora l'ottagesima Advenies, per ricordare sempre la Rerum Novarum, poi Giovanni Paolo II, il lungo pontificato, il mio papa, sono nato con Giovanni Paolo II, dove scrisse la Laborem Exercens, sì, scusate se ogni tanto, dove dà ridignità al lavoro. Ricordiamoci sempre l'epoca, che ogni tanto noi ci discostiamo, non ci ricordiamo. Lì siamo più o meno anche lì alla fine della guerra fredda, quindi dove il consumismo batteva le porte, ha fatto crollare anche il muro, non lui, però dopo si è espanso in tutto il mondo. La Sollecitudo Rei Sociali, su un'altra interessantissima, qua sarebbe da stare ore per dettagliare. Il Papa le cita e fa un breve excursus dicendo qual è il principio, l'essenza di quella enciclica, la Centesimus Annus. Poi arriviamo a Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, che è passata in sordina, poveretta, perché c'è stata la crisi, e quindi il Papa ha posticipato il fatto di pubblicarla, perché voleva un po' analizzare la crisi del 2007, vi ricordate, 2007-2008, dove dice che il fondamento sociale è la carità,
Papa Benedetto, ricordiamoci che è il Papa dell'agape, dell'amore, Deus caritas est, caritas in veritate, dove il magistero suo è centrato sull'amore di Dio verso noi, sull'amore nostro verso Lui. E poi abbiamo, giustamente alla fine, Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, citata, stracitata, ma ancora non capita del tutto, perché veramente lungimirante su certe cose, e l'ultima, la Dilexit Nos, dove dice che riprendere il rapporto con Cristo. E alla fine si conclude il capitolo proprio con questa, e apre il Papa con il secondo capitolo, che tu sei là, che hai voglia di capire cosa dice sto Papa dell'intelligenza artificiale, e all'inizio del primo capitolo ti fa la storia della dottrina sociale della Chiesa, nel secondo capitolo ti frega, perché ti mette i principi della dottrina sociale della Chiesa e te li rispiega, e fa bene, perché se non si hanno, se non si ha la consapevolezza del percorso fatto finora e dei pilastri fondanti, non si può capire perché il Papa poi si esprime in determinati modi. Allora dice: quali sono questi principi? L'essere umano, immagine del Dio trinitario, vedete come ritorna? Ogni volta il Papa parte sempre da lì. Noi siamo figli immagine di Cristo. L'uguale dignità di tutti gli esseri umani, che poi dice ancora, l'altissimo valore dei diritti umani, sono i pilastri su cui fondono poi i principi della dottrina sociale. Non li sto qua a dire, li accenno solamente, anche qua sarebbe bene magari un altro tempo capire e andare in profondità, solo che vi annoierei ancora di più rispetto ad adesso, perché è bella la dottrina sociale della Chiesa, però ogni tanto diciamo che non è che sia proprio entusiasmante come guardare un film degli Avengers. Il principio del bene comune, bene comune, cosa dice? Possiamo metterla con l'ecologia, ma non solo. Il bene comune è che ognuno di noi ha diritto al bene, e quindi ognuno di noi ha anche il dovere a darlo. La destinazione universale dei beni, un altro principio importantissimo, ed è qui l'esempio che dicevo prima della proprietà privata. E il Papa, secondo me, ridefinisce cosa vuol dire proprietà privata, e fa bene, lo ripeto spesso perché mi ha convinto questa enciclica, non è perfetta per carità, però è importante, questo sì, dicendo proprio che esiste un diritto alla proprietà privata che ha il suo senso e la sua funzione propria, ma sempre subordinato alla destinazione universale dei beni. È una frase lapidaria, ma dove dentro c'è tutto. La proprietà privata ha senso, per carità, importante, ma è subordinata alla destinazione universale dei beni, cioè alla dignità della persona. Se una persona in quel momento ha necessità, allora la proprietà privata è più importante della persona. Poi il principio di sussidiarietà, in cui fondamentalmente, adesso un po' meno perché stiamo vivendo l'effetto opposto, i corpi maggiori intermedi non devono assorbire i corpi inferiori. Cosa vuol dire? Nel nostro tempo il principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato alla famiglia, e il Papa lo dice, perché la famiglia, intesa come nucleo familiare, è fagocitata completamente da tutta una serie di pesantezze che non ti fanno venire voglia di far famiglia, ed è il problema dell'Italia, penultimo paese europeo per nascite.
dato del 2024, sono stati, cos'era, in Friuli mi pare 300, sparo, siamo lì, non era il numero esatto, 320.000 decessi, una roba del genere, 317.000 nascite da parte degli stranieri, come diciamo noi, che magari sono seconda, terza generazione e sono più italiani di noi, ma noi comunque di etnia non italiana. Ogni tanto bisogna fare questi conti qua, perché è vero che è difficile la convivenza, ma è vero che se non ci sono... Poi continua con dicendo il principio della giustizia sociale, cioè riconoscere che le ingiustizie non nascono da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianza, quindi tutta una serie di cose. È molto complesso in realtà. E poi continua con lo sviluppo integrale, quindi dice la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo, questo è lo sviluppo integrale, bello, la promozione dell'uomo e di tutto l'uomo. E poi dice una verifica per la Chiesa e anche un esame di coscienza per la Chiesa, la dottrina sociale, perché effettivamente è da capire attraverso questi principi e queste cose dove anche noi sbagliamo. Quindi è bello perché il Papa non ha paura di dire che anche la Chiesa è fallibile per certi aspetti, sì, perché è fatta da uomini, e quindi incoraggia poi a vivere la giustizia nella Chiesa. Significa bonificare le relazioni e le strutture ecclesiali da quelle distorsioni che producono disuguaglianze, opacità e prevaricazioni. E poi finalmente arriva al terzo capitolo, tecnica e dominio, la grandezza della persona umana davanti alle promesse dell'IA, dell'intelligenza artificiale. Questo è il cuore dell'enciclica. Qua il Papa parte dicendo che ci sono delle sfide. La prima sfida è un paradigma che stiamo vivendo in questo periodo, che è il paradigma tecnocratico, la logica dell'efficienza, il controllo del profitto e i governi che sono sempre più per le scelte personali con la logica del profitto. E qui elenca tutta una serie di pericoli per l'umanità. Il pericolo che l'umanità, dice il numero 94, diventi vittima delle sue stesse conquiste, che era già stato colto con lucidità da San Giovanni Paolo II quando avvertiva che i progressi scientifici più straordinari, eccetera eccetera, se non sono congiunti ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono in definitiva contro l'uomo. Se la tecnica si distacca dall'uomo, gli va contro. Qua dice c'è questo pericolo. È un pericolo, non sta dicendo che oddio, oddio, oddio. Il Papa sta avvisando, guardate che stiamo andando in questo. E che la tecnica sia una cosa bella, poi riassumo, dice va benissimo, ma se la tecnica, lo vedremo anche dopo, toglie il lavoro all'uomo, l'uomo è nella sua natura che ha bisogno di lavorare. Nobilita l'uomo, si dice. Se la tecnica ti toglie completamente l'umano, prima o poi cosa si crea? Si crea che tu non hai più bisogno dell'uomo, ma se l'uomo non lavora e la donna idem, non prende lo stipendio. Se non prende lo stipendio, come mantieni la famiglia? Fa una famiglia? No. A chi è a carico? Dei genitori. Quando è che si comincia una libertà, una indipendenza? Non più a 18 anni, ma a 30-40 anni. Ma a 30-40 anni i tuoi genitori ne hanno due scatole piene e tu sei un bamboccione.
l'opulenza, lo dice anche il Salmo, che bisogna stare attenti a essere troppo opulenti perché ci si ritorce contro. E in questo si ha di più, ma non si è di più. Questa è bellissima quando il Papa dice: la tecnica e la tecnologia si ha di più, ma non è di più dell'uomo. E dopo lo ribadisce forte quando dice che è necessaria mettere delle leggi precise per evitare di strasbordare. E poi a un certo punto dice anche il potere digitale, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. E qua il Papa, secondo me, ha fatto una grande furbata. Siccome parlare di intelligenza artificiale, qua c'è Matteo che ne sa più di me, è entrare in un marasma di tutto e di niente, il Papa dice al numero 97: mi limito a richiamare alcuni elementi essenziali per un discernimento morale e sociale che custodisca il primato della persona. In tutto questo che abbiamo detto, il Papa ribadisce che per prima c'è la persona. E poi dice: qualsiasi affermazione sull'intelligenza artificiale rischia di diventare obsoleta e che conosciamo poco il loro effettivo funzionamento. Quindi dice: non è che posso star lì tanto a dire, perché è adesso che stiamo entrando. Sappiamo però che l'intelligenza artificiale è per certi aspetti buona, per altri ha un impatto ambientale osceno. Ogni immaginetta che noi creiamo con l'intelligenza artificiale è un cucchiaino di acqua che buttiamo via. Pensate all'inizio quante immagini abbiamo creato. I server sono tutti in Irlanda e c'è il problema anche del surriscaldamento dell'acqua e quindi delle risorse primarie che ci sono, che c'è dietro a questo, oltre che agli investimenti. Ah, quindi c'è un'urgenza di un approfondimento della ricerca scientifica e di un esercizio del discernimento morale e spirituale. In sintesi, per non tediarvi troppo, dice il Papa che lui non è contro l'intelligenza artificiale, che finché è posta all'interno, che è custodita della dignità dell'uomo, che non supera l'uomo e che in una qualche maniera lo aiuta, l'intelligenza artificiale è bene. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale è usata per andare contro i droni della guerra, o questa adesso sta sempre di più venendo fuori che ci sono tanti giovani e ragazzini che preferiscono interfacciarsi con Siri, Alexa, quelle lì, perché c'è un meccanismo, c'è un logaritmo dietro in cui, se voi fate la prova, io ogni tanto la faccio, quando gli dici guarda che hai sbagliato, l'intelligenza artificiale ti dice subito: sì, hai ragione, scusami, sono stato distratto, prossima volta farò meglio. Perché ti dà un senso di, e in una qualche maniera ti guida e tu lo guidi e lei ti guida affinché trovi quello status in cui stai bene. Non hai mai un confronto. Tra l'altro bisogna stare anche molto attenti, perché adesso stanno facendo tutto con l'intelligenza artificiale e il Papa dice c'è il rischio di demandare così tanto l'intelligenza artificiale che la tua intelligenza poi non la sviluppi, che non hai più capacità di criticità, che è per esempio una delle cose che ai ragazzi dico sempre. Cioè, non dovete trovare sempre le scorciatoie, anche quando studiate, quando siete a scuola, per carità, ma non trovate le scorciatoie, perché quelle scorciatoie non vi insegnano la vita. Cosa serve la matematica? Ti serve a imparare a improntare un pensiero critico, perché sennò il mondo ti frega,
tutte le app che noi abbiamo gratuite non sono gratuite, colgono i dati nostri, ce li prendono, ti regalano l'app, tu regali i tuoi dati, tutto quello che stai facendo, e loro con l'algoritmo che c'è, matematico, ti impostano. E quindi c'è il rischio, proprio il transumanesimo, lo vediamo qua, di dire che l'umano è futile. Certo che una macchina ti fa miliardi di volte di più, ma il Papa lo ribadirà più avanti, è pur sempre una macchina. Noi abbiamo un aspetto che non dobbiamo dimenticare, che è tutto l'aspetto emozionale. Adesso stanno inventando anche questi robot umanoidi con questi aspetti emozionali, per carità, possono avere emozioni eccetera eccetera, ma no, non sanno cos'è la poesia. Emozionali, per carità, possono avere emozioni eccetera eccetera, ma

ho provato a dire fammi il corso di Muno Santificandi, e lo ha fatto lui il corso, cioè di quello che devo insegnare adesso qua a settembre ai seminaristi. Solo che sì, me l'ha impostato bene, ha fatto bene tutto quanto, ma in realtà era una roba molto, molto Wikipedia. Quindi il punto critico, dice nel numero 117, non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace. Se l'essere umano è trattato come materiale da perfezionare e da oltrepassare, allora diventa più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili, meno degni. Non so se vi ricorda qualcosa, nazismo, ma c'è un'antropologia che dice, afferma queste cose qua. E il Papa cita anche diverse cose, cita anche Viktor Frankl, che è secondo me uno dei libri più belli, uno psicologo nei lager. È l'esperienza che ha avuto questo psicologo nei lager e te la ridà, te la restituisce. E il Papa lo cita proprio per far capire quello che abbiamo detto, come l'essere umano è stato considerato meno utile, indesiderabile e meno degno. E poi cita anche Tolkien, bellissimo, Signore degli Anelli, giusto perché è così. Andando avanti dice, la storia non appare solo come il catalogo delle nostre violenze, ma anche come la prova che l'umano sa generare istituzioni capaci di proteggere la vita comune. Quindi dice, l'intelligenza artificiale ben venga, ma ricordiamoci se vogliamo arrivare a una Babele o se vogliamo costruire le mura di Gerusalemme. Per costruire le mura di Gerusalemme, dice il Papa, è necessario intanto capire che l'intelligenza artificiale non supera l'umano, ma aiuta l'umano, e poi c'è bisogno di regole, di leggi che siano chiare e che siano rispettate, perché questo è una Ferrari in mano a un neonato. E mi piace questa visione del Papa, perché non ti dice che è tutto negativo, no, anzi, lui dice che è anche una cosa bella, ma in cui va inquadrata in un contesto normativo, e la norma deve tener conto dei principi della dottrina sociale della Chiesa, deve tener conto anche dei fondamenti. Capiamo perché al capitolo primo e al capitolo secondo il Papa si sofferma su questi due punti. Dobbiamo educarci, poi dice, a digiunare dall'IA e proteggere i nostri giovani dalla promessa della macchina perfetta. Qua il Papa dice, stiamo attenti noi adulti a fare gli adulti, dove ribadisce in maniera implicita, difendiamo i giovani da questa mania di perfezione. Ma basta pensare che siamo tutti campioni, tutti arrivati. Viva Dio se falliscono, lasciamoli fallire. E il Papa lo dice. I processi educativi hanno bisogno di tempi di maturazione. Non puoi pretendere di essere, una volta quando ero piccolo c'era Vicky, sto robottino, c'era sta miniserie televisiva, era sta ragazzina, il robottino in cui leggeva e imparava tutto. Ho provato anch'io a fare così, capivo niente, bocciato all'esame. Sì, perché per studiare ci vuole tempo, perché la nostra mente per assorbire le robe ci vuole tempo, per avere la sapienza che abbiamo finora noi qua ci abbiamo voluto una vita. Ma non è solo lo studio dei libri, è anche lo studio della vita, anche l'esperienza della vita, ci vuole tempo di maturazione. Ed è bello perché il Papa dice, educhiamoci a digiunare, ci vuole vigilanza e trasparenza, è una grave responsabilità della Chiesa stessa, dice.

0: responsabilità e trasparenza. Poi continua a dire, anche la scuola è il luogo in cui le nuove generazioni possono imparare a cercare e amare la verità. A cosa serve l'intelligenza artificiale? Alla fine di tutto, per fare in modo di amare la verità. E allora qua il Papa dice, bene l'intelligenza artificiale, certamente tutto quanto, però poi, nel capitolo successivo, custodire l'umano nella trasformazione della verità, del lavoro e della libertà. E quindi dice, come fai a custodire questo umano? Attraverso la ricerca della verità, nella democrazia, nella creazione di una cultura, nella comunicazione, nella, appunto, come vi dicevo, nei giovani, nel custodire i giovani, nella scuola. E cita alcune sfide, 144 in poi. La prima sfida è sociopolitica. Permangono forti disuguaglianze nell'accesso all'istruzione di base e agli studi superiori. Cioè, cosa ci sta mettendo in guardia il Papa? Ci sta dicendo, stiamo attenti a non scadere sul fatto che l'intelligenza artificiale ti tolga via la criticità, quindi ti faccia diventare stupido. Dall'altra parte facciamo in modo che la gente e i bambini non lo rimangano, però, perché la cultura si crea nel momento in cui, in una qualche maniera, si permette a tutti di accedere a questa cultura, perché se no c'è sempre chi è più in alto e chi è più in basso. La seconda grande sfida è pedagogica, qui non entro, lo sappiamo. La terza, intellettuale e sapienziale. E il Papa dice, 146, si moltiplicano conoscenze frammentarie, ma diventa più difficile cogliere la realtà nel suo insieme, porre domande di senso, sviluppare un autentico pensiero critico e creativo. Vedete quanto è complessa, questa enciclica. Tocca una serie di punti, vi accenna, ma ti spara una bomba ogni volta. Quindi qua dice sulla verità e la democrazia, come arrivare a questa verità e la democrazia, quindi con la cultura, con lo studio, eccetera eccetera. Poi dice la dignità del lavoro, il fatto che, come dicevamo, che il lavoro non può essere sostituito in toto dalle macchine, ma che è necessario che l'uomo lavori per dare dignità all'uomo. La disoccupazione è un male grave, è un male grave. E poi dice anche che, cito al 154, una società che garantisse lavoro solo a una piccola parte della popolazione esporrebbe molti a una condizione di inattività forzata, di assenza di responsabilità, di mancanza di impegni e stimoli quotidiani, con esiti di impoverimento umano e culturale in contrasto con l'elevato livello di sviluppo tecnico. Ci troveremo di fronte a un paradosso di progresso materiale e regressione antropologica. Vai avanti con la tecnologia, regredisci, perché stai tu a doziare, guarda qua i fioi, senza puntare il dito. Cosa fai quando ozi? Dopo un po' distruggi. Perché? Ti annoi e allora distruggi. E continua, sempre col lavoro, dice il mercato del lavoro, e poi arriva anche alla famiglia, dove ribadisce che la famiglia è un bene primario, fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. E qua il Papa è chiaro, E qua lo dice chiaramente. La famiglia è fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. Le altre, per carità, non giudica, guai, ma rimette al centro la famiglia, cellula fondamentale, insostituibile, di una organizzazione comunitaria, cioè della società. Se si mina la famiglia, miniamo la società, ve lo vediamo. Poi continua dicendo dei giovani, e non ha paura di parlare anche agli stati, perché al 168 dice: lo Stato ha il dovere di sostenere l'attività delle imprese creando condizioni favorevoli all'occupazione, eccetera eccetera. Vedete, parlando della democrazia del lavoro, il Papa tocca tutti gli ambienti in cui il lavoro, la verità entra: il lavoro in sé, la famiglia, i giovani. E poi dice di stare attenti, di custodire la libertà contro le dipendenze e la mercificazione. La vera libertà è quella che è creata dalla cultura e dalla famiglia, capace di pensare, perché c'è una mentalità tecnocratica e postumanista in cui l'uomo diventa oggetto e non più soggetto. Cioè l'uomo diventa quella cosa per cui spremere, e in qualche maniera mi serve per la tecnica. Poi continua, dice: la lotta contro le nuove schiavitù, la tratta, il colonialismo. Andiamo avanti un po' veloci. Le nuove schiavitù si alimentano di catene economiche e infrastrutture. E dice: sì, bisogna stare attenti che nel momento in cui si fa un divario, in cui c'è colui che è istruito, colui che non è istruito, colui che è ricco, colui che è povero, colui che è su, colui che è giù, ci ricorda che in una qualche maniera poi si creano schiavitù nuove. E alla fine, quinto capitolo, contrappone la Torre di Babele e la costruzione delle mura di Gerusalemme con la cultura della potenza e la civiltà dell'amore. Abbiamo già detto come sono le dinamiche, come praticamente bisogna stare attenti a non ridurre l'umano a un oggetto, ma in qualche maniera entrare in una dinamica di civiltà dell'amore, riprendendo giustamente Sant'Agostino, dove dice che non è un'utopia la civiltà dell'amore, ma che è una questione di responsabilità di ognuno di noi, oltre che delle alte sfere. E poi è bello perché il quinto capitolo lo conclude così: queste piste di impegno si nutrono della preghiera e la preghiera la alimentano. Cioè, quali sono? Il dialogo, la diplomazia e tutto quanto. E alla fine dell'enciclica, la conclusione, riporta all'incarnazione e al Magnificat. E dice il Papa: riporto l'incarnazione perché Dio stesso è voluto entrare nel mondo ed essere finito nella persona di Cristo, sperimentare la finitudine. Se Dio stesso ha voluto sperimentare la finitudine, perché l'uomo la vuole superare? E allora così, in sintesi, pilastri: dignità inviolabile di ogni persona, fraternità universale, cura della casa comune, giustizia e pace. Poi il Papa elenca anche le ferite, le vedete, in qualche maniera le abbiamo elencate anche noi: le guerre, la povertà, le disuguaglianze, l'indifferenza, la cultura dello scarto, lo sbarrimento del senso della vita. Però fa anche degli appelli. Dice: difendere la vita in ogni sua fase, e costruire ponti abbattendo muri, educare alla verità, alla libertà, all'amore, ascoltare i poveri, camminare con loro, essere artigiani di pace di giorno in giorno. E poi l'abbiamo visto un po', questo dell'intelligenza artificiale. Allora concludo, vi ringrazio di cuore. Vi ho lasciato questo qui, che è un po' la sintesi, quello che ho cercato di fare un po' così a braccio, è stato vivere l'esperienza un po' di questa enciclica, cercando di dare una chiave di lettura e cercando anche di capire cosa c'è dietro. In apparenza sembra semplice, dietro però c'è proprio uno sguardo che prende dal passato e porta al futuro, perché il Papa lo rimarca, dice: dimenticarsi della storia e fare in modo che l'uomo, da quel punto di vista, vuol dire che annientarlo. Grazie di cuore, e ormai che ci siamo concludiamo con una preghiera, perché effettivamente non so gli applausi, grazie a voi. E preghiamo proprio come Maria, preghiamo Maria, visto che il Papa lo cita anche col Magnificat, ma noi facciamo l'Ave Maria, che è più semplice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie ancora di cuore.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci ha proposto la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Ripatransone, uno dei centri più antichi della provincia di Ascoli Piceno. Il comune si trova a 494 metri sul livello del mare e conta circa 4200 abitanti. Ripatransone ha anche ottenuto il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze turistico ambientali. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il sindaco.

0: e con Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco di Ripatranzone, iniziamo il nostro itinerario. Siamo qui all'interno della sala consigliare. Innanzitutto, ecco, l'origine di questo nome, Ripatranzone.
1: L'origine più probabile è quella che deriva dal nome del primo feudatario di origine franca, Tranzone, e quindi il castello, le ripe di Tranzone, quindi Ripatranzone. Questa è l'origine, che è quella più plausibile per il nome della nostra città.
0: Un centro storico che è un vero gioiello.
1: Centro storico che è un vero gioiello e merita di essere visitato, permettetemi di dirvelo. È un centro storico, un territorio complessivamente abitato da circa 4.200 abitanti, è un centro storico di impianto medievale denominato Belvedere del Piceno. Perché? Perché dalla nostra circonvallazione si può ammirare a sud il Gran Sasso con la Maiella, a nord il Conero e ad ovest tutta la catena dei Monti Sibillini, per poi affacciarci ad est sul mare Adriatico, dove a volte nelle giornate limpide delle mattine estive riusciamo ad intravedere anche la costa slava, quindi ha la denominazione di Belvedere del Piceno per questo motivo.
0: Dei palazzi storici importanti, proprio qui a due passi abbiamo il Palazzo del Podestà, ma lo stesso Palazzo Comunale.
1: Stesso Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà che

0: e a gustarvi anche quella che è il simulacro della nostra patrona, che è custodita proprio lì all'interno del Museo Diocesano, quindi Santa Maria Maddalena.
1: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Ma guardi, io nella mia caratteristica io lo farei così: grazie a tutti per come viviamo insieme questo tempo di pandemia alla luce della nostra fede, continuiamo ad essere uniti, perché come dice Papa Francesco non ci si salva da soli, ci si salva stando insieme, certamente ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con i propri difetti, limiti, ma anche con ognuno di noi ha quella gioia di costruire e di fare, che io personalmente ve lo dico, ho sperimentato qui, e veramente possiamo andare avanti e costruire una comunità veramente fondata sull'amore e sulla condivisione.
1: Con la signora Anna Stacciarini andiamo a presentare il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana. Tra l'altro viene gestito e curato da un'associazione.
2: Sì, sì. Inizialmente nasce come comitato nel 1990, una trentina di soci fondatori che avevano il pallino di raccogliere queste suppellettili e strumenti che venivano utilizzati in campagna nelle botteghe artigiane. Poi successivamente nel 1993 si costituisce come vera e propria associazione e attualmente conta ben 120 soci. Oltre ovviamente allo scopo, insomma, di promuovere il museo, che come potrete osservare raccoglie una serie molto numerosa sia di suppellettili che di strumenti che venivano utilizzati in campagna per la realizzazione del vino, per tutto quello che serviva per portare in tavola il pane e quindi la coltivazione del grano, la mietitura, la trebbiatura. E poi c'è anche la ricostruzione di una vera e propria casa colonica, che è il cuore del museo, degli ambienti molto suggestivi in cui sembra di vedere proprio uomini e donne dediti alle attività casalinghe e domestiche. Ci sono anche delle botteghe di artigiani, la bottega del fabbro, la bottega del falegname, la bottega del calzolaio, del sarto, a riprova del fatto che l'attività che veniva svolta in campagna era legata, finalizzata poi all'attività che veniva svolta, diciamo, nella città artigianale, e questa a sua volta realizzava dei manufatti utilizzati anche da chi viveva in campagna. Non possono mancare i mezzi di trasporto, qui ne vediamo alcuni, i carri che venivano sia utilizzati per il lavoro ma anche per recarsi dalle campagne nella città magari la domenica. E poi una nota curiosa che attrae i piccoli visitatori che restano molto affascinati: c'è la ricostruzione di un'aula scolastica con i banchi, la lavagna, calamai, matite, quaderni originali, e i bambini restano molto incuriositi quando visitano il nostro museo.
1: È un luogo molto suggestivo, tra l'altro, questo.
2: Sì, è un luogo suggestivo. Inizialmente la sede non era questa, attualmente invece la sede nel 2014 è divenuta questa. Sono le ex cantine Cardarelli su una superficie espositiva di circa 500 metri quadrati.
1: So che voi organizzate anche delle manifestazioni.
2: Sì, sì, sì. Noi organizziamo come associazione diversi eventi ed iniziative, sono numerose, ne posso citare alcune, quelle più interessanti e tipiche. Abbiamo in inverno la festa di Sant'Antonio, che si svolge la domenica dopo Sant'Antonio, appunto, che è il 17 gennaio, in cui si può degustare la squisita ricetta dello stoccafisso in salsa. E poi d'estate invece abbiamo molto bella la festa del grano, che è la rievocazione della trebbiatura, il primo fine settimana di agosto. C'è proprio la trebbiatura che viene svolta in una delle piazze principali del paese, e poi si mangiano i piatti tipici della tradizione contadina: tagliatelle al ragù, pollo arrosto, castrato al forno.
1: Per chi volesse visitare questo museo c'è un orario di apertura?
2: Allora, durante l'anno in genere siamo aperti solo nei giorni festivi, mentre in estate siamo aperti tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.
1: Cuoco Alessandro Capecci, andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del luogo. Però io direi subito una cosa: qui siamo nella patria del vino e lo vediamo sullo sfondo, no? Perché Ripa Tranzone veramente per il vino
3: ma è molto importante perché ha parecchie cantine che producono vini in questo territorio ed è

0: Il suo proprio come vino.
1: Tanti tipi di vino poi.
0: Tanti tipi di vino, c'è la Passerina, il Pecorino, il Sangiovese, il Rosso Piceno Superiore, il Rosso Piceno. Sono vari come tipologie di vino.
1: Quindi c'è un itinerario in più da percorrere una volta arrivati qui a Ripa Transone. Allora andiamo a presentare questi piatti del territorio.
0: Abbiamo lo Stoccafisso in salsa, che è un piatto tradizionale e si fa di ricorrenza il 17 di gennaio, festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, a base di alici, capperi, tonno e sottaceti, e dello Stoccafisso lessato. Qui abbiamo il museo della città contadina che fa la sagra dello Stoccafisso, e in giro per Ripa ce ne sono parecchie in ogni frazione.
1: Poi qui abbiamo poi dopo proprio il principe dei piatti.
0: Ed è il ciavarro. Si faceva una volta, si faceva il primo di maggio. Era un piatto che si levava tutte quelle ramasuglie che avanzavano della semina o di tutte le cucine che facevano le donne di casa dalla madia, e prima che arrivavano già i frutti nuovi, i fagioli nuovi, e allora si faceva tutto questo miscuglio di legumi e cereali e si faceva questa zuppa qui.
1: E li abbiamo qui, no? Sono tantissimi.
0: Sono tanti, c'è il fagiolo, il borlotto, la cicerchia, i piselli secchi, c'è il grano turco, il grano, il farro, l'orzo, il favino, la fava. Poi viene fatta una base con carne di maiale, sedano, carote, cipolle e aglio, e poi viene fatto bollire. Di solito chi sapeva la cottura vera di tutti questi legumi, man mano che bolliva mettevo il legume a bagnato. Invece oggi come oggi, per fare prima, si mette a mole e si lessa singolarmente ogni legume e poi si miscolano. Dopo abbiamo delle tipicità della zona, che ci sono i maccheroncini, ci sono le olive alla scolana, i cremini, che sono tipicamente della provincia nostra qui.
1: E qui abbiamo un'altra caratteristica dell'antichità di Ripa Transone.
0: Qui avevamo dei vecchi vasai che facevano i cuccià, che facevano tanti vasi, delle caraffe per permettere l'olio, delle anfore, dei boccali da vino, insomma facevano tante di queste cosettine che adesso sono sparite, purtroppo non c'è più nessuno che li fa.
1: Anche se qui, voglio dire, l'antichità
0: ce n'è,
1: non
0: tanto.
1: manca. Un invito a venire qui a visitare Ripa Transone?
0: Beh, c'è tanto da vedere, c'è un panorama immenso. Si vede dal Gargano al Conero, si vede il Gran Sasso, i Sibillini, si vede tutto, cioè il belvedere del Piceno sta qui.
1: E con Ilene Acquaroli andiamo a scoprire il museo archeologico Cesare Cellini di Ripa Transone, e qui abbiamo la storia antica del territorio.
2: Sì, in effetti abbiamo all'interno del nostro museo testimonianze addirittura che risalgono al Paleolitico, quindi già 700.000 anni fa abbiamo del materiale litico che testimoniano la presenza umana nel nostro territorio. Il museo è stato fondato nel 1877 da Don Cesare Cellini, canonico della cattedrale, il quale, essendo appassionato di archeologia, si è preoccupato di raccogliere tutti questi reperti che venivano affiorando in superficie a seguito della lavorazione dei campi o della costruzione di strade, li ha raccolti e quindi ha potuto fondare questo museo. Un patrimonio di circa 4.000 pezzi, i più significativi sono quelli esposti, circa 500. Per il 90% il materiale proviene dal territorio comunale, per il resto invece da territori limitrofi oppure sono frutto di scambi.
1: Una sezione importante è la civiltà picena.
2: Sicuramente. I piceni, il popolo che ha abitato il nostro territorio, hanno lasciato numerose testimonianze. Passiamo dagli oggetti ornamentali, alle armi, al vasellame, quindi oggetti di uso domestico, e anche agli anelloni, che sono sicuramente il simbolo di questo antico popolo. I piceni sono stati nel nostro territorio dal IX al III secolo a.C. Abbiamo testimonianze per la maggior parte relative al VI secolo avanti Cristo. Questo popolo si è diffuso in un'ampia zona geografica che va dall'Abruzzo, quindi dal fiume Pescara, tutte le Marche nella fascia costiera e collinare ed un lembo di Romagna fino al fiume Foglia.
1: Poi abbiamo un settore anche dedicato al periodo romano.
2: Esattamente, l'ultima sala ospita reperti di epoca romana, per la maggior parte provenienti da Cupra Marittima, centro vicino qui a Ripagianzone, che in epoca romana era un importante centro di insediamento, e quindi abbiamo testimonianze storiche importanti anche per questo periodo romano, tra esse il busto di Venere in marmo, sicuramente il pezzo più importante di tutta la sezione romana.
1: Poi c'è anche una sezione medievale.
2: Poi abbiamo anche una piccola sezione medievale, e anche lì ci sono vari reperti, ma quello più significativo è forse un'elegante fonte battesimale, probabilmente nato come tomba di un fanciullo e riadattato poi a fonte battesimale, come era d'uso nel Medioevo.

Nacque a Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco, il 15 gennaio 1811 e morì a Torino il 23 giugno 1860. Giuseppe Cafasso fu un sacerdote santo che, direttamente o indirettamente, formò a sua volta sacerdoti santi e rimase accanto ai carcerati, accompagnando al patibolo i condannati a morte. A giudizio unanime, è una delle radici profonde della cosiddetta Torino dei Santi Sociali, maturata in un contesto socio-economico non facile, segnato dai moti risorgimentali, da elite liberali spesso laiciste, massoniche e anticristiane, dalla crescente industrializzazione che portò a fenomeni migratori dalle campagne verso la città, che generarono un inurbamento caotico e gravido di tensioni.

Nato in una famiglia contadina, Giuseppe Cafasso era terzo di tre figli. La sorella Marianna divenne la madre del beato Giuseppe Allamano, rettore del convitto del santuario della Consolata, nonché fondatore dell'istituto Missioni della Consolata. Fu sempre gracile e minuto. Era quasi tutto nella voce, diceva Don Bosco, eppure fu un gigante nello spirito.

ordinato prete il 21 settembre 1833 nella chiesa dell'arcivescovado di Torino e l'anno dopo avvenne l'incontro con Don Luigi Guala, dalla spiritualità ignaziana, insigne moralista e teologo, di cui il Cafasso fu collaboratore e con il quale fondò il convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, volto alla formazione del clero torinese, dove Don Cafasso entrò nel 1834.

padre spirituale, direttore di anime, consigliere di vita ascetica ed ecclesiastica, formatore di preti, a loro volta formatori di altri preti, religiosi e laici. In una sorprendente ed efficace catena, Cafasso fu rettore per 24 anni del convitto ecclesiastico, che nel 1870 si trasferì al santuario della Consolata, dove oggi riposano le sue spoglie. Le sue lezioni erano attraenti, osserva la storica Cristiana Siccardi, perché costruite sulle verità di fede e sul sapiente bagaglio di conoscenze, ma anche palpitanti di documentazione raccolta dal vivo nel confessionale, al capezzale dei morenti, nelle missioni predicate al clero e al popolo e nelle carceri, luogo a lui molto caro.

uomo di sintesi e non di pedanti trattazioni, combatté il rigorismo di matrice giansenista. Voleva fare di ogni sacerdote un uomo di Dio splendente di castità, di scienza, di pietà, di prudenza e di carità. Assiduo alla preghiera, alle funzioni religiose, al confessionale, devoto di Maria Santissima e attingente forza dal Santo Sacrificio. Primo dovere del prete, diceva, era quello di essere santo per santificare.

confessore della serva di Dio Giulia Falletti di Barolo, e fra i sacerdoti da lui formati vanno ricordati San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, il beato Francesco Fa di Bruno, fondatore dell'opera di Santa Zita e della congregazione delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio, il beato Clemente Marchisio, fondatore dell'Istituto delle Figlie di San Giuseppe, Lorenzo Prinotti, fondatore dell'Istituto dei Sordomuti Poveri, e Adolfo Barberis, fondatore delle suore del Famulato Cristiano.

si adoperò molto per la conversione dei peccatori. Non a caso era assiduo delle prigioni cittadine, tanto da rimanervi fino a tarda notte, a volte tutta la notte. Portava sigari e tabacco da fiutare al posto delle calce che i carcerati raschiavano dei muri, ma soprattutto portava alla conversione ladri e assassini efferati. Talvolta, annota ancora la storica Cristiana Siccardi, erano lenti e tormentati i pentimenti. Altre volte, invece, si trattava di conversioni immediate, che avvenivano anche a pochi istanti prima dell'impiccagione. Il prete della forca, così è stato chiamato, usava immensa misericordia, possedendo un'intuizione prodigiosa dei cuori, e trattava i suoi santi impiccati come galantuomini, tanto che il colpevole sentiva così forte l'amore paterno di Dio da volersi unire a lui, come il buon ladrone crocifisso accanto a Gesù sul Calvario.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora è

0: Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Spirito Santo.
1: Amo.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vogliamo pregare in comunione con tutti i fedeli che sono in comunione con noi in questo santuario cappuccino del Santissimo Crocifisso della Riforma in Cosenza, chiedendo già all'inizio di questa celebrazione il dono dell'amicizia di Dio per poter essere rinnovati nel corpo e nello spirito dalla potenza e dalla sapienza del Santo Vangelo. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
2: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggera a Ezechia, dicendo: così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illude il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti. Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire ad Ezechia: così dice il Signore, Dio di Israele, ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride, la vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo, la figlia di Gerusalemme, poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
4: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
4: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
4: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi, un baluardo, si è dimostrato.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
4: Oh Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio, come il tuo nome, oh Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria

0: Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, in questa Santa Eucaristia di questa giornata estiva, il Signore vuole lasciarci tre immagini belle che apprendiamo proprio dal Santo Vangelo, questo insegnamento per la vita che va appunto interiorizzato, ma va anche portato, raffrontato alla vita concreta. Cioè sono degli orientamenti per vivere da discepoli e per vivere una vita piena, piena della sua presenza, legati alla parola che salva, che è il Santo Vangelo. Abbiamo ascoltato una prima espressione dal Vangelo di Matteo, di non dare le cose sante ai cani. Sembrerebbe come se l'atteggiamento di Gesù fosse quello di una durezza, risulta come forse in un primo momento il capo di chi comanda un po' il popolo di Dio, colui che magari appare un po' sereno, ma vediamo che questa certezza che il Signore dà anche con un carattere forte ci dice una cosa fondamentale per il cammino della vita che ci attende, che le cose preziose vanno custodite e donate con discernimento, proprio per non svalorizzarle nel loro senso più pieno. Lo Spirito Santo sostiene la Chiesa, ma sostiene anche noi nel cammino di intimità con il Padre, nel Figlio. Allora, le cose sante, noi sappiamo, dobbiamo partire proprio dalla certezza della quotidianità, sono la nostra fede, il Vangelo che ci stimola, l'Eucaristia che ci nutre, la fiducia che diamo agli altri e che stabilisce appunto una relazione con il fratello che portiamo accanto. Dobbiamo stare attenti perché nella vita non dobbiamo buttare appunto questa parola e questo atteggiamento con chi magari non può prenderlo per il bene della propria vita, o forse soltanto per affermare se stessi o per risultare belli al cospetto di Dio, ma nella via della umiltà e relazione innanzitutto con Dio e poi con gli altri noi possiamo, come dire, condividere le cose sante con chi ci sta accanto, ma con prudenza. Il secondo elemento per orientarci nella vita ce l'ho dal Vangelo quando dice: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. È proprio la cosiddetta regola d'oro dei discepoli, dei seguaci di Cristo, di noi che tendiamo l'orecchio per ascoltare il suo annuncio. Gesù mette il Vangelo proprio come il cuore del cristiano, perché vuole che in questo incontro noi davvero facciamo esperienza di Lui, così come hanno fatto la legge e i profeti, essere ovviamente rispondenti al Padre mettendo orecchio sulla sua legge. Allora questo può anche facendo un raffronto con la quotidianità, con l'attualità, portarci a dire: come facciamo a trattare gli altri un po' con, come dire, disapprovazione, se poi ognuno di noi ha il diritto di amare il Signore e ognuno di noi ha il diritto a crescere a questa scuola di sapienza? Dovremmo un po' metterci, come dire, nei riguardi dell'altro con una, come dire, rassegnazione, ma anche giusta comunione, dove noi costruiamo appunto la comunità dei fedeli, dei fratelli di Cristo, proprio non attraverso miracoli straordinari, ma proprio facendo della vita un'occasione per costituire un'unità. E poi l'ultimo elemento è quello di entrare per la porta stretta. Noi lo sappiamo, il Vangelo l'ha detto tante volte, la strada di Dio non è facilità, la strada di Dio non è convenienza, la strada di Dio non è opportunismo, ma è quella porta che ti apre la vera vita con Lui. Allora dobbiamo accogliere

La compazienza, dobbiamo cercare di attuare dinamiche di perdono tra di noi e con gli altri per fare della fedeltà un'occasione in cui noi possiamo comunicare e possiamo sentirci davvero mandati da Dio. Allora, tutto ciò che facciamo nella vita, e voi lo fate ogni volta che vi sedete tra i banchi per ascoltare la sua parola, o come anche nel ricordo dei sacramenti, la prima comunione celebrata, il matrimonio, il servizio in parrocchia, possono essere davvero delle occasioni di porte strette dove davvero chi ci realizza è il Signore in un cammino di sequela. Se noi lo seguiamo, se noi facciamo di Lui la nostra bussola, il Signore non si lascerà vincere in generosità. Allora, fratelli e sorelle, vogliamo chiedere al Signore di donarci davvero il discernimento per custodire dei tesori di ricchezza che fanno di ciascuno di noi un particolare, una storia di bellezza che possiamo comunicare quando soprattutto usiamo la prudenza del Vangelo che si rivolge ai piccoli e dopo ai grandi della storia, per far sì che quel volto sia scritto anche nella nostra storia, nella nostra vita e negli nostri atteggiamenti, non quelli egoisti, ma quelli che formano un'unica famiglia radunata dal suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora
0: questo sacrificio di azione di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella testa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e Santa Chiara d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli,
2: amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,

credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E adesso, in unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono, vogliamo elevare la nostra preghiera al Santissimo Crocifisso qui della Riforma per implorare il dono della pace. Cristo Gesù Cristo, Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Cesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera da Antonella Mito. L'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitro sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla Premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale nella serata di ieri, intorno alle 21:30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alto ad una vettura che si muoveva in modo sospetto, alto che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con 3 moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra a bordo strada e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
5: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora passiamo alla guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina per dissidi in Polonia, per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
7: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul terreno intanto la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kiev Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca citato dal giornale sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperte 8.297 evasori totali, 47.000 lavoratori in nero irregolari, denunciate 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. E ora ci spostiamo in Medio Oriente, nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano e Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera. Non c'è Alessandra Buzzetti, ora siamo quindi alla pagina politica, al centro temi internazionali e nazionali. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Antonella, abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni. L'invito sarebbe quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. Rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo. Per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera libera al piano casa, il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
9: E buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato 2 violazioni del cessate il fuoco per 2 raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi 2 libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore, con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
11: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità, vecchia e superstiti, è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34%, e 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensione è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale, costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB, che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè, che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

siamo arrivati alla trattazione del sesto comandamento, di fronte al quale tutti, fin dall'adolescenza, ci sentiamo un po' impauriti. Ed è un peccato essere impauriti, perché questo comandamento, come del resto tutti gli altri, non vuole essere uno spauracchio o imporre dei pesi che non possiamo portare, ma piuttosto aprire la nostra mente e il nostro cuore ad una dimensione importante della nostra vita. In questo caso, l'affettività e la sessualità, pulsioni interiori profondissime in ciascuno di noi. Il senso, quindi, del comandamento non è «stai attento a quel che fai, perché qui c'è sempre e solo peccato mortale», ma piuttosto «impara a vivere da vero uomo», cioè non da angelo asessuato, quale non siamo, ma nemmeno da bestia, quali non siamo, ma potremmo diventare. Dobbiamo quindi riflettere sul mondo interiore dei nostri affetti e sul significato della nostra sessualità, sul modo di viverla, su come cioè dobbiamo, ed è un cammino per ognuno di noi, sposato o non sposato, giovane o vecchio, su come dobbiamo imparare ad abitarla. In altri termini, imparare a vivere non da castrati, poiché il comandamento non vuole reprimere la nostra affettività, ma piuttosto liberarla da molti possibili condizionamenti, ma nemmeno da soggiogati e schiavi di essa, poiché questa, proprio per essere una pulsione così intima in ognuno, può essere vissuta in modo non libero, ma immaturo o alienante. È chiaro, d'altra parte, che questo insieme di pulsioni e desideri è estremamente forte e vitale. Noi non siamo dei blocchi di pietra che si possono squadrare e scolpire una volta per tutte, ma piuttosto come della cera che continuamente deve essere plasmata e riplasmata. La Chiesa è stata accusata di essere ossessiva sul sesso e in effetti dobbiamo ricordare che perlomeno alcuni moralisti, fino a tempi non molto lontani, insegnavano che in questa materia non ci poteva essere parvità di materia, cioè che ogni mancanza doveva essere ritenuta inevitabilmente come peccato mortale. E più di qualche persona ha avuto esperienza di confessioni sgradevoli ad opera di confessori poco illuminati e prudenti. Al contrario, oggi la mentalità dominante, forse come reazione, è assolutamente opposta. Niente è peccato in questo campo, almeno, come si suol dire, tra adulti consenzienti. È invece interessante osservare che la psicologia, ma si potrebbe dire anche il senso comune delle cose, ci insegna che non è affatto così. La sessualità coinvolge tutto l'uomo e la donna, non solo il corpo, ma anche la psiche, l'interiorità. Il comandamento ci aiuta quindi a riflettere con sapienza, proprio per insegnarci a vivere bene questa parte così importante e delicata della nostra vita, ben sapendo che, proprio per la sua delicatezza, ognuno ha un suo percorso di crescita in questo senso e che probabilmente non ci si potrà mai sentire arrivati.

Una buona introduzione a questo comandamento è l'affermazione, da me ascoltata in una conferenza anni fa, di uno psicologo. Noi abbiamo diviso ciò che invece va mantenuto unito, l'amore dal sesso e dalla fecondità. Mi è sembrato allora, e mi sembra tuttora, il migliore commento mai sentito sulla morale cattolica, ed è interessante che detto psicologo era un olandese. Intendo dire che veniva da una cultura certamente secolarizzata e molto tollerante a proposito di costumi. Inoltre, non diceva «abbiamo diviso ciò che è stato creato unito» oppure «che Dio ha unito», ma solo «ciò che va mantenuto unito». E proseguiva «e per questo siamo diventati un po' tutti schizofrenici». La schizofrenia è una dissociazione mentale, come dice la stessa etimologia della parola, che viene dal greco schizo, che significa dividere, e phren, che è più o meno il cuore dell'uomo. Credo quindi che riflettere sul sesto comandamento significhi focalizzare questo suo significato fondamentale, cioè quello di unificarci interiormente, anche nel campo dei nostri affetti, per non dividerci o essere spezzettati in molti possibili amori o disamori. Se viviamo un vero amore per una persona, questo ci unifica, ci pacifica, ci riempie. Proprio questo è il senso del comandamento. Purtroppo i nostri disamori e le nostre illusioni possono dividerci e frantumarci interiormente, farci correre dietro alle nostre passioni.

0: Insomma, il sesto comandamento ci invita ad imparare ad amare, perché nonostante il fatto che tutti ne siamo naturalmente capaci, questo non significa che ci riesca sempre bene. In fondo, dobbiamo dire che anche l'amore, come qualunque altra realtà umana, ha bisogno di essere redento. Ed è questo, del resto, il senso profondo del sacramento del matrimonio, che è volto a liberare la coppia da ambiguità o distorsioni che sempre possono sorgere in questa relazione. La persona casta non è dunque una persona irrigidita, anaffettiva o incapace di entrare in relazioni profonde, anche affettivamente, con le persone, ma al contrario è capace di interazione, di compassione, di tenerezza. E va osservato che in questo senso la castità è una virtù proposta a tutti, anche agli sposati. Essa infatti non è, come si potrebbe credere, il non avere rapporti sessuali, ma il vivere l'amore in modo pienamente e veramente umano. E a questo tutti, sposati e non, siamo chiamati. Così è importante per una coppia non rinchiudersi nel proprio circolo. L'amore a due dovrebbe riuscire ad alimentare anche l'apertura agli altri, oltre la propria famiglia. In questo senso, sbocco naturale dell'amore umano sono i figli. Come abbiamo già visto considerando il quarto comandamento, dal fatto che tutti siamo madri o padri, non è detto che tutti siamo bravi padri o madri. Paternità o maternità non è solo un dato naturale. La genitorialità, l'essere fisicamente o biologicamente padri o madri, non fa di noi necessariamente bravi padri o madri, ma dobbiamo imparare ad esserlo. Il matrimonio è stabile non per qualche motivo metafisico, ma perché questo corrisponde proprio al desiderio profondo dell'amore, che chiede che sia per sempre e con uno solo. Certo, ci siamo disillusi e abbiamo imparato a dire che non è vero, siamo diventati cinici. In fondo, la conseguenza del divorzio è che ci ha impedito di credere all'amore, ci ha lasciato un sottoprodotto, e lo vediamo molto bene, specialmente nei giovani. Bisogna avere un grande coraggio e motivazioni molto profonde per andare controcorrente. L'amore va conquistato, anche lottando. Il matrimonio cristiano, che si è imposto solo nel corso dei secoli e andando contro i costumi di società pagane precedenti, proprio per il suo carattere di definitività e libertà per entrambi i coniugi, e non solo per il maschio, e per la tutela della prole che ne derivava, ha liberato la donna dall'essere oggetto del potere maschile, paterno prima e maritale poi. La convivenza riporta indietro al tempo precedente queste conquiste e riconsegna il rapporto di coppia al capriccio e alla forza. È triste vedere, d'altra parte, che molte persone convivono semplicemente per delusione o tristezza. Come si può oggi credere all'amore stabile? In fondo, molti non si sposano per paura e in un certo senso sono comprensibili. Sta alla Chiesa, cioè agli sposi cristiani, mostrare che il desiderio umano di un amore vero, stabile e fecondo è ancora e sempre possibile, nonostante tutto.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me, chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me, chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto, e chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Solo nel Vangelo si giustificano accostamenti così lontani umanamente. Un bicchiere d'acqua dato a un piccolo e la croce, la vita donata per amore fino al patibolo. E dice Gesù, accostando questi due momenti che se hanno origine dall'amore, dal desiderio di prolungare l'amore di Dio, portano il cielo nel nostro cuore. Un messaggio ardito, quello che propone oggi ai suoi discepoli, e non mette in competizione gli amori terreni. Non è che Gesù chieda dei livelli nell'amore, ma piuttosto ci mette in guardia da chi trova anche oggi eccessiva sicurezza, fino a imbambolarsi, a non scegliere più nella vita, dentro la sfera domestica, gli affetti e i sentimenti umani tutti devono passare alla prova dell'amore più grande che Cristo ci presenta come maturità di noi stessi, come proposta a dare il meglio di sé. Quanti amano di più una mamma perché è un nido caldo che protegge, e passano gli anni e ancora non tagliano il cordone ombelicale, dipendendo in tutto e dappertutto, restando immaturi nelle loro scelte. Quanti amano di più il padre, indicato come colui che dà una legge fredda, un codice, che dice una strada da seguire, in una obbedienza che è infantilismo, che è copia delle cose degli altri, ma che non è iniziativa nello spirito. E quanti amano di più i figli, anche i fantasmi, i sogni, le illusioni che uno produce, e non tanto quello che è. Ecco l'insegnamento di Gesù. Non si tratta di una competizione nell'amore, rimane sacrosanto il comandamento: onora il padre e la madre. Qui piuttosto ci viene detto: cresci nella maturità, diventa capace di dono, vedi anche la croce come il supremo dono della tua vita e nulla andrà perduto. Capace di dono, vedi anche la croce come il supremo dono della tua vita.

il peccato non riesce a liberarlo da sé. Ma chi davvero sa confidare in Dio, nel suo perdono, chi sa soprattutto confidare in un amore intramontabile del Signore, e anche nella sofferenza si sente utile, e anche nell'apparente fallimento recupera segni di vita. Sì, la croce non dice la sconfitta, ma dice un amore più grande, spesso sepolto sotto le macerie del mondo, quando magari gli altri ti attaccano, ti giudicano in maniera sbagliata, ti fanno soffrire. Ecco la croce, quando le cose non vanno secondo il piano di Dio e tu ti senti troppo piccolo per poter dare una svolta, lì porta la tua croce, continua a donarti con amore e qualcosa di nuovo nascerà, dice il Signore. Quello che conta per i suoi discepoli è non collocarsi, non voler difendere se stessi, il proprio operato, autogiustificandosi. Quello che conta è imparare a offrirsi. La parola più ripetuta oggi è proprio farsi dono, mettere la propria vita a disposizione degli altri, il tempo, le capacità che abbiamo, la particolare sensibilità di cui il Signore ci ha donato, le cose che abbiamo imparato, tutto messo a disposizione per il bene comune. E poi Gesù parla di un altro modo di vivere nella comunità, esercitando l'accoglienza, vedendo in ogni persona lui, pellegrino, mendicante, che cerca aiuto. E qui ci insegna ad essere particolarmente attenti nei nostri gesti di accoglienza. Quell'aggettivo acqua fresca dice la premura, il saper mettersi nei panni dell'altro, individuandone le necessità. E siamo riportati a quella bella pagina che abbiamo ascoltato, fa parte del ciclo di Eliseo profeta, e descrive una donna saggia che è vicina al marito e intuisce le necessità di un uomo di Dio che passa una volta all'anno per la sua casa chiedendo ospitalità, mentre sta recandosi in fondo alla valle. Lui viveva normalmente sul Monte Carmelo, a visitare i gruppi dei devoti, delle persone impegnate nel suo movimento spirituale. E a Eliseo quella donna fa costruire una camera e ne cura tutti i particolari, la sedia, la lampada, il luogo appartato, perché immagina che un uomo di Dio debba ritirarsi così, vivere così il suo tempo, e non rimane, insegna la scrittura, senza contraccambio, senza ricompensa. Non hanno la gioia dei figli, della prole, e per la preghiera del profeta quella famiglia avrà in dono la vita. Sembra dirci, se dai qualche pezzettino di vita, se tu sai regalare un po' anche del tuo tempo, qualche piccolo gesto che dice la stima, l'affetto che nutri nell'altro, avrai in dono la vita, con la V maiuscola, cioè la pienezza di te stesso, il senso bello, la forza di amare. È quello che domandiamo, accostando il bicchiere d'acqua fresca alla croce, abbracciata e vissuta con amore, perché ogni momento, per quanto oscuro, difficile, possa trovare su quel patibolo dietro a Gesù, accompagnando lui, tutta la sua forza di salvezza. Croce, sappiamo che può diventare, come lo è stata per Gesù, manifestazione di un amore senza confini.

invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dalla prima lettera dell'Apostolo Pietro al capo quinto. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà la grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. È parola di Dio.

Sorelle e cari fratelli, questa sera la nostra preghiera è arricchita dalla presenza degli amici delle Semaine Sociale de France, a cui va il nostro benvenuto, con amicizia, con simpatia. Insieme abbiamo ascoltato l'invito che l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, indirizza alle comunità della diaspora in Asia Minore, 5 province, per incoraggiarle nelle loro prove e nelle loro difficoltà. Si tratta di discepoli provenienti dal paganesimo, la cui condotta di vita, la cui visione del mondo è stata trasformata dall'incontro con Gesù attraverso l'Apostolo. L'amore per i deboli, la predicazione della giustizia e del regno, così come era stata loro trasmessa, ha trasformato la loro vita, la loro visione del mondo, ha trasformato in radice il loro modo di essere insieme agli altri. Erano stati resi donne e uomini nuovi. Difficoltà e angherie si potevano presentare come intimidazioni ad abbandonare la forza di questa novità. Ora, le difese che l'Apostolo suggerisce sono il contrario delle armi del conflitto. Dice: rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. La prima difesa è la fraternità che li raccoglie insieme. La superbia sembra dire non deve avere cittadinanza fra di voi, piuttosto la sapienza degli umili, a cui è sempre concessa la grazia. Gli umili e i fratelli, infatti, sono sottomessi solo alla grande potente mano di Dio e non alle idolatrie del tempo. Umili, non superbi, possono resistere alla fascinazione e alle intimidazioni della ricchezza, della potenza, dell'ingiustizia. E in queste righe si intravede anche la fede serena e rocciosa di Pietro. Lui stesso, infatti, nella capitale dell'impero, non è solo, è accompagnato da Marco, si fa aiutare nel redigere questa lettera da Silvano. E Pietro ha bisogno degli altri e sa, come i destinatari della sua lettera, che si può riversare in Dio ogni preoccupazione, perché lui ha cura dei suoi figli. Non dimentichiamoci che Pietro scrive dalla capitale dell'impero, nella lettera citata come Babilonia, e che qui subirà il martirio sotto Nerone. Dice ancora: siate sobri, vegliate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Il vostro nemico è il diavolo, colui che divide, e per dividere non esita a uccidere, ad avvelenare le menti e i cuori. È realmente come un leone ruggente, è come una belva, ferisce e strappa la vita anzitutto delle prede più deboli. Questa verità biblica è confermata dalla storia, quella della generazione apostolica, certo, ma anche del nostro tempo. Il leone ruggente percorre le vie delle nostre città, della nostra Europa, di ogni continente, e ghermisce donne, bambini, anziani, rifugiati, fragili, spargendo il terrore, induce a difendersi, isolandosi dagli altri ed esponendosi però così ai suoi assalti. Tutti inganna per distogliere l'attenzione da lui, vero pericolo, la divisione, inducendo a rinchiudere falsi nemici in prigioni senza possibilità di redenzione e liberazione. Il leone ruggente ama dividere i popoli, porli in conflitto l'uno contro l'altro, e non sopporta la mitezza, non sopporta la cura del debole,
non sopporta la giustizia divina, non sopporta il perdono, non sopporta altro che logiche di dominio. Per questo tante vittime innocenti ci chiedono in loro nome, insieme all'Apostolo e ai cristiani della diaspora: siate sobri, vegliate, resistete saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi nel mondo. Uno di questi fratelli è il sacerdote cattolico Johanna Alamin Nyarum, ucciso insieme a due collaboratori venerdì scorso in Sudan, nella città di Kauda. Un comando del Sudan People's Liberation Army North ha attaccato la missione cattolica, bruciato la chiesa e molte case della città nel tentativo di forzare all'esodo la popolazione Nuba Tori e prendere possesso delle terre piene di minerali preziosi a favore delle grandi compagnie minerarie. Queste sofferenze, sofferenze di donne, di uomini disarmati e di testimoni del Vangelo come padre Johanna, non ci parlano solo della violenza del leone ruggente, ma anche della vita, della giustizia di cui lui e molti sono portatori e testimoni. Una rete di carità li lega gli uni agli altri, una fede comune li rende luminosi nelle tenebre. La preghiera comune che ci raccoglie sveglia anche noi alla vigilanza, esorta a essere partecipi della sofferenza di un intero popolo ostaggio della guerra e della fame e della miseria dalla guerra prodotte. E nella vigilanza ci chiede di operare perché si sveglino le coscienze, perché cresca la carità, per operare come chiede Papa Leone in vista di una pace disarmata e disarmante. Così facendo, solo così facendo, vinceremo il male con il bene, vinceremo la divisione cruenta con la nostra umile fraternità universale, guarderemo al futuro nella fiducia certa della prossimità di Dio. Preghiamo perché avvenga ciò che proclama la prima lettera di Pietro: e il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen.

O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la pace e la benedizione di Dio siano con tutti noi. Amen.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

ad un nuovo incontro insieme al relatore Don Flavio Marchesini in tema di educazione. L'argomento trattato oggi è educare la mente. Buon ascolto.

piano piano questa ricerca, questa curiosità si purifica fino ad arrivare ai grandi interrogativi che, a cominciare dall'adolescenza, possono portare a quella riflessione che perché vivere, che senso ha, quali sono i valori importanti in gioco nella vita. Si può anche però già fin dall'inizio, a modo di premessa, riconoscere che nel nostro tempo è diventato abbastanza difficile lasciar emergere queste domande. C'è come una specie di torpore, ma che non è soltanto nostro, che impedisce alle domande più importanti di venire a galla. Qualche volta noi corriamo il pericolo di correre e di passare le nostre giornate da un'attività all'altra senza mai soffermarci a domandare che senso hanno, che valore hanno, che ordine c'è nella nostra vita. In questo modo si corre il rischio di scambiare il primario con il secondario e il secondario con il primario. Una delle grandi sfide per chi vuole crescere in fondo nella vita, lo abbiamo già scoperto anche noi, è riuscire a mettere un po' di ordine. L'ordine naturalmente domanda quello che è una parola difficile, che ai nostri giorni è difficile pronunciare, ma che, capita bene, ha la sua importanza. Vuol dire una gerarchia. L'ordine in quello che io conosco, in quello che io faccio, mi domanda una gerarchia. Vuol dire riconoscere che alcune cose hanno più importanza e che altre hanno meno importanza. E che spesso e volentieri la confusione nella nostra vita avviene quando cominciamo a dare un valore, una importanza eccessive a delle realtà che non la meritano. Attraverso la scelta, attraverso la prova, attraverso la verifica, noi dovremmo progressivamente passare a comprendere questa gerarchia di importanza delle cose, degli avvenimenti, se volete delle esperienze che noi facciamo nella nostra vita. Che cos'è l'intelligenza e qual è un po' il suo compito? Abbiamo già ricordato nel primo incontro che quando il bambino nasce viene in questo mondo completamente assorbito in se stesso e pensa di esistere solo lui. Poi progressivamente riconosce in maniera sempre più chiara che esiste una realtà che gli sta di fronte. Comincia ad avvertire la presenza della mamma, quindi la presenza delle persone, poi la presenza degli oggetti. Comincia a vedere che ci sono strumenti, mezzi, ostacoli, e quindi il compito che noi abbiamo è quello di metterci nella giusta relazione con la realtà che ci sta attorno, davanti a noi. Potremmo quasi dire che il cammino dell'intelligenza è un cammino che ci porta da una posizione in cui tutto esiste in funzione di me a una accettazione, accoglienza della realtà come esistente in se stessa. E sembra una frase dura, ma la riporto anche nel campo delle relazioni, così ci diventa più... Io potrei mettermi in relazione con una persona, con la persona a cui voglio bene, a partire da me stesso, quindi da ciò che ricevo, dai miei bisogni, dalle mie attese. Qualche volta noi diciamo all'altra persona ti voglio bene. E che cosa ci sta dietro questa bella frase? C'è l'attesa di ricevere, c'è l'attesa di avere un contraccambio? Oppure questa frase ti voglio bene vuol dire ti riconosco nella tua realtà fine a se stessa e ti rispetto nella tua diversità, nella tua autonomia, nella tua originalità ed eventualmente io mi metto a tuo servizio. Questo è amore. Ora diventa importante poter usare i nostri meccanismi dell'intelligenza, della memoria, della percezione, ecco, per metterci nei confronti della realtà
con la maggiore obiettività possibile. Viene chiamata oggettività. Cioè, io rispetto la realtà non semplicemente per quello che serve a me, per quello che può dare a me, ma anche e soprattutto per quello che è il suo valore, per quello che è la sua realtà, ed eventualmente nella disponibilità di essere io a morire a me stesso per favorire questa realtà. Allora, noi potremmo dire che un segno forte di maturità della persona è la capacità di leggere la realtà esterna così com'è, possibilmente con pochi pregiudizi, con pochi schemi rigidi, no? Con poche chiusure. Cosa succede anche nei nostri dialoghi, no? Di coppia, di famiglia, di amicizia, se ognuno si chiude nelle proprie posizioni? La verità è ciò che dico io. Allora è difficile che due verità stiano insieme, mentre due pezzetti di verità stanno volentieri insieme. Cioè, se io sono convinto che quanto sto vedendo della realtà di famiglia, di un problema o di una situazione è soltanto una parte di verità, allora il mio dialogo, il mio ascoltare gli altri è molto più vero, più sincero, perché so che posso essere aiutato, posso essere arricchito dal pezzetto di verità che l'altra persona sta vedendo. Il nostro pericolo invece può essere comprensibilmente al contrario, quando siamo convinti che ciò che stiamo vedendo è assolutamente vero, è assolutamente sicuro, per cui il mio compito nel dialogo non è quello di arricchirmi, di ascoltare, ma è quello di convincere l'altro che ho ragione. Per cui mi intestardisco ad avere l'ultima parola. D'altra parte, se ho la verità, è un servizio che gli faccio nel cambiargli la testa. Ma perché facciamo fatica a leggere la realtà che sta attorno a noi, anche la realtà del coniuge, la realtà del figlio, la realtà delle esperienze che viviamo? Perché è così difficile? Perché non c'è soltanto una realtà esterna a noi, ma c'è anche una realtà interna a noi che piano piano, progressivamente, siamo chiamati a conoscere e a gestire, perché possa diventare uno strumento e non un ostacolo alla conoscenza dell'altro. Quindi ciascuno di noi è chiamato anche a costruire la propria realtà. Vuol dire prendere in mano i propri bisogni, i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri desideri, ma anche educare il proprio pensiero. Traduco con un esempio. Alla scuola elementare noi vediamo il compito degli insegnanti, no? Un passettino per volta, quindi anche per noi è più facile seguire. Che cosa fa l'insegnante? Offre alla mente del bambino quegli strumenti che poi gli permetteranno di capire la realtà che gli sta davanti. Ad esempio, insegnano le lettere, no? Per cui il bambino impara un nuovo strumento che è la scrittura. Legge e scrive. Impara i segni, un più, una meno, una divisione, una per. Questi piccoli strumenti gli permettono di afferrare tante realtà che poi incontra nel quotidiano. Allora, perché andiamo a scuola? Andiamo a scuola non solo per imparare delle informazioni, ma anche e soprattutto per imparare degli strumenti, per imparare dei metodi con cui poi affrontare i singoli problemi. Uno strumento è chiamato, ad esempio, la riflessione. Noi non possiamo sapere in anticipo tutti i problemi che incontreremo nella vita,
ma se abbiamo imparato un metodo di riflessione, di fronte ad ogni problema mi pongo nell'atteggiamento di dire: adesso mi fermo, lascio passare un po' di tempo perché le emozioni si calmino, sono agitato, sono in tensione e quindi non vedo bene la realtà. Mi fermo, conto fino a 10. Intanto il fiato ha ripreso a portare ossigeno al cervello. Quando sono un po' a distanza, comincio a mettere in linea tutti gli aspetti del problema. C'è un primo aspetto, un secondo, un terzo. Adesso posso arrivare a fare un giudizio. Quindi dall'esperienza ho preso un pugno, alla comprensione cosa è successo, sento qua un dolore all'occhio che si sta progressivamente facendo nero, una riflessione, un giudizio, questo mi fa male, per poi passare all'azione. Prendo del ghiaccio e lo metto sulla parte che è stata ferita. Ecco, allora è importante educarci ad avere alcuni strumenti che ci permettono di leggere e di accettare la realtà così com'è, per quanto ci è possibile, sia all'interno come al nostro esterno. Allora, in senso anche veloce, perché ripeto, sono soltanto alcuni spunti, essendo un tema enorme, già questo discorso vorrebbe, secondo me, portarci a una certa umiltà di fondo. Se siamo appassionati della verità, se ci interessa realmente conoscere la persona a cui vogliamo bene, i figli, la realtà che viviamo, credo che all'amore per la verità deve corrispondere anche dentro di noi un atteggiamento di umiltà. Per cui mi metto in questione, ma ho capito bene, ho interpretato bene, ho riflettuto bene su quanto sto vivendo, perché potrei aver fatto molti errori. Il primo, ad esempio, riguarda i nostri sensi, la percezione. Ho visto bene, ti ho ascoltato bene. Perché è una prima regola, no? Ma tu hai detto così. È proprio vero, ho ascoltato con attenzione. Quindi il primo momento, quello dei sensi. Un secondo, quello delle memorie. Attenzione, no, a come le memorie ci possono facilitare. La memoria è uno strumento straordinario e dobbiamo ringraziare il Signore quando la nostra memoria funziona bene. Perché? Perché la memoria ci porta immediatamente tante esperienze e tanti risultati già fatti, no? Siccome abbiamo fatto un'azione, una scelta per tante volte, noi possiamo far tesoro dell'esperienza accumulata. Pensate cosa sarebbe la nostra vita se ogni mattina dovessimo inventarci qualche cosa di nuovo. Se dovessimo far tutta la strada di nuovo ogni mattina. Per fortuna abbiamo la memoria. Però la memoria può portare con sé anche determinati ricordi, paure, rigidità, per cui diventiamo abitudinari anziché aperti al nuovo. Allora, deve essere una memoria creativa, una memoria che lascia spazio a delle novità. Ecco, e poi l'intelligenza come capacità di riflessione. L'intelligenza come capacità di risolvere i problemi che piano piano ci vengono incontro. Bisogna avere un po' fiducia e anche, direi, una certa forza interiore, perché è vero che non tutti i problemi della vita si possono risolvere. Che cosa ci viene spontaneo allora? Quando non sappiamo risolvere un problema ci viene quasi da negarlo. Invece allora la prima umiltà, la prima onestà sta nel dire: qui c'è un problema, ancora non l'ho capito, ancora non so come risolverlo, ma perlomeno non me lo nego, non lo nascondo. Cerco
di tenerlo alla consapevolezza. Ma perlomeno non lo nego, non lo nascondo. Cerco di tenerlo alla consapevolezza.

razionale, progressivamente, in maniera progressiva, adeguata alle varie età. Ci sono due modi in cui possiamo aiutare i nostri figli. Beh, il primo, come dicono anche le varie ricerche, è offrire quell'ambiente sereno, affettuoso, caloroso, per cui un ragazzo sta bene. Un ragazzo che ha paura va a scuola tutto irrigidito. Un ragazzo che si sente sicuro anche dei propri mezzi va a scuola più sereno ed è convinto di farcela. Se la mamma al mattino o il papà, quando lo saluta, le dice: vai che ti sei preparato e sono sicuro che oggi farai una bella figura, quel ragazzo ha ottime probabilità di fare bella figura. Ma se il saluto è guai a te se non fai bella figura, ci sono buone probabilità che il figlio faccia brutta figura, non perché non sappia, ma per la paura che lo può irrigidire. Ecco, quindi non si vuole adesso diventare tutti americani che è tutto ok, tutto va bene, tutto sicuramente. No, stiamo né ingenui né idealisti, ma realisti. Se ti sei impegnato, se hai fatto il tuo dovere, hai dei buoni mezzi, vedrai che hai anche dei buoni risultati. Viceversa, ecco, possiamo mettere dentro noi delle paure, possiamo mettere dentro noi delle attese che possono diventare esagerate. Ecco, dall'altra parte, offrire degli stimoli che attraverso la riflessione, il dialogo, il parlare con loro. Ad esempio, è molto interessante vedere come a livello di linguaggio un bambino è diverso da ogni altro, siamo d'accordo, ma anche è molto influenzato dall'ambiente che gli è accanto. Se è un ambiente di silenziosi, verrà su un bel ragazzo silenzioso. Se il ragazzo vive in un ambiente di chiacchieroni, è possibile che il ragazzo venga su o chiacchierone o silenzioso. Perché anche lui può scegliere poi che atteggiamento in concreto scegliere. Quindi ecco l'importanza. Nel nostro momento culturale, che cosa vuol dire offrire degli stimoli? Secondo me non vuol dire soltanto offrire nuove informazioni, perché, ripeto, ne ha già tante. Credo che stia diventando di grande attualità offrire ai nostri ragazzi momenti di calma, di tranquillità, in cui possano decantare, imparare, possano assorbire tutti gli stimoli che ricevono a scuola, in parrocchia, dalla televisione e così via. Cioè, il problema di oggi per i nostri ragazzi, torno a ripetere, secondo me, è la eccessiva quantità di stimoli rispetto alla loro capacità di elaborare quanto ricevono. Allora, sapere tante cose non vuol ancora dire sapere ciò che è importante sapere. Se ringraziamo il Signore per i nostri meccanismi di conoscenza e di adattamento alla realtà, dobbiamo però anche fare i conti, forse questo no, è un discorso un attimo nuovo, ma spero che vi possa aiutare. E dobbiamo fare i conti anche con quelli che vengono chiamati i meccanismi di difesa. È quanto dicevo prima, no? Noi siamo proiettati verso la verità, ma la verità non solo ci fa liberi, ma la verità ci costa. La verità qualche volta fa male e preferiamo non vederla. Naturalmente, volendo anche essere onesti con noi stessi, come facciamo? Come facciamo a dire: non voglio vedere questa verità che mi fa male, però devo anche essere onesto? Ecco, addirittura la natura umana ha inventato quello che si chiama l'inconscio, con i suoi meccanismi di difesa. Dobbiamo fare i conti, cioè semplicemente, con la nostra intelligenza, che qualche volta mette in atto dei mezzi per conoscere la realtà e qualche volta mette in atto dei mezzi
chiamati appunto meccanismi.

meccanismi di difesa per non vedere la realtà. Anche qui, mi raccomando, non vogliamo giudicare nessuno, nemmeno noi stessi, ma capire alcuni meccanismi per cui diventa comprensibile perché facciamo fatica a volte a capirci. Ad esempio, un primo meccanismo di difesa può essere chiamato la negazione. Negazione che esiste il problema. Talvolta una persona si ferma troppo su un problema, no? La paura, l'angoscia, la tensione gli fa vedere un problema più grosso di quello che è. Ma esiste anche il pericolo contrario, cioè quello di dire di fronte a un problema che il problema non esiste. Sono tutte fantasie. E allora il dialogo finisce, no? Io spero non tanto oggi, ma magari in passato, si diceva che la figura maschile era piuttosto assente dall'educazione, no? E qual era un po' il meccanismo? Il problema non è mio, il problema è della mamma. Poi i figli non hanno problemi, basta che crescano. Ecco, questo atteggiamento non permetteva di cogliere la realtà. Invece, prendersi a cuore la situazione dei figli vuol dire, boh, mi fermo e accetto che ci siano anche dei problemi come luogo di crescita. Ci può essere un modo di parlare dei problemi che ad esempio noi conosciamo molto bene fin dai prime pagine della Bibbia, che si chiama proiezione. Se riesco ad accettare che esiste il problema, però posso anche non accettare il fatto che ne sia io la causa o l'origine. Invece la causa e l'origine dei problemi sono gli altri, sono sempre all'esterno. In questo modo noi salviamo la stima di noi stessi e cerchiamo di capire il problema, però salvando la nostra immagine, salvando la nostra faccia. In fondo, quando noi diciamo quelle frasi tipo tu non mi capisci, tu non mi vuoi bene, oppure riferito ad altri diciamo non mi dà mai ragione, noi in quel modo, con quelle frasi, stiamo dicendo che l'origine dei nostri problemi in fondo sono sempre gli altri. Fino ad arrivare a quel modo di dire piove, governo ladro. Cioè, siamo così abituati a dare la colpa all'esterno che la diamo anche quando non c'è proprio motivo. Se andando a casa oggi provate a fare un po' di esercizio, provate a vedere quanto è diffusa questa nostra abitudine, cioè di parlare, di criticare, di lamentarci degli altri. E in questo niente paura, siamo proprio figli di Adamo ed Eva, che fin dal primo momento hanno detto non è mica colpa mia, è stata lei, è stato quell'altro, è stato quell'altro. Ce l'abbiamo dentro questa. A volte, ecco, sempre anche a livello di coppia, no, possiamo, o direi forse anche nel nostro modo di rapportarci di figli ai genitori, no, quante volte abbiamo detto che i problemi che noi abbiamo sono dovuti all'educazione dei nostri genitori, no? È colpa loro se sono così, è colpa loro se sono timido, è colpa loro se non ho fatto tante belle esperienze nella vita. Può essere in parte vero, ma questo modo di fare non ci fa riconoscere il bene ricevuto e soprattutto non ci fa riconoscere quella parte di responsabilità che noi certamente abbiamo in tutto ciò che facciamo. Allora vedete che per superare la proiezione è necessario di nuovo un atto di umiltà e impostare il problema dicendo in questo problema, in questa situazione che non va, qual è la mia parte di responsabilità? Forse non sono l'origine del problema, ma certamente sono parte della soluzione. Cioè, voglio dire, sono io che ho le forze per. Un altro modo di usare le nostre difese potrebbe essere quello
chiamato, in un termine un po' tecnico, formazione reattiva. Vuol dire, sto sentendo un sentimento, per qualche motivo non lo voglio manifestare, però è così evidente che non lo posso nascondere, e che cosa faccio? Lo manifesto giusto nel suo contrario. Avete mai provato? Qualche volta al mattino, scendendo dalle scale, avete dormito male, avete avuto una notte difficile, eccetera. La prima domanda che di solito viene fatta è: come va? Bene. È il tentativo di far passare una storia che è esattamente il contrario di quello che si sta vivendo. Ecco, questo è un po' la formazione reattiva. Non ho voglia di mostrare quello che sto provando. E in fondo, quando noi litighiamo, abbiamo anche un po' il gusto, no, di ferire l'altro. Allora, siccome noi sappiamo che ci piace ferire l'altro, non ci piace ugualmente mostrare che siamo feriti. Le parole che ti ho detto ti hanno forse ferito. Chi? Io? Mai stato così tranquillo, pacifico e beato, e dentro ci sto rodendo da matti. Non so, ecco, possono essere anche altri aspetti molto così, anche comuni. Pensate ad esempio alla difesa chiamata compensazione. Vuol dire, poiché ho una stima di me ancora precaria, cerco qualche cosa che la compensi. È uno dei rischi, a mio avviso, che corriamo oggi quando sopravvalutiamo determinate realtà, come ad esempio il lavoro, la casa, il vestito, no? Una persona vale per il vestito che ha. E allora più ricco è, più ricca è la persona. In realtà questa si chiama semplicemente una compensazione. La persona, invece che curare le proprie qualità più profonde, come il buon senso, il buon gusto, la spiritualità, la propria fede, cura e si prende a cuore le qualità esterne, e allora pensa di valere secondo il prezzo del suo vestito o secondo la grandezza della sua casa. È chiaro che è una compensazione che poi non porta frutto. Oppure ci potrebbe essere uno spostamento. Sono arrabbiato con una persona, ma non posso arrabbiarmi con quella persona e me la prendo con un'altra. La vignetta classica è: il capo ufficio rimprovera il dipendente, il ragioniere, non so, il lavoratore, il quale naturalmente non la può prendersela con il suo capo, allora va a casa e che cosa fa? Scarica la sua rabbia sulla moglie, la quale, poveretta, si scarica sul figlio. Il figlio dà un calcio al cane e il cane si guarda intorno e... Oppure nelle nostre giornate è abbastanza diffusa la difesa del vittimismo. Facciamo la vittima. Capitano tutti a me, poveretto me, non sono capace di far niente, mi butto giù. E allora la persona che mi sta accanto, ma no, ma dai che ti sei una brava persona, ma dai che ti hai affetto. Forse non ci ha risolto il problema, ma intanto ci ha dato un po' di affetto e ci sentiamo gratificati. Ecco, e così via. O pensate un po' anche al pensiero magico, no? Il pensiero magico è pensare di poter creare una determinata cosa, un determinato effetto, scusate, mediante l'utilizzo di una cosa, di un oggetto, di uno strumento. Allora il portiere prende un chilo di sale e lo mette dietro la sua porta, convinto che non passeranno i gol. Ma se non stiamo attenti, gli oroscopi, i maghi, gli indovini sono tutti situazioni di pensiero magico, fino, attenzione, anche a entrare nelle nostre relazioni, per cui io penso di guadagnare l'affetto di una persona coprendola di regali. È un pensiero magico.
alla fin fine quella si trova piena di regali, ma non sono mica sicuro che voglia bene a me o ai regali. E in un certo modo molto primitivo, molto semplice, e di nuovo senza mai giudicare nessuno, credo che un certo modo di vivere la fede potrebbe cadere anche in questo pericolo, no? Cioè un moltiplicare le processioni, le preghiere, quasi che potessi attraverso queste obbligare, fra virgolette, Dio a fare quello che voglio io. Allora capita che lo studente al mattino dell'esame, dopo aver passato il pomeriggio anziché impegnarsi, lo ha passato a giocare, al mattino prima di andare a fare l'esame deve andare in chiesa a mettere la candelina. Speriamo che almeno questa funzioni. Non è sbagliato mettere le candele, mi raccomando, è un segno di devozione, è un segno di fede. Ma è sbagliato pensare che attraverso l'offerta di un cero, di una candela, Dio mi faccia andare bene il compito. Il compito va bene se ti impegni. Ecco, quello è un certo modo, no, di vivere la fede, potrebbe essere molto magica e quindi non adatta. Ecco, io provo a correre un attimo perché vedo che anche il tempo passa. E siamo al punto numero 4. E in questo campo c'è stato un grande autore, appunto, di nome Jean Piaget, uno svizzero che ha fatto veramente da pioniere in questo contesto. Ma senza presentarvi del tutto la sua teoria, vorrei soltanto far presente qualche spunto che lui ci ricorda e che va bene non solo per i nostri figli, ma anche per noi. Ecco, un primo principio: non si vive per pensare, al contrario, si pensa per riuscire a sopravvivere. Ecco, no? Quindi la nostra intelligenza, come la nostra capacità di essere coscienti, consapevoli in quello che noi viviamo. Non siamo semplicemente degli animali che vivono seguendo l'istinto. In fondo il pensiero è il fondamento della nostra libertà. Se io non avessi la capacità di pensare, sarei una persona, un essere destinato a ripetersi meccanicamente. È invece la possibilità di conoscere che mi rende la possibilità di varie opportunità e quindi posso scegliere. Ed è chiaro che in questo contesto siamo chiamati non solo a vivere, non solo a sopravvivere, ma anche possiamo vivere in qualità. Allora, quello che noi viviamo non è importante soltanto per la materialità che viviamo, ma anche e soprattutto per i significati che gli attribuiamo. Quanto sarebbe duro, noioso, faticoso andare a lavorare se il lavoro fosse solo lavoro. Ma cos'è il lavoro? Allora noi ci interroghiamo e diciamo: qual è il significato che io attribuisco al lavoro? Il lavoro allora diventa una parte importante della mia vita perché viene arricchito di vari significati. Il lavoro mi permette di prendere lo stipendio e quindi di fare anche altre attività. Il lavoro mi permette di fare qualche cosa di buono per la società in cui vivo. Il lavoro mi permette di realizzare le capacità che io ho, per cui lo faccio con una certa creatività. Il lavoro mette ordine alla mia vita. Bene, se vediamo che l'ordine nella vita non interessa, far del bene agli altri non interessa, e le mie capacità dubito che ci siano, che cosa mi resta? Vado a lavorare per i soldi. Credo che molti musi lunghi che vediamo oggi sui posti di lavoro possono essere compresi a partire da questa difficoltà. Se, come vediamo, molti giovani vanno a lavorare e poi vivono il sabato e la domenica in quel dato modo esasperato, provate a osservare se non è proprio perché il lavoro ha perso i suoi significati. Per cui allora lo sopporto dal lunedì al venerdì e poi finalmente avviene il tempo vero, che è il tempo del divertimento.
Allora a noi non basta semplicemente la realtà, ma è una realtà arricchita di significati. Certo, non significati campati per aria, ma significati che sono legati alla realtà che si sta vivendo. Così anche la realtà del matrimonio. L'abbiamo visto. Perché due persone si sposano? Che cosa intendono vivere insieme nel matrimonio? È soltanto una solitudine, è soltanto uno scambio di affetto, è soltanto un proteggersi vicendevolmente? Bene, tutto bene, però il momento in cui viene meno l'affetto si cambia il partner. C'è un progetto insieme, c'è una vocazione insieme, quindi vedete, c'è un significato più profondo, allora si possono accettare anche i momenti non solo di presenza, ma anche di difficoltà. Ecco, è la capacità tipica, no, della persona umana di poter passare dalla conoscenza della realtà, ma non solo compresa nella sua, perdonate la parola, materialità, ma soprattutto nei suoi significati. In questo senso noi tutti possiamo notare in noi stessi che non ci basta conoscere le singole cose, ma attraverso i significati noi desideriamo avere una visione globale di quello che stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di una mentalità, di uno schema che mi dica, bene, nella vita intendo affrontare la vita con questo stile, con questo modo. Questi sono i valori principali. Allora non mi basta sapere semplicemente come usare questa macchina, cosa devo fare il lunedì o il sabato e così via, no? Ma il lavoro, le amicizie, le conoscenze che ho entrano in un piano più generale che viene messo in ordine dai valori, dagli ideali che io intendo vivere. Per cui il lavoro, le amicizie e tutto quello che io vivo viene vissuto non semplicemente in modo passivo, ma anche in modo attivo. Nel lavoro, nelle amicizie, io voglio vivere determinati valori. Se mi interessa far del bene agli altri, nel lavoro ci metterò grinta. Se voglio fare solo carriera, sarò un grande lavoratore egoista. Lavoro 10 ore ugualmente, ma è uno stile ben diverso. Ecco, e noi tutti, come dicevo prima, per concludere questa parte, abbiamo bisogno di una conversione intellettuale. Ci convertiamo non solo, ma assumiamo quell'atteggiamento di umiltà per cui non pretendo di aver sempre ragione, ma riconosco che posso avere dei pregiudizi, posso avere delle distorsioni, posso avere degli schemi che sono troppo rigidi e che mi impediscono di crescere. Nessuno di noi è mai arrivato, noi tutti siamo in cammino verso la verità. Ecco, in questo contesto, allora, lo schema generale della nostra vita ci pone alcune domande. Per poter avere una buona mentalità, una buona visione generale, mi devo domandare che cosa è più importante, che cosa è meno importante e come posso incarnare questi significati, questi valori nella mia realtà di ogni giorno. E questo si chiama, in qualche modo, la riflessione morale. È chiaro, l'argomento è estremamente grande, ne faccio soltanto un accenno ed eventualmente si potrà riprendere in un'altra occasione. Intanto proviamo a osservare una sfida che ci viene dal momento culturale che stiamo vivendo. Nel senso, qual è il messaggio che ci viene mandato ripetutamente? Che in fondo, non esiste una realtà che abbia i suoi valori, che abbia i suoi ideali, ma che ognuno di noi si trova i propri.
Viene chiamato pluralismo, e il pluralismo sarebbe una gran bella cosa, perché vorrebbe dire riconoscersi umilmente capaci di dare ma anche di accogliere la verità degli altri, no? Invece il pluralismo viene usato come messaggio per dire che ognuno ha i suoi valori, ha le sue verità, ha i suoi interessi, per cui crede quello che vuole. Ecco, ho buttato lì un po' in maniera esagerata, no? Ma il nostro momento culturale non dice che i cristiani hanno torto, che i buddisti hanno torto, che gli atei hanno ragione, non lo dice. Dice semplicemente che i cristiani sono convinti delle loro verità, che gli atei sono convinti delle loro verità, l'importante è rispettarsi reciprocamente. È diverso l'atteggiamento che invece la nostra fede ci porta a dire, boh, noi come cristiani siamo incamminati verso la verità, non la possediamo, ma sappiamo che va verso in questa direzione, che gli atei hanno alcune verità e che a volte ci possono anche insegnare, come possono anche imparare da noi. Allora il confronto rispettoso, ma dovrebbe portarci verso la verità. Allora non vale la pena tanto pensare oggi, non vale la pena darsi la briga di cercare la verità, ognuno fa come meglio crede, ma questo ci porta alla confusione e, come dicevo, anche a scambiare il secondario per il principale e viceversa. In questo tipo di riflessione è stato osservato in alcuni studi l'importanza di domandare a ciascuno di noi, e non soltanto come ha organizzato la sua vita, quali sono i valori in cui crede, ma quali sono i valori in cui crede, se volete, quali sono i criteri secondo i quali sceglie nella vita quotidiana, ma anche come è arrivato a stabilire questi criteri. Possiamo vedere adesso con qualche esempio i risultati che ci mostrano la possibilità di ragionare in tre modi diversi. Qui si parla di sei stadi, ecco, non ho molto il tempo di approfondire, dico soltanto quello che era il pensiero che mi interessava, cioè far vedere come noi possiamo ragionare tenendo conto anche del modo con cui ragioniamo. Il bambino guarda soltanto a se stesso, è un individualista preoccupato di sopravvivere. Allora, quando sceglie, che come lo fa? Lo sceglie a partire dal proprio tornaconto. Dire, bene, sono qua per sopravvivere e quindi faccio qualche cosa sperando che torni a mio vantaggio. Allora ruba la marmellata perché gli piace, anzi no, oggi bisogna dire ruba la Nutella perché gli piace la Nutella. Bene, che cosa succede per il bambino? È molto importante l'atteggiamento della mamma o del papà. La mamma dice: hai preso la Nutella, l'hai presa di nascosto, hai fatto la scorpacciata. Beh, va ben così. Oppure gli dà un ceffone. A questo punto il bambino capisce che una cosa è bene o è male dalla conseguenza che ha avuto. Se dai genitori ha ricevuto un premio, ha capito che è un'azione buona da farsi ancora. Se invece ha ricevuto un ceffone, ha capito che è una cosa cattiva da non fare. Voglio dire che il primo modo di ragionamento morale, che cosa conta nella vita, eccetera, il bambino lo fa a partire dalle conseguenze, soprattutto nel suo relazionarsi con i genitori. Ecco, vedete che quanto è importante, ad esempio, non dar sempre vinta al figlio, perché non è questione soltanto di pazienza o di impazienza, ma è questione di messaggio: che cosa puoi fare, che cosa non puoi fare, cioè che cosa è importante e che cosa non è importante.

abbiamo ascoltato il relatore Don Flavio Marchesini in questa riflessione dal titolo Educare la mente, all'interno di un ciclo di 5 riflessioni. Ringraziamo il relatore e la diocesi di Vicenza nella figura di Monsignor Bruno Piubello, responsabile della Casa di Spiritualità di Costa Bissara, Vicenza, che ha concesso queste registrazioni. Diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori, a risentirci.

0: bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu di Orizzonte Cristiani della Radio Vaticana. Un appuntamento, una sosta settimanale per riflettere su alcune tematiche che ci riguardano da vicino, anche dal punto di vista ecclesiale, anzi specialmente dal punto di vista ecclesiale. Giovedì 21 giugno, astronomicamente il tempo in cui ufficialmente entriamo nell'estate, ma è anche un momento, direi, liturgicamente importante perché ricorda un santo, un giovane santo. La Chiesa ricorda questo giovane santo che si chiama Luigi Gonzaga, un gesuita scolastico che ha dedicato la propria vita a Dio. Vogliamo approfondire un po' la figura di San Luigi Gonzaga, che il cui corpo riposa nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma, e lo facciamo con padre Domenico Marafioti, gesuita della comunità del Collegio dei Professori San Luigi di Napoli, dunque proprio un luogo dedicato a San Luigi Gonzaga. Benvenuto padre Domenico.
1: Grazie, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori, anche a te.
0: Grazie. Allora, questa figura di San Luigi Gonzaga, noi in qualche modo ho voluto un po' parlarne oggi perché non è così conosciuta se non tra alcuni, e insomma invece è una figura bella che può anche oggi essere di grande riferimento, seppure ecco, la nascita di San Luigi ci riporta al 1568, anzi ricordiamo anche il giorno, la data della morte, del ritorno alla casa del padre, che è il 1621. Dunque un santo che sembra di altri tempi, ma potrebbe benissimo essere un santo dei giorni nostri.
1: È un santo dei giorni nostri perché tutti i santi sono nostri contemporanei, perché tutti hanno seguito Gesù e quindi tutti i tempi sono buoni per seguire Gesù. Certamente San Luigi ha seguito, è un uomo del Rinascimento, quindi con tutto quello, con tutto ciò che vuol dire per noi italiani, romanesi, il Rinascimento, con le corti italiane, con la nobiltà che cerca di farsi strada, e Luigi che in questo mondo della nobiltà fa un'altra scelta, mentre tutti cercano il potere, il successo, la gloria, e lui cerca invece dei valori che non passano. E per questo motivo, cercare dei valori che non passano, certamente San Luigi può dire qualcosa anche a noi oggi, a tutti i giovani di oggi.
0: Quindi nacque nel 1568, abbiamo detto, a Mantova, e visse per molti anni in Spagna tra i paggi di Maria d'Austria, dunque alla corte spagnola, la grande corte spagnola. E come ci diceva lei?
1: È stato alla corte di Firenze, quindi dei Granduchi di Firenze, dal 1576 al 78. Quindi ha conosciuto veramente lo splendore, diciamo, nascente del Rinascimento fiorentino, con tutto quello che vuol dire dal punto di vista dell'arte, della pittura, dell'architettura, e anche naturalmente della vita, diciamo, delle corti italiane, nel bene e nel male.
0: Certo, anche perché c'erano grosse lotte di potere, grosse lotte anche per intrighi, diciamo, di corte, certo, che dovevano essere messi in atto per acquistare il potere necessario, almeno secondo una logica che è quella appunto del mondo.
1: Sì.
0: San Luigi a un certo punto arriva a un tipo diverso di decisione. Come ci arriva dalla biografia?
1: Ed è perché, proprio conoscendo da vicino la vita delle corti a cui lui era destinato, in fondo il padre, siccome prevede per lui un futuro, diciamo, pari alla sua dignità e nobiltà, prima lo fa stare alla corte del Granduca di Toscana, poi alla corte di Mantova, dove c'era un suo parente, diciamo, come duca di Mantova, e poi finalmente alla corte di Spagna. Ma davanti a tutti questi successi, naturalmente sappiamo che in questo periodo del 1500 si forma il grande impero spagnolo.
0: Sì.
1: Filippo II era l'imperatore sul cui impero non tramontava mai il sole, perché c'era sempre un possedimento spagnolo in giro per il mondo. Ma Luigi capisce che tutto questo è vuoto, è fatuo, perché tutto finisce. Invece c'è un altro re che può essere servito. Mentre tanti conquistadori si preoccupavano di ingrandire l'impero della Spagna, e lui sa che c'è un re che cerca il dominio del mondo non per opprimere i popoli o per sfruttare i popoli, ma per salvare il mondo. E questa è la scoperta del regno di Cristo, a cui lui vuole dedicare poi la sua vita.
0: Senta, e a un certo punto dirà al padre: ecco, padre mio, voglio fare altre scelte. Insomma, come la prende il padre in quel momento?
1: Ah, malissimo, malissimo. È perché lui era il primogenito, quindi il ducato, il marchesato di Castiglione delle Stiviere spettava a lui, e il padre aveva puntato tutto su di lui, perciò lo aveva fatto arrivare in Spagna, dove è stato a contatto diretto con Filippo II, quindi veramente aveva incontrato il fiorfiore della nobiltà, diciamo, del 1500, e quindi aveva una grande speranza per lui. Ma allora, quando lui invece chiede di poter entrare nella compagnia di Gesù, allora il padre proprio si oppone, diciamo, in maniera, diciamo, risoluta.
0: Poi però a un certo punto lo lascia andare, insomma, dopo una lunga lotta, probabilmente anche col permesso paterno, entra nella compagnia di Gesù, e precisamente nel 1587, quando entra nel noviziato di Sant'Andrea al Quirinale, appunto a Roma. Quindi ecco, Roma un po' respira di questo, magari i romani anche che abitano nel centro storico conoscono meglio, forse, almeno speriamo, questa figura, ma è bene che tutti conoscano, almeno i nostri ascoltatori sappiano un po' di più di questo santo, che poi era molto giovane. Tra l'altro, quindi un modello anche di santità per.
1: È stato amato molto da San Giovanni Bosco, che lui presentava sempre ai suoi ragazzi dell'ora degli oratori, per, in maniera particolare, diciamo, sappiamo bene che lui è stato imitato da San Domenico Savio, ma anche Pier Giorgio Frassato lo amava molto.
0: Certo. Quindi ecco, altri giovani che hanno preso come punto di riferimento la vita e le scelte per il re che è Cristo, appunto, di San Luigi Gonzaga. E senta, scegliere i gesuiti a quel tempo era comunque una scelta, lo è sempre, nel senso che è sempre una scelta innanzitutto di consacrazione, quindi qualcosa di alto, di importante, di una risposta a una chiamata particolare da parte di Dio. E a quel tempo, insomma, erano un ordine molto ampio, molto forte, ma anche dedicato a tante alla cultura, anche ai poveri, come poi farà San Luigi Gonzaga.
1: Sì, ma San Luigi Gonzaga credo che l'abbia scelto per una particolare curiosa che non tutti conoscono. Da una parte certamente c'era il desiderio della conquista del mondo per il re dei re, che è Gesù, perché allora c'erano già le lettere edificanti che arrivavano dall'Oriente. Dopo San Francesco Severo tanti scrivevano dicendo tutto quello che stavano facendo dal punto di vista dell'evangelizzazione, quindi arrivavano le lettere dall'India, dal Giappone, dalla Cina, e quindi tutti i ragazzi si entusiasmavano, e Luigi praticamente è stato attratto da questo ideale della evangelizzazione, non quindi conquistare diciamo, i popoli per sottometterli, ma diciamo portare a loro il Vangelo e la luce della fede. Ma c'è stato un particolare per cui Luigi ha scelto diciamo, i gesuiti fanno un voto di non accettare cariche ecclesiastiche. Allora Luigi da una parte voleva rinunziare alla politica e quindi allora alla carriera sociale delle varie corti europee, ma non voleva neppure diciamo ritrovarsi a dover fare la carriera ecclesiastica. Allora naturalmente i Gonzaga potevano assicurargli qualche vescovado oppure il cardinalato, lui proprio a questo voleva rinunziare. Allora ha scelto i gesuiti proprio per questo, perché fanno un voto particolare di rinunziare anche alle dignità ecclesiastiche, per cui soltanto in casi eccezionali in cui il Papa direttamente diciamo chiede a qualche gesuite di accettare di diventare vescovo, allora in questo caso lo accetta, come per esempio il cardinale Martini, ma normalmente i gesuiti rinunciano alle dignità ecclesiastiche. Proprio per questo motivo Luigi sceglie i gesuiti, per vivere nella semplicità, nell'umiltà e nel servizio del re eterno.
0: Quindi ecco, una scelta che va proprio all'essenza, insomma, questo diventare, da ricco che era almeno per il mondo, povero per il mondo, ma ricco di non solo agli occhi di Dio, ma anche di coloro che seguono il Cristo, perché insomma sarà stato un esempio anche per chi lo vedeva di grande umiltà in questo senso.
1: Certo, e difatti è proprio, diciamo, non servire un re temporale, ma servire il re eterno. Noi sappiamo che questo tema del servizio nel tempo del feudalesimo e poi dopo in tutto, diciamo, il periodo dell'epoca successiva, appunto, dell'impero, aveva una grande importanza, il mantenere il giuramento al re e fare delle grandi imprese per il re da cui si dipendeva. Allora Luigi dice no, la persona a cui voglio fare riferimento è Gesù. Per Gesù allora rinunciare a tutto, perché Gesù da ricco che era si è fatto povero e ci ha arricchito con la sua povertà. Questa è stata la scelta fondamentale, quindi controcorrente, che Luigi fa.
0: Ecco, ha parlato di una scelta controcorrente, anche prima abbiamo parlato di un'insofferenza rispetto al mondo futile che insomma in qualche modo lo circondava, il mondo di corte, ma il suo non è stato un semplice anticonformismo come potrebbe pensare qualcuno, o di ribellione, ma era proprio, lo ha sottolineato anche lei, questo ideale forte di seguire Cristo incondizionatamente. Quindi scegliere appunto la povertà come via principale per seguire Cristo povero.
1: Sì, e insieme con la povertà naturalmente San Luigi è stato sempre presentato come il santo della purezza, quindi il santo della castità. noi sappiamo che proprio a 9 anni, proprio a Firenze, dove è venuto a contatto non soltanto con gli splendori della corte medicea, ma anche con le parti ambigue o con la corruzione morale che c'era, allora Luigi dice: no, questa non è la vita per me. La mia vita invece è seguire Gesù, stare diciamo, nella linea del Vangelo, in questo caso fare come la Madonna. E nella chiesa della Santissima Annunziata, a 9 anni lui già pronuncia il suo impegno, chiamiamolo voto di castità, e lui rimane fedele, diciamo, con questo impegno di amare con purezza il Signore e soltanto il Signore per tutta la vita. Quindi in questo senso allora Luigi presenta diciamo, i valori fondamentali della vita, che vanno al di là di quello che può essere la soddisfazione immediata di un piacere che porta verso piuttosto la rovina di sé, nel senso che non dà quella felicità che uno cerca e desidera, ma piuttosto porta verso tutto ciò che è immediato, effimero e quindi inconsistente.
0: Quindi ecco, la castità in sé è intesa anche in senso molto ampio e più ampio, come giusto che sia, anche quando si parla di voto di castità, cioè rinunciare, andare all'essenza un po' delle cose, rinunciando a ciò che è superfluo e che naturalmente non ci porta poi a ciò che invece è il progetto, a realizzare il progetto di Dio sulla vita di ciascuno di noi. E, Padre Domenico, ci prendiamo un attimo di pausa con un brano musicale e torniamo a parlare di San Luigi Gonzaga con lei tra pochi minuti.
1: D'accordo.

0: bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu di Orizzonte Cristiani della Radio Vaticana. Un appuntamento, una sosta settimanale per riflettere su alcune tematiche che ci riguardano da vicino anche dal punto di vista ecclesiale, anzi specialmente dal punto di vista ecclesiale. Giovedì 21 giugno, astronomicamente il tempo in cui ufficialmente entriamo nell'estate, ma è anche un momento direi liturgicamente importante perché ricorda un santo, un giovane santo, la Chiesa ricorda questo giovane santo che si chiama Luigi Gonzaga, un gesuita scolastico che ha dedicato la propria vita a Dio. Vogliamo approfondire un po' la figura di San Luigi Gonzaga, che il cui corpo riposa nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma, e lo facciamo con padre Domenico Marafioti, gesuita della comunità del Collegio dei Professori San Luigi di Napoli, dunque proprio un luogo dedicato a San Luigi Gonzaga. Benvenuto padre Domenico.
1: Grazie, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori, anche a te.
0: Grazie. Allora, questa figura di San Luigi Gonzaga, noi in qualche modo ho voluto un po' parlarne oggi perché non è così conosciuta se non tra alcuni, e insomma invece è una figura bella che può anche oggi essere di grande riferimento, seppure ecco, la nascita di San Luigi ci riporta al 1568, anzi ricordiamo anche il giorno, la data della morte, del ritorno alla casa del padre, che è il 1621. Dunque un santo che sembra di altri tempi ma potrebbe benissimo essere un santo dei giorni nostri.
1: Un santo dei giorni nostri, perché tutti i santi sono nostri contemporanei, perché tutti hanno seguito Gesù e quindi tutti i tempi sono buoni per seguire Gesù. Certamente San Luigi ha seguito, è un uomo del Rinascimento, quindi con tutto ciò che vuol dire per noi italiani, romanesimi, il Rinascimento, con le corti italiane, con la nobiltà che cerca di farsi strada, e Luigi che in questo mondo della nobiltà fa un'altra scelta, mentre tutti cercano il potere, il successo, la gloria, e lui cerca invece dei valori che non passano. E per questo motivo, cercare dei valori che non passano, certamente San Luigi può dire qualcosa anche a noi oggi, a tutti i giovani di oggi.
0: Quindi nacque nel 1568, abbiamo detto, a Mantova, e visse per molti anni in Spagna tra i paggi di Maria d'Austria, dunque alla corte spagnola, la grande corte spagnola. Come ci diceva lei?
1: È stato alla corte di Firenze, quindi dei Granduchi di Firenze, dal 1576 al 78. Quindi ha conosciuto veramente lo splendore, diciamo, nascente del Rinascimento fiorentino, con tutto quello che vuol dire dal punto di vista dell'arte, della pittura, dell'architettura, e anche naturalmente della vita, diciamo, delle corti italiane, nel bene e nel male.
0: Certo, anche perché c'erano grosse lotte di potere, grosse lotte anche per intrighi, diciamo, di corte, certo, che dovevano essere messi in atto per acquistare il potere necessario, almeno secondo una logica che è quella appunto del mondo.
1: Sì.
0: San Luigi a un certo punto arriva a un tipo diverso di decisione. Come ci arriva dalla biografia?
1: Ed è perché, proprio conoscendo da vicino la vita delle corti a cui lui era destinato, in fondo il padre, siccome prevede per lui un futuro, diciamo, pari alla sua dignità e nobiltà, prima lo fa stare alla corte del Granduca di Toscana, poi alla corte di Mantova, dove c'era un suo parente, diciamo, come duca di Mantova, e poi finalmente alla corte di Spagna. Ma davanti a tutti questi successi, naturalmente sappiamo che in questo periodo del 1500 si forma il grande impero spagnolo.
0: Sì.
1: Filippo II era l'imperatore sul cui impero non tramontava mai il sole, perché c'era sempre un possedimento spagnolo in giro per il mondo. Ma Luigi capisce che tutto questo è vuoto, è fatuo, perché tutto finisce. Invece c'è un altro re che può essere servito. Mentre tanti conquistadori si preoccupavano di ingrandire l'impero della Spagna, e lui sa che c'è un re che cerca il dominio del mondo non per opprimere i popoli o per sfruttare i popoli, ma per salvare il mondo. E questa è la scoperta del regno di Cristo, a cui lui vuole dedicare poi la sua vita.
0: Senta, e a un certo punto dirà al padre: ecco, padre mio, voglio fare altre scelte. Insomma, come la prende il padre in quel momento?
1: Ah, malissimo, malissimo. È perché lui era il primogenito, quindi il ducato, il marchesato di Castiglione delle Stiviere spettava a lui, e il padre aveva puntato tutto su di lui, perciò lo aveva fatto arrivare in Spagna, dove è stato a contatto diretto con Filippo II, quindi veramente aveva incontrato il fiorfiore della nobiltà, diciamo, del 1500, e quindi aveva una grande speranza per lui. Ma allora, quando lui invece chiede di poter entrare nella compagnia di Gesù, allora il padre proprio si oppone, diciamo, in maniera, diciamo, risoluta.
0: Poi però a un certo punto lo lascia andare, insomma, dopo una lunga lotta, probabilmente anche col permesso paterno, entra nella compagnia di Gesù, e precisamente nel 1587, quando entra nel noviziato di Sant'Andrea al Quirinale, appunto a Roma. Quindi ecco, Roma un po' respira di questo, magari i romani anche che abitano nel centro storico conoscono meglio, forse, almeno speriamo, questa figura, ma è bene che tutti conoscano, almeno i nostri ascoltatori sappiano un po' di più di questo santo, che poi era molto giovane, tra l'altro quindi un modello anche di santità per...
1: È stato amato molto da San Giovanni Bosco, che lui presentava sempre ai suoi ragazzi dell'ora degli oratori, per, in maniera particolare, diciamo, sappiamo bene che lui è stato imitato da San Domenico Savio, ma anche Pier Giorgio Frassato lo amava molto.
0: Certo. Quindi ecco, altri giovani che hanno preso come punto di riferimento la vita e le scelte per il re che è Cristo, appunto, di San Luigi Gonzaga. E senta, scegliere i gesuiti a quel tempo era comunque una scelta, lo è sempre, nel senso che è sempre una scelta innanzitutto di consacrazione, quindi qualcosa di alto, di importante, di una risposta a una chiamata particolare da parte di Dio, e a quel tempo insomma erano un ordine molto ampio, molto forte, ma anche dedicato a tante alla cultura, anche ai poveri, come poi farà San Luigi Gonzaga.
1: Sì, ma San Luigi Gonzaga credo che l'abbia scelto per una particolare curiosa che non tutti conoscono. Da una parte certamente c'era il desiderio della conquista del mondo per il re dei re, che è Gesù, perché allora c'erano già le lettere edificanti che arrivavano dall'Oriente. Dopo San Francesco Severo tanti scrivevano dicendo tutto quello che stavano facendo dal punto di vista dell'evangelizzazione, quindi arrivavano le lettere dall'India, dal Giappone, dalla Cina, e quindi tutti i ragazzi si entusiasmavano, e Luigi praticamente è stato attratto da questo ideale della evangelizzazione, non quindi conquistare diciamo, i popoli per sottometterli, ma diciamo portare a loro il Vangelo e la luce della fede. Ma c'è stato un particolare per cui Luigi ha scelto diciamo, i gesuiti fanno un voto di non accettare cariche ecclesiastiche. Allora Luigi da una parte voleva rinunciare alla politica e quindi allora alla carriera sociale delle varie corti europee, ma non voleva neppure diciamo ritrovarsi a dover fare la carriera ecclesiastica. Allora naturalmente i Gonzaga potevano assicurargli qualche vescovado oppure il cardinalato, lui proprio a questo voleva rinunziare. Allora ha scelto i gesuiti proprio per questo, perché fanno un voto particolare di rinunciare anche alle dignità ecclesiastiche, per cui soltanto in casi eccezionali in cui il Papa direttamente diciamo chiede a qualche gesuita di accettare di diventare vescovo, allora in questo caso lo accetta, come per esempio il cardinale Martini, ma normalmente i gesuiti rinunciano alle dignità ecclesiastiche. Proprio per questo motivo Luigi sceglie i gesuiti, per vivere nella semplicità, nell'umiltà e nel servizio del re eterno.
0: Quindi ecco, una scelta che va proprio all'essenza, insomma, questo diventare, da ricco che era, almeno per il mondo, povero per il mondo, ma ricco di non solo agli occhi di Dio, ma anche di coloro che seguono il Cristo, perché insomma sarà stato un esempio anche per chi lo vedeva di grande umiltà in questo senso.
1: Certo, e difatti è proprio, diciamo, non servire un re temporale, ma servire il re eterno. Noi sappiamo che questo tema del servizio nel tempo del feudalesimo e poi dopo in tutto, diciamo, il periodo dell'epoca successiva, appunto, dell'impero, aveva una grande importanza, il mantenere il giuramento al re e fare delle grandi imprese per il re da cui si dipendeva. Allora Luigi dice no, la persona a cui voglio fare riferimento è Gesù. Per il Gesù allora rinuncerà a tutto. Perché? Perché Gesù da ricco che era si è fatto povero e ci ha arricchito con la sua povertà. Questa è stata la scelta fondamentale, quindi controcorrente, che Luigi fa.
0: Ecco, ha parlato di una scelta controcorrente, anche prima abbiamo parlato di un'insofferenza rispetto al mondo futile che insomma in qualche modo lo circondava, il mondo di corte, ma il suo non è stato un semplice anticonformismo come potrebbe pensare qualcuno, o di ribellione, ma era proprio, lo ha sottolineato anche lei, questo ideale forte di seguire Cristo incondizionatamente. Quindi scegliere appunto la povertà come via principale per seguire Cristo povero.
1: Sì, e insieme con la povertà naturalmente San Luigi è stato sempre presentato come il santo della purezza, quindi il santo della castità. Noi sappiamo che proprio a 9 anni, proprio a Firenze, dove è venuto a contatto non soltanto con gli splendori della corte medice, ma anche con le parti ambigue o con la corruzione morale che c'era, allora Luigi dice: no, questa non è la vita per me. La mia vita invece è seguire Gesù, stare diciamo, nella linea del Vangelo, in questo caso fare come la Madonna. E nella chiesa della Santissima Annunziata, a 9 anni lui già pronuncia il suo impegno, chiamiamolo voto di castità, e lui rimane fedele diciamo con questo impegno di amare con purezza il Signore, soltanto il Signore, per tutta la vita. Quindi in questo senso allora Luigi presenta diciamo i valori fondamentali della vita che vanno al di là di quello che può essere la soddisfazione del Signore per tutta la vita. Quindi in questo senso allora Luigi presenta diciamo i valori fondamentali della vita che vanno al di là

0: naturalmente non ci porta poi a ciò che invece è il progetto, a realizzare il progetto di Dio sulla vita di ciascuno di noi. E, Padre Domenico, ci prendiamo un attimo di pausa con un brano musicale e torniamo a parlare di San Luigi Gonzaga con lei tra pochi minuti.
1: D'accordo.

E dunque questo è il brano che abbiamo ascoltato, che ci ha aiutato un po' anche con, non solo con le parole ma anche con la musica, ad andare così in paesi lontani. Era un po' che, diciamo, quello che ha animato anche San Luigi Gonzaga a intraprendere la strada della consacrazione, questo desiderio forte dell'evangelizzazione.

0: proprio da i grandi santi gesuiti che a quel tempo andavano in paesi lontanissimi come la Cina e altri, l'India, insomma altri paesi così lontani veramente a quel tempo, lo sono oggi, figuriamoci quando non c'erano i mezzi come l'aereo o altre modalità più veloci. Marco Cardinali conduce per voi questo A Tu per Tu di Orizzonti Cristiani. Abbiamo al telefono padre Domenico Marafioti della comunità collegio alla comunità gesuita del Collegio dei Professori San Luigi di Napoli. Padre Domenico, nel 1590, diciamo in quegli anni lì, inizia anche in Italia, a Roma non fu risparmiata in questo senso, fame e pestilenza. Addirittura Papa Sisto V e Papa Urbano VII morirono proprio di peste, causando naturalmente anche insomma sconcerto nella Chiesa intera. A Roma c'era un'istituzione, antichissima istituzione dei gesuiti, fondata direttamente da Sant'Ignazio di Loyola, almeno nella sua base principale, ed era il Collegio Romano, quella che attualmente è la Pontificia Università Gregoriana. E San Luigi Gonzaga, come proseguendo il suo cammino verso la professione religiosa, abita lì al Collegio Romano e vuole in qualche modo insieme ad altri partecipare ad aiutare chi soffriva a Roma di peste, insomma chi soffriva di questa terribile malattia. E, insomma, con un po' di difficoltà il rettore di allora, il padre Nicola Fabrini, lo fece poi andare all'ospedale di San Sisto. Dunque comincia anche un'attività da giovane, ancora non era professo perché non credo neanche abbia raggiunto la professione.
1: Ha fatto i primi voti, ma la professione si faceva dopo l'ordinazione sacerdotale, quindi lì sta al Collegio Romano, lui stava studiando teologia, quindi doveva aspettare ancora prima l'ordinazione e poi fare gli ultimi voti, quindi aveva fatto soltanto i primi voti.
0: Ecco, e quindi comincia ad andare così a vedere questi non solo i malati ma anche i tanti corpi dei defunti che erano lasciati negli angoli, insomma più così, non solo di Roma ma anche negli angoli degli ospedali, i moribondi che venivano lasciati morire da soli. E, insomma, Luigi e i compagni cercano di essere vicini a chi è malato e proprio così però succede che poi Luigi naturalmente si ammala.
1: Sì. Una piccola particolare, l'Università Gregoriana non è dove si trova adesso a Piazza della Pilota,
0: certo,
1: ma è a Piazza del Collegio Romano, cioè quello che attualmente a Roma è il Liceo Visconti.
0: Sì.
1: E di fatto sopra al quarto piano, appunto, ci sono ancora le stanze degli studenti gesuiti e anche la stanza di San Luigi. Allora lui abita al Collegio Romano, ha come direttore spirituale Padre Gepare e incontra il cardinale Roberto Bellarmino, San Roberto Bellarmino, ha contatto con queste personalità di grande, diciamo, entusiasmo spirituale, di grande impegno ecclesiale e sociale. Naturalmente tutti gli studenti gesuiti si sentono impegnati a portare avanti questo progetto che Ignazio ha suggerito a tutti e diciamo, la Compagnia di Gesù cerca di portare avanti. Naturalmente in questo servizio del Re Eterno c'è il servire il piccolo, il povero, perché quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. E allora davanti ai tanti bisogni che ci sono ci si fa carico dei bisogni dei poveri. E così anche Luigi va, diciamo, a raccogliere, diciamo, sia gli ammalati. E quando a un certo punto si trova da solo davanti a un ammalato, che cosa fare?
0: Certo.
1: Lasciarlo lì non è possibile. Allora se lo carica sulle spalle, sapendo che rischiava appunto il contagio, però non ha sentito, diciamo, non ha avuto il coraggio di abbandonarlo. Perché? È perché, come tutti i giovani, anche San Luigi è tra generoso. Ed è in questa generosità ha dato se stesso al Signore e con questa generosità si è messo al servizio dei poveri e si è caricato questo ammalato portandolo all'ospedale. Perché? Perché non era giusto lasciarlo per strada, in qualche modo quello che negli ultimi anni ha fatto Madre Teresa.
0: Certo.
1: E continua a fare le sue di Madre Teresa. La carità cristiana è uguale dappertutto, in tutti i tempi. Quando c'è un bisogno, appunto come il buon samaritano, il cristiano si ferma a dare, diciamo, i primi aiuti a chi è ammalato e poi lo porta alla locanda, lo porta all'ospedale, naturalmente pagando di persona.
0: È chiaro che in questo, come successe appunto a San Luigi Gonzaga. Allora Luigi dunque si rende conto di essere malato, insomma, a un certo punto, e affronta questo, capisce, insomma, che ormai la sua vita terrena stava per concludersi, però insomma affronta questo con un cuore pieno di gioia, raccontano almeno le cronache, perché naturalmente andava incontro al suo re.
1: Sì, naturalmente lui, quando avverte di essere malato, da una parte sente un po' di nostalgia. Perché? E perché non può diventare sacerdote.
0: quindi ecco questo è un rammarico.
1: I suoi studi senza poter essere ordinato. Nello stesso tempo però ha, diciamo, questa serenità e questa pace. Perché? Perché lui nella fede sa che la morte del cristiano non è la fine, ma è l'inizio, e nel senso che si termina la vita qua giù e per continuarla appunto nella vita eterna, per andare a presentare al re che lui aveva scelto di servire tutto quello che lui aveva fatto in suo servizio su questa terra. E queste verità traspaiono dall'ultima lettera che lui scrive alla mamma con grande affetto e con grande rispetto. È una lettera in un certo senso commovente, per dire: mi raccomando, ti prego, non metterti a piangere qualcuno che invece vive ed è nella gioia e nella pace. Considera piuttosto quanto il gran re, il Signore, ha dato a me, e quindi anche tu devi essere serena e contenta come io lo sono. Perché? Perché finalmente posso raggiungere colui che ho sempre amato fin da quando ero piccolo, da quando tu mi hai insegnato da piccolo a conoscere e amarlo. E questo è molto bello, certo, vedere, diciamo, questa dimensione insieme di affetto familiare e di fede cristiana.
0: Beh, questo ci fa vedere anche come i santi non camminino nelle nuvole, ma insomma siano uomini che nella completezza anche del loro essere umano riescono poi a donare agli altri la propria vita, la propria esistenza, a spenderla per gli altri, ma soprattutto a donarla a Dio. E fu proclamato santo San Luigi Gonzaga nel 1726 da Papa Benedetto XIII e nel 1729 fu proclamato patrono dei giovani. Padre Domenico, ma ecco, lei già ci ha detto tante cose, direi, così interessanti, anche che ci danno il polso di quale possa essere un po' il paragone con i giovani anche nel nostro XXI secolo, ma vogliamo sottolineare meglio quali cose possono essere, così cosa può dire ancora San Luigi ai nostri giovani, e non solo, ma a tutti noi, insomma, in qualche modo.
1: Beh, anzitutto diciamo alcune cose che avvicinano Luigi a tutti i giovani, cioè Luigi, come tutti i giovani, vuole fare della sua vita qualcosa di bello, di grande, di utile per sé e per gli altri, e sente un'energia e una generosità dentro di sé. La generosità è una caratteristica di tutti i giovani, noi la vediamo molto diffusa anche nel nostro mondo giovanile, per esempio tutto il volontariato che si sviluppa è in queste linee della generosità, e in qualche modo proprio l'ultimo gesto di Luigi, che si carica questo stadio e lo porta all'ospedale, indica proprio il volontariato e la generosità di tutti i volontari di tutti i tempi, e quindi questo rimane. Davanti invece alle suggestioni o alle tentazioni dei giovani di oggi, che vogliono essere giovani, belli, ricchi, rampanti, e allora Luigi dice: ma fermati un istante, rifletti, vale davvero la pena investire tutta la vita per il successo umano e terreno? Non finisce poi tutto? Che cosa ti rimane dopo alla fine? Naturalmente, torniamo un pochettino indietro, il padre di Luigi, Don Ferrante, che cosa voleva? Che voleva un po' di gloria per la sua famiglia.
0: Certo.
1: Ma allora vedere che questo suo figlio, su cui lui ha puntato tante speranze, invece tradiva il suo progetto iniziale, poteva essere proprio demoralizzato. Eppure chi è che ha portato avanti la famiglia di Don Ferrante? Non il figlio minore Rodolfo, che ha avuto, diciamo, l'eredità, diciamo, il titolo nobiliare di Castiglione delle Stiviere, ma proprio questo suo figlio che ha lasciato tutto, ma ha dato alla famiglia dei Gonzaga una gloria che non finisce. Sappiamo che la famiglia dei Gonzaga è stata una grande famiglia, diciamo, sia in Italia sia in Spagna, ma non tutti i personaggi sono molto raccomandabili, ma certo, certamente diciamo, Luigi Gonzaga dà uno splendore e una verità e una nobiltà che non passeranno.
0: Padre Domenico, io le ringrazio tanto per essere stato così disponibile oggi ad essere con noi per parlarci di San Luigi Gonzaga, e tanto ancora ci sarebbe da dire naturalmente, ma forse ecco, abbiamo aiutato i nostri amici a casa così a prendere, a solleticare un po' anche la curiosità per andare a conoscere meglio anche ciò che magari San Luigi ha scritto.
1: Grazie a tutti voi perché mi avete dato la possibilità di parlare di questo santo che mi è stato molto caro sia nella mia giovinezza e sia anche ora che ho qualche anno in più.
0: Grazie
1: a tutti, che il contatto con San Luigi possa davvero suscitare generosità e impegno per gli altri.
0: Grazie dunque a padre Domenico Marafioti, gesuita della comunità appunto di gesuiti del collegio dei professori San Luigi di Napoli, e dunque a tutti voi carissimi amici, Marco Cardinali dal suo grazie, e insomma con l'augurio ecco che ci ha appena fatto padre Domenico di scoprire alla luce di San Luigi Gonzaga quale possa essere veramente lo splendore, la meraviglia, la profondità, anche la bellezza soprattutto di seguire il Signore, di seguirlo fino in fondo, al di là dei tanti re, delle tante luci che il mondo attuale ci propone, scegliendo veramente quello che poi alla fine è importante, essenziale, cioè l'unico vero re, Gesù Cristo.
2: A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

0: pagine e fogli.
1: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
2: La storia dell'apostolo delle genti.
3: Con Pierpaolo Cuna.
2: Il narratore Rosario Tronnolone.
4: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
3: Allestimento e regia Laura De Luca.
1: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

0: attraversata tutta Cipro fino a Pafo, trovarono un mago, uno pseudo profeta giudeo di nome Bar Jesus, che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Costui fece chiamare Barnaba e Saulo perché desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, si opponeva loro, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, lo fissò in volto.
1: Uomo ricolmo di ogni inganno e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la finirai di distorcere le rette vie del Signore. Ed ora, ecco la mano del Signore è su di te. Resterai cieco e per un certo tempo non potrai vedere la luce del sole.
0: In quell'istante buio e oscurità lo avvolsero ed egli andava intorno cercando chi lo conducesse per mano. Allora il proconsole, vedendo ciò che era accaduto, abbracciò la fede, colpito dalla dottrina del Signore.

0: Siamo dunque a Pafo, la nuova capitale dell'isola di Cipro. Sono iniziati per Saulo 3 anni almeno di cammino, di predicazione, di partenze, di fughe, di ritorni, alla fine degli anni 40 del primo secolo, regnando a Roma Claudio imperatore. La spedizione in pieno mondo pagano è stata decisa nella chiesa di Antiochia. E così, dopo le prime esperienze a Damasco, a Gerusalemme, a Tarso, alla stessa Antiochia, ora Saulo è pronto a portare il nome di Cristo dinanzi ai popoli.
1: C'erano nella chiesa stabilita ad Antiochia profeti e dottori, e fra questi Saulo. Mentre essi prestavano servizio cultuale al Signore e facevano digiuni, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera a cui li ho destinati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li lasciarono partire.

0: L'atto dell'imporre le mani non è una consacrazione, ma un segno piuttosto di corresponsabilità della Chiesa antiochena nell'opera che si sta iniziando, un'invocazione del sostegno divino ai missionari. E i missionari sono tre, nell'anno 45 o 46, Barnaba, Saulo e Giovanni, detto anche Marco, un giovane che hanno portato con sé da Gerusalemme. Scesi da Antiochia a Seleucia, porto della metropoli siriaca, i tre si imbarcano per la prima destinazione, appunto l'isola di Cipro, patria di Barnaba. Famosa per le miniere di rame, i folti boschi, il buon olio e buon vino decantati dallo storico Strabone, Cipro ha un'estensione di circa 10.000 km quadrati. È stata via via soggetta alla Siria, all'Egitto, ad Alessandro il Grande, poi di nuovo all'Egitto. Dal 58 a.C. si trova sotto il dominio romano. I tre missionari sbarcano dapprima nell'ex capitale Salamina ed è la prima tappa del viaggio. Il metodo di tutti gli evangelizzatori in quest'epoca è prendere contatto innanzitutto con le comunità ebraiche, parlare di Cristo incominciando dalle sinagoghe. Il giorno adatto è il sabato, con la riunione in sinagoga per la lettura della legge e dei profeti. Presenti i fedeli ebrei a pieno titolo, i circoncisi, ma anche i pagani simpatizzanti, non circoncisi, detti timorati di Dio. Secondo l'usanza ebraica, se a queste riunioni partecipano fedeli di passaggio, li si invita a prendere la parola. Ed è questo il momento per Saulo, Barnaba e Marco di rivolgere ai fratelli di fede l'annuncio del Vangelo, con discorsi che si rifanno dapprima all'antica storia di Israele, alle promesse divine, alla parola dei profeti, per proclamare poi il protagonista della nuova alleanza, Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto. Lasciata dunque Salamina, la piccola comitiva ha percorso tutta l'isola nel senso della lunghezza, raggiungendo Pafo, la nuova capitale, in cui siede il governatore romano, il proconsole Sergio Paolo. Persona saggia, lo hanno descritto gli atti. Questo funzionario, come altri suoi colleghi, è molto assetato e curioso di notizie sulle strane esperienze religiose orientali, tanto che nel suo seguito c'è il mago ebreo Bar Jesu Elimas, il quale però, come abbiamo sentito, capisce in fretta che il fascino di Paolo è un pericolo per il suo prestigio e fa di tutto perché il proconsole non stabilisca contatti con lui. Ma Sergio Paolo vuole invece conoscere personalmente i nuovi venuti e soprattutto la fede che vanno predicando. Sergio Paolo diventa così la prima alta autorità romana convertita al cristianesimo ed è a questo punto che gli atti lasciano incidentalmente cadere una piccola notazione riguardante l'apostolo.
1: Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, lo fissò in volto.
0: È la prima volta che Saulo riceve questa nuova denominazione, sulla quale si è abbastanza discusso. Secondo alcuni, per esempio San Girolamo e anche Sant'Agostino, l'apostolo ha scelto questo nome in segno di omaggio a Sergio Paolo, appunto il proconsole convertito. In realtà a quell'epoca è piuttosto frequente nell'ambiente ebraico portare due nomi, uno di origine israelitica, l'altro di origine greca o latina. Sembra probabile anche che l'apostolo come cittadino romano abbia fin dalle origini due nomi, un nomen ebraico, Saulo, e un cognomen romano, Paolo. Ma è interessante notare che questo nome romano appare negli atti proprio in coincidenza con la conversione del console Sergio Paolo.
2: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
1: Paolo e i suoi compagni si imbarcarono da Pafo e giunsero a Perge di Pamfilia. Partendo da Perge, con una traversata giunsero ad Antiochia di Pisidia. Il giorno di sabato entrarono nella sinagoga e si posero a sedere. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione per il popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e fece segno con la mano.
2: Uomini di Israele, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i padri nostri ed esaltò il popolo durante la sua dimora in Egitto, e con opere prodigiose li condusse fuori da quella terra. Per circa 40 anni li assisté nel deserto, poi distrusse 7 popoli nella terra di Canaan e diede ad essi in eredità la loro terra. Tutto ciò nello spazio di circa 450 anni. Dalla sua discendenza Dio, secondo la promessa, trasse un salvatore per Israele, Gesù. Giovanni preparò la sua venuta, predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per compiere la sua missione, diceva: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia, ma ecco, viene dopo di me uno a cui io non sono degno di slegare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e voi che temete Dio, è a noi che è stato mandato questo messaggio di salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, rifiutando di riconoscere lui e non comprendendo gli oracoli dei profeti che si leggono ogni sabato, li hanno adempiuti, pronunziando la sua condanna. E pur non avendo trovato nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Quando ebbero compiuto tutto ciò che era stato scritto intorno a lui, lo deposero dal patibolo e lo misero in un sepolcro. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti ed è apparso durante molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi proclamiamo la buona novella. La promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, facendo risorgere Gesù, come è scritto nel Salmo II: «Tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato». Vi sia dunque noto, o fratelli, che per mezzo suo a voi è annunciato il perdono dei peccati. E l'intera giustificazione, che non avete potuto ottenere mediante la legge di Mosè, per mezzo suo la ottiene chiunque crede. Guardate perciò che non s'avveri per voi la parola dei profeti. Guardate, o spergiuri, stupitevi e allibite, perché io farò un'opera nei vostri giorni, un'opera che non la credereste se ve la raccontassero.

0: Completatasi l'adunanza, molti giudei e proseliti adoratori di Dio accompagnarono Paolo e Barnaba, i quali, continuando a parlare loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. I giudei, vedendo quella folla, furono presi da gelosia e contraddicevano alle cose dette da Paolo, bestemmiando.
1: Era necessario annunciare a voi prima di tutti la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. Ti ho posto a luce delle genti perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra.

I pagani che ascoltavano ciò si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e quanti erano preordinati alla vita eterna abbracciarono la fede. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei istigarono le donne devote della nobiltà e gli uomini di primo piano della città. Suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dai loro confini. Essi allora, scuotendo la polvere dai loro piedi contro di essi, se ne vennero a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di letizia e di Spirito Santo.

0: Eccoci dunque a Iconio, lontana 120 km da Antiochia di Pisidia. La popolazione qui è prevalentemente composta di veterani, di funzionari romani, di galati e ellenizzati e di ebrei. Centro tessile di una certa importanza, probabilmente offre a Paolo la possibilità di esercitare il suo antico mestiere di facitore di tende. Oggi l'antica Iconio si chiama Konya ed è una città turca a 1150 metri sul bordo medio orientale dell'altopiano anatolico. Il suo primitivo nome greco, Iconio, significa piccola icona, immagine. E anche all'odierno visitatore essa si presenta come un delizioso dipinto orientale, dominato dal verde smeraldo della cupola conica del Tekke, il suo celebre monastero islamico, una cupola circondata da 18 cupolette rivestite di piombo. La città, fondata nel VII secolo a.C. dai Frigidi, viene poi celebre con i Greci e con i Romani, ma rimane alla storia soprattutto per lo splendore raggiunto in epoca selgiuchide, tra l'XI e il XIII secolo, prima che Maometto II, il conquistatore, nel 1467 la incorpori nell'impero ottomano. Oggi a Konya non si trovano reliquie dei passaggi di Paolo durante i suoi primi due viaggi missionari, ma abbondano le testimonianze islamiche. In particolare i visitatori oggi vengono per incontrare la misteriosa e affascinante esperienza dei dervisci giranti, una comunità monastica considerata ben presto eterodossa dalle autorità ufficiali musulmane. Questi dervisci, cioè poveri, si raccolgono attorno al convento di Konya, trasformato nel 1927 in museo da Kemal Atatürk, il fondatore del moderno Stato turco. Al centro di questo convento, infatti, si innalza un magnifico sarcofago di marmo coperto da un broccato d'oro del peso di oltre 40 kg, dono di Maometto II. E questa è la tomba di Jalal ad-Din Rumi, chiamato anche Maulana, cioè il nostro maestro, fondatore della confraternita dei dervisci giranti. Konya dunque è sede di un ricordo cristiano vivo nella memoria della Chiesa, ma anche il segno di un profondo bisogno di Dio presente in tutti gli uomini. Cantava lo stesso Rumi: «Noi siamo le arpe e tu ci tocchi col plettro, il dolce lamento non proviene da noi, sei tu che lo operi, siamo noi il flauto e il suono che è in noi è da te».
1: Anche ad Iconio Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono con tanta efficacia che un gran numero di giudei e di greci abbracciarono la fede. Ma i giudei increduli eccitarono i pagani ed esasperarono i loro animi contro i fratelli. Ciò nonostante, si trattennero colà per molto tempo, parlando con coraggio nel Signore, che dava testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che si compissero segni e prodigi per la loro mano. La popolazione della città si divise. Alcuni stavano con i giudei, altri con gli apostoli. Ma quando pagani e giudei si mossero con i loro capi per maltrattarli e lapidarli, saputolo, si rifugiarono nelle città della Licaonia, a Listra, a Derbe e nei dintorni. Ecco là, predicavano il Vangelo.
0: Listra è a una quarantina di chilometri da Iconio. Come Derbe, appartiene alla regione della Licaonia, un altopiano stepposo, un'agricoltura di pura sussistenza, centri urbane con scarse attività. Non si parla negli atti della sinagoga di Listra. Le famiglie di ebrei qui devono essere ben poche. Qui Paolo e Barnaba hanno per ascoltatori soprattutto dei campagnoli. Sono legati ad antichi culti politeistici, un po' riverniciati di paganesimo ufficiale. Proprio sotto gli occhi di questa gente avviene il fatto prodigioso.
1: Vi era un uomo in Listra, incapace di reggersi in piedi, essendo zoppo fin dalla nascita. Stava sempre seduto e non aveva mai fatto un passo. Costui sentì Paolo mentre parlava. Paolo lo guardava.
2: Alzati diritto sui tuoi piedi.
1: Egli balzò su e cominciò a camminare. Le turbe, vedendo ciò che Paolo aveva fatto, si misero a gridare. Gli dei in forma umana sono discesi tra noi. E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era il più eloquente. Intanto, il sacerdote di Zeus, il cui tempio si trovava alle porte della città, condusse dei tori inghirlandati presso le porte e voleva offrire un sacrificio insieme con la folla. Quando gli apostoli Barnaba e Paolo vennero a sapere di ciò, si precipitarono in mezzo alla folla.
2: Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, con le vostre debolezze, e vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che in essi si trova. Egli nelle generazioni passate ha tollerato che tutte le genti andassero per le loro strade, ma non ha lasciato se stesso privo di testimonianza, operando benefici, dandovi dal cielo le piogge e le stagioni fruttifere, saziandovi di cibo e riempiendo di letizia i vostri cuori.
1: Dicendo ciò, a malapena riuscirono a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Ma giunsero dei giudei da Antiochia e da Iconio, i quali si guadagnarono le folle e lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città pensandolo morto. Ma quando i discepoli gli fecero cerchio intorno, egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba per Derbe.
0: Alcuni seguaci dunque sono stati fatti. Un embrione di chiesa, un gruppuscolo di cui fa parte anche il giovane Timoteo, figlio di madre ebrea e di padre greco, destinato a diventare fedelissimo collaboratore di Paolo. Si trova a circa 50 chilometri da Listra e gli atti ci dicono che Barnaba e Paolo hanno predicato anche qui, oltre a fare un numero considerevole di discepoli. A questo punto il primo viaggio missionario potrebbe ritenersi concluso. Antiochia di Siria, il punto di partenza, si trova a 250 chilometri. Tra un soggiorno e l'altro sono ormai passati anni. È ora di tornare. E infatti Paolo e Barnaba giudicano conclusa la campagna, ma solo in questo senso. A Derbe finisce il lavoro di prima predicazione, di annuncio iniziale. Però non si possono lasciare a se stessi quei nuclei cristiani che la loro parola ha fatto germogliare e che essi hanno poi dovuto abbandonare proseguendo il cammino. E così da Derbe incomincia una marcia a ritroso. Paolo e Barnaba tornano a visitare i discepoli di Listra, di Iconio, di Antiochia, di Pisidia, e il frutto del loro soggiorno è la trasformazione di quei nuclei in comunità organizzate e rinfrancate con i loro capi, con un più preciso indirizzo di vita.
1: Dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo che è attraverso molte tribolazioni che dobbiamo entrare nel regno di Dio.

Per loro costituirono nelle singole chiese degli anziani e dopo aver pregato e digiunato li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto.

0: Attraversata la Pisidia, giunsero nella Panfilia e dopo aver predicato la parola a Perge, discesero ad Attalia e di lì fecero vela per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Giunti colà e radunata la chiesa, annunciarono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. Ivi rimasero non poco tempo con i discepoli.
1: Siamo così ritornati al punto di partenza, cioè ad Antiochia, alla comunità che li aveva mandati. L'impresa a cui Dio aveva chiamato Paolo e Barnaba è conclusa. Resta però da vedere come essa influirà sui rapporti con la Chiesa Madre di Gerusalemme, dove non tutti approvano il modo con cui Paolo ha presentato il Vangelo ai pagani.
2: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
1: La storia dell'Apostolo delle Genti.
3: Con Pierpaolo Cuna.
1: Il narratore Rosario Tronnolone.
4: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
3: Allestimento e regia Laura De Luca.
2: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Buonasera, bentrovati. Eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo di giovani e ricerca della felicità. Ci mettiamo in cammino sotto l'esempio di Acutis e Frassati.
2: In Cammino.
1: Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano irraggiungibili, ma è davvero così? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San Pier Giorgio Frassati. È un cammino con cui proviamo a camminare insieme anche a Don Alessio Albertini. Bentrovato, bentornato.
3: Grazie Enrico, un piacere essere qui con voi.
1: Piacere nostro, come sempre. Don Alessio ora è parroco della comunità pastorale San Gaetano Latiene a Trezzo sull'Adda, provincia di Milano. Siamo qui, Don Alessio, perché hai prodotto da poco tempo un nuovo volume edito da In Dialogo, che è un titolo, è tutto un programma, Tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Di che cosa stiamo parlando?
3: Beh, stiamo parlando anzitutto di due giovani che quindi nella loro pienezza della vitalità e nella loro ricerca della felicità si sono messi in cammino e l'hanno raggiunta e hanno qualche cosa da raccontare anche ai giovani di oggi sul tema della felicità, facendo comprendere che loro che non è possibile raggiungere questa felicità semplicemente per scienza infusa o come un prodotto acquistato al mercato, ma con un impegno costante, come capita a qualsiasi sportivo, un passo alla volta per raggiungere un obiettivo, accompagnati anche da bravi allenatori.
1: Ecco, la metafora dello sport aiuta in questo caso, perché essendo un percorso c'è una sorta di esercizio, a parte gli esercizi Sant'Ignazio insomma ci ha insegnato, quindi quella metafora possiamo portarla avanti. Allenarsi alla vita con dei giovani santi, allenarsi però serve sforzo, serve concentrazione, serve anche un metodo, serve anche un allenatore.
3: Servono tutte queste componenti, no? Per allenarsi, una volta avevo chiesto, no, ma quando è che un esercizio diventa allenante? Ecco. Perché magari esercizi ne facciamo, ma quando è che veramente è allenante un esercizio? E i grandi sportivi mi hanno detto: quando ti porta un po' più in là del tuo limite.
1: Okay.
3: Ecco, quindi noi non possiamo accontentarci semplicemente di quello che capita, di una vita piatta, mediocre, no? Come per usare sempre una metafora sportiva, degli 0-0 di una volta quasi combinati, perché intanto no, cioè questi due santi ci dicono: possiamo andare sempre un po' più in là, è possibile vivere meglio di così. Questo è l'invito che spinge questi due santi a far intraprendere un cammino. È faticoso, ogni esercizio quando ti deve portare un po' più in là è faticoso, ma come diceva San Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, perché la montagna che lui amava tanto è sempre verso l'alto. E anche Carlo Acutis ripeteva spesso ai suoi compagni che bisogna guardare in alto. La vita piena e felice è guardare verso l'alto, la vera tristezza è guardare verso il basso.
1: Allenarsi alla santità è sport di base o sport professionistico?
3: È di elite, ecco. È di elite. Allenarsi alla santità non è né professionismo, dove c'è una sorta di tornaconto personale, giusto, perché legittimo, quando certo, uno certo. È un professionista, gli spetta uno stipendio, ma allora sarebbe un dare avere, e la santità non è un dare avere, è una gratuità assoluta, appunto è sport di base, la gratuità assoluta. Però tante volte lo sport di base è visto come squalificato, cioè i campioni sono i professionisti, quelli che giocano così. Allora di elite invece ti dice è una commistione di questo, è più dei professionisti ed è anche più di uno sport di base, è solo appunto per i santi, per quelli che ci credono veramente.
1: Però insomma, questi due giovani Acutis e Frassati, quando erano chiaramente in vita, non so se pensavano già alla santità, forse sì, come però quello che hanno poi scaturito dopo, questo è interessante, questo è alla portata di tutti forse.
3: Esatto. Allora c'è un aneddoto di Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa, certo, di Calcutta, che però è significativa questa. Quando tutti la chiamavano santa, lei diceva: per l'amor del cielo, santi chiamano i morti, no? Ecco, per cui questo era un invito. Nessuno dei due si è mai ritenuto santo, ma credo che neanche chi gli era accanto li riteneva santi, anche perché cioè, mente, alcuni episodi di Pier Giorgio Frassati, tutto tranne che se c'era uno che faceva caos nei ritiri spirituali perché non riusciva a resistere così tanto tempo in silenzio, era lui, no? Ma nessuno di loro due si riteneva santo, cercavano di diventare, perché dicevano che per me non ne valeva la pena, ma con tutti i limiti che uno può avere, ci hanno questi due giovani riportato l'idea di una santità giù dal piedestallo e dalla statuina, ma invece immersa in mezzo al loro tempo e in mezzo ai loro amici. Questo io credo sia il più grande messaggio che entrambi sanno regalare ai giovani di oggi.
1: No, questo forse anche perché i giovani di oggi, abituati a vedere subito tutto, il fatto che siano tra virgolette contemporanei e c'è qualcuno che l'ha conosciuti, che abbiamo le foto, i video, questo aiuta a capire che la santità è una cosa più tra virgolette contemporanei e c'è qualcuno che l'ha conosciuti, che abbiamo le foto, i video, questo aiuta a capire che

0: farla questa vita, non di tentare quello che puoi.
1: Troppo difficile,
0: non ce la farò mai e quindi non è fatta per me. Questi ci dicono invece che non è così. Io ho in mente in un'intervista la sorella di Pier Giorgio Frassati, quando le avevano chiesto, ma lei non si è mai resa conto di avere accanto un fratello santo? Questa è la risposta: santo mio fratello, ma voi non lo conoscete bene che cos'era, no?
1: Certo.
0: E la stessa cosa, incontrando un compagno di classe di Carlo Acutis, diceva: io non riesco a vederlo come santo perché io con lui ho giocato ai videogiochi, guardavamo i telefilm insieme, per cui mi sembrava, io lo vedo come il mio amico, non il santo.
1: Certo. Torniamo al tuo libro, Tutta la felicità del mondo. Non è un romanzo, che cos'è?
0: Non lo so neanch'io, ecco. Non saprei definirlo neanch'io. Non vorrei aver aperto un genere, sarebbe. No, non vorrei averlo aperto io un genere. No, allora, è nato come un libretto che potesse aiutare a conoscere la figura di questi santi mettendoli insieme, perché non sapevamo ancora che sarebbero diventati santi insieme. Quando è uscito, c'era ancora in vita Papa Francesco, Acutis doveva essere canonizzato ad aprile e invece Pier Giorgio Frassati alla Giornata Mondiale della Gioventù. Poi lo Spirito Santo ha voluto che
1: così.
0: Quindi
1: chiaro.
0: Diciamo che forse è uno dei pochi libri che è uscito con tutti e due i santi insieme, in questo mi sento privilegiato, ma
1: in un percorso sinottico, diciamo.
0: Esatto,
1: così.
0: Esatto. Però dall'altra parte mi piaceva l'idea di poter offrire anche agli educatori uno strumento che li aiutasse, che potesse aiutare con i ragazzi di cui loro si occupavano a gustare questa santità e a vedere che non era soltanto una conoscenza della vita di questi santi, ma poteva essere anche uno stimolo per allenare la vita dei tuoi adolescenti.
1: E allora ci ascoltiamo un brano che bel ritmo ci riporta anche a delle sonorità molto giovani, anche se non è giovanissimo l'artista, però è sempre giovane dentro. Gianni Morandi ci dice: apri tutte le porte, un po' come questo volume per arrivare alla santità. Vediamo un po'.

0: Gianni Morandi apri tutte le porte, siete sempre all'ascolto di In Cammino, siamo su In Blu 2000, stiamo raccontando tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, questo nuovo volume di Don Alessio Albertini. Don Alessio, che cos'è la vera felicità?
1: È quella che stiamo cercando un po' tutti. Credo che nessuno nasca senza avere questo anelito dentro nel cuore di cercare la felicità. È anche ciò che ci spinge tutte le mattine a metterci in moto e cercarla e sperare di arrivare alla sera pensando, ecco, oggi non ho buttato via la giornata. Io penso questo, no? Di che cos'è la vera felicità e che cosa insegnano questi due giovani che, tra parentesi, non hanno potuto godere tutta la vita.
0: Certo.
1: Perché
0: e questo è un aspetto interessante. Pochissimo tempo.
1: Credo che entrambi abbiano detto sia al Signore ma anche alle loro famiglie, ai loro amici, io non rimpiango niente dei minuti che ho vissuto. Perché, ed è questo credo il vero ribaltamento nei confronti della filosofia della felicità di oggi, che non è mai una ricerca di se stessi, uno stare bene con se stessi, ma soprattutto è un donarsi agli altri. E ogni volta che tu dai qualche cosa agli altri, inevitabilmente ti senti una ricchezza addosso. Non è un caso che il più grande maestro che li ha allenati a questa felicità, di cui si sono innamorati e che non hanno mai abbandonato, è stato il Signore Gesù. Il più grande maestro che ha dimostrato che pur di vederti felice io sono disposto a dare la mia vita, ma proprio perché te l'ho data sono l'uomo più felice del mondo, anzi l'unico che per adesso è risorto.
0: Storie brevi, quelle di Acutis e di Frassati, proprio per il tempo che hanno vissuto su questa terra, ma che poi di fatto hanno sviluppato e hanno incuriosito milioni di giovani, che adesso si diceva, no, della creatività che è provocata dall'odore di santità. E i giovani si avvicinano, si fanno domande e trovano anche risposte, e questo è già un frutto della santità.
1: Sì, perché la santità è contagiosa, è capace di seminare. Non c'è nessuno che abbia incontrato un santo e non sia andato via con un segno dentro nel proprio cuore. Poi quel segno dipende, perché non credo alle conversioni facili o ai cambiamenti di vita così repentini, ma sicuramente qualche cosa che ti resta dentro, per cui anche questi sono capaci di dare frutto. Mi dicono, io ho avuto un passaggio recentemente ad Assisi, è una processione continua al santuario della spogliazione per questo giovane che è lì con la felpa e le scarpe da ginnastica. Sì. Ma lo stesso San Francesco, no? È un santo che ha saputo, perché dopo è difficile andargli dietro e vivere come loro, però nel momento in cui sei lì ti viene a tutti la voglia di dire: come mi piacerebbe essere come loro.
0: E c'è una dedica interessante sul tuo libro alla mia mamma Giuseppina, che mi ha fatto conoscere Carlo Acutis.
1: Sì, io non lo conoscevo Carlo Acutis e credo pochi altri, cioè non era ancora niente, non era né beato, niente. E la mia mamma mi dice un giorno: ma Alessio, tu sai qualcosa di Carlo Acutis? Chi è? Mamma, no, ma guarda, ho visto la pubblicità, che la mia mamma è stata malata per tanto tempo, ho visto la pubblicità in televisione di questo libro, era il libro La mia autostrada verso il cielo, e l'unica che allora esisteva. Allora io l'ho recuperato il libro, l'ho portato e fa: no, bello, tutte queste cose. E poi dopo, vabbè, anch'io, ed è tornato anche un po' di, non dico di moda perché sarebbe proprio sbagliato usare questo termine, però tutti hanno cominciato a parlarne e a conoscerne. Quando mi è stato chiesto, tra parentesi, di questo testo, libro da scrivere, io avevo rimandato nelle vacanze di Natale dell'anno scorso la stesura. Purtroppo la mia mamma è morta proprio, sì, in quei giorni. E allora avevo deciso di non scrivere più, di non andare avanti. Avevo parlato con chi, la casa editrice, no? E fanno: no, dai, ti tiriamo là un po' di giorni, però sarebbe bello. E lì ho pensato: mamma, non posso non farti quest'ultimo regalo. E allora ho voluto scrivere il libro. Bellissimo, e dedicarlo a lei.
0: E però vorrei chiudere gli ultimi 30 secondi con la famosa frase di Frassati: vivere non vivacchiare. Questa è oltremodo attuale, anche, diciamo così, nella sua declinazione sportiva.
1: Sì, sono quelli che dicevamo prima, i pareggi mediocri, esatto. Quei 0-0 combinati per non retrocedere, no? Che, ecco, da metà classifica. No, questa è gente che non ha un rimpianto per ogni minuto che ha vissuto nella propria vita.
0: Grazie. Don Alessio Albertini, parroco della comunità pastorale San Gaetano di Tiene a Trezzo sull'Adda in provincia di Milano, autore di questo libro edito da In Dialogo, Tutta la felicità del mondo, Allenarsi alla vita, con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Grazie Don Alessio, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie a tutti gli ascoltatori, un piacere.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa nostra puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia, saluto e ringrazio come sempre precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, sarà presto disponibile sul nostro sito radioblu.it, scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 524343 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno renderai.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari, in questo ciclo di riflessioni dedicate al Padre Nostro.
1: Quando invochiamo la parola Padre, dicevamo questa mattina, noi vogliamo attestare, vogliamo riconoscere l'amore che Dio ha per ciascuno di noi, nello stesso tempo riconosciamo con gioia la dignità che ci è stata data, la dignità dell'essere figli di Dio, eredi della promessa, chiamati un giorno a condividere insieme ai santi il regno di Dio, la vita divina. Questo è il nostro obiettivo, questo è il termine del nostro pellegrinaggio. L'opera di Cristo, la sua missione in mezzo a noi è stata questa, quella di rivelare all'umanità intera il nome del Padre. E il nome del Padre, il nome di Dio è Padre. A un certo punto nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: ho manifestato il tuo nome agli uomini. Cosa significa ho manifestato il tuo nome? Ti ho fatto conoscere. Questa è la diversità della fede cristiana, l'enorme abisso che distanzia la fede cristiana da tutte le altre religioni. Le altre religioni sono lo sforzo dell'uomo di arrivare a Dio. La fede cristiana è una rivelazione. Non siamo noi che siamo andati a cercare Dio, ma è Dio che ha cercato noi. È Dio che si è rivelato a noi attraverso non un uomo solo, ma attraverso un uomo che è Dio, il Figlio. E quindi Gesù può a ben diritto dire: ho manifestato il tuo nome, ti ho fatto conoscere. E il nome di Dio è Padre, il nome di Dio è amore. Ecco, alla luce di questo allora capiamo la invocazione che troviamo subito dopo l'apertura della preghiera del Padre Nostro. Sia santificato il tuo nome. Cosa significa? Ma diciamo subito che l'affermazione, l'espressione è abbastanza strana, non è così immediatamente chiara. Sarebbe ad esempio stato molto più chiaro se il testo avesse detto: sia glorificato il tuo nome. Sarebbe stato più chiaro. Invece abbiamo sia santificato il tuo nome, che è un'espressione molto rara nella Sacra Scrittura. Più difficile da capire, più difficile da penetrare nel suo significato, l'espressione sia santificato il tuo nome. E allora chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci su questo, chiediamo a Maria di aiutarci a entrare nel mistero della santificazione del nome, lei che nel Magnificat a un certo punto canterà che cosa? Canterà queste parole: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Anzitutto la prima cosa che dobbiamo sottolineare è che il nome di Dio è santissimo, tanto è vero addirittura che rientra nel secondo comandamento: non pronunciare invano il nome del Signore Dio tuo, perché il Signore non ritiene innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Quindi il nome di Dio è santissimo, Tant'è vero addirittura che nella Sacra Scrittura, quando gli ebrei anche oggi incontrano il nome di Dio, Yahweh, il sacro tetragramma, non lo pronunciano mai, lo sostituiscono sempre con un'altra espressione, Adonai oppure qualche altro termine, non pronunciano mai il nome Yahweh. Anche perché il nome di Yahweh è convenzionale, non sappiamo neppure se questa pronuncia è quella esatta, per il semplice fatto che il nome di Dio era pronunciato semplicemente soltanto una volta all'anno ed era pronunciato dal sommo sacerdote all'interno del Santo dei Santi, l'unica volta in cui in Israele veniva pronunciato il nome di Dio. Il mistero della santità di Dio, no? Questo mistero che ci rende umili, ci rende poveri. E allora entriamo un po' in questa richiesta: sia santificato il tuo nome. Teniamo presente che nella cultura semitica, nella cultura biblica, nell'accezione biblica, il nome è anzitutto l'equivalente della persona. Conoscere il nome significa conoscere la persona. Ecco perché quando nella Bibbia alcuni personaggi, penso ad esempio a Giacobbe, penso a Gedeone, chiedono di conoscere il nome, l'angelo di Dio dice: no, il nome tu non lo puoi conoscere. Non è perché Gesù, dico Dio, è geloso, ma perché il mistero del nome di Dio, ovvero il mistero di Dio, è insondabile. L'uomo non lo può conoscere, non lo può possedere. In questo senso si addice più il silenzio che la parola. Non riempiamoci troppo del nome Dio, impariamo a essere un po' umili, rispettosi. Parliamo di Dio con troppa facilità, come se di Dio noi conoscessimo tutto e tutti. Cosa vogliamo conoscere noi di Dio? Poco, nulla. Ecco, quindi il nome è la persona. Il tuo nome quindi sta a indicare la tua persona, il tuo essere, la tua realtà. Quindi potrebbe essere sia santificato il tuo nome, che tu che sei Dio, tu possa essere riconosciuto da tutti come Dio. Questa è una possibilità. O un'altra possibilità, quale potrebbe essere? Dato che tu sei Padre, che tutti ti riconoscano non soltanto come Dio, ma che tutti ti riconoscano come Padre, un Padre tenero, amante, misericordioso, un Padre che ci ama teneramente e conosce il nostro nome e ha scritto il nostro nome sul palmo delle sue mani. Quindi la richiesta sia santificato il tuo nome potrebbe essere intesa proprio così: sia santificato il tuo nome di Padre, che tu sia riconosciuto come colui che ci ama, ci conforta, ci sostiene, ci perdona. Chiediamo nella preghiera di avere questa conoscenza del nome di Dio, che non è una conoscenza semplicemente intellettuale, un concetto, ma che io possa sperimentare, allora lo conoscerò realmente, che io possa sperimentare nella mia vita, toccare con mano nella mia vita, che il nome di Dio è Padre ed è un Padre che ha cura di me, è un Padre che mi ama, è un Padre che mi consola. E allora che cosa significherà il verbo sia santificato? alcuni pensano, alcuni esegeti pensano, ma potrebbe essere una semplice dossologia, ovvero un'esclamazione, no? Un po' come quella del Benedictus, benedetto il Signore Dio di Israele. E allora si potrebbe dire, sia santificato il tuo nome, una semplice glorificazione, una benedizione, come è tipico nelle preghiere ebraiche, le cosiddette berakà, che sono le preghiere di benedizione. Però la maggior parte degli esegeti e degli studiosi dicono invece no, qui si tratta realmente di una richiesta, di una domanda. Quindi non è semplicemente una apposizione di tipo dossologico, di glorificazione, no, non è così. Sia santificato, è al passivo, si chiama nel termine esegetico il passivo teologico. Il passivo teologico qual è? Quello che non dice il soggetto, ma lo sottintende, e questo soggetto è il passivo teologico, il soggetto è sempre Dio. Quindi chi è che deve santificare il nome? Chi è che deve santificare la persona di Dio? Se è un passivo teologico è che tu santifichi il tuo nome. Quindi è una richiesta al Padre, a Dio, perché sia Lui anzitutto a santificare il suo nome. Detto in altre parole, o Padre, intervieni nel mondo, un mondo così confuso, così segnato dalla violenza, dall'ingiustizia, dal disorientamento. Intervieni perché tu venga santificato, perché tu venga riconosciuto. In questo senso ci potrebbe essere di aiuto una citazione del profeta Ezechiele. Siamo nel capitolo 36esimo del profeta Ezechiele, dove troviamo proprio questa espressione per santificare il nome. A un certo punto Dio parla per mezzo del profeta e dice: santificherò io, Dio, io santificherò il mio nome grande, disonorato tra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Bello questo. Dio santifica il suo nome santificandoci. Si manifesta santo al mondo attraverso di noi. In che modo Dio ci santifica? Sempre nello stesso testo del capitolo 36 di Ezechiele ci sono 7 azioni di santificazione di Dio nei nostri confronti. È un testo che conosciamo molto bene, in cui il soggetto è sempre Dio. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure, da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 7 interventi santificatori di Dio nei confronti del suo popolo. Quindi 7 interventi che glorificano Dio, perché Dio manifesta la sua opera. voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. Quindi noi chiediamo anzitutto questo intervento di Dio, no? Che Dio agisca, che Dio intervenga, affinché possa essere riconosciuta la sua azione, la sua presenza nella storia, nella nostra vita. E quello che si chiederà dopo in qualche modo si riallaccia a questo, perché le invocazioni «venga il tuo regno», «sia fatta la tua volontà» sono proprio in ordine alla santificazione del nome. Quindi potremmo dire che la richiesta portante sia questa, che il tuo nome sia santificato. Gesù ci insegna a santificare il nome di Dio, ovvero a trattare Dio come Dio, ad avere un rapporto con Lui filiale, ma nello stesso tempo rispettoso. Ci chiede di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza. Ci chiede di esaltarlo in tutto e al di sopra di tutto. Questo è quello che Gesù ci insegna. Possiamo dire l'opera di Gesù, la sua missione, è tutta in ordine alla santificazione del nome del Padre suo, anche se nel Vangelo più che altro è usato il verbo glorificare nel Vangelo di Giovanni. Ad esempio il capitolo 12, siamo nei discorsi di addio. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. In che modo Dio glorifica il suo nome in Gesù? Qual è l'opera più grande attraverso la quale Gesù santifica, ovvero rivela il volto di Dio? È la sua passione e morte. È sulla croce che Gesù rivela pienamente il volto di Dio. Quindi è il momento della massima gloria, è il momento della grande santificazione del nome di Dio, perché lì è detto il nome di Dio che è amore. Per cui quando diciamo, ma cosa ha fatto di Gesù? La cosa più importante che ha fatto qual è? È quella di arrivare sulla croce e di manifestare lì al massimo, più di così non è possibile, di manifestare al massimo il nome di Dio, glorificando questo nome, santificandolo davanti a tutte le genti. Ecco che allora cogliamo l'altro aspetto della santificazione del nome. È l'auspicio che a nostra volta noi possiamo santificare il nome di Dio davanti alle genti, davanti al mondo. E questa è una grande responsabilità come Chiesa, come comunità, come famiglia. Il nome di Dio attraverso la nostra, il nostro modo di vivere è santificato o bestemmiato? Questo è un grosso problema, perché dobbiamo riconoscere che tante volte di fronte al mondo invece di offrire una testimonianza di santificazione del nome di Dio, e tante volte abbiamo offerto invece lo spunto perché gli uomini bestemmino Dio a causa nostra, perché ne abbiamo dato cattiva testimonianza. Attraverso la mia vita santifico il nome di Dio. davanti agli uomini, ovvero rivelo chi è Dio. Davanti agli uomini, ovvero rivelo chi è Dio.

Signore, facci percepire questa grande responsabilità che abbiamo non soltanto nei confronti di noi stessi, ma anche nei confronti del mondo intero, della testimonianza che dobbiamo dare di te al mondo. Vale anche per noi quello che Dio dice per bocca del profeta Malachia, al primo capitolo. Il figlio onora suo padre e il servo rispetta il suo padrone. Se io sono il padre, dov'è il timore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me? Dice il Signore degli eserciti, a voi, sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Addirittura questa profezia è contro i sacerdoti, che invece di santificare il nome di Dio offrono l'occasione di bestemmiare il nome di Dio, perché non agiscono secondo la legge. Qual è il modo migliore per santificare il nome di Dio nella mia vita? È vivere in comunione intima con Gesù, diventare una sola cosa con Lui, vivere in stretta unione con Lui. Se questo avviene, lo Spirito Santo scende nella mia vita e io vengo santificato. E proprio perché vengo santificato, io sono in grado di santificare il nome di Dio. È la richiesta che Gesù fa ancora nel Cenacolo, nell'ultima cena. Purtroppo ho visto che anche nell'ultima traduzione della CEI il verbo scelto è consacrare, ma il verbo giusto invece sarebbe santificare. Non so come mai abbiano lasciato consacrare. Lo traduco col verbo santificare. Santificali nella verità. Per loro io santifico me stesso, perché siano anch'essi santificati nella verità. Stupendo questo. Gesù santifica se stesso, ovvero accoglie pienamente la volontà di Dio e l'adempie perfettamente, perché a nostra volta noi possiamo essere santificati e santificarli e santificare il mondo intero nella verità, ovvero in Lui che è via, verità e vita. Ecco, quindi quando diciamo sia santificato il tuo nome, teniamo sempre in mente questi due aspetti che sono complementari. Da un lato noi chiediamo a Dio che intervenga perché sia riconosciuto come Padre e che attraverso la sua azione tutti lo riconoscano come Dio che ama il mondo. Questo è quello che chiediamo in un primo aspetto. Nel secondo aspetto noi chiediamo che possiamo collaborare a nostra volta a santificare il nome di Dio attraverso il condurre una vita santa. Che poi condurre una vita santa vuol dire vivere in pienezza il proprio battesimo. Non è che il Signore ci chieda di compiere opere straordinarie e meravigliose o di operare continuamente miracoli. Vivi bene il tuo battesimo. Questo ti rende santo. Quando Paolo scrive ai cristiani, li chiama santi. Perché sono santi? Perché sono battezzati e hanno ricevuto lo Spirito Santo. Quindi noi siamo santi. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Siamo santi non perché siamo bravi, eccetera, perfetti, ma perché continuamente Dio ci riversa lo Spirito che ci santifica. Ma noi a nostra volta dobbiamo vivere in conformità al dono ricevuto. Venendo un po' alla nostra vita, penso che un primo elemento di meditazione, di contemplazione è questo. Chiediamo al

0: Signore, di vivere sempre in un atteggiamento di profonda lode e di ringraziamento nei confronti di Dio, riconoscendolo Padre, benedicendolo per questo. Lodiamo, ringraziamo il Signore che si è rivelato Padre. Impariamo a ringraziare e a benedire Dio Padre per ogni cosa. Paolo agli Efesini, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre. Quando io santifico, quando rendo grazie alla fine di una giornata, guardiamo indietro, di quante cose dobbiamo rendere grazie al Padre. Quanti incontri, quante occasioni, le parole, le azioni, i gesti, i volti che abbiamo, rendiamo grazie al Signore per ogni cosa. Nella nostra preghiera noi siamo sempre lì a chiedere, ma prima di chiedere impara a riconoscere e a ringraziare il Signore già per quello che ti dona. Noi siamo un po' ciechi, un po' ingrati, perché alla fine della giornata non ringraziamo il Signore per tutto quello che ci ha donato. E sappiate che se diamo tempo a questa preghiera di ringraziamento, ripercorrendo alla sera tutta la nostra giornata, faremo delle preghiere straordinarie. Perché vedremo un'infinità di occasioni in cui Dio ha santificato il suo nome rivelandosi a noi. Impariamo questa preghiera di lode, di ringraziamento. Dice ancora Paolo, siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie, in ogni cosa. Rendete grazie anche nelle cose che vanno storte, rendi grazie, perché anche lì c'è una particolare grazia, se tu la sai vedere, se tu la sai scorgere. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete come i temi si ripercorrono nella Sacra Scrittura, no? Rendiamo continuamente grazie a Dio, che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Impariamo a ringraziare Dio per i Suoi doni, Non facciamo della nostra preghiera soltanto una lamentela o una richiesta continuamente solo di grazie. Anche quando ci andiamo a confessarci, lo dicevamo l'anno scorso, sì, ci sono i peccati che tu devi confessare, ma la confessione, che significa riconoscere, la prima confessione è riconoscere i doni immensi che Dio ti ha fatto. Questa è la prima confessione, che è molto più importante della confessione dei tuoi peccati, alla fin fine. Molto più importante riconoscere l'azione di Dio, i doni di Dio nella tua vita. E allora ci chiediamo proprio questo, il ringraziamento è il tono di fondo del mio rapporto con Dio, della mia preghiera? Quanto spazio ha il ringraziamento? Un secondo aspetto, ricordarci sempre che la prima opera di santificazione è di Dio, è Lui che deve santificare il suo nome in primo luogo. Quindi affidiamo a Lui la cura della sua gloria. Questo vuol dire che non dobbiamo vivere continuamente in un atteggiamento di dover difendere Dio ad ogni costo. Lasciamo che Dio abbia la possibilità di difendersi. A volte noi siamo troppo preoccupati, a volte, no? Perché vediamo l'offesa a Dio, la lontananza da Dio, del mondo, eccetera, no? E allora ci industriamo perché in qualche modo vorremmo che tutti riconoscessero immediatamente Dio e la bellezza della sua legge. Chiediamo che sia Dio in primo luogo a compiere questa azione nel cuore degli uomini. Non viviamo come se la gloria di Dio dipendesse unicamente da noi. Martini, commentando questo passo, dice: ma c'è un teologo grande che a un certo punto dice: è come se i cristiani continuamente volessero praticare la respirazione artificiale a Gesù Cristo per farlo risorgere. Risorge da solo, non dobbiamo fargli la respirazione artificiale, no? Risorge da solo. E lo stiamo in pace, lasciamo che Dio faccia la sua opera e non andiamo in tilt perché vediamo il mondo vacillare, eccetera. Occasione in più per dire: sia santificato il tuo nome. Invochiamola questa santificazione, ma ricordandoci che la prima opera di santificazione la compie Dio, non la compiamo noi, non dipende da noi anzitutto. Non santificare il nome di Dio non vuol dire soltanto calpestare il diritto di Dio nel mondo. Anche questo, quando l'uomo si assume la prerogativa di essere Dio o fare a meno di Dio in una pretesa luciferina, certamente in quel momento il nome di Dio è calpestato. Però teniamo anche presente che è calpestato quando si calpesta la sua immagine, che è l'uomo. E quindi la difesa del povero, la difesa dell'ultimo, del sofferente, il farci incontro a colui che ha bisogno, è santificare il nome di Dio. Perché nel volto del tuo fratello risplende il volto di Dio, no? Quando Giacobbe incontra Esaù dopo il litigio dirà: ho visto il tuo volto, ho visto Dio. Quindi quando tu agisci con carità nei confronti del bisognoso, del povero, attraverso una parola, attraverso un aiuto, attraverso una parola di speranza, di consolazione, attraverso la tua vicinanza, tu santifichi il nome di Dio, perché ti prendi cura del figlio di Dio che è tuo fratello, eh? E da qui nasce anche l'importanza della preghiera di intercessione, un altro elemento che dobbiamo coltivare nella nostra preghiera, non soltanto una preghiera per noi, ma vi ho detto una preghiera di ringraziamento, ma vi aggiungo e soprattutto anche una preghiera di intercessione per i tuoi fratelli. Chiedi a Dio di benedire quelle situazioni in cui vedi che vi è bisogno di vita, di speranza, di pace, di luce. Chiedi a Dio di benedire tutto questo. Anche qui un piccolo consiglio di metodo: al termine della giornata ringrazia il Signore per tutto e poi ripercorri ad esempio tutte le persone che hai incontrato per telefono, in casa o per strada, eccetera. Presentale al Signore proprio con il loro nome. Signore, ti chiedo di benedire questo, questo, questo e questo. Benedici questa situazione, benedici questo problema, benedici questa sofferenza, E vedrete che se farete questo, la preghiera acquista spessore, acquista valore, no? Si lega la vita, la preghiera, si lega la vita. Impariamo a farci intercessione. Questo vuol dire chiedere che il nome di Dio sia santificato. Signore, manifestati a queste persone. Rivelati a queste persone come padre. Fa capire loro che gli vuoi bene. Io farò il mio possibile, ma tu agisci. E questo tutto in un atteggiamento di gioia e di fiducia, di certezza che Dio vorrà il nostro e l'altrui bene più di quanto noi lo desideriamo, più di quanto noi lo desideriamo. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris in questa riflessione dedicata al Padre Nostro.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti noi a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per

Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo

Terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

Santa, Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e nei secoli dei secoli. Maria Regina e Madre della Pace, San Giuseppe e tutti i Santi, Angeli del Cielo, pregate per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La Madonna, lo sapete bene, è quella che ci ha dato Gesù e oggi ancora è quella che prepara la sua seconda venuta. E questo non è poco, non è poco. Oggi vediamo il mondo in un certo guai, quando dico certo, un grande guai, infatti. E ci possiamo chiedere, ma come mai? Come mai il mondo va così? Ma non pensare che Dio è solo un osservatore di quello che succede. Infatti, chi è il creatore, chi è il redentore, chi è il maestro del mondo se non Dio stesso? E se lascia l'enemico lavorare così oggi, non è che lui è indifferente, lui c'ha il piano. Il suo piano passa anche tramite la Madonna. Lei non è per caso che si chiama Medjugorje, la regina della pace, la madre della pace. E lei ha ricevuto in modo particolare il compito di scacciare la testa del maligno. E si prepara a questa grande vittoria. E oggi vediamo due realtà che crescono insieme, come il grano buono e come il grano cattivo, come nel Vangelo. Purtroppo la grande maggiorità del mondo segue lo spirito del mondo ispirato dal maligno e sembra che c'è sempre un po' di più di paura, anche della disperazione qualche volta. Tanti giovani vedono un muro nero davanti a loro e purtroppo ci sono tante difficoltà in mezzo di loro. Ma anche se la maggioranza delle persone vivono questa cosa, al stesso momento la crescita di bellissimi segni del lavoro di Dio e della Madonna nel mondo, e crescono insieme. La Madonna infatti prepara, diciamo, il trionfo del suo cuore immacolato. E i veggenti di Medjugorje sono molto chiari su questo punto, che credono 100% in questa vittoria della Madonna. E anche Maria Pavlovich, ad esempio, diceva nella cattedrale di Vienna, tre anni fa, che il trionfo del cuore immacolato di Maria ha già cominciato. Witzka diceva anche che il trionfo è molto vicino. E dobbiamo fare noi una scelta. Dove ci mettiamo? Ci mettiamo con Gesù? Nella sua Chiesa? La Chiesa oggi è molto attaccata. È sottomessa a dei grandi, grandi attacchi. E lo vediamo noi. E tanti hanno la tentazione di, diciamo, saltare fuori dalla nave dove c'è Gesù, perché Gesù, anche se sembra dormire, è nella nave della nave della Chiesa. Allora c'è questa tentazione, vedendo il crollo di queste tante cose nella Chiesa,
e certo che la pandemia ha aiutato anche le chiese a diventare più vuote, più difficili d'accesso, i sacramenti difficili d'accesso, e c'è la tentazione di dire ma cosa questa chiesa? Allora la Madonna Medjugorje è stata molto chiara, cosa ha detto? La chiesa è il mio figlio. Ecco, lo ripeto perché è importante che ci ricordiamo di questo. La chiesa è il mio figlio, è anche la sposa del figlio. E se vogliamo essere con Gesù, bene essere con la chiesa, non saltare fuori. Gesù ha avuto un percorso particolare, sappiamo dal Vangelo, 33 anni più o meno sulla terra. Il suo percorso l'abbiamo saputo dal Vangelo un po', anche tante altre cose non sono state dette nel Vangelo, però la sua sposa, che è la Chiesa, lui è fedele come sposo. Mai dimenticare che l'unica organizzazione, virgolette, organizzazione che ha sopravvissuto 2000 anni è la Chiesa Cattolica. E non è per caso. C'è Gesù dentro. E sappiamo che ha passato delle periodi un po' difficili. Allora, come essere con Gesù? Nel Vangelo ieri e anche negli ultimi giorni abbiamo visto Gesù che si prepara a andare verso Gerusalemme. E purtroppo vediamo gli apostoli che non sono troppo contenti di questo, di vedere un Gesù che annuncia la sua arrestazione, la sua tortura, il fatto di essere, diciamo, nelle mani degli empi, dei peccatori, e finalmente essere crocifisso. Non piace questa cosa. Come non piace le debolezze da Chiesa oggi. Non piacciono. Però se la Chiesa è la sposa di Gesù, la sposa segue lo sposo, segue il maestro. La Chiesa va avanti con grande, grande certezza dell'unità con Gesù in tutte le sue dimensioni. Siamo benedetti, siamo molto benedetti di vivere in questo periodo della storia e della Chiesa. Una grande grazia, perché è messa davanti a noi la scelta, ma tu sei per me o vuoi anche tu andare via? Vuoi ancora andare via? E San Pietro ha avuto la parola meravigliosa, ma a chi possiamo andare, Signore Gesù? Perché tu hai le parole della vita eterna. E non è perché la Chiesa oggi c'ha una certa, diciamo, confusione, che il Signore l'ha abbandonato. La sposa segue l'agnello. E anche i discepoli hanno avuto questo momento di disturbo, di dubbio forse. Ma il Signore che vogliamo seguire non è quello come immaginavano i discepoli, che sarà il re di Israele e restaurerà il regno di Israele con la potenza della sua parola, la potenza dei suoi segni, i miracoli, guarigioni, liberazioni, profezie, camminare sulle acque, calmare la tempesta, fare questo con potere. E loro erano meravigliati di queste cose, e era bello questo per un periodo. 3 anni di grandi miracoli. Però quando Gesù ha cominciato a parlare, andare verso Gerusalemme, e tutti questi rumori di allora
viene, non viene alla festa, e allora è una cosa difficile per loro da accettare, che sarà forse, diciamo, arrestato e crocifisso. E la Madonna ci insegna ad essere con Gesù a tutti i momenti, ogni momento. Perciò il messaggio che voglio trasmettere a voi oggi è di essere attaccati 100% alla Madonna, perché in questo periodo della passione di Gesù, lei ha vissuto come lui interiormente questa